Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: sono le 4 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di weekend con anticiclone africano persistente.

0: Sono le 5 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 7 e 2 minuti. Giornale radio.
5: Meteo.
6: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:36. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 7:36. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 8 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
8: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 3 ferite, a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
9: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
8: La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
9: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica.
8: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli è invece alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
11: Buongiorno, buongiorno, che bello dire buongiorno per cambiare, anziché buon pomeriggio, buonasera, come facciamo di solito alle 17 nel programma dalle 17 alle 20. Io sono Erika Ruti, buongiorno e buona giornata, allarghiamoci. C'è Samuele Campochiaro in regia e c'è anche Matteo Respinti che ci ha aiutato a preparare il programma, come sempre in redazione. Allora, in queste 3 ore sentirete la mia voce, sentirete contributi di molti ospiti che ci aiuteranno a capire alcune cose. Spazieremo veramente dagli Stati Uniti, dalle notizie d'attualità, ce ne sono alcune che vi darò tra poco, e ovviamente uno sguardo ai giornali, no? Perché cominciamo un po' la giornata tra poco guardando le prime pagine di alcuni giornali e qualche articolo che ci ha colpito. E poi avremo anche, visto che oggi è la giornata internazionale del gatto, sappiatelo, Quindi oggi dedicheremo nella seconda ora una bella parentesi a tutti coloro che amano gli animali e daremo notizie, alcune spiacevoli ma alcune molto belle sicuramente. Insomma, non vi anticipo altro perché poi da qui alle 11 gli argomenti sono davvero tanti, ma direi che tra poco partiamo. Vi dico solo una notizia appena arrivata e saluto anche Giusy che ci ha mandato un messaggio: buone vacanze a chi le fa, insomma, e buon lavoro a noi. Grazie Giusy, grazie a tutti voi. Se volete scriverci al 334 11 11 622 o mandarci un breve vocale, lo apprezziamo. La notizia, soprattutto per chi si sta mettendo in viaggio, per chi deve andare in Sicilia, sappiate che al momento sono sospesi i voli in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 12 per le attività eruttive dell'Etna. Quindi i voli che partono da Catania partono regolarmente, ma quelli che arrivano subiscono delle modifiche. Ovviamente quindi ognuno, se è interessato, deve controllare con la propria compagnia di volo che cosa prevede per questi cambiamenti di programma. Insomma, c'è una nuvola aerea sopra Catania o nei dintorni, quindi sarebbe meglio essere prudenti, e per questo l'aeroporto di Catania è chiuso almeno fino alle 12. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi la rassegna stampa.

con Break Up in Reverse, ormai lo conosciamo bene. E allora la notizia del giorno secondo tutti i quotidiani è quella della rottura totale tra Italia e Spagna. Il Corriere della Sera dice: Italia e Spagna ora è scontro totale. La Repubblica dice: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna. La Stampa dice: la corrida Spagna-Italia. Insomma, ognuno titola in modo abbastanza originale rispetto a questa notizia, che comunque è uguale per tutti. Il Messaggero: Madrid-Roma, scontro totale. La ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, è il titolo del Resto del Carlino. Sanchez ci rifila i clandestini, dice La Verità. Il Giornale invece apre in una doppia apertura, parla dell'emergenza migranti, la Spagna scontro totale, però sotto poi l'Italia dei baby jihadisti, per la notizia del 16enne arrestato in Toscana appunto come jihadista. Libero: Sanchez fa il bambino. Ecco, titoli molto politicizzati su questi giornali più legati al centrodestra. Invece Il Tempo parla di circonvenzione di Elly, la rete di Giuseppi. Effettivamente, insomma, qui evidentemente si riferisce alle manovre all'interno del centrosinistra. Il Foglio: la minaccia russa all'Europa spiegata a chi non la vuole capire. Questo è un titolone sulla prima pagina del Foglio. E poi Il Sole 24 Ore invece parla della transizione 5.0, partenza sprint, argomenti in questo caso diversi rispetto appunto a quello scelto dalla maggior parte delle testate su Madrid, sullo scontro tra Roma e Madrid per quanto riguarda la sospensione di Schengen. Domani, Il Domani apre con Schengen, l'ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, un doppio titolo come spesso accade sul Domani. Il Mattino: confini, scintille, Spagna-Italia. Il Manifesto invece apre con una foto su c'è ancora Time, ovvero Spin Time, il luogo di Roma che è stato sgomberato e dove c'è in corso un presidio, diciamo, permanente delle famiglie sgomberate che si trovano appunto nelle tende davanti allo Spin Time, e si tratta per trovare una soluzione. Ma come secondo titolo Il Manifesto dice: Madrid chiude le frontiere con l'Italia. Ebbene sì, perché questo è il punto. Cioè, Sanchez ha detto ieri: se entro l'8, il 9 anzi, l'Italia non ripristina Schengen e quindi non riapre le frontiere senza controlli, noi prenderemo delle contromisure. E visto che il governo italiano ha risposto subito dicendo: fino al 15 non se ne parla, anche perché riguardo la data di Ferragosto c'è questo allarme per una possibile nuova ondata ispirata appunto dai social, da inviti ad arrivare in massa a Ceuta e Melilla, e c'è timore anche delle stesse autorità e dei servizi spagnoli, no, riguardo al fatto che questo allarme possa essere fondato. Allora l'Italia dice: fino al 15 non ne parliamo di ripristinare Schengen, la libertà di circolazione, poi vedremo. E la Spagna però allora ha già risposto dicendo: va bene, allora noi da subito ricominciamo con i controlli pure noi e con delle contromisure, e quindi è già entrato in vigore. Insomma, ci sono alcune versioni discordanti, qualcuno dice che è già entrato in vigore a mezzanotte poche ore fa e altri che entrerà in vigore a mezzanotte alla fine di questa giornata, ma pare proprio che siano già cominciati i controlli per gli italiani in viaggio in Spagna. Da Open leggiamo qualche riga su cosa cambia per i viaggiatori italiani dopo la decisione di Madrid, quindi di introdurre controlli alle frontiere come misura di ritorsione per un mese fino al 7 settembre. La Spagna applicherà verifiche sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. I controlli riguarderanno tutti coloro che entreranno nel paese dal territorio italiano, compresi i cittadini dell'Unione Europea, e saranno effettuati nei porti e negli aeroporti. E quindi se uno ci va in macchina, no? Pare di no. Insomma, nei porti e negli aeroporti, vabbè, bisognerà portarsi il passaporto o la carta d'identità, perché comunque si rimane sempre all'interno dell'Unione Europea, non è che hanno fatto come gli inglesi e se ne sono usciti e ci vuole il passaporto, no? Quindi semplicemente basterà mostrarli, come in realtà si può fare per qualsiasi motivo, no? Qualsiasi Stato ha sempre la possibilità di, attraverso le sue forze di polizia, fare un controllo per qualsiasi ragione. C'è un altro
argomento che mi sembra interessante da approfondire, vediamo se lo ritrovo, in particolare Fatto Quotidiano, ci sono diversi articoli interessanti. Uno è molto curioso, diciamo, cioè uno storico che era stato nominato direttore del centro studi sull'olocausto negegli Stati Uniti, nel Minnesota, nell'università del Minnesota, e ora ha perso la cattedra perché ha parlato di genocidio anche nella questione di Gaza, e però ha vinto il ricorso, quindi adesso gli daranno 200 e passa mila dollari perché ha perso la cattedra, però aveva ragione. Quindi, ci sono fonti internazionali che hanno ampiamente avallato l'ipotesi che a Gaza ci sia stato e ci sia un genocidio. Quindi, tra l'altro, questo docente, che è di religione ebraica o di origine... si chiama Raz Segal, è un cittadino israelo-statunitense, e che appunto sicuramente si intende della sua materia, cioè dell'olocausto, e poi ha parlato anche di altri genocidi, no? Ce ne sono stati vari nella storia, e ha inserito anche quello di Gaza. È stato licenziato, e poi, dopo aver vinto il concorso, subito dopo praticamente gli hanno detto no, perché tu hai detto che genocidio è anche a Gaza, e gli hanno chiesto anche di confermare se era davvero di origini israeliane, ecco. E lui ha detto sì, perché ho la doppia nazionalità, però appunto poi ha fatto ricorso contro questo licenziamento e gli hanno dato circa 200.000 dollari. Poi una notizia di calcio. È un terreno per me un po' scivoloso, ma provo ad avventurarmi. Allora, Giorgetti, il ministro, fa guerra al calcio perché dice basta spot delle scommesse e il divieto di pubblicità è aggirato. Quindi il ministro chiede ad Agicom, che sarebbe l'agenzia garante delle comunicazioni, linee guida più stringenti su queste scommesse, sulle pubblicità, sulle scommesse. Ma Fratelli d'Italia è contraria, squadre e TV perderebbero milioni. E leggiamo l'inizio dell'articolo di Lorenzo Vendemiale sul Fatto Quotidiano. Le scommesse sono il chiodo fisso della lobby del pallone, che da anni avanza due richieste. La prima è un prelievo sulle puntate come titolari dell'evento, l'1-2% su un giro da quasi 16 miliardi l'anno. La seconda è l'abolizione del decreto dignità del 2018, che ha proibito la pubblicità dei bookmaker, una proposta di più facile realizzazione, per lo Stato sarebbe a costo zero, su cui sono stati presentati più emendamenti, inserita anche nella risoluzione votata dal centrodestra sulla riforma del calcio italiano. Sembrava solo questione di tempo, invece per la Serie A si prepara una brutta sorpresa in cantiere: la revisione della normativa, ma in senso opposto a quella auspicata dal patron. Lo ha anticipato appunto una nota di Giorgetti in risposta all'audizione del neopresidente della Federazione Gioco Calcio, Giovanni Malagò, che appena eletto già batte cassa su pirateria e scommesse. Ho chiesto un approfondimento per la piena applicazione dell'articolo 9 del DL Dignità. Insomma, una polemica infinita che riguarda in questo caso sì il calcio, ma anche tutto quello che gli ruota attorno dal punto di vista economico, scommesse e pubblicità relative. Sul calcio mi avventuro in un'altra notizia che arriva su Infantino, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Nuvole nere in vista per il presidente della FIFA Gianni Infantino, in questo caso è una notizia di ADN Cronos, non è dei giornali. Fece pagare, secondo il Telegraph, un giornale inglese, fece pagare dalla UEFA una ricca buonuscita a una sua amante. Quindi abbiamo visto nei giorni scorsi la ribellione dell'UEFA, la sua gestione del calcio mondiale, e ora arriva il Telegraph a portare avanti questa accusa. Secondo un'inchiesta della testata inglese, Infantino avrebbe fatto liquidare la sua amante dalla UEFA quando ne era segretario generale, con una buonuscita a 6 cifre, già, perché Infantino prima che alla FIFA era alla UEFA. Infantino però nega tutto. Un suo portavoce dichiara: il presidente nega con forza ogni addebito, definendo le affermazioni categoricamente false e diffamatorie. E su questo magari ci mettiamo un po' di riflessione con un sottofondo musicale, un po' di musica, e poi torniamo a parlare dei giornali.

0: People Watching, era Sam Fender con People Watching, e noi torniamo a guardare le notizie che sono arrivate nelle ultime ore. E purtroppo notizia di raid russi su Kiev, 3 morti tra cui un bambino vicino alla capitale. E poi dalla CNN arriva una notizia sul capo degli stati maggiori USA che cerca una via d'uscita alla guerra in Iran, mi verrebbe da dire tanti auguri. E poi un'altra notizia sull'Ucraina, da Kiev stato d'allerta aerea questa notte anche nella capitale, c'è stata appunto un'allerta per la minaccia di droni nemici, e infatti poi abbiamo 2 ore dopo avuto notizia di questi raid russi su Kiev con 3 morti tra cui un bambino. Ieri c'è stato il giuramento da presidente della Colombia di De La Estrella e ne abbiamo parlato ieri con un ospite. Il nuovo presidente promette la patria milagro. E poi sempre dagli esteri c'è una notizia sul Corriere della Sera che mi sembra interessante, cioè il Ruanda apre al piano del governo per i migranti sul modello Albania, stiamo trattando. C'è una notizia un po' di politica e un po' di esteri, perché il Ruanda valuta appunto la possibilità di diventare un paese di transito per i migranti espulsi dall'Europa. Il governo di Kigali ha confermato all'AFP, all'agenzia France Press, di aver avviato discussioni preliminari con l'Italia e altri stati europei. Nulla è stato ancora deciso, hanno dichiarato, e sappiamo che insomma si è parlato molto del Ruanda come una delle possibili destinazioni di questi nuovi hub a cui pensa il governo italiano, e ormai anche l'Europa sarebbe d'accordo. Giovedì appunto fonti del governo ruandese avevano già riferito di colloqui con Roma, dicevano stiamo trattando. Una delle ipotesi allo studio prende a modello l'ETM di Gashora, il meccanismo di transito d'emergenza istituito nel 2019 da Ruanda, Unione Africana e UNHCR, cioè l'istituzione dell'ONU per i profughi, per i rifugiati. È un luogo sicuro per le famiglie bloccate che non hanno altro posto dove andare e sono in pericolo, ha spiegato appunto la portavoce del governo. Nel centro i richiedenti asilo ricevono alloggio, cure mediche e assistenza psicologica durante l'esame delle loro posizioni. E questo è l'inizio di un articolo che si trova appunto su il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Ci sono tante notizie che stimolano la nostra curiosità, ad esempio il titolo Trump sgarbo alla BCE, vende euro e compra yen senza avvertire Lagarde, cioè la presidente della Banca Europea. La mossa per sostenere la valuta giapponese ma non indebolire il dollaro, e quindi c'è irritazione da Francoforte, cioè dalla sede della Banca Centrale Europea, tenuta all'oscuro. Insomma, si crea un fronte anche economico tra Trump e l'Europa, tanto per cambiare. E poi una notizia sui social media che sono stati multati, o meglio Meta, cioè quella di Zuckerberg, quella di Instagram, Facebook e WhatsApp, è stata multata negli Stati Uniti per i danni ai minori. L'Italia dal canto suo vuole impedire, come sappiamo, l'accesso agli under 15, se ne parla per una nuova legge in materia, ma per gli esperti non basta. Su Repubblica c'è appunto questo approfondimento che dice drogati dai social media 100.000 ragazzi a rischio, educazione non divieti, un virgolettato da un esperto. C'è anche una serie di grafici che riportano appunto quanto fanno ricorso ai social in modo compulsivo i ragazzi a seconda dell'età. Cerco di tradurvelo in parole radiofoniche, cioè perché questi grafici sono chiaramente immagini. Diciamo che i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, il 7% circa di loro ha un uso compulsivo dei social, una percentuale che raddoppia e va anche oltre, fino a punte del 15,5% per le ragazze di uso dei social in modo compulsivo nella fascia tra i 15 e i 17 anni. Poi scende un po' a 18 e 24 anni, però si attesta sui 13,8 per le ragazze, 10,5 per il totale e la media, i maschi invece 7,4%, questo oltre i 18 anni. E quando gli studenti si iscrivono ai social è sempre più presto, addirittura l'11% si iscrive già alle elementari, 11,2%, 29,5% in prima media, 16,3% in prima superiore. E poi il 46,4% dei bambini, quindi quasi la metà, riceve il primo smartphone entro i 10 anni, che poi si iscrive ai social o meno, però ha la possibilità già di farlo. e il 90,4% comunque riceve lo smartphone entro i 12 anni. Quindi appena si iniziano le medie c'è quel briciolo di autonomia per cui si comincia a dire vabbè, ma se devi comunicare qualcosa anziché dover chiedere il favore alla scuola di chiamare casa, puoi farlo, e poi cominci anche a parlare in maniera autonoma con gli amichetti a 11-12 anni. E quindi il 90%, quasi tutti insomma, dei ragazzi entro i 12 anni hanno già il loro primo smartphone, con le comodità che ciò comporta, ma anche i rischi ovviamente. E tra l'altro sotto questo articolo, sempre su Repubblica, c'è un'intervista a una sociologa, Esther Macri, che dice: con sport, giochi e laboratori aiutiamo i ragazzi a disconnettersi. È uno dei tanti tentativi per allontanare appunto i ragazzi da un uso compulsivo. Poi c'è una storia che magari approfondiremo, ma per il momento vi do solo il titolo, lo avete forse sentito anche nei notiziari in queste ore, una storia che arriva da, sempre su Repubblica, dal San Raffaele, l'ospedale che viene considerato tra le eccellenze della sanità lombarda alla periferia milanese. L'embrione impiantato alla donna sbagliata. San Raffaele è sotto accusa, l'errore durante una fecondazione assistita è stato scoperto subito il giorno dopo un intervento, cioè il giorno dopo è stato fatto l'intervento per evitare la gravidanza, se no appunto ci sarebbe stato una nascita di un bambino che non era poi quello dell'embrione richiesto. Un'ultima notizia dai da Repubblica, poi chiudiamo questa rassegna stampa. Ius soli, Trump ci riprova, due decreti per aggirare lo stop della Corte Suprema, nel mirino le donne incinte che arrivano alla frontiera, i diplomatici stranieri e previo sì del Congresso i residenti di Porto Rico. Io direi che ne parleremo poi con un esperto di Stati Uniti, aggiungeremo questo ai tanti argomenti che tratteremo con lui nella prossima mezz'ora. Un po' di spazio alle informazioni, diciamo, dalla regia, come diceva qualcuno, e poi torniamo a parlare di informazione di altro tipo.
1: Giornale Radio. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:31.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Ah, così, va bene, di sorpresa. La regia mi ha colto di sorpresa, ma mi fa molto piacere comunque ricordare che cosa, di cosa parleremo nella prossima mezz'ora. In realtà gli Stati Uniti dovranno attendere, ne parleremo poi più tardi nel corso del programma e ampiamente, così come parleremo di gatti. Anzi, ringrazio chi mi ha mandato una bella foto di una colonia di gatti, poi ne parliamo, giuro, dopo le 9. E intanto invece parliamo di Marcinelle, perché 70 anni fa accadeva quella strage che tutti forse abbiamo sentito nominare come strage di Marcinelle, di lavoratori italiani in Belgio, ma non abbiamo magari avuto l'occasione di approfondire molto la storia di questa tragedia. Una strage in cui persero la vita 262 minatori, di cui la metà italiani, 136 italiani. E così, ricordando proprio quell'episodio, l'8 agosto è diventato la giornata delle vittime sul lavoro, giornata in cui si ricordano gli italiani morti all'estero in condizioni appunto di lavoro a volte estreme, e si ricordano in particolare questo incidente di Marcinelle in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Un po' di musica e poi ne parliamo.

0: Destinamente la Francia, anche qui a Marcinelle e nelle miniere belghe. Quindi diciamo che la storia ieri come oggi e domani della migrazione dell'altro è sempre la stessa cosa. Non c'è paese peggiore di colui che dimentica le proprie radici e la propria storia. Ecco, credo che sia giusto ripeterlo anche stamane.
1: Questo indubbiamente, però, senza nulla togliere alle vittime di quell'episodio. Vogliamo appunto ricordare di che cosa si trattò. I minatori morirono per le ustioni perché ci fu un incendio all'interno della miniera al Bois du Cazier, quindi appena fuori dalla cittadina belga di Marcinelle, proprio l'8 agosto del 1956. Si disse che la causa dell'incidente era un malinteso sui tempi di avvio degli ascensori, un'incomprensione tra i minatori. Ma è così, o comunque in ogni caso c'era una pericolosità di quel tipo di lavoro?
0: Guardi, al di là della pericolosità, noi stiamo parlando di uno dei pozzi più antichi. Era un pozzo della prima metà dell'Ottocento ed erano almeno 30 anni che si discuteva la chiusura. Poi la guerra, i prigionieri di guerra e poi le braccia a basso costo, ovvero le braccia italiane, determinò il mantenimento in vita di un pozzo che non era nemmeno più produttivo. Se lo analizzassimo con quello che accadeva nel resto del mondo. Dopodiché, è come rileggere le pagine di Germinal di Zola: era tutto in armatura in legno, non c'erano misure di sicurezza, non c'erano sistemi di ventilazione che ormai erano già utilizzati in Europa e stesso nel Belgio. E quindi diciamo che stiamo parlando degli ultimi in questo caso.
1: Certo. Ricordiamo che lei, Tony Ricciardi, ha scritto su Marcinelle due libri, no? Marcinelle 1956, quando la vita valeva meno del carbone, pubblicato da Donzelli una decina d'anni fa, e il più recente, Una Repubblica fondata sull'emigrazione. Marcinelle, storia e simbolo, uscito proprio da Donzelli a luglio, quindi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. Ecco, in questo nuovo libro che cosa mette in rilievo? Cioè, il titolo Una Repubblica fondata sull'emigrazione penso sia significativo, no? Quindi probabilmente vuole mettere il focus sul fatto che anche l'Italia ha avuto una storia basata sull'emigrazione.
0: Ma l'Italia è il paese, mi faccio usare un termine del secolo scorso, del blocco occidentale che in assoluto è stato il paese di emigrazione per eccellenza. Tenga presente, io parto dall'analisi del dibattito durante l'Assemblea Costituente. È significativo alcune date. Il 2 giugno le italiane per la prima volta gli italiani si scelsero Repubblica, 21 giorni dopo, il 23 giugno 1946. 2 giorni prima che si aprissero i lavori dell'Assemblea Costituente, il governo siglò l'accordo minatore carbone, 50.000, 2.000 a settimana in cambio di carbone. Ogni minatore per lo Stato italiano valeva 200 kg di carbone, carbone che poi alla fine non arrivò mai, ma soprattutto noi siamo l'unica Costituzione al mondo, anche altre Costituzioni la citano, ma in una maniera completamente diversa, che avvertì l'esigenza nell'articolo 35 di sancire e sottolineare la libertà di emigrazione. E non è un caso che questa libertà di emigrazione noi la troviamo nella terza parte della Carta Costituzionale ai rapporti economici. In altre parole, fu costruito il più grande sistema dell'Europa occidentale del tempo per esportare manodopera, donne, uomini, persone. Furono istituiti centri emigrazione e proprio nella vicenda belga il centro emigrazione presso la stazione centrale di Milano fu il nodo di smistamento. Gli alleati in un'Italia ancora occupata, dove ancora giravano le amelire, gli alleati ripristinarono il Ministero del Lavoro che tappezzò l'Italia da nord a sud, soprattutto nei minuscoli paesini, con il famoso Manifesto Rosa che invitava alla partenza, descrivendo condizioni di lavoro, di vita, la possibilità di poter andare con la famiglia in Belgio. Cosa che a quei tempi in Europa non era più possibile perché si apriva la grande stagione degli stagionali, i cosiddetti Gastarbeiter, dei lavoratori ospiti.
1: Ecco, io mi chiedo chi però esattamente aveva fatto questi manifesti rosa, cioè.

0: erano le autorità italiane che volevano anche che ci fosse questa emigrazione, perché poi i lavoratori italiani all'estero mandavano a casa le rimesse per mantenere le famiglie, esattamente come adesso il Marocco o altri paesi africani o asiatici, insomma, si fondano anche in parte sulle rimesse dei lavoratori loro cittadini all'estero. Oppure era proprio il Belgio che ne aveva bisogno e quindi faceva in modo di farsi pubblicità.
1: Ma guardi, ci fu un accordo tra i due paesi. Allora, l'Italia aveva un rapporto antico con il Belgio già durante l'epoca di Leopoldo II, che aveva come possedimento quasi privato il Congo belga. Gli italiani venivano utilizzati nell'ultimo quarto del XIX secolo come razza di mezzo. Successivamente furono indotti alla partenza. Nel 1945, in una delle prime rilevazioni della Doxa, il 50% dei maschi italiani si dichiarò favorevole e propenso all'emigrazione, però serviva una macchina narrativa. Lei ha citato le rimesse, c'è un aneddoto. Nel 1949, Venezia, terzo congresso della Democrazia Cristiana, Alcide De Gasperi disse: ho detto agli americani, ormai l'Italia aveva scelto la propria collocazione con le elezioni del 48, ho detto agli americani che sono disposto a rinunciare anche al piano Marshall purché ci facciano ripartire i nostri, perché i soldi del piano Marshall non si sa quando arrivano, i soldi delle rimesse arrivano subito. Allora il punto nodale è quello: noi abbiamo probabilmente per troppo tempo, e ancora oggi facciamo fatica a riconoscere il valore dell'emigrazione come elemento propulsivo della rinascita dell'Italia repubblicana. Perché noi siamo ancorati al piano Marshall, a tutto quello che fu la narrazione del miracolo economico, ma in realtà la modernizzazione della provincia italiana, perché poi l'emigrazione di questi tempi è l'emigrazione dei piccoli paesi, paesini, paesi sconosciuti, che poi divennero luoghi conosciuti in Italia e nel mondo all'indomani delle catastrofi. Marcinelle non fu la prima, non fu nella prima né l'ultima, però le cito due paesi: Manoppello e Letto Manoppello sono i due paesi simbolo abruzzesi di questa tragedia, ma sono paesi nei quali, finita la guerra, il ministro del lavoro dell'epoca, Mittore Fanfani, andò lì e disse: chiudiamo le miniere, non vi preoccupate, mandateli in Belgio. Allora, se noi non colleghiamo questa vicenda all'utilizzo, in termini oggi diremmo geopolitico, dell'emigrazione del tempo, rischiamo di perdere di vista il senso profondo di questa vicenda.
0: Certo, certo. Io la inviterei, se lei ha ancora qualche minuto, a restare con noi, ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a parlarne. Io spero che possa rimanere con noi. Grazie quindi, e tra poco ne riparliamo. Prima Alex Warren con Passenger.

0: oggi alle 18 nella giornata di oggi c'è una commemorazione istituzionale presso il Bois du Casier, appunto a Marcinelle, dove avvenne questa tragedia nel 56, e c'è anche un convegno in questi due giorni in occasione di questa commemorazione. Il partito Fratelli d'Italia e i suoi colleghi europei di ECR hanno organizzato un convegno come momento di riflessione sul valore della memoria e della dignità del lavoro, quindi con rappresentanti di vari paesi, il tutto in Belgio, tra Charleroi e appunto Marcinelle. E c'è una dichiarazione di Ignazio La Russa che dice: 70 anni fa a Marcinelle si compiva una tragedia che non è stata dimenticata. Molti italiani, ma non solo italiani, morirono in quel drammatico evento. Ogni anno noi, nel ricordare loro, ricordiamo il sacrificio di tutti coloro che per il lavoro hanno lasciato le loro case, le loro famiglie e sono venuti a costruire un domani migliore per loro stessi e per le città che li ospitavano. Così appunto il presidente del Senato, che ieri appunto era a Charleroi, oggi a Marcinelle, continueranno le commemorazioni. L'Europa del lavoro, dei popoli, della dignità, è questo il convegno organizzato dal gruppo ECR. Credo che la tragedia di Marcinelle abbia rappresentato un punto di svolta, ha detto La Russa, per la sicurezza del lavoro, e questo esempio drammatico ci deve aiutare a consentire sempre le migliori condizioni di lavoro in qualunque ambiente e con qualunque attività. È ancora con noi il nostro ospite con cui abbiamo parlato di Marcinelle finora, perché appunto ha scritto anche due libri, quindi è un esperto, è uno dei massimi esperti di questa tragedia, Tony Ricciardi, professore associato di storia delle migrazioni e delle catastrofi all'Università di Ginevra, nonché deputato del Partito Democratico e vicepresidente del gruppo PD alla Camera. Allora, io le chiedo di allargare un po' il discorso alla sicurezza sul lavoro. Ci sono sicuramente dei miglioramenti enormi rispetto a 70 anni fa, però c'è ancora molto da fare.
1: Ma guardi, assolutamente, io le sto parlando dal Bois du Casier, dove è in corso la cerimonia. Assolutamente sì, perché c'è sempre un elemento, ieri come oggi, è la massimizzazione del profitto. E il Bois du Casier, la vicenda di Marcinelle ci riporta ai giorni nostri. Quando tu abbatti i costi, e i costi che abbatti principalmente sono quelli sulla forza lavoro, sulla sicurezza della forza lavoro, poi purtroppo accadono tragedie del genere. E noi in Italia continuiamo purtroppo a primeggiare in questa tremenda classifica. E probabilmente vicende come queste dovrebbero insegnare a tutte e tutti noi che la sicurezza è la priorità in assoluto, e continua ad esserlo. Poi catastrofi come Dawson, Monongah negli Stati Uniti, Marcinelle qui, o Matmark 10 anni dopo in Svizzera, sono quelle tragedie. Una catastrofe è un momento di accelerazione della storia. Poi l'opinione pubblica si rende conto delle condizioni nelle quali le persone lavorano. È un po' quello che accade ancora oggi, quando noi purtroppo registriamo quotidianamente una vittima sui cantieri, poi scopriamo, pur sapendolo già, che c'è un codice degli appalti che spinge al massimo ribasso, il subappalto a cascata e quant'altro, e allora probabilmente come esseri umani, come politica, si fa fatica a trarre lezioni dal passato e dalla storia.
0: Ecco, ha fatto benissimo a ricordare che anche lei è appunto presente alla commemorazione. Ricordo anche quanto scritto oggi in un editoriale sul quotidiano cattolico Avvenire dalla segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, che dice: a 70 anni dalla tragedia di Marcinelle teniamo insieme il ricordo e la responsabilità, il tributo che dobbiamo alle 262 vittime, tra cui 136 minatori italiani, insieme all'impegno a costruire ogni giorno un paese e un'Europa in cui il lavoro sia davvero e per tutti sinonimo di dignità, sicurezza, inclusione, partecipazione e libertà. E tra l'altro, insomma, io prima ho ricordato come si è espresso La Russa, ma anche perché avremmo voluto anche un rappresentante del centrodestra questa mattina, non siamo riusciti, ma insomma siamo ben lieti di continuare ad approfondire il discorso con un grande esperto come Tony Ricciardi. Ci fa un po' la radiocronaca se mi permette il termine, per una commemorazione così triste? Cioè, come, cosa sta avvenendo, cosa è previsto questa mattina esattamente?
1: Allora, guardi, come io ormai ci vengo da oltre 15 anni, come ogni anno alle 8.05, che è l'orario, ci sono 262 colpi e vengono chiamati a uno le vittime, con una campana molisana che viene da Agnone, e quindi l'Italia è sostanzialmente Marcinelle. Questo posto non ci sarebbe se non ci fossero state le famiglie e le associazioni delle vittime all'epoca, negli anni 90. Poi dopodiché si passa al podium, dove ci saranno i discorsi ufficiali da parte delle autorità belghe e le autorità italiane.
0: Per tutta la mattinata o per tutta la giornata?
1: No, per tutta la mattinata, e poi intorno alle 11 si deporranno le corone. Diciamo che il tutto si concluderà intorno alle 13.
0: Poi oggi è un anniversario rotondo, insomma, sono 70 anni, quindi ci sono sicuramente ancora maggiori ragioni per ricordare questo evento.
1: Assolutamente sì, ma è bene ricordarlo. Questo è un luogo che negli anni 90 si voleva spianare e farne uno dei tanti centri commerciali. Dopodiché le associazioni degli ex minatori, dei familiari si opposero, ci fu la partecipazione dello Stato italiano all'epoca e si decise di mantenerlo in vita, e oggi noi qui abbiamo un plesso che è patrimonio dell'UNESCO a futura memoria di tutte e tutti, affinché queste tragedie non vengano dimenticate. Poi sa, un paese come il nostro fa fatica, ma in generale un po' tutti i paesi, a ricordare a se stesso e al mondo che cosa eravamo e che cosa forse in parte siamo ancora oggi, perché quando tu hai un paese dal quale partono 150.000 persone per l'estero ogni anno, credo che probabilmente una delle vere emergenze non sia l'immigrazione, ma la persistente e perdurante migrazione.
0: E i 136 minatori italiani erano solo circa la metà di queste 262 vittime. Non so di quali nazionalità fossero, cioè se c'erano comunità fortemente rappresentative in questa, fortemente rappresentate tra le 262 vittime oltre a quella italiana.
1: Sì, guardi, ci sono, per un gioco di destino, 12 regioni italiane rappresentate, 12 paesi, perché poi a 975 metri sottoterra, un chilometro, ci furono 12 nazionalità, 136 gli italiani, 95 i belgi, e poi ci furono tedeschi, un ucraino che era un ex prigioniero di guerra, algerini, marocchini. Quando accadono queste tragedie, il resoconto delle vittime e l'appartenenza nazionale ti ridanno anche, come dire, il computo e il conto di quella che era la presenza migratoria di quel tempo. Lei tenga presente che quella mattina scesero 274 persone, se ne salvarono solo 12. Il 23 agosto, la mattina del 23 agosto alle 3.25, salì la squadra di ricerche dal pozzo, pronunciando la parola tutti i cadaveri.
0: Sì, questo è passata la storia.
1: Marcinelle rappresenta anche un punto di svolta per il giornalismo. Ci fu la prima presa diretta, gli articoli di Dino Buzzatica andavano oltre il mero racconto della cronaca, ma raccontavano la sofferenza e le condizioni di miseria dei paesini dai quali erano partite queste vittime e questi minatori. E quindi, come dire, Marcinelle ancora oggi credo che sia uno degli elementi identitari del paese, e probabilmente, lei me lo consentirà, non è una provocazione, noi siamo in un periodo storico nel quale si parla molto di identità. Io non amo la parola identità, perché sono convinto che l'identità sia un costante divenire, ma se c'è una certezza è che noi, da quando ci siamo uniti come penisola ad oggi, abbiamo un tratto comune che accomuna il nord e il sud e tutto il paese, ovvero l'immigrazione.
0: Eh sì, lo stiamo scoprendo o riscoprendo. Grazie a Tony Ricciardi, professore associato di storia delle migrazioni e delle catastrofi all'Università di Ginevra, deputato del Partito Democratico, vicepresidente del gruppo PD alla Camera. La lasciamo alle commemorazioni a Marcinelle.
1: Grazie.
0: E ovviamente le auguriamo poi un buon proseguimento della sua attività e soprattutto della memoria, ecco, perché lei, avendo scritto due libri, sicuramente essendo uno dei massimi esperti della storia di Marcinelle, continuerà a occuparsene e a ricordare questo fatto così importante. Grazie davvero.
1: Grazie, arrivederci.
0: Il notiziario, ecco.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Sono le 9 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid. Dopo un nuovo scambio di dure accuse, la Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
7: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino a al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
6: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la Premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Donald Trump ribadisce intanto il suo no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando la necessità di ricostruire le scorte militari americane. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I 4, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina è il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero e il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Il servizio di Barbara Salandri.
8: Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. E tra i rincari con cui devono fare i conti gli italiani, ancora il caro carburanti, sebbene si registri un lieve calo dei prezzi, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro in modalità self, il gasolio poco sotto i 2 euro e 10 centesimi. Nessun cambio di scenario invece sul fronte caldo, con temperature roventi che persisteranno almeno fino a Ferragosto, seppur con qualche temporale segnalato al nord Italia. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. Un quadro di caldo persistente che ha fatto scattare l'allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po registra livelli critici. Si aggrava anche l'emergenza nelle campagne pugliesi, il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole, denuncia la Coldiretti, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 si avvia a superare il record assoluto di caldo del 2003.
6: Sport, seppur un'amichevole estiva nella lontana Australia, Juventus-Inter resta pur sempre il derby d'Italia, per entrambe utile a fare il punto in ottica mercato, quando mancano 2 settimane all'inizio del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle 13 nostrane, le considerazioni sulla gara del tecnico scudettato Christian Chivu e la gioia del neoportiere nerazzurro Ivan Provedel. Ascoltiamoli.
9: È sempre un'amichevole, è sempre una partita di preparazione dove si vuole vedere il livello di condizione raggiunto, si vuole vedere qualche principio trasmesso, consapevoli del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
10: Per me è un mese molto, molto bello, molto emozionante. Da subito ero felice di essere qui e lo sono tuttora, perché lavorare insomma con i compagni è stato da subito molto stimolante. Ho capito il perché hanno fatto grandi cose negli ultimi anni.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
11: E oggi siamo summertime del mattino, summertime mattiniera, mattinale, non lo so, del mattino, va bene, perché di solito siamo quelli del serale, dalle 17 alle 20, e invece in questo sabato siamo con voi dalle 8 alle 11. Io sono Eri Garuti, poi c'è Samuele Campochiaro in regia e c'è anche Matteo Respinti che ha contribuito largamente alla preparazione di questo programma in redazione. Allora, alcune notizie a partire dal fatto che dopo la commemorazione di Marcinelli di cui abbiamo parlato, oggi c'è anche un'altra celebrazione, diciamo così, si celebrano i gatti, è una delle 2 giornate dedicate al gatto. Il 17 febbraio in Italia è la giornata del gatto, ma nel mondo è oggi 8 agosto e quindi ne parleremo in quest'ora ampiamente. Prima qualche notizia, oggi si celebrano i funerali di Guccini a Pavana in forma privata, poi ci sarà invece una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre a Bologna. Oggi comunque, in occasione di questi funerali in forma privata, ci sarà il lutto cittadino, c'è il lutto cittadino proclamato sia a Modena, dove Guccini era nato nel 1940, sia a Bologna, che era un po' la sua città adottiva, dove era arrivato a 21 anni. Poi si era trasferito sull'Appennino tosco-emiliano negli ultimi anni, quindi a Pavana ci sono i suoi funerali in forma privata oggi a casa del cantautore, dove è deceduto un paio di giorni fa. E poi ci sarà la tumulazione delle sue ceneri nel cimitero comunale di questa piccola frazione di Pavana. Poi altre notizie. Allora, sul caldo, almeno fino a Ferragosto sappiamo che ci accompagnerà, e bisogna fare attenzione ai temporali veloci che in questi giorni potrebbero colpire varie zone. Ieri pomeriggio ad esempio nel Novarese ci sono stati alcuni danni proprio per questa massa d'acqua che si è abbattuta sulla zona. E poi però ci sono anche incendi nel Bresciano, un grave incendio nei boschi a Tignale, quindi sono state evacuate delle case, dei residence, e si monitora sicuramente la situazione. Ma anche a Roma un incendio di magazzini abbandonati, in questo caso nel quartiere di Pietralata, è stata soccorsa una famiglia. Questa quindi una notizia di altro genere. Noi ascoltiamo un po' di musica e poi parliamo di gatti.

0: Sì, lo volevo far cantare ancora un po', Morgan Wallen, con questa sua Love Somebody, ma tanto era in chiusura, quindi ci perdonerà. Grazie a Morgan Wallen. Noi parliamo di gatti in quest'ora, un argomento che interessa moltissime persone, infatti l'ho detto a un paio di amici così, en passant, parliamo di gatti. Ah sì, che bello, mi sintonizzo subito. Allora, non è che non parliamo di cani, ci mancherebbe, abbiamo parlato recentemente di cani, quindi torneremo a parlarne, ma oggi è la giornata internazionale del gatto, quindi ovviamente saranno loro i protagonisti. Anzi, ne approfitto subito per ringraziare chi ci ha mandato una bella foto. Patrizia ci ha mandato una bella foto di una colonia felina e ci ha detto esattamente anche che si tratta della colonia felina di Albignano d'Adda, e quindi ne approfittiamo per unirci agli auguri suoi, di Patrizia, a tutti i gatti della colonia felina di Albignano d'Adda, e mi permetto anche di allargare il discorso a tutte le colonie feline. Anzi, tra poco parleremo anche di colonie, no? Che cosa sono le colonie feline? Tra poco lo chiediamo a Claudia Taccani dell'OIPA, che è un avvocato, è molto esperta di tutto ciò che riguarda la normativa sugli animali e correlata agli animali. Ecco, grazie per essere con noi, Claudia.
1: Hey, ciao, buongiorno, grazie per la presentazione.
0: Sì, sì, tu sei l'esperta che spesso interviene anche su giornale radio, ma noi ci conosciamo da molti anni e tu sei sempre una certezza incrollabile per tutti noi che vogliamo sapere molte cose sugli animali e sulla normativa che li riguarda. Allora, Claudia, prima di parlare di colonie feline, io devo dare anche una notizia triste, perché in questi ultimi giorni, almeno sulle mie mio profilo Facebook, visto che io non posto altro che cani e gatti e sono connessa o con giornalisti, colleghi oppure amici degli animali, perché queste sono un po' le due provenienze principali dei miei amici, e quindi è impazzita la mia bolla su Facebook dicendo tutti parlavano di questa vicenda tristissima che arriva da Imperia. Cioè, che cosa è successo? C'era un gatto di proprietà di persone che gestivano il cinema centrale di Imperia. Aveva ormai 20 anni, aveva i suoi acciacchi, ovviamente, come ogni gatto anziano, però stava tranquillo a gironzolare nel cinema, nei corridoi, e nessuno gli dava fastidio, anzi era un po' la mascotte di questo cinema. Cosa è successo? È sparito. L'hanno cercato, hanno detto: ma che è successo? Che è successo? Immagina la disperazione, no? Perché quando perdi un animale, io ne so qualcosa, è davvero una cosa terribile. E poi hanno scoperto, guardando le telecamere, che era stata una signora, probabilmente una turista, che se l'era preso e se l'era portato via. E poi l'ha fatto sopprimere, perché ha detto: oh, poverino, è malato, un gatto randagio, e l'ha portato da un veterinario, si sa anche quale, e l'ha fatto sopprimere. E poi si è saputo, appunto, perché il passaparola della sparizione di questo gatto Imperia era davvero enorme, si è saputo appunto che aveva fatto questa triste fine, senza ovviamente che fossero informati i proprietari. Ma come è stato possibile? È stato possibile perché non aveva il microchip, no? Se no, io spero che un veterinario, se ti portano un gatto, beh, intanto dovresti controllare se ha un certificato di proprietà, insomma, che titolo. Sì. Si decide di sopprimere questo gatto, che insomma comunque sì, era malato, ma non era così terminale da dover essere per forza soppresso, se i proprietari potevano comunque curarlo. E però in Liguria non è obbligatorio ancora il microchip, cioè sono obbligatori i microchip per i gatti in Lombardia, in Puglia, sì, in credo Friuli Venezia Giulia, dove c'è una situazione un po' particolare, perché c'è una normativa che prevede qualcosa anche sulle sterilizzazioni. In Liguria ancora no. Perché è importante il microchip non solo per i cani, dove è obbligatorio da decenni in tutta Italia, ma anche per i gatti?
1: Ma è importante perché è una carta d'identità, effettivamente, cioè, come ben detto, se il gatto viene trovato e si porta dal veterinario, oppure non soltanto il veterinario ha la possibilità, no, di leggere di microchip, ma per esempio anche la polizia locale, anche le guardie ecozoofile che sono dotate dello strumento per la rilevazione, dà la possibilità appunto di identificare il proprietario o comunque il possessore, e se il gatto per esempio si è perso, rintracciarlo, o anche per esempio se è stato rubato, perché noi sentiamo spesso, ahimè, casi di sottrazione di gatti, di cani, quindi è un'identificazione. Ovviamente poi si può sempre magari provare il contrario, soprattutto se parliamo di cani che magari hanno un microchip e poi per anni sono stati di fatto con un'altra persona e possono essere ritenuti di proprietà di un'altra persona, però è veramente importantissimo. Io però aggiungo che come OIPA noi consigliamo tanto, soprattutto per i amici che vivono diciamo in una situazione di semi libertà, di dotarli di un collarino riconoscibile, ma quei collarini che chiaramente si possano staccare nel caso in cui magari il gatto salta e può rimanere impigliato a un ramo.
0: Sì, con un meccanismo di sicurezza, perché sempre tra animalisti c'è questo dibattito, collarino sì, collarino no, no? E invece c'è una terza via, cioè c'è il collarino di sicurezza, come spiegavi tu.
1: Sì, esatto, quindi questo aiuta sicuramente, ecco, il comportamento della turista. Adesso io ti sto parlando giustamente da avvocato, sai, devo sempre, come posso dirti, la notizia,
0: c'è un'inchiesta in corso, un'inchiesta in corso,
1: cioè, capiamo,
0: è un furto, è un furto però di un animale che chi frequentava il cinema sapeva che era del cinema, però questa signora evidentemente non lo sapeva, quindi c'è un'inchiesta in corso.
1: Insomma, probabilmente non lo sapeva, però sai, insomma, certe diciamo decisioni vanno sempre molto calibrate. A questo punto, anche come ben detto tu, insomma, il veterinario dovrebbe accertare prima ancora di fare un'eutanasia.
0: Aggiungo un elemento, aggiungo un elemento, l'ASL a un certo punto è stata incolpata dalla Vox Populi e poi ha fatto addirittura un comunicato per dire: noi abbiamo solo, come dire, registrato l'informazione, ma non siamo stati noi, cioè non è stato il veterinario ASL che ha a che fare con i randagi a sopprimere il gatto.
1: Sì.
0: Quindi è stato un veterinario, una clinica privata, ecco.
1: Sì, certo. Vabbè, insomma, comunque purtroppo capitano queste cose quando, diciamo, magari delle persone, come in questo caso la turista, se le cose sono andate come ci siamo dette, diciamo sono un po' animalisti improvvisati, no? Quindi pensano di far del bene, invece poi, e quindi noi, insomma, è una storia triste, molto, veramente, anche perché il gatto probabilmente se doveva diciamo finire la sua vita a un certo punto l'avrebbe dovuto finire nelle braccia di chi, o comunque in presenza di chi lo aveva amato fino a quel momento.
0: E meno male che si è saputo, perché sennò potevano anche non sapere mai che fine aveva fatto questo gatto, e che è la cosa più terribile. Allora, il gatto si dice che ha 7 vite, no? E mi sembra di sì, sai perché? Perché ci sono, adesso le sto contando, sono almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 giornate, manca una, dedicate al gatto. Il 17 febbraio è la giornata italiana, il 22 febbraio in Giappone, il 1 marzo in Russia, il 29 ottobre in America, il 17 novembre quella dedicata al gatto nero e poi appunto quella principale mondiale, il World Cat Day, l'8 agosto, che è stata istituita come giornata mondiale del gatto dal Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali, IFAW, che è uno dei più grandi enti di beneficenza per il benessere e la conservazione degli animali al mondo. Insomma, abbiamo almeno 6 occasioni l'anno per risentirci parlare di gatti, poi ci sono quelle sui cani. Senti, io ti chiedo di stare con noi, ancora qualche minuto per parlare ancora di altri aspetti che riguardano le normative sui gatti. Prima un po' di musica.

0: Joy, torniamo a parlare con Claudia Taccani, avvocata dell'OIPA, e quindi parliamo di gatti perché oggi è la giornata internazionale del gatto. Allora Claudia, non tutti sanno intanto che in Friuli Venezia Giulia dal 1 luglio 2026 c'è una normativa un po' particolare, cioè l'obbligo di microchip e di sterilizzazione anche dei maschi al fine di contenere l'incremento del randagismo felino e l'abbandono di cucciolate indesiderate. Quindi tutti i gatti che vengono lasciati circolare sul territorio, quindi che siano cosiddetti randagi o di colonia o privati, ma che vengono lasciati circolare, devono essere sterilizzati, pena una sanzione da 150 a 900 euro. Quindi una normativa molto innovativa, quella del Friuli Venezia Giulia, entrata in vigore un mese fa. E poi come argomento da approfondire c'è anche quello delle colonie feline che abbiamo citato all'inizio, grazie alla nostra ascoltatrice che ha salutato la colonia di Albignano d'Adda. Allora, che cosa si intende per colonie feline e perché è così importante la sterilizzazione?
1: Allora, la colonia felina è tutelata per legge, cioè abbiamo addirittura una legge degli anni 90 nazionale che riconosce i gatti possono vivere in libertà. E la colonia felina è una realtà, diciamo un gruppo di gatti che si stanzia in un determinato territorio, che possa essere urbano o semiurbano, lì vivono e lì possono rimanere, salvo chiaramente, io ve lo sto molto sintetizzando, salvo che non ci siano dei problemi particolari di ubicazione, come possono essere magari dei cantieri, magari la presenza di luoghi sensibili dove la presenza magari del gatto potrebbe, però il condizionale perché diciamo, poi ci sono.
0: Sì, e diciamo che vengono riconosciute queste colonie feline dai comuni,
1: esatto.
0: E c'è un referente che dovrebbe comunque riferire ogni tanto al comune sul numero di gatti, sulle sterilizzazioni e così via.
1: Certo, cioè sono riconosciute quindi sia dalla legge nazionale che da tutte le leggi regionali, e come ben detto ci sono uno o più referenti che si occupano dei gatti e fanno un po' da tramite tra la colonia e il comune o il servizio veterinario per segnalare eventuali problematiche. E c'è da dire che per legge tutte le colonie, i gatti di colonia devono essere sterilizzati, proprio perché, come dicevi prima, bisogna prevenire il fenomeno del randagismo e la sterilizzazione a spese pubbliche, sottolineiamolo, poi qua ci sarebbe tanto da discutere, adesso non abbiamo tempo.
0: I rimborsi dai comuni non sempre arrivano nei tempi giusti, quindi poi i veterinari si lamentano. Ma tant'è. Ecco, comunque l'importante sterilizzazione sia perché previene le cucciolate indesiderate, sia perché previene alcune malattie, no? Dei gatti sul territorio. Magari poi ne parliamo anche con una veterinaria, perché nella seconda mezz'ora avremo una veterinaria a cui chiedere proprio i dettagli dal punto di vista medico. Io approfitterei della tua presenza per chiederti qualcosa sull'attività di OIPA, in particolare sull'attività delle guardie OIPA, perché le guardie ecozoofile hanno un'attività davvero molto importante, riconosciuta a fianco delle forze dell'ordine per intervenire o segnalare casi di maltrattamento o detenzione incorretta, non corretta di cani e gatti o di altri animali.
1: Vero, ti ringrazio, perché le guardie zoofile sono, diciamo, il fiore all'occhiello di OIPA, sono i nostri volontari, perché sottolineiamolo, sono volontari, quindi persone che investono il proprio tempo libero per la tutela degli animali, ma sono volontari formati, nel senso che per diventare guardia non è uno scherzetto, bisogna fare un corso in remoto, per carità, però comunque un corso che dura qualche mese, bisogna fare un esame, all'interno del corso ci sono delle lezioni da cui tengo anche io sui diritti degli animali, sulla procedura.
0: Ti sentiamo un po' male e quindi ti chiediamo di ritrovare una posizione, se possibile, in cui la connessione funzioni al meglio, e io nel frattempo posso testimoniare che ho fatto un mezzo corso, c'erano anche delle lezioni di Claudia Taccani, e sempre preparatissima. Io devo dire, poi per altri impegni non ho terminato, però magari prima o poi riprenderò, chi lo sa, anche se non so se sono adatta per fare la guardia dell'OIPA, ma sicuramente per informarmi su questi argomenti ho molto interesse. Ecco, adesso ti sentiamo molto bene, quindi dici tutto dell'attività di queste guardie OIPA. Dici tutto, abbiamo ancora 2 minuti.
1: Spero che mi sentiate, perché sono in montagna.
0: Ne hai diritto.
1: No, dicevo, sono dei volontari, ma volontari formati, quindi fanno appunto questo corso, devono superare un esame, addirittura c'è poi un decreto prefettizio in modo tale che le guardie possono intervenire con poteri di polizia giudiziaria, questo con attività di prevenzione e repressione di illeciti a danno degli animali. Quindi è veramente un ruolo importantissimo. Con OIPA possiamo dire che abbiamo salvato, nel vero senso della parola, tantissimi animali, e come ben detto tu, molto spesso le nostre guardie collaborano poi con i carabinieri, i servizi veterinari, insomma le forze dell'ordine per tutelare gli animali in tutte le situazioni.
0: Perfetto, io ti ringrazio davvero e penso che torneremo a parlare di animali, se per me anche tutti i giorni, tu lo sai.
1: E, ma volentieri.
0: E direi che se c'è qualcuno che vuole mandarci altri suoi pensieri, foto o messaggi vocali al 334 11 11 622, il nostro numero WhatsApp è sempre a disposizione dei nostri ascoltatori. Grazie Claudia, che ritroveremo, perché ritroviamo spesso sulle frequenze di Giornale Radio a parlare di animali, la prossima volta magari cani, vediamo.
1: Assolutamente, grazie a voi, evviva i gatti.
0: Evviva i gatti, nella loro giornata li festeggiamo almeno 6 volte l'anno, se non di più. Grazie Claudia Taccani, avvocata dell'OIPA. Grazie. Allora, la prossima mezz'ora continua a essere dedicata ai gatti, ma ovviamente con aperture sull'attualità ogni qualvolta arriveranno notizie di altro genere.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Per chi ci ha seguito anche tra le 17 e le 20 nei giorni scorsi, sa che ci siamo collegati con la LAV che si stava occupando della vicenda Spin Time, almeno per quanto riguarda i gatti e gli altri animali che erano rinchiusi in questo palazzo sgomberato. Ovviamente l'emergenza riguarda anche e soprattutto le persone, però c'erano in particolare alcuni animali bloccati all'interno da giorni senza avere la possibilità di mangiare, di bere, e quindi la LAV se ne stava occupando. Vogliamo risentirli oggi per sapere come è andata a finire, se è andata a finire, perché vogliamo appunto aggiornamenti su questi animali rinchiusi all'interno del palazzo Spin Time a Roma. E poi sentiremo anche una veterinaria che ci spiegherà un po' come fare con i gatti per evitare loro di stare male o per insomma riconoscere magari i primi sintomi di qualche malessere, ma anche consigli, parleremo anche di consigli per viaggiare con il gatto. Forse è più complesso che con il cane. Farle entrare nel trasportino, mica facile. Vediamo se c'è qualche trucco che ci può aiutare. Tra poco.

Questa era Lucent con Lie to Yourself. Quante volte si rischia di mentire a se stessi, di questo parla la canzone. Allora, noi stiamo aspettando di collegarci con la Love perché volevamo sapere come è andata a finire. In realtà io lo so perché ho guardato fonti di stampa e sono rassicurata, ma vogliamo sapere come sono riusciti a salvare i gatti, la tartaruga, i pesci che erano all'interno dell'edificio Spin Time, occupato appunto da molte famiglie che avevano anche alcuni animali, quindi alcuni sono stati portati fuori e vivono nelle tende insieme a queste famiglie, ma alcune invece erano rimasti bloccati dentro. Sapete che soprattutto con i gatti è molto difficile riuscire a a prendere il gatto se scappa, no? E infatti questa idea di dover recuperare il gatto, metterlo nel trasportino e riuscire a portarlo ad esempio in vacanza o dal veterinario o con noi per tante ragioni, insomma, richiede qualche accortezza. Quindi gli esperti consigliano di abituare il gatto al trasportino addirittura settimane prima delle vacanze. Il trasportino è uno strumento fondamentale per la sicurezza del gatto e quindi bisogna abituarlo con dei giochi, mettendo dentro una coperta col suo odore 2 o 3 settimane prima delle vacanze, e quindi il gatto poi, insomma, se si lascia il trasportino aperto, lui sa che può entrare o uscire e non l'associerà a un evento traumatico. Poi magari se ci mettete un croccantino ancora meglio. Poi quando dovete viaggiare, diamo altri consigli: evitate pasti abbondanti nelle ore precedenti la partenza, no? Cioè, meglio un pasto leggero oppure un digiuno nelle ore precedenti il viaggio, non 24 ore ma 3-4 ore prima del viaggio, così si evita il rischio di nausea, vomito dovuto al movimento, e l'acqua invece va sempre lasciata disponibile fino all'ultimo. Poi c'è anche chi consiglia di usare feromoni calmanti. Sapete quelle boccettine che si inseriscono nelle prese e diffondono in casa questi odori calmanti che noi non sentiamo, ma sono dei feromoni. A volte funzionano, a volte no, sia per i cani che per i gatti. Oppure c'è uno spray a base di feromoni felini sintetici che si può mettere nel trasportino un quarto d'ora prima di far entrare il gatto. Quindi si spruzza questo feromone e dovrebbe dare calma al gatto. Perché? Perché gli ricorda la mamma, cioè gli ormoni di quando

0: calmare, tranquillizzare il gatto. A volte non funziona, ve lo dico. Poi soprattutto attenzione durante il viaggio, perché la tentazione è quello di dire vabbè, siamo in piazzola di sosta in autogrill, facciamo uscire dal trasportino il nostro gatto durante le soste, si sgranchisce un po', e lì è pericolosissimo. Cioè, mentre il cane lo tenete sempre al guinzaglio, state molto attenti prima di aprire la porta, la portiera, e quindi va benissimo farlo sgranchire, fargli far pipì. Invece il gatto, attenzione, perché se si apre il trasportino è finita, quindi attenzione nelle aree di servizio, ma anche nelle stazioni o in altri ambienti che possono essere tra l'altro traumatizzanti perché rumorosi e soprattutto non conosciuti. Il rischio di fuga è alto, e poi sappiamo che i trasportini, ecco, ce ne sono alcuni più sicuri e altri a prova di fuga, diciamo, e altri invece che ogni tanto si aprono, si rompono facilmente. Quindi molta attenzione a non risparmiare su queste cose di sicurezza, perché poi si paga magari anche con la vita del gatto. Poi dipende, c'è chi mette il guinzaglio, chi mette la pettorina, insomma non è proprio una cosa tipica del gatto, però magari in situazioni estreme si può fare. Lo chiederemo alla veterinaria. Puoi portare con sé la lettiera, il tappetino assorbente, oggetti familiari, una mini lettiera da viaggio, un tappetino assorbente e un oggetto con l'odore di casa che aiutano il gatto a ritrovare punti di riferimento anche lontano dal proprio ambiente, riducendo il disagio nei tragitti più lunghi. L'ANSA ci ricorda che l'Italia spicca tra le principali destinazioni a livello globale, all'ottavo posto nella top 10 mondiale dei trasferimenti internazionali di animali domestici. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti, poi Regno Unito, Australia e Spagna. Questo emerge dal Global Pet Travel Data Report 2026 di Starwood, un'analisi condotta su 41.000 trasferimenti che rivela appunto una netta prevalenza dei cani, oltre 30.000 trasferimenti da un paese all'altro contro i circa 15.000 dei gatti, che comunque insomma sono più complessi probabilmente da trasportare e soprattutto da far entrare nel trasportino. Se avete esperienze in merito, chiamateci, anzi mandate un vocale o un eventuale messaggio scritto con la vostra testimonianza. Sì, ho fatto fatica a mettere il gatto nel trasportino, oppure l'ho abituato, mi ha consigliato bene il mio veterinario e la mia veterinaria e siamo riusciti senza problemi. Abbiamo in onda qualcuno della LAV in questo momento?
1: Sì, buongiorno.
0: Chi abbiamo? Abbiamo Beatrice, benissimo, la cercavamo disperatamente e per fortuna l'abbiamo trovata, grazie. Allora, com'è andata? Ci dia una buona notizia, la prego, su questi animali che erano bloccati allo Spin Time.
1: Sì, guardi, è andata benissimo, fino a pochi minuti fa abbiamo continuato a lavorare e è andata molto bene, tutti gli animali sono stati tirati fuori da Spin Time, anche gli ultimi gatti che ascoltavo prima, le difficoltà di metterli in trasportino, ecco, immaginate in una situazione stressante come quella che è stata.
0: Poi erano
1: dello
0: chiusi da una settimana o più di una settimana, no? Quindi sicuramente molto traumatico.
1: Diciamo che erano erano nel palazzo, avevano comunque accesso ad acqua e cibo, quindi non erano totalmente rinchiusi in assenza di acqua e cibo, però erano effettivamente all'interno del palazzo. Siamo riusciti a portarli fuori tutti, e per tutti gli animali che abbiamo soccorso è stato anche trovato, grazie davvero all'onda di solidarietà che c'è stata attorno alla vicenda di Spin Time, delle amorevoli famiglie che hanno accolto questi animali. Abbiamo poi anche fatto delle visite veterinarie, sia urgenti che specialistiche, per gli animali che ne avevano bisogno, quindi ci siamo riusciti ad occupare a tutto tondo di tutti gli animali presenti.
0: Ecco, ma chiariamo, quindi prima avete portato fuori la tartaruga, il pesce o i pesci e poi i gatti, esatto, che erano un po' più difficili da acchiappare. Erano tre i gatti o di più?
1: Sì, erano tre quelli, okay, delle persone, quelli di proprietà, insomma, che erano state sgomberate. Esatto.
0: Quindi attualmente vengono accolti da altre famiglie, ma poi potrebbero ritornare ai propri proprietari, immagino, oppure li cedono.
1: Certamente. Assolutamente sì, tutti hanno assolutamente manifestato la volontà, appena la situazione sarà stabile, di prendere di nuovo con loro i loro animali, e le famiglie, diciamo, dei gatti sono comunque in contatto con le famiglie affidatarie, quindi ricevono aggiornamenti. Appena sarà possibile, la situazione sarà un pochino più tranquilla, potranno andare a riprendere i loro animali.
0: Insomma, mi sembra che sia andata meglio agli animali.

0: cosa di cui siamo contenti, che alle persone, perché dalle notizie che arrivano riguardo al tentativo di cercare una soluzione è sfumata per esempio l'idea dell'acquisto, il comune cerca nuovi alloggi e quindi è molto molto difficile ricollocare tutte le famiglie, le persone che sono state sgomberate da questo edificio occupato abusivamente, certo, da molti anni, ma adesso tra l'altro con queste temperature abnormi è davvero molto difficile per le persone vivere in strada, anche con dei bambini. Sappiamo che una bambina è stata molto male, è stata portata in ospedale qualche giorno fa. Speriamo davvero che si trovi una soluzione umana, così come si è trovata per gli animali, grazie alla LAV, che ovviamente ringraziamo per il suo intervento e anche per questo aggiornamento.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie davvero, buon lavoro a Beatrice Rezzaghi della LAV, e noi tra poco continuiamo a parlare di gatti con una veterinaria che ci insegnerà un po' di cose.

0: ship to wreck, cioè una nave che va alla deriva, mamma mia, o da affondare addirittura, speriamo di no. Allora, parliamo di gatti ancora per chiudere quest'ora dedicata alla giornata internazionale del gatto con Anna Rita Soncino, una veterinaria di Torino che ci fa il favore di spiegarci un po' di cose. Grazie, benvenuta dottoressa.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo parlato poco fa con OIPA, con LAV, abbiamo parlato di colonie feline, abbiamo parlato dell'importanza del microchip. C'è una normativa nel Friuli Venezia Giulia che impone anche la sterilizzazione anche dei maschi che circolano liberamente sul territorio, cioè o li si tiene in casa oppure quelli che si fanno uscire o che sono randagi o riconosciuti nelle colonie vanno sterilizzati. È una normativa molto come dire all'avanguardia, no? Perché finora nessuno aveva imposto la sterilizzazione. Questo dal 1° luglio è già in vigore in Friuli Venezia Giulia. Perché è importante la sterilizzazione? Cioè, diciamolo, non solo per prevenire cucciolate indesiderate che poi non si riesce a piazzare, quindi una sovrappopolazione di gatti, ma anche per determinate malattie, no? Che si potrebbero sviluppare più facilmente tra i gatti che sono liberi di circolare e sono interi. È così?
1: Sì, assolutamente. Diciamo che la questione, come lei ha già detto, principale è la questione legata al numero di gatti presenti sul territorio. I gatti si accoppiano molto diciamo ripetutamente nel tempo e di conseguenza il numero di gatti sul territorio sarebbe eccessivo. Tante malattie dei gatti vengono trasmesse proprio attraverso il contatto diretto fra gatti, sia attraverso l'accoppiamento ma anche attraverso la saliva, le urine e di conseguenza alcune malattie come ad esempio la FeLV, la leucemia felina, piuttosto che la FIP o altre malattie molto pericolose per i gatti e soprattutto malattie che portano alla morte del gatto molto, molto rapidamente, sono trasmesse in questo modo, nonché anche altre malattie che possono essere trasmesse all'uomo invece attraverso ad esempio le urine o le feci. Di conseguenza un numero eccessivamente elevato di gatti potrebbe aumentare la probabilità di diffusione di zoonosi piuttosto che di malattie tra gatti.
0: Ecco, come si fa a rendersi conto che è il momento di portare il gatto dal veterinario, oltre al controllo periodico, annuale o alla vaccinazione, che ovviamente è importante? Quali sono i sintomi, i comportamenti di un gatto di casa che fanno pensare forse è meglio che mi rivolga al veterinario per sicurezza?
1: Se parliamo di salute, quindi di malattia dell'animale, sicuramente ci sono diversi comportamenti che possiamo considerare come campanello d'allarme. Di conseguenza, generalmente il gatto quando non sta bene si isola, rifiuta il cibo, rifiuta il contatto, è molto è più letargico, diciamo, non si comporta come normalmente si comporta in casa, e di conseguenza in queste situazioni è importante portarlo assolutamente dal veterinario per verificare se c'è qualcosa che non funziona.
0: Sì, a volte penso che i proprietari siano poi più attenti nel considerare, nel riconoscere comportamenti diversi dal solito, e quindi appunto se dorme di più, se non mangia, no, ci si allerta subito. Sì. Quindi magari sono cose anche molto intuitive. E invece per andare in vacanza, noi abbiamo dato alcune indicazioni su come abituare il gatto al trasportino già settimane prima, oppure usare questi spray con i feromoni perché dovrebbero tranquillizzarlo, evitare pasti abbondanti nelle ore precedenti la partenza, non farlo uscire dal trasportino durante le soste, questa è la cosa fondamentale. Sì. E poi portare con sé in vacanza ovviamente la sua lettiera, il suo tappetino assorbente, oggetti familiari, copertine o quant'altro. Ecco, molti immagino dei suoi piccoli pazienti, chiamiamoli così, stanno andando in vacanza, sono andati o andranno. Quali comportamenti vede di solito nei gatti che magari non vogliono andare in vacanza, tornano? Ce n'è qualcuno che torna traumatizzato per il cambiamento di località?
1: Allora, generalmente quelli che vengono spostati sono proprio quelli che sono in grado di sopportare un viaggio e si adattano bene al luogo in cui poi andranno, tra virgolette, in vacanza. Quindi il rientro è abbastanza, un rientro abbastanza stabile, nel senso che sì, magari in una prima giornata può essere che il gatto rimanga più nascosto e meno, interagisca meno con il proprietario, però successivamente si adatta molto rapidamente. Oppure ci sono dei gatti che sono talmente abituati che il cambiamento di luogo non comporta nessuna alterazione comportamentale, in quanto hanno una buona relazione con il proprietario, hanno comunque delle buone esperienze, delle buone capacità di adattamento, e quindi queste situazioni non comportano un disagio per l'animale.
0: Okay.
1: Di solito i gatti che non hanno possibilità di essere portati in vacanza perché entrano molto in disagio, rimangono a casa con dei cat sitter che vanno giornalmente a interagire con loro, a dargli da mangiare, eccetera, oppure vengono portati in pensione.
0: Quindi sì, si dice spesso che il gatto è più legato al territorio, alla casa, che all'umano, anche se non è vero del tutto, no? Perché c'è
1: no.
0: grandissimo amore anche tra gatti e i loro proprietari, però magari capita più spesso che il gatto abbia bisogno di rimanere a casa, di essere accudito da vicini, persone, cat sitter, e il cane invece potrebbe essere forse spostato più facilmente, o almeno è curioso di andare in vacanza, almeno la maggior parte dei cani
1: sì.
0: ha sempre voglia di andare in giro, ecco, quindi con le dovute accortezze, guinzaglio e quant'altro si può portare.
1: Assolutamente.
0: Ecco, poi ci sono ovviamente dei casi, ogni anno purtroppo d'estate c'è qualche cane in particolare che viene lasciato in macchina e che o interviene qualcuno a rompere il finestrino oppure muore, perché sappiamo che
1: sì.
0: la temperatura dei cani va subito ad alti livelli, ancor più degli umani. Per i gatti questo speriamo che non succeda mai, però ecco, se uno lascia il gatto nel trasportino in macchina anche solo per qualche minuto, c'è lo stesso rischio che per il cane, o ha un metabolismo diverso, un funzionamento diverso?
1: No, no, assolutamente lo stesso rischio anche per il gatto, per cui anche per lui le temperature in auto aumentano in modo esponenziale, per cui anche per il gatto è importantissimo non lasciarlo in auto, è importante durante il viaggio azionare l'aria condizionata in modo tale che possa diciamo avere una temperatura adeguata per evitare un aumento della temperatura corporea. Quindi è assolutamente da considerarsi in questa situazione come il cane.
0: Le chiedo ancora una cosa, abbiamo poco meno di 3 minuti. La toilettatura, ecco, per i cani vabbè, si può fare, anche se è sconsigliata, perché di solito uno dice vado a far rasare il cane perché così ha più fresco, invece in realtà il pelo tante volte lo protegge. Nel caso dei
1: certo.
0: gatti c'è anche chi fa la toilettatura del gatto?
1: Sì, ci sono persone che fanno la toilettatura del gatto, ci sono diciamo alcune razze che vengono toilettate, viene rasato il pelo per estetica tra virgolette. Il gatto sopporta molto meno rispetto al cane la toilettatura, solo alcuni gatti sono in grado di gestire bene questo momento, perché comunque il fatto di essere spostati, il fatto di essere manipolati da persone che non conoscono, i rumori molto forti, l'odore di altri animali eccetera, comporta ovviamente un disagio non poco indifferente anche per
0: comunque
1: per il gatto.
0: Il pelo ha una sua funzione, no? Pelo sotto pelo, nel cane, nel gatto hanno una loro funzione, e d'estate non è detto che togliere questa pelliccia sia una buona idea.
1: No, no, no, molto spesso invece la pelliccia permette di mantenere una temperatura corporea adeguata.
0: Quindi non proiettiamo su cani e gatti il nostro desiderio di toglierci qualsiasi vestito
1: no.
0: di dosso con questo caldo, perché loro
1: certo.
0: invece sono più protetti da un pelo
1: sì.
0: che è fatto apposta anche per questo. Poi ci sono, io lo noto nei cani, perché ovviamente conosco di più i cani, ne ho avuta una che per esempio soffriva tantissimo il caldo, ma anche un caldo di pochi gradi che noi sopportiamo benissimo, e invece
1: sì.
0: altri cani che stanno meglio col caldo perché stanno male col freddo, a seconda anche delle loro patologie polmonari,
1: sì.
0: cardiache, eccetera. Anche nei gatti è soggettivo? Il sopportare
1: sì, diciamo,
0: caldo e freddo?
1: Sì, assolutamente. Diciamo che per quanto riguarda il gatto, dobbiamo pensare alle origini del gatto. Il gatto comunque è un gatto che nasce, tra virgolette, le origini del gatto sono nell'Egitto, per cui dobbiamo pensare al fatto che lì le temperature sono molto elevate, quindi loro sono assolutamente adattati anche geneticamente a sopportare delle temperature più elevate, quindi il pelo, non dobbiamo considerare il pelo come se fosse una pelliccia.
0: Certo.
1: Per cui si adatta molto bene. Per quanto riguarda il freddo, ci sono alcuni gatti che patiscono maggiormente le temperature, le basse temperature. Ci sono dei gatti, alcune razze come lo Sphinx, che non hanno pelo, quindi questi patiscono tantissimo, spesso vengono coperti anche per le basse temperature.
0: Certo,
1: quindi
0: io la ringrazio.
1: Molto soggettivo.
0: Ringrazio moltissimo la dottoressa Annalita Soncin, veterinaria torinese, che ci ha aiutato a capire di più su questo mondo affascinante dei gatti, e con lei chiudiamo quest'ora dedicata alla Giornata Internazionale del Gatto.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 10 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid sulla crisi di Ceuta. La Spagna risponde alla sospensione degli accordi di Schengen da parte di Roma, facendo altrettanto. Meloni: non accettiamo ultimatum. Sanchez a Roma, prima responsabile degli ingressi illegali in Europa. 70 anni dalla tragedia di Marcinella, oggi in Belgio le commemorazioni per i 262 lavoratori che persero la vita nell'incendio scoppiato in una miniera di carbone. Calcio: verso la ripresa della Serie A, a Perth prove generali con il derby d'Italia, a pranzo con Juventus-Inter.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio. In studio Laura Carchidi, in redazione Laura Supino, Barbara Salandri e per lo sport Gianni De Gaetano. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid. Dopo un nuovo scambio di dure accuse, la Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi.
10: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino. Altre 3 sono rimaste ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Donald Trump ribadisce intanto il suo no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando la necessità di ricostruire le scorte militari americane. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi, è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. I 4, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina è il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003.
11: Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. E tra i rincari con cui devono fare i conti gli italiani, ancora il caro carburanti, sebbene si registri un lieve calo dei prezzi, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro in modalità self, il gasolio poco sotto i 2 euro e 10 centesimi. Nessun cambio di scenario invece sul fronte caldo, con temperature roventi che persisteranno almeno fino a Ferragosto, seppur con qualche temporale segnalato al nord Italia. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. Un quadro di caldo persistente che ha fatto scattare l'allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po registra livelli critici. Si aggrava anche l'emergenza nelle campagne pugliesi, il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole, denuncia la Coldiretti, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 si avvia a superare il record assoluto di caldo del 2003. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
9: Sport, seppur un'amichevole estiva nella lontana Australia, Juventus-Inter resta pur sempre il derby d'Italia, per entrambe utile a fare il punto in ottica mercato quando mancano 2 settimane all'inizio del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle 13 nostrane, le considerazioni sulla gara del tecnico scudettato Christian Chivu e la gioia del neoportiere nerazzurro Ivan Provedel. Ascoltiamoli.
12: È sempre un'amichevole, è sempre una partita di preparazione dove si vuole vedere il livello di condizione raggiunto, si vuole vedere qualche principio trasmesso, consapevoli del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
13: Per me è un mese molto, molto bello, molto emozionante. Da subito ero felice di essere qui e lo sono tuttora, perché lavorare insomma con i compagni è stato da subito molto stimolante. Ho capito il perché hanno fatto grandi cose negli ultimi anni.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Sono arrivate alcune notizie mentre parlavamo di gatti che riguardano gli Stati Uniti e quindi le commenteremo presto, tra pochi minuti, con un ospite esperto in materia. È la terza ora di questo nostro mattutino summertime, mattiniero? No, mattutino, dai, sì. Con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e Matteo Respinti che ci ha aiutato a preparare il programma in redazione. Allora, parliamo di Stati Uniti tra poco e poi andiamo a Malta. Sì, Malta, per varie ragioni. Insomma, un'ora ricca di approfondimenti e anche ovviamente di notizie che potrebbero continuare ad arrivare e in tal caso ve ne daremo conto.

0: Parliamo di Stati Uniti e abbiamo con noi un ospite che ci aiuta decisamente a farlo con grande competenza, Emilio Iodice, docente alla Lewis Business School, già diplomatico statunitense e alto funzionario dell'amministrazione statunitense. Ha lavorato per oltre 30 anni tra settore pubblico e privato, arrivando ai vertici del corpo diplomatico americano e prestando servizio in missioni statunitensi. Inoltre direttore emeritus del John Felix Rome Center della Loyola University Chicago. Ci ho messo forse di più a presentarla che a interloquire nel resto dell'intervista, perché davvero tanti incarichi e noi siamo lieti che lei abbia accettato ancora una volta di parlare con noi. Grazie Emilio Iodice.
1: Buongiorno.
0: Allora, sono arrivate alcune notizie che volevamo commentare con lei, notizie che riguardano gli Stati Uniti, e poi vogliamo anche sapere di più su Roosevelt, perché lei ha scritto un libro su Franklin Delano Roosevelt, e quindi vogliamo dividere un po' così la nostra conversazione con una prima parte sull'attualità e poi approfondimenti storici, diciamo. Allora, le tre notizie che mi hanno colpito nelle ultime ore sono queste. Una riguarda sempre la questione iraniana. La CNN dice che il capo di Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti, generale Dan Kane, sta cercando una via d'uscita alla guerra in Iran, e quindi privatamente avrebbe detto ad altri importanti consiglieri di Trump che gli Stati Uniti devono trovare una via d'uscita dalla guerra con l'Iran, perché le opzioni militari sul tavolo per intensificare il conflitto potrebbero rivelarsi controproducenti e la sola superiorità aerea difficilmente consentirà di raggiungere gli obiettivi dichiarati dal presidente Donald Trump, secondo tre fonti a conoscenza della questione. Questo viene detto appunto dalla CNN come indiscrezione. Lei che cosa ne pensa?
1: E questo è vero, perché adesso dei fonti della parte industriale e militare dicono che ci vorranno minimo 6-7 anni a ricreare la parte balistica, solo dei missili balistici che sono stati consumati nella guerra in Iran oggi. E allora questa è una cosa pericolosa per gli Stati Uniti, anche per la NATO, perché abbiamo consumato tantissime armi che vengono dalla NATO, che stavano in Europa, in stoccaggi in Europa. E allora Kane giustamente dice che questa guerra non può arrivare a un livello ancora più alto. Qua dobbiamo trovare una situazione, diciamo una soluzione diplomatica, e questa è la cosa più importante, perché non possiamo continuare così, troppo costoso, e dopo mettiamo in pericolo anche la difesa americana.
0: Certo. E poi un'altra notizia che ci colpisce, cioè Donald Trump vuole proprio attaccare questo ius soli, che è uno dei principi fondamentali in America, cioè il diritto di cittadinanza per chi nasce in America figlio di migranti. E aveva già cercato a giugno di emendare la Costituzione in tal senso, ma poi il provvedimento era stato bocciato dalla Corte Suprema e lui aveva detto: la sentenza è sbagliata, rimedierò con una legge approvata dal Congresso. Quindi ora ci sta riprovando, e c'è un titolo di Repubblica oggi che appunto ne dà conto, dicendo: ius soli, Trump ci riprova con due decreti per aggirare lo stop della Corte Suprema. Come possiamo commentare questa notizia?
1: Molto difficile, perché già una causa è stata aperta contro questo ordine esecutivo del presidente. Già questa ha cominciato la prassi di portare questo in giudizio federale, e sicuramente, che come ha fatto la Corte Suprema, questo non andrà avanti dal mio punto di vista. Però lui sta facendo tutto questo per il suo gruppo elettorato, mandando messaggi da adesso a fine novembre che lui continua questa lotta, la lotta sua di MAGA, che era uno dei progetti di MAGA, di eliminare anche questo privilegio, chiamiamolo privilegio. Però purtroppo questo sta nella Costituzione, e la Costituzione solo 38 stati possono cambiarlo, e questa è una prassi che ci vogliono anni. E allora anche un ordine esecutivo, anche una legge del Congresso, non potrebbe cambiare questa situazione dal mio punto di vista.
0: Sì, infatti il suo decreto dice che impedirà l'ingresso negli Stati Uniti a tutti coloro che, a tutte coloro che entrano solo per partorire sul suolo americano, però non si capisce come si potrebbe accertare questa intenzione, e poi sicuramente questo si inserisce nel quadro di tutta una serie di misure contro l'immigrazione di cui abbiamo parlato più volte, perché appunto la cronaca dagli Stati Uniti ce ne ha dato motivo. Io tra l'altro poi per Trump è arrivata anche la batosta della bocciatura della sua ballroom per l'ennesima volta, sta sala da ballo, lui ci tiene tanto e ogni volta ce n'è una e lo fanno incattivire perché non gli fanno costruire sta sala come vorrebbe. Ma c'era un'altra notizia di taglio economico, non so se lei ha qualche osservazione in merito. Viene interpretato da Repubblica come uno sgarbo alla Banca Centrale Europea il fatto che da Trump, dalle autorità americane, arriva la vendita di euro e l'acquisto di yen senza avvertire Lagarde, quindi la BCE. Perché sostenere la valuta giapponese ma appunto vendere euro? Cioè, c'è secondo lei una lettura anche politica di questo, o è solo una manovra puramente economica?
1: No, è una manovra economica, però è fatto diplomaticamente. La politica di Trump è di fare questo apertamente. Invece gli americani, il governo americano ha sempre aiutato tutti i nostri alleati quando loro avevano problemi nel campo della moneta. Sempre l'ha fatto, però ha fatto sempre dietro le quinte. In questo caso l'ha fatta apertamente perché Trump vuole sempre stare sulla cresta dell'onda per ogni cosa, e i giapponesi avevano proprio bisogno di questo, come Argentina aveva bisogno di questo aiuto un anno fa. Allora abbiamo aiutato Argentina e lì la situazione economica si è stabilita facendo questo. In Giappone hanno bisogno adesso, gli Stati Uniti ha una fonte di euro che ha messo sul mercato perché questo era la moneta giusta in questo momento di farlo, e fra poco, fra un mese e mezzo, anche la situazione economica giapponese sarà più calma dopo di questa manovra.
0: Ok, quindi si aiutano gli amici anche economicamente, però è chiaro che l'Europa in questo momento non è tantissimo amica. Vedremo come andrà. Allora, io la ringrazio intanto per questa ampia serie di commenti per i quali l'ho stimolata con le notizie delle ultime ore, e però tra poco vogliamo parlare anche del suo libro che ci aiuta a conoscere meglio una figura importante della storia americana come il presidente Franklin Delano Roosevelt. Se c'è tempo le chiederò anche qualcosa su un altro presidente ben più discusso, cioè Nixon, proprio perché oggi c'è l'anniversario del Watergate, quindi magari se avremo tempo ricorderemo sì. Anche questo. E tra poco, dopo un po' di musica. Marvin.

0: Che bella questa versione anche di Bruce Springsteen in Night Shift, quella dei Commodores, una versione abbastanza recente del 2022. Allora, parliamo degli Stati Uniti e prima diamo conto di un messaggio che è arrivato da Maria Teresa che dice che è immenso onore sentire le opinioni del professor Emilio Iodice, eccellenza della diplomazia mondiale, sapendo che mai dimentica la sua ponza. Ecco, quindi un complimento ovviamente meritato per il professor Iodice. E poi c'è anche un grande Matteo che penso sia riferito al nostro Matteo Respinti, e quindi insomma poi vi parlate tra voi con Maria Teresa. Grazie mille per i complimenti che mandiamo ovviamente anche a Matteo. Allora, professor Iodice, vogliamo parlare del suo libro che riguarda questa figura mitica della storia americana, cioè Franklin Delano Roosevelt?
1: Sì, oggi abbiamo bisogno di
0: aspetti, non la sentiamo, si deve essere spostato, accidenti, abbiamo un collegamento un po' ballerino, speriamo che la regia ci aiuti a riprendere il collegamento. Intanto io vi dico che il libro che è appena uscito proprio il mese scorso si chiama Rendezvous con il destino, lezioni dalla storia, il coraggio, la leadership, la compassione e la visione di Franklin Delano Roosevelt, perché conta oggi. Quindi non è soltanto una rievocazione, la biografia classica di Roosevelt, ma è anche un modo per vedere la sua attualità e cosa ci insegna oggi, soprattutto in termini di leadership, no? Se ne parla tanto, si chiedono in molti quali sono le chiavi della leadership. Ecco, leggere un po' la storia di Roosevelt può essere una idea in tal senso. E poi perché Rendezvous con il destino? Perché è proprio una frase che lui disse nel 1936. Ecco, di nuovo, professor Iodice, siamo collegati con lei, bene? Quindi dicevamo, grazie. Perché il titolo Rendezvous con il destino? Perché fu una frase storica del 1936 di Franklin Delano Roosevelt.
1: Esatto, è una frase che praticamente può essere anche per oggi. Lui ha detto di alcune generazioni tanto è dato, altre generazioni tanto è aspettato. Invece questa generazione mondiale ha un rendezvous con il destino, e Roosevelt guardava il futuro, era un uomo di una visione enorme. Quando io dico che era un leader di 360 gradi, si interessava di tutto e si interessava del popolo, e il popolo senteva che Roosevelt amava lui. Io questo libro ci ho messo 30 anni a fare la ricerca e un anno a scriverlo, e ho letto tutte le biografie che io potevo leggere su Roosevelt, e questa è diversa perché io volevo presentare lui come persona, come uomo, come leader a noi popolo. Io dico solo una piccola storia per far capire tutti chi era Franklin Roosevelt. Quando lui è morto in aprile del 45, fuori la Casa Bianca c'era un soldato, un marinaio che ha fatto la guerra in Giappone, e lui guardava la barra del presidente che passava e piangeva come un bambino. E un giornalista ha domandato a questo ragazzo, ha detto: ma ragazzo mio, hai conosciuto il presidente? E il ragazzo ha detto: io il signor Roosevelt non lo conosceva. Però il signor Roosevelt conosceva me.
0: Bella. Vedi questa frase, differenza. Bellissima, sì, sicuramente. Ecco, però c'è una modernità di Roosevelt, o almeno ci insegna qualcosa in termini di leadership o in termini di altre qualità?
1: Assolutamente, assolutamente. Prima di tutto coraggio. Era un uomo paralizzato, e noi ci dimentichiamo questo. Aveva un coraggio immenso, una resilienza immensa, non aveva paura di niente. È un uomo che ha sofferto tantissimo, si è sacrificato per il popolo, andare per un terzo mandato, un quarto mandato. Io spiego tutto questo nel libro di fonte di intelligence, una fonte di archivi americani che ancora non sono usciti fuori, ma lo stanno tutte nel libro. Roosevelt era unico come presidente e veramente ha guidato il paese e anche il mondo nel periodo più difficile economicamente e anche durante la guerra, e lui ha creato la visione della post-guerra, le Nazioni Unite, la NATO, il piano Marshall. Lui ha creato il concetto che noi dobbiamo ricostruire i nostri nemici, dargli la libertà e avere compassione, empatia per gli altri.
0: Certo, questa è la visione, diciamo, dal punto di vista americano. Io un paio di mesi fa ero in Francia, ho visto un film che chissà se arriverà mai in Italia su De Gaulle. Lì la vicenda è un po' diversa, perché visto dalla Francia, ovviamente, dove mitizzano invece il generale De Gaulle, lui andò a batter cassa, a chiedere aiuto a Roosevelt, e Roosevelt diffidava un po' questo movimento della Francia libera di De Gaulle e lo considerava un po' un aspirante dittatore, e quindi lo teneva un po' a bada. Comunque, insomma, è chiaro che la grandeur francese faceva anche un po' discutere, ma io penso che avremo altre occasioni per parlare della storia americana. Ora purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, però io vi invito a leggere sicuramente questo libro del professore Iodice dedicato a Franklin Delano Roosevelt, che, come abbiamo ricordato, si intitola Rendezvous con il destino. Grazie davvero di essere stato con noi.
1: Grazie a voi. Buona giornata, grazie.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camo Gin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camo Gin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Qualche notizia prima di passare alle informazioni da Malta e anche per sapere come si vive a Malta, questo paese che alcuni sognano, altri non conoscono, altri chi lo sa, insomma ne parleremo con chi ci vive. Allora, dall'Ucraina arriva purtroppo la notizia dell'ennesimo attacco e quindi almeno 5 persone sono rimaste ferite anche sul fronte russo. Dicevamo, ci sono notizie di continui attacchi. Abbiamo parlato all'inizio di questa ora, anzi di questa trasmissione, abbiamo parlato di informazioni su attacchi russi su Kiev. C'era stato un allarme durante la notte e poi purtroppo un bombardamento con alcune vittime, e ci sono anche 5 persone ferite invece in Russia, in una zona in cui si trova una raffineria nella regione russa di Krasnodar. È divampato un incendio in questa raffineria colpita dalla caduta di pezzi di un drone e quindi 5 persone sono rimaste ferite. Evidentemente continueremo a parlare purtroppo della guerra in Ucraina e anche sul fronte russo. Sul fronte invece dei lavoratori italiani che dovrebbero avere la loro vita tutelata il più possibile, ne abbiamo parlato molto nella giornata di Marcinelle, in cui si ricordano più di 100 vittime italiane appunto nella miniera in Belgio 70 anni fa, e arrivano anche due notizie purtroppo molto attuali di vittime di incidenti sul lavoro in Italia. Una notizia è arrivata solo oggi, ma è avvenuta nei giorni scorsi, questo decesso: un elettricista che è morto folgorato mentre stava montando delle luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. E invece un'altra notizia più recente ancora, cioè quella di un 61enne che è morto in un'azienda che produce imballaggi nel Fiorentino mentre stava movimentando materiale con un muletto. Speriamo davvero di non dare più notizie del genere, di non averne più motivo, ma sappiamo che purtroppo gli incidenti sul lavoro ancora accadono. Tra poco apriamo una parentesi su Malta.

0: Shem o R.E.M. come li chiamano in patria, Shiny Happy People, canzone famosissima degli anni 90. Allora, parliamo di Malta a partire da una notizia che ci ha colpito, perché riguarda un ragazzo di origine italiana che vive a Malta con la famiglia e che circa un paio di mesi fa è stato arrestato, un ragazzo di 15 anni, quindi molto giovane, è stato arrestato ed è detenuto in un carcere a Malta perché avrebbe procurato un falso allarme bomba nella sua scuola. Ma è tutto qui? Sembra che invece la storia sia molto complessa, e ultimamente se ne è parlato perché i genitori hanno denunciato le condizioni degradanti della sua detenzione. Nel frattempo il ministro dell'interno maltese ha rese note altre accuse contro questo ragazzo, che appunto ci hanno fatto capire che la storia è un po' più complessa. Ne parliamo con una persona che si intende di Malta perché ci abita da molti anni, Irene Chias. Ciao.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, tu sei una giornalista, ma ormai sei una scrittrice affermata, e quindi io ti conosco da un po' di tempo, e adesso parleremo anche, tra l'altro, del tuo ultimo libro, ma prima voglio chiederti cosa se ne sa sulle fonti maltesi, sui giornali maltesi. Si è parlato di questa storia? Ha avuto riscontro, e in che termini se ne è parlato?
1: Allora, guarda, va detta una cosa, sì, se ne è parlato in un primo momento quando è avvenuto l'arresto, cioè a fine maggio. Ne hanno parlato testate anche

0: Testata giornalistica per gli italiani a Malta, sostanzialmente in lingua italiana, però chiaramente riprendendo un po' le notizie dalla stampa italiana,
1: Quindi
0: sostanzialmente.
1: ricordiamo che ovviamente Malta fa parte dell'Unione Europea, quindi ha delle norme ovviamente civili, diciamo, però ecco, la famiglia denuncia un trattamento per questo ragazzo così giovane che è in un carcere minorile, no? Però
0: Adesso
1: dice.
0: minorile è stato in un primo momento, credo per 4-5 giorni, in un carcere invece non minorile, insomma per uomini adulti, e chiaramente questo ha determinato uno shock, perché sappiamo le condizioni delle carceri. L'Italia non è
1: Non è da
0: migliore, lo
1: meno,
0: sappiamo,
1: certo, sì, lo
0: lo
1: sappiamo.
0: sappiamo tutti, e anche a Malta la situazione non è particolarmente felice. Va detta una cosa, però. Di questa notizia, appunto, si è parlato solo in un primo momento. Tra l'altro, in alcuni casi neanche si specificava che il ragazzo fosse italiano, procurato allarme bomba, scuola arrestato per questo motivo. Va detto che in questo momento le testate sono dominate in maniera assoluta dal processo a Jürgen Fenech, che è il
1: Ah,
0: presunto
1: certo. Aspetta,
0: mandante
1: aspetta, aspetta, ma prima di
0: dell'omicidio.
1: passare a questo
0: Sì.
1: argomento, se lo vogliamo toccare, allora lo approfondiamo bene
0: Vabbè,
1: perché
0: molto
1: è molto
0: complesso, è
1: interessante.
0: difficile da approfondire in questo momento,
1: Chiudiamo,
0: dico però.
1: certo, chiudiamo prima questa pagina. Allora
0: Sì.
1: diciamo che questo ragazzo in realtà poi è stato accusato e si è scoperto di reati ben più gravi di quello di aver
0: Sì,
1: fatto il
0: come
1: finto allarme
0: detenzione.
1: bomba che tanti, non so, nostri compagni o amici magari hanno fatto
0: Nostri coetanei, lo
1: con la
0: infatti la prima cosa che ho
1: telefonata. Con
0: pensato.
1: la telefonata, no, per dire non ho studiato per il compito
0: Per
1: in
0: non andare a
1: classe,
0: scuola,
1: faccio il finto allarme
0: sostanzialmente,
1: bomba,
0: sì.
1: che è comunque grave da non fare, però ecco, non poteva essere questo il motivo per andare in prigione. È stato accusato poi di associazione a delinquere, partecipazione e coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale, reati relativi addirittura alla produzione, distribuzione e
0: E
1: possesso di materiale
0: detenzione di materiale
1: pedopornografico,
0: pedopornografico.
1: diffusione di false informazioni, minacce aggravate e intimidazione. Quindi adesso sta indagando addirittura l'Europol e anche se il tutto filtra così in maniera un po' poco chiara, però sicuramente c'è dietro altro. Si dice, no, da fonti italiane che questo ragazzo sia un po' stato preso da un giro un po' più grande di lui, non si è reso conto forse di
0: Beh,
1: cosa
0: si dice
1: rischiava.
0: che una cosa che a quanto pare è accaduta in Italia, questo sarebbe il primo caso a Malta, ed è anche per questo mi stupisce che non ci si presti più attenzione, però ti ripeto, è un momento particolare questo,
1: Ecco,
0: proprio per la storia per il
1: adesso ne
0: quale Malta.
1: parliamo.
0: Sembra che sia stato adescato attraverso la piattaforma di videogiochi Roblox. Si va lì, si gioca, eccetera, si entra in contatto con persone che conquistano, con entità che conquistano la fiducia di questi ragazzi, che poi vengono spostati su Telegram, e da lì inviano tutta una serie di materiali la cui detenzione li rende suscettibili di ricatto. Poi chiaramente queste sono ipotesi, perché le indagini sono in corso, non sappiamo cosa abbia fatto realmente il ragazzo. Quello che mi stupisce è che le dichiarazioni del ministro degli interni, Glenn Bedingfield, sono state riprese soltanto dalle testate italiane, cioè nonostante il ministro abbia fatto determinate dichiarazioni su questo caso adesso a Malta in questi giorni, non
1: Non
0: si
1: si
0: trova
1: vuole far
0: notizia,
1: uscire
0: ecco.
1: questa cosa che deve essere
0: No, non
1: molto, molto
0: credo,
1: più
0: non credo.
1: grossa.
0: Forse non si vuole creare, o non si vuole creare allarme, oppure, come ti dicevo, si è veramente concentrati
1: Ecco, e
0: su questo
1: parliamone allora,
0: caso che costituisce una
1: visto
0: ferita.
1: che l'hai citato, mi inviti a nozze perché è davvero una notizia molto grossa. Allora, addirittura si collega alla morte 9 anni fa in un attentato della giornalista d'inchiesta Caruana Galizia, no? Cioè
0: Sì,
1: Daphne
0: esatto.
1: Caruana Galizia fu uccisa, si indagò sulla sua morte e che cosa si scopre e perché c'entra con il potere politico a Malta?
0: Beh, perché lei stava indagando sui Panama Papers, stava indagando sul coinvolgimento anche di membri del governo laburista, dell'allora governo laburista. Oggi c'è un altro governo laburista, ma appunto è un altro. E quindi l'ipotesi è questa, e sembra che sia coinvolto anche il capo di gabinetto del ministro, dell'allora ministro Muscat. Però queste sono ancora ipotesi al vaglio degli inquirenti. Adesso c'è il processo, loro sono imputati e sono stati sostanzialmente, negli anni sono stati presi gli esecutori materiali, il cosiddetto

0: middleman, il vinteuma, cioè questo che ha fatto da intermediario fra i mandanti e i sicari, e adesso finalmente si sta processando questo Jürgen Felenk, che era un imprenditore molto legato a determinati personaggi, sì, molto legato a determinati personaggi del governo laburista. Quindi in questo momento questa cosa costituisce una ferita aperta per Malta, sebbene nella contraddittorietà, perché questa è una cosa che in Italia non è arrivata. Lei era un personaggio anche molto controverso, non era semplicemente la giornalista, molti la detestavano, però chiaramente è stata uccisa per un motivo, perché lei nel suo blog aveva un blog a vari livelli, faceva indagini politiche di un certo rilievo, e poi però in un altro post accusava il singolo individuo di cose vagamente somiglianti, diciamo, a quello che chiameremmo gossip come impostazione giornalistica, quindi non era esattamente amata. E quindi questa, io ho notato questa cosa andando a Malta, proprio mi sono trasferita poco più di un anno dopo la sua uccisione, e non era i sentimenti che suscitava lei come personaggio, nonostante fosse, diciamo, dopo la sua uccisione, continuavano a essere molto contrastanti, ecco.
1: Ecco, sì, sicuramente sarà interessante vedere gli sviluppi di questa inchiesta, di questo processo, perché l'ipotesi di corruzione ovviamente fa pensare che le autorità, tra l'altro, insomma, agissero su mandato degli interessi di questo miliardario o di altre figure. Ecco, io tra poco ti chiedo anche, no, anzi te lo chiedo subito, sì. Come si vive a Malta?
0: Guarda, io mi sono trasferita a Malta dopo 16 anni di Milano, e devo dire che...
1: Tu sei siciliana d'origine,
0: io
1: no?
0: Io sono siciliana, quindi per me è stata una specie, per certi versi, di ritorno a casa. Chiaramente meno semplice di così, perché si parla un'altra lingua, tra l'altro una lingua affascinantissima.
1: Sì, un mix di tante culture e tanti elementi.
0: È l'unica lingua semitica al mondo a essere scritta in caratteri latini, ti dico solo questo. Quindi è veramente... È come una lingua araba, ma chiaramente con influenze italiane, influenze inglesi, e poi è scritta in caratteri latini, quindi.
1: E tu lo parli adesso il maltese? Lo conosci?
0: No, lo capisco abbastanza, e poi tre dei miei libri sono stati tradotti in maltese, quindi ecco, che non è la lingua più parlata del mondo, però mi ha fatto veramente molto piacere, perché vivendo lì significa che, come dire, in qualche modo vengo accolta, ecco, dalla comunità maltese, e questa per me è importante.
1: Sì, ormai la tua vita è lì?
0: Sì, ormai vivo a Malta.
1: Ed è anche un bel ambiente per scrivere, cioè ti trovi in un mood, allora, che ti aiuta?
0: Malta, vivere a Malta è complicato, perché appunto è un'isola ricchissima di storia, ricchissima di bellezza, ma purtroppo, come in tutto il mondo, e anzi forse lo si vede più che nel resto del mondo, essendo piccola, è presa dalla malattia dei soldi, cioè tutto sembra che i soldi possano giustificare qualunque cosa, e quindi c'è un rispetto per l'ambiente veramente, veramente infimo. Un po' come adesso, per esempio, il DDL 1552, che il governo sta promuovendo in tutti i modi, eccetera, come dire, qualora venisse approvato, io spero con tutto il cuore di no, qualora venisse approvato, renderebbe la situazione simile a quella maltese, dove in sostanza la caccia è aperta per moltissimi giorni all'anno, le specie cacciabili sono tante, e poi devo dire, i bracconieri, nonostante ci sia un divieto teorico su alcune specie, i bracconieri la fanno, cioè uccidono fenicotteri per impagliarli, c'è tutto un mercato di cose del genere, quindi c'è un po', è un po' contraddittorio. Io a Malta l'amo molto, ma proprio perché l'amo mi fa soffrire davanti a queste cose, ecco.
1: Malta, l'ami molto, molto Malta, blog che ha intitolato così e che ci aiuta a seguire le notizie da Malta. Ascoltiamo un po' di musica, poi parliamo anche del tuo ultimo libro?
0: Certo, certo.

0: letto il tuo ultimo libro, Irene, ma in realtà sai che mi sono un po' persa con le date, perché allora negli ultimi tempi hai scritto racconti in maniera più ravvicinata, e quindi qual è l'ultimo in realtà? Perché prima scrivevi l'ultimo ogni 2-3 anni, adesso un po' più spesso, giusto?
1: Sì, adesso mi sono fatto qualche true crime breve o qualche narrazione breve, perché ho ideato questa collana Pagine Scure, che è una collana di novelle, cioè narrazioni medio brevi, che era una formula che tutto sommato mancava all'editoria italiana in buona parte, e questo è, insomma, è il primo numero di questa collana Pagine Scure di Laurana, è una mia novella che si chiama Il Guercio. Però diciamo l'ultimo libro, in realtà l'ultima vera e propria pubblicazione, è la traduzione in lingua maltese, appunto, di un mio romanzo del 2023 che si chiamava Rocche Sante. Tuttora Rocche Sante.
0: Ok.
1: E questo è Rocche Sante, Itlito Yit, il sottotitolo. Questo per darti un assaggio di lingua maltese. Itlito Yit vuol dire le tre rocche in maltese.
0: Ok, senti, qual è l'ispirazione che, se ce n'è una, ecco, in particolare, una tematica, un'ispirazione, un'atmosfera, che fa un po' da leitmotiv alla tua produzione, se c'è?
1: Guarda, secondo me i miei lavori sono molto diversi gli uni dagli altri, anche se tutti li trovano comunque la chiave di lettura di o comunque il termine ricorrente è ironico, umoristico, però devo dire che in realtà per me sono le urgenze anche di natura forse politica che mi spingono di volta in volta. Infatti in Rocche Sante il tema ecologico e anche il nostro rapporto con le altre specie è centrale.
0: Certo, io so che, insomma, condividiamo la passione per gli animali, ma soprattutto la difesa dei loro diritti, ecco, questo sicuramente.
1: Sì, il rispetto e il loro diritto a esistere, a prescindere dalle nostre esigenze e dai nostri comodi, ecco.
0: Certo. Allora, io ricordo per esempio il tuo primo romanzo, no? Nel 2010, Sono ateo e ti amo, e già il titolo era tutto un programma.
1: Sì. E lì il tema era un po' il tema del ritorno, perché era la storia di tre donne siciliane, giovani donne siciliane, che avevano più o meno l'età che avevo io in quel periodo, 30 anni, che declinavano diversamente il rapporto con la Sicilia. Come sai, io ho vissuto in Francia diversi anni, poi ho sempre vissuto fuori per lavoro, e vivevo questo, appunto, rapporto con il ritorno in maniera abbastanza ambivalente, con l'idea di rientrare, il richiamo, un po' questa forza un po' centripeta, un po' centrifuga, ecco, questo richiamo e poi bisogno di riallontanarmi. E lì era anche il tema, se vogliamo trovare una linea politica, il tema era il lavoro, trovare lavoro al meridione, la qualità della vita nel meridione ed essere premiate per quello che si vale nel sud Italia, che non sempre accade.
0: Allora, abbiamo un messaggio. Maria Teresa dice: è troppo poco conosciuta Malta, purtroppo, dall'unico dipinto del Caravaggio firmato da lui stesso, la decorazione di San Giovanni, fino al cibo da strada come i pastizzi. Un saluto all'isola di Calipso, dottoressa Irene. Cosa sono i pastizzi?
1: Sì. I pastizzi sono il tipico street food, come lo chiameremmo oggi, di Malta. Sono delle sfoglie fritte con dentro o la ricotta o una passata di piselli, diciamo le due versioni principali sono quelle, e costano pochissimo. Cioè, a Malta il costo della vita negli ultimi anni, che ha avuto questa crescita economica, è schizzato alle stelle, però i pastizzi restano proprio fedeli all'essere cibo da strada e continuano a costare poco.
0: Un nome un po' siciliano e forse anche una ricetta,
1: sì,
0: simile.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma guarda, noi in realtà in Sicilia i pastizzi non ce li abbiamo, però sì, il nome sembra proprio, potrebbe essere benissimo siciliano, magari diremmo un pastizzo in Sicilia, però ecco,
0: ecco.
1: Sì, potrebbe esserlo.
0: Cosa c'è di simile tra Sicilia e Malta in una parola, in un minuto?
1: È difficile in una parola, perché ci sono anche quelle che nelle lingue sono i falsi amici, no? Ci sono anche delle apparenti similitudini e poi ti avvicini e vedi che ci sono in realtà delle grandi diversità, perché culturalmente ormai da quando Malta è stata data ai cavalieri c'è questa differenza, cioè questa separazione di fatto rispetto a quello che era il Regno di Sicilia. Però no, guarda, è difficile, perché
0: è difficile,
1: stavo dicendo i legami familiari ma
0: vabbè,
1: in realtà
0: sì,
1: c'è
0: dai.
1: Più un approccio, no, ma in realtà no, perché per esempio io sono sposata con un maltese e loro hanno un approccio molto più British ai legami familiari, quindi
0: quindi insomma siamo noi italiani sempre più mediterranei, nel senso di veraci e legati alla famiglia, agli affetti.
1: Può darsi. C'è un legame diverso, quello loro. Secondo me quello maltese è stato filtrato. Ecco, c'è una discrezione che io difficilmente troverei in Sicilia.
0: Ah, ho capito. Ecco, però, c'è già dipinto un mondo.
1: C'è già una mediazione fra...
0: Capisco.
1: Cultura.
0: Ci si contiene un po' di più. Grazie mille a Irene Chias per essere stata con noi e averci
1: Grazie
0: fatto conoscere vari aspetti della realtà maltese. Grazie davvero, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E buona giornata. E poi devo una risposta anche a Michela, che ci ha scritto dicendo: vorrei sapere come mai non avete parlato della politica economica di Roosevelt, che è stata determinante per superare la crisi economica dei primi anni 30 nel secolo scorso. Ha ragione, ma non abbiamo tempo sempre di parlare di tutto. No? Quando si parla di un libro si accenna qualcosa, e magari se avete voglia di approfondire potete ovviamente leggere il libro del professor Iodice. Siamo in chiusura e nel frattempo Samuele si è trasformato in Elisa, perché no, li vedo tutte e due di là dalla regia, dal vetro, ci sono Elisa Cabrini e Samuele Campochiaro, quindi io li ringrazio Matteo Respinti, oggi lodato anche dai nostri ascoltatori, e ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Nicola Compagnone sta arrivando, sì col suo programma, quindi gli lasciamo subito la linea. Dai Regaruti è tutto, noi ci sentiamo lunedì alle 17, buon weekend.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 11.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
8: Il tifone Delfino ha investito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, provocando almeno 5 feriti e lasciando senza elettricità circa 14.000 edifici. Venti sostenuti con raffiche che hanno raggiunto i 216 km orari. ANA e Japan Airlines hanno cancellato diversi voli nella regione. La perturbazione dovrebbe raggiungere le coste orientali e meridionali della Cina tra la tarda giornata di domani e le prime ore di lunedì.
9: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé in Belgio. In occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
8: Allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. meteorologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto il fronte d'aria fresca dal nord Europa, ma dopo questa breve parentesi l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
9: Economia, l'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. A tracciare una panoramica del paese dal punto di vista del PIL e dell'inflazione attesi per il 2026 sono stati i dati di CR per Confesercenti, elaborati a partire dalle ultime previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che vedono allo 0,9% la crescita del prodotto interno lordo italiano per quest'anno. Secondo le stime dell'associazione, per stima del PIL, il Trentino Alto Adige è prima, davanti a Lazio e Toscana e Emilia Romagna, Basilicata e Liguria. In coda la Valle d'Aosta, dopo la Calabria quasi ferma.
8: Lo sport con la MotoGP, che è ripartita da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo le prequalifiche di ieri, in cui Marco Bezzecchi si è imposto con il nuovo record della pista dopo la doppia operazione a clavicolo e ginocchio, oggi le qualifiche inizieranno alle 12:45. Nel pomeriggio alle 17 si assegneranno i primi punti del weekend con la sprint race. Domani invece la gara lunga alle 14.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare, torniamo in diretta con questo flusso non stop, Summertime Day, l'estate di Giornale Radio, sempre in diretta con voi Nicola Compagnone dalle 11 fino alle 13, in una giornata, in un sabato che un po' riassume una settimana davvero croccante. Saranno tanti temi, ovviamente inizieremo analizzando quello che è il caos dopo l'ondata migratoria da Ceuta, dal Marocco verso Ceuta, e la chiusura delle frontiere annunciata della Spagna verso l'Italia, dopo che l'Italia lo scorso sabato, la notte tra venerdì e sabato, aveva adottato la stessa misura nei confronti della Spagna. E poi ci sposteremo su quelle che sono anche le ripercussioni, no, di queste decisioni della geopolitica, che influenzano ovviamente anche il fronte interno, in questo caso le imprese. Lo faremo con Mattia Granata, professore universitario e presidente del centro studi LegaCoop. E poi ci sposteremo in Medio Oriente con Elisa Quirini, analista geopolitica del CESI, per parlare di Iran e di Hormuz. Anche lì ci sono davvero tanti scenari in ballo, botte e risposta anche con gli Stati Uniti, che cercano sempre di prendere il controllo di quella porzione del mondo che è diventata sempre più centrale. Ma prima di tutto ciò, noi ci ascoltiamo il primo brano musicale, ci ascoltiamo Sia.

334 11 11 622 è il numero per interagire con noi, per i vostri messaggi, i vostri audiomessaggi, anche perché mai come quest'anno la politica non sembra andare in ferie, soprattutto per quello che sta succedendo tra Italia e Spagna, no? Dopo quell'ondata migratoria che c'è stata dal Marocco verso Ceuta la scorsa settimana, con insomma oltre 60.000 persone che hanno superato il confine, sono arrivati a Ceuta, che è un exclave spagnola, cioè un territorio spagnolo ma nel continente africano, e tutto ciò ha scatenato una serie di conseguenze, tra queste ovviamente l'apice, la chiusura delle frontiere, l'interruzione del rapporto del patto Schengen tra Italia e Spagna. E come analizzavamo anche con Luca Telese sabato durante l'attimo fuggente, ovviamente ci sono state poi quelle ritorsioni, perché il governo di Madrid, Sanchez, ha annunciato che ovviamente anche la Spagna ha chiuso le frontiere nei confronti dell'Italia, e quindi chi vuole viaggiare dall'Italia verso la Spagna, che sia via mare, via terra, anche con insomma gli aerei, con i voli, dovrà sottostare a quelli che sono dei rigidi controlli. Il governo spagnolo ovviamente aveva avvertito, no, l'Italia di questa eventualità, che avrebbe adottato misure proporzionate se entro domenica non fossero stati rimossi i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna in Italia. La replica di Roma è stata netta: l'Italia non accetta imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. E qui sta il cavillo, cioè Sanchez dice ok, anche l'Italia ha un flusso migratorio abbastanza imponente, quindi per tutelare anche i nostri confini, anche noi chiudiamo le frontiere verso l'Italia. L'annuncio della Spagna, che è arrivato ieri sera: la Spagna impone controlli alle frontiere per l'Italia come mossa di ritorsione fino alla mezzanotte di sabato. Dalla mezzanotte di sabato di oggi dureranno fino al 7 settembre, mentre quelle di Roma dovrebbero durare fino al 15 di agosto. Quindi si scalda molto questo fronte tra Roma e Madrid, delle frizioni che sicuramente non fanno bene all'Unione Europea, non fanno bene alle imprese dell'Unione, soprattutto quelle spagnole e quelle italiane, anche perché, e qui andiamo a leggere un interessantissimo articolo approfondimento sul Corriere della Sera di Leonard Berberi, ovvero l'impatto economico della sospensione del patto di Schengen tra i due paesi, tra Italia e Spagna, per quanto riguarda il trasporto aereo. Oltre 86.000 persone si imbarcheranno in media ogni giorno per tutto il mese di agosto sui quasi 500 voli diretti tra l'Italia e la Spagna, più degli abitanti di Como o Fiumicino. L'introduzione dei controlli reciproci alle frontiere tra i due paesi europei deve fare i conti con questi grandi volumi giornalieri, e quella tra Italia e Spagna ovviamente non è solo una delle direttrici più trafficate d'Europa, scrive Leonard Berberi sul Corriere della Sera, ma è anche una delle più significative direttrici intercontinentali, perché ovviamente la Spagna e l'Italia sono anche degli hub per insomma raggiungere altri paesi, no? Dei luoghi in cui si può fare scalo, viste le capitali Roma e Madrid, che sono importanti hub per collegarsi con altri paesi. Quindi c'è anche quest'altro aspetto da considerare. Nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto di quest'anno ci sono stati in media 540 voli diretti tra i due paesi, quindi Italia e Spagna, secondo i numeri forniti da Eurocontrol, l'agenzia europea che coordina i movimenti nei cieli del continente. Un dato in aumento del 9% rispetto a un anno fa e del 25% sulla settimana equivalente del 2019, quindi il disastro è presto fatto, perché leggendo questi dati possiamo ovviamente capire quanto questa rotta sia anche in aumento in questi ultimi anni. Quanto ai volumi, per tutto agosto tra i due paesi le compagnie aeree hanno messo in vendita circa 2,9 milioni di sedili sui voli diretti, secondo i dati forniti al Corriere della Sera appunto dalla medesima società che citavamo prima, con l'attuale tasso di riempimento dei velivoli superiore al 92%, quindi praticamente aerei pieni, e questo significa un flusso di quasi 3 milioni di persone in viaggio in entrambe le direzioni. Si entra poi ad analizzare quelle che sono le compagnie low cost come Ryanair, Vueling, Wizz Air, che sono le più colpite ovviamente da questi controlli, il cui modello di business appunto si basa sul far transitare i passeggeri e insomma presentare loro anche dei prezzi, dei biglietti che costano meno rispetto a quelle che sono le compagnie di bandiera: Roma Fiumicino Madrid, Roma Fiumicino Barcellona, Milano Malpensa Barcellona, Milano Malpensa Madrid e Roma Fiumicino Ibiza sono le rotte più affollate in questo mese. Ovviamente siamo in estate, Ibiza è una meta molto gettonata. Secondo Cirium, in tutto si calcolano 172 collegamenti diretti tra le 29 città italiane e le 22 località spagnole connesse tra di loro. Questi
sono ovviamente solo alcuni dei numeri che ci fotografano quello che è, secondo me, un disastro a livello diplomatico che non verrà risolto facilmente e che ci porteremo avanti per molto tempo. Per questo dicevo che la politica non si ferma e ci terrà compagnia per tutto agosto, così come il giornale radio vi terrà compagnia per tutto agosto e vi informerà su tutto quello che succede intorno a noi. Ciao ragazzi, siete stupendi. Questo è il messaggio che ci arriva da Gabriele da Milano. Io mi interesso di geopolitica solo per salvarci il sedere, scrive il nostro ascoltatore Gabriele. Tuo compagnone insieme al tuo amico Fritz Fazzolo siete vitali. Ovviamente Gabriele, approfitto del tuo assist per salutare anche il mio socio, il mio compagno di viaggio qui a Giornale Radio, Alberto Fazzolo, uno dei miei tanti compagni di viaggio, perché ovviamente qui a Giornale Radio siamo una grande famiglia e tutti quanti lavoriamo insieme per informarvi giorno dopo giorno. Noi ci ascoltiamo un altro brano musicale e poi torniamo qui in diretta per analizzare quanto abbiamo appena detto, con chi si sporca veramente le mani su questi temi, vale a dire Lega Coppa.

0: E dunque abbiamo parlato di questo caos scatenato a livello diplomatico dopo la chiusura del patto di Schengen, la chiusura dei confini tra Italia e Spagna, un tema molto caldo che ovviamente oltre a livello proprio di trasporto, di traffico, di passeggeri, di vacanzieri in questo mese d'agosto avrà sicuramente tante ripercussioni anche a livello di imprese, a livello economico, no? Poi tra due paesi del continente europeo che trafficano molto tra di loro anche a livello economico, sono tanti i temi da affrontare, questo sarà uno dei temi sul tavolo con il nostro prossimo ospite che abbiamo già in collegamento, perché io do il buongiorno a Mattia Granata, professore universitario e presidente del Centro Studi della Lega Coop. Granata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di approfondire tematiche comunque molto interessanti, io prima stavamo parlando anche con chi ci sta ascoltando di quello che è il caos che si sta scatenando a seguito della decisione anche della Spagna, no, di chiudere i confini. Ecco, lei che rappresenta il mondo delle cooperative, quindi anche il mondo, una grande fetta del mondo dell'introito economico italiano, questa decisione ovviamente, anche se ancora presto, in futuro potrebbe avere delle ripercussioni davvero molto importanti, per stare un po' sull'attualità.
1: Ma per stare sull'attualità, collochiamo, diciamo, queste decisioni, diciamo, reciproche all'interno del quadro generale, che è un quadro di grande frammentazione, di grande incertezza delle relazioni internazionali, dove il diritto internazionale sembra non avere più le leve per regolare la convivenza, direi proprio civile, tra paesi vicini e storicamente molto legati fra loro. Quindi non può che essere, diciamo, un passo avanti verso un'incertezza che in realtà andrebbe attutita, ecco, non acuita.
0: Ecco, lei giustamente cita l'incertezza che campeggia anche al centro di quella che è una nuova indagine di Fragilitalia che voi avete, insomma, condotto. 6 italiani su 10 guardano al futuro con incertezza, oltre la metà vive in una condizione di instabilità sociale. Qui passiamo a temi più interni, mostrano un'Italia, nonostante tanti proclami del governo, comunque ancora in ginocchio, con tante famiglie che sono davvero in difficoltà, nonostante appunto si parli di una ripresa forte, record di lavoro, di assunzioni.
1: Sì, noi con questo progetto, diciamo, da anni osserviamo la società italiana, diciamo, nella sua componente economica, ma anche proprio nella sua componente sociale, di convivenza sociale. Osserviamo temi come la scuola, la casa, il lavoro, la formazione e così via. E questo di cui parliamo oggi effettivamente può essere sì il riflesso di anche decisioni contingenti delle forze di governo eccetera, però sta anche nel quadro di quello che descrivevamo nella domanda precedente, cioè di un sistema che sta cambiando e delle persone che in questo sistema non ci si trovano più tanto, e le ricadute di questo sistema gli cambiano per davvero il modo di vivere. Quindi sì, il clima generale è quello di un paese non tanto arrabbiato quanto proprio sospeso e che si percepisce insicuro. Quindi il 60% delle persone mette al primo posto, diciamo, guardando al futuro, l'incertezza, ma questa percentuale cresce di 10 punti se si guarda ai ceti medio-bassi e cresce anche quello che gli italiani, il secondo sentimento che gli italiani mettono, diciamo, dopo l'incertezza, che è l'ansia. L'ansia che per il 40% delle persone, diciamo, è legata alla percezione del futuro, ma che se si guarda ai ceti medio-bassi sale a oltre la metà, al 52%. Quindi è proprio un clima generale legato alle trasformazioni, ed è un clima generale legato al proprio collocarsi dentro queste trasformazioni e al viverle in maniera, per l'appunto, ansiosa.
0: Ecco, professore, prima di tornare su quelli che sono i numeri del report, c'è un'altra cosa secondo me che va considerata, cioè si crea sempre più distanza da quello che è il paese reale, in questo caso le famiglie, e quelli che sono i proclami del governo, perché se da una parte la maggior parte delle famiglie sono in difficoltà, come dicevo prima, dall'altra il governo invece parla di record occupazionale. Ecco, tutto ciò non può creare una sorta di nervosismo, no? Anche da parte dei cittadini che vedono un'istituzione che sembra quasi non volersi far carico di quelli che sono i veri problemi. Quindi, oltre ad un'incertezza, i cittadini e le cittadine italiani si caricano anche di un nervosismo verso il futuro e verso le istituzioni, che poi sono quelle che guidano la cittadinanza verso un futuro migliore.
1: Molto probabilmente c'è questo elemento, ed è un elemento che appunto insieme all'incertezza richiede protezione, cerca protezione, e a conferma di quello che lei dice, gli elementi che vengono messi come diciamo highlights di questo, di questa tensione, di questa incertezza, di questa ansia, sono elementi molto materiali. Sono per il 60% degli italiani, per esempio, l'aumento della povertà. Quindi, quando noi parliamo di aumento delle diseguaglianze, con lo slogan ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più ricchi, noi stiamo parlando, diciamo, di numeri effettivi, ma anche di una percezione che ormai è molto verificata rispetto all'esistenza di questa situazione. Al secondo posto ci sta la mancanza di lavoro e la precarietà del lavoro, in particolare per i giovani, e insieme l'accesso alla sanità. Ecco, noi stiamo parlando quindi, a conferma di quello che lei diceva, del modo in cui le diseguaglianze si organizzano. Ecco, per dirla così, quindi non sono percezioni, la difficoltà di accedere alla casa, la difficoltà di accedere alla sanità, la sanità che diventa un impatto, che ha un impatto sempre più forte sul bilancio delle famiglie, in tutti questi modi si organizza la diseguaglianza, e quindi la diseguaglianza non è più solo una statistica, è il modo in cui le persone realmente percepiscono di vivere, ecco.
0: Eh sì, ma anche perché poi, volendo approfondire, come diciamo, quelli che sono i numeri, gli italiani ormai mettono al primo posto neanche più aspetti economici, ma quella che è la propria tranquillità di vita, no? Quasi una sopravvivenza nel quotidiano, perché non si pensa neanche più a migliorare un proprio status, ma si pensa più che altro a vivere bene con quel poco che si ha in questo periodo, vuoi per le condizioni internazionali, il caos geopolitico, le continue guerre, l'inflazione, adesso anche il caro carburanti, che sicuramente sta pesando anche su quelle famiglie che magari avevano deciso con qualche risparmio di andare in vacanza, arriva un bel salasso per quanto riguarda i carburanti. Ecco, questo passaggio della tranquillità della propria vita rispetto al potere d'acquisto anche è significativo di un cambio delle abitudini che c'è ed è reale.
1: È così, e questo è proprio il cuore, diciamo, di questo report. Metodologicamente lo ridico, ma noi lo rileviamo ormai da anni una o due volte all'anno, quindi noi stiamo guardando una tendenza di un fenomeno sociale, non stiamo parlando di un sondaggio più 0,1 o meno 0,2 come quelli sulla politica, stiamo parlando di una tendenza di fenomeni che sono quindi radicati, hanno degli andamenti molto misurabili. Questo tema che lei tocca è proprio il cuore di questo ragionamento, e lo mettiamo sotto un titolo: l'ascensore sociale bloccato. Questo è il vero campanello d'allarme, perché solo il 7% degli italiani dice negli ultimi anni post pandemia di avere migliorato la propria posizione. Il 25%, quindi un quarto, dice di avere peggiorato la propria posizione, ma poi c'è questo aspetto che il 30% degli italiani pensa che la vita dei propri figli sarà peggio della propria vita. E questa percentuale sale al 50%, alla metà nel ceto popolare. Quindi ormai il tema, a conferma anche qui di quello che lei diceva, non è più tanto la diseguaglianza, ma è in qualche modo essersi abituati, diciamo, rassegnati a questa diseguaglianza come a un destino, diciamo, quasi inevitabile. Sì. Naturalmente le ripercussioni psicologiche e sociali di questa percezione sono forti, perché il pensare che il proprio futuro e il futuro dei propri figli non possa migliorare, sia inevitabilmente o uguale o peggiore, è davvero una condizione di rassegnazione che un po' segna il paese, ecco, no? In qualche misura toglie degli elementi di sviluppo che sono innanzitutto psicologici, sono innanzitutto nel vedere un futuro, nell'immaginare un futuro migliore, nel costruirlo. Ecco, questa è un po' la condizione che conferma quello che lei diceva, ed è un po' il centro di questa ricerca.
0: Ecco, professore, io le leggo una frase che emerge dal nuovo monitor sulla sanità realizzato da Prometei e LegaCoop: circa il 24% della spesa sanitaria complessiva è a carico dei cittadini, ovviamente parliamo di cittadini italiani, una percentuale superiore a quella dei principali paesi europei. Forse incide anche questo, no? Nell'incertezza del futuro, una sanità che comunque non sorride agli italiani.
1: Sì, lo citavamo prima fra le righe, nelle diseguaglianze che diventano condizioni materiali, che si organizzano. Dopo l'aumento della povertà, al secondo posto c'è l'accesso alla sanità. Questa è una transizione, è un cambiamento che sta avvenendo sotto i nostri occhi, diciamo, in pochissimi anni, molto forte. E ha delle, due o tre elementi, diciamo, che bisogna richiamare. Intanto noi abbiamo una spesa storica che è più bassa degli altri paesi europei per la sanità, quindi è l'8,4% del PIL, che è 3 punti meno di Francia e Germania, che sono i paesi sostanzialmente un po' più grandi, ma con cui l'Italia si confronta. Questa pressione diciamo è cambiata in questi ultimi anni, perché è sempre più aumentata la spesa non dello Stato per sostenere la sanità, che è rimasta costante intorno al 70%, anche qui sì, un po' più bassa dell'Europa, ma delle famiglie stesse. Quindi vuol dire che quando noi parliamo di sanità privata, diciamo di spostamento dal pubblico al privato, un processo che sta avvenendo, che è avvenuto, parliamo anche del fatto che parte di questa spesa, una parte crescente, va direttamente sulle famiglie, sui loro bilanci. È qui che si crea la possibilità, diciamo, e in parte sta avvenendo, di una nuova diseguaglianza, perché chi
0: anche perché,
1: più risorse,
0: professore, mi scusi. Scusi se la interrompo, c'è un dato importante da citare, perché parliamo sempre di calo demografico, di demografia, problema demografico in Italia. Tutto ciò, tutto questo discorso, in questo discorso si inserisce un altro aspetto, cioè si stima che la popolazione italiana invecchierà e tanto nei prossimi anni, e quindi il sistema sanitario nazionale dovrà farsi carico ancora di più accessi.
1: E questa, guardi, adesso giornalisticamente definiamolo, è la variabile esplosiva, diciamo, tutti parliamo sì, giustamente degli andamenti demografici, no? Esatto. della denatalità, eccetera, ma questa cosa ha un effetto sulla composizione, sulla struttura della nostra società, no? Ce lo dicono le statistiche, noi qui l'abbiamo sottolineata, sono dati naturalmente combinati fra di loro, non segreti, sono dati conosciuti, ma l'abbiamo sottolineato con forza, perché il tema è questo qui: nel 2040, che noi vediamo molto distante, ma è poco più di un decennio, no? Dato che siamo nell'estate del 26, quindi è domani, dal sì, punto di vista della storia del nostro paese, ci saranno 2 milioni in meno di italiani, ma mentre ci saranno 2 milioni in meno di italiani, ci saranno 2,2 milioni in più di ultra 75 anni.
0: Sì.
1: E quindi quando parliamo di invecchiamento della popolazione parliamo appunto di ultra 75 anni che passeranno da 7,4 milioni a 9,6 milioni, un aumento robustissimo. Allora tecnicamente gli ultra 75 anni entrano in una categoria, no? La multimorbidità, cioè molte malattie, magari malattie croniche, malanni vari che si concentrano, è un costo molto forte per la sanità, è un elemento molto positivo perché noi viviamo molto di più, ma naturalmente questo ha un impatto forte sulla sanità. Quindi se non si prenderà e c'è poco tempo per davvero, perché stiamo parlando di un decennio, se non si prenderà questa situazione per le corna, tra appunto poco più di un decennio noi avremo delle spese molto più alte per la sanità e non sapremo come farvi fronte, soprattutto non sapremo, voglio sottolineare l'aspetto umano, no, di tutti noi in questa storia, non sapremo come vivere meglio da anziani. Perché certo, oltre al bilancio dello Stato, diciamo, c'è anche come vivremo noi come persone. Non sapremo come far vivere meglio i nostri cari, come vivere meglio noi, come far vivere meglio le nostre comunità.
0: Diciamo, professore, che non è solamente una questione meramente previdenziale, ma si entra anche in ambienti più importanti come quelli sanitari, con insomma una problematica vera, e forse è il momento di dire che più per le armi bisogna iniziare a spendere soldi per il PIL in quella che è la sanità. Professore, io la ringrazio, Mattia Granata, professore universitario e presidente del Centro Studi della Lega Coop. Io spero di riaverla presto qui su Giornale Radio, perché i temi che abbiamo trattato sono veramente centrali. Grazie, a presto e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci siamo avvicinati anzi a grandissime falcate. Alla pausa alle 11.30, andiamo in pubblicità per qualche minuto, poi torniamo sempre qui con Nicola Compagnone, Summertime e Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E torniamo qui in diretta alle 11.32 minuti, sempre Nicola Compagnone con voi, 334 11 11 622 il numero per interagire con noi, per i vostri messaggi di testo ma anche messaggi audio che noi ascoltiamo sempre con molto piacere. Oggi giornata anche di esodo, bolino nero per insomma quei tanti milioni di italiani, quei vacanzieri, tanti vacanzieri che raggiungono i luoghi di villeggiatura. Oggi forse la giornata proprio clou dell'estate, perché si parte per quello che sarà poi il weekend di Ferragosto, questo per quanto riguarda le strade, le autostrade italiane. Ma oggi è anche una giornata particolare perché si ricordano i 70 anni dalla strage di Marcinelle, un tema delicato sul quale si è espresso anche il ministro degli esteri italiani, un tema che noi affronteremo dopo il prossimo brano musicale.

0: 8 agosto 1956, 8 agosto 2026, sono passati esattamente 70 anni dal disastro di Marcinelle, uno dei più grandi incidenti sul lavoro della storia dei 275 presenti in quella miniera dove si scatenò un incendio causato dalla combustione di olio. 262 persone persero la vita, di queste 262, 136 erano degli immigrati italiani. Ecco, questa parola immigrati ci deve far riflettere anche su quello che è il botta e risposta tra Roma e Madrid, perché anche la nostra storia, così come quella di tanti altri paesi europei, è fatta di immigrazione, è fatta di, come in questo caso, anche incidenti sul lavoro che riguardano persone che vanno altrove per cercare fortuna, ecco. E Marcinelle è un simbolo che a 70 anni ci fa vedere, ci mostra come parecchie cose, anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, purtroppo qui in Italia non sono cambiate, perché si continua a morire praticamente ogni giorno, anno dopo anno. I dati sono sempre peggiori, vuoi per i subappalti, vuoi per i pochi controlli, per un po' di superficialità a volte di quei lavoratori che magari non vengono neanche istruiti a dovere con dei corsi di sicurezza che spesso vengono bypassati. Ecco, il problema della sicurezza sul lavoro è un problema ancora centrale da risolvere, e noi sulla strage di Marcinelle ascoltiamo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Cari amici, oggi l'Italia intera è a Marcinelle. Il Bois du Cazier custodisce una parte profonda della nostra memoria italiana ed europea, e in questa giornata il paese si stringe come ogni anno attorno ai suoi caduti. Saluto le autorità presenti, abbraccio con affetto le famiglie delle vittime e le nostre comunità in Belgio. 70 anni fa, l'8 agosto 1956, un incendio divampato nella miniera strappò la vita a 262 lavoratori di 12 paesi. 136 erano italiani. Erano partiti da ogni regione d'Italia per offrire un futuro migliore alle loro famiglie. Erano scesi in miniera con la dignità, il coraggio e la speranza di chi crede nel lavoro. Ma non tornarono più alla luce. Oggi la campana suonerà ancora, 262 rintocchi, uno per ciascuna vittima. L'Italia li ascolta idealmente, uno ad uno, con commozione e gratitudine. Marcinelle è una delle pagine più dolorose della nostra storia. Per questo nel 2001, grazie al governo Berlusconi, venne deciso di fissare l'8 agosto come giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.
0: Questa oggi è anche appunto la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, come ricorda il vice premier Tajani, che poi ritorna sul tema. Sentiamo anche la seconda parte delle sue dichiarazioni.
1: Una giornata per rendere omaggio a chi ha portato all'estero il nome, i valori e il saper fare dell'Italia, spesso affrontando sacrifici enormi. Marcinelle è però anche una tragedia europea. Da quel dolore maturò la consapevolezza che l'Europa dovesse essere non soltanto uno spazio economico, ma una comunità di diritti, solidarietà e tutela della persona. Per questo mi sono fortemente impegnato a Bruxelles, insieme a tutto il governo, affinché l'8 agosto possa diventare la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Un'iniziativa che presto diverrà realtà. E in questo spirito europeo è mia intenzione tornare presto a Marcinelle per un'ulteriore visita e omaggio insieme al Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La memoria deve tradursi in responsabilità e azione. La sicurezza sul lavoro è una battaglia di civiltà. In Italia e in Europa nessuno deve più perdere la vita lavorando. Alla tragedia che unì 12 popoli deve rispondere oggi un'Europa unita in questo impegno. Ai figli e ai nipoti di quella generazione, agli italiani che portarono nel mondo le loro capacità e l'orgoglio delle nostre radici, voglio dire che l'Italia è fiera di voi e sarà sempre al vostro fianco. Onore ai caduti di Marcinelle. Viva l'Italia, viva gli italiani all'estero, viva l'Europa.
0: E volendo fa anche un po' sorridere quel tratto delle parole di Tajani, che parla di Europa unita, ecco, vedendo quello che sta succedendo anche tra Italia e Spagna su Schengen, dopo questa ondata migratoria dal Marocco verso la Spagna. Insomma, parole che un po' stridono con quella che è la realtà dei fatti. Ma tornando su Marcinelle, a Bois du Cazier in Belgio, dove appunto è successo il disastro, c'è la cerimonia che commemora le vittime dell'8 agosto del 1956. Una tragedia sul quale è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando di flussi migratori Le sue dichiarazioni sono chiare e concise: gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Quindi, come vi dicevo prima, vedete che al centro c'è sempre la gestione dei flussi migratori di queste persone che cercano nuovi stati, nuove avventure e cercano soprattutto una vita migliore. E prima di ascoltare il nuovo

0: E se da una parte, come immaginavamo, insomma, l'ondata migratoria che dal Marocco ha riguardato migliaia di insomma, persone che hanno cercato fortuna in Spagna, si è poi spostata dall'emergenza umanitaria a quello che è uno sfondo politico, geopolitico, che ha portato ai ferri corti i rapporti tra Roma e Madrid. Sicuramente in Medio Oriente le cose non è che vanno meglio, anzi sicuramente molto peggio, perché si parla sempre di vittime, si parla di guerra vera, di combattimenti. In Medio Oriente, che ci ha insegnato che le guerre oggi non sono più solamente armi, ma sono anche diciamo scontro economico, porzioni di territorio da preservare, e tutto ciò ovviamente adesso lo analizziamo con Elisa Querini, analista geopolitica del CESI. Buongiorno, bentornata qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Ecco, prima di tutto io partirei con una domanda secca: quali sono le condizioni di Khamenei, che veniva praticamente dato sul letto di morte?
1: Questa è una domanda molto difficile, a cui penso sia quasi impossibile rispondere, proprio perché in realtà è dal 28 febbraio che né noi né gli iraniani abbiamo praticamente notizie della nuova guida suprema. È girata soprattutto nella giornata di ieri questa notizia di come Khamenei si trovasse in delle condizioni piuttosto critiche, e non è la prima volta che anche qui ci sentiamo per delle notizie, degli scoop, ecco, che coinvolgono delle figure rilevanti della Repubblica Islamica. La domanda è: da dove è partita questa notizia? E sembrerebbe che la notizia sia uscita dal Channel 14, che è il canale 14, insomma un canale televisivo israeliano, il che potrebbe già essere, diciamo, un fattore piuttosto interessante. Sembra che sia stato sfruttato, diciamo, un commento fatto dal presidente iraniano sulla difficoltà di entrare in contatto con la guida suprema, e siano fuoriuscite, ecco, diciamo, dei commenti su come sia in delle condizioni piuttosto critiche. Interessante, se facciamo un giro sui media iraniani questa mattina troveremo un'intervista proprio al presidente Bezeshkian, che invece riporta come non ci siano differenze fra lui e la guida suprema. Quindi una risposta è chiaramente molto difficile. Da un lato

0: possiamo dire che la Repubblica Islamica necessita, soprattutto la politica collettiva che guida il paese, di una legittimità. E quindi vivo o non vivo in questo momento Mostafa Khamenei dà questa legittimità, dall'altra parte sì. Però non possiamo assolutamente escludere che in realtà non sia stato mostrato in pubblico proprio per delle condizioni di sicurezza, che come sappiamo esatto. I servizi sono particolarmente efficienti in questo senso.
1: Esatto, infatti qui entriamo in un tema anche volendo delicato, perché si è parlato molto, no, dei funerali poi del padre di Ali Khamenei, e si sono anche poi diffuse le immagini della folla che c'era, i funerali che hanno riguardato anche più paesi nell'area medio orientale, quasi come guanto di sfida al blocco occidentale, e però il figlio, la nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, non è mai apparso nelle scene pubbliche, cioè questo è anche un po' un velo di mistero su quella che è la sua figura.
0: Assolutamente sì, diciamo che la figura di Mojtaba è stata un qualcuno che si è mosso sempre dietro le scene, in realtà sebbene non fosse conosciuto a livello diciamo magari di media occidentali, sì. È un qualcuno che si è sempre aggirato diciamo per gli uffici del potere, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, l'apparato di sicuritario, quindi è qualcuno che ha in realtà già un'esperienza di 20-30 anni, è qualcuno che è comunque vicino a quelle che sono le forze armate e appunto i sistemi securitari iraniani, e quindi è una scelta tra virgolette di una guida per la contingenza che il paese sta vivendo, no? Quindi una contingenza di conflitto, di guerra, forte anche di quello che è stato il ruolo del padre, e quindi proprio per questo diciamo immaginiamo in un contesto di altissimo pericolo per quello che è la guida di uno Stato, sì, probabilmente se avesse partecipato a queste cerimonie in ricordo del padre, ecco, quali potevano essere eventualmente le conseguenze per la sua stessa sicurezza e in quel caso per la tenuta anche del sistema politico iraniano, comunque la perdita di un'altra guida suprema sarebbe stato un durissimo colpo.
1: Certo, ovviamente. Poi un altro tema al centro del dibattito è lo stretto di Hormuz, ovviamente non parliamo di dibattito attuale, ma un dibattito che su questa porzione di terra va avanti ormai da tempo, uno stretto che è diventato, come spesso l'ho definito, l'ombelico del mondo, il centro del mondo, e sul quale ancora adesso insomma le informazioni sono tante e sono anche frammentarie. Ecco, per fare un po' di ordine, come vanno adesso i vari tentativi di accordo, no, con gli Stati Uniti, che cercano sempre un po' di metterci lo zampino?
0: Sì, diciamo che in questo momento ciò che abbiamo effettivamente in mano è che la Repubblica Islamica dell'Iran e l'Oman starebbero negoziando per arrivare a un'intesa, e che gli Stati Uniti appunto stanno attendendo il risultato di queste mediazioni. Le difficoltà però in questo senso sono numerose e ci ricordano anche quello che è stato il recente accordo di metà giugno tra Stati Uniti e Iran. Il primo è che l'Iran non sembra essere intenzionato, tra virgolette, ad approvare un passaggio del traffico navale per lo stretto che non interessi le acque sotto il controllo di Teheran, e questo perché chiaramente vuole mantenere un controllo su questa leva strategica sul quale che ha scoperto diciamo con questo conflitto. La seconda parte diciamo che rientra sempre nell'inquadramento di questo controllo strategico è l'imposizione o meno di un pedaggio che durante il conflitto era stato descritto come eventualmente una tassa, poi era stato invece caratterizzato come un servizio reso, e sembrerebbe diciamo essere l'intenzione di Teheran continuare a richiedere questo obolo, e però è assolutamente inaccettabile per gli Stati Uniti, che vogliono comunque continuare a proteggere quello che è il diritto della libertà di navigazione, ma soprattutto perché poi da un lato sarebbe una sconfitta per Washington, che chiaramente perderebbe quello che invece era uno scenario libero prima che intervenissero con un'operazione militare, e in secondo luogo perché setterebbe chiaramente un precedente, e con l'economia internazionale dipende in maniera vitale da diversi colli di bottiglia, da diversi stretti per i quali passa il commercio internazionale. Questo potrebbe essere diciamo interessante per eventuali sviluppi, quindi attendiamo. Diciamo che anche se le due parti dovessero riuscire a raggiungere un'intesa senza un meccanismo di garanzia per entrambi gli attori, vedo comunque un'intesa molto fragile e atta anche a spezzarsi facilmente.
1: Peraltro intesa molto fragile, che è come anche è successo in passato, no? Con tutti quelli che sono stati degli accordi stipulati, firmati, che poi si sono rivelati praticamente carta straccia, e di fragilità sicuramente possiamo parlare anche di quello che è il fronte interno di Trump. Secondo me la buona riuscita o il fallimento, non so se sei d'accordo, delle operazioni ad Hormuz possono anche spostare molto l'ago della bilancia per Trump nelle midterm, nelle elezioni di metà mandato.
0: Assolutamente sì, ma infatti questa è una questione di cui si parla da diverso tempo, e da un lato c'è la promessa spezzata di non intervenire in scenari esteri che avrebbero appunto impegnato in maniera massiccia il comparto militare, ma eventualmente anche il comparto civile e economico statunitense, quindi questo è sicuramente un primo punto. Il secondo punto è la figura o comunque la potenza che è stata trasmessa da parte degli Stati Uniti, quindi una potenza fallace, vulnerabile, e in terzo luogo sicuramente quello che stiamo pagando tutti, ma in questo caso parliamo in particolar modo dei cittadini statunitensi, e quindi inflazione, il costo della benzina che si alza, e quindi penso che vedremo le conseguenze di questa scelta dell'amministrazione Trump nelle prossime midterm.
1: Ovviamente in Iran, allargando lo sguardo a quello che è tutto quanto il Medio Oriente, l'area del Golfo, c'è un altro discorso, no, che tiene un po' il banco, cioè questo nuovo accordo Arabia Saudita, Riyadh in questo caso, che coinvolge Turchia e Pakistan in una coalizione. Ecco, cosa può provocare questo per il fronte interno iraniano nella situazione che si trova attualmente in Medio Oriente, di questo conflitto che ormai va avanti da tanto tempo?
0: Secondo me dovremmo attendere un po' di tempo per comprendere effettivamente la portata di questo nuovo accordo. Da un lato,
1: anche perché, scusami
0: per
1: se ti interrompo, l'Iran lo ha ribattezzato un accordo di carta, e questo la dice lunga anche sulla contrapposizione che c'è adesso tra questi due blocchi.
0: Certo, dobbiamo tenere in conto che comunque all'interno di questo accordo viene coinvolto anche il Pakistan, che negli ultimi mesi comunque si è posto come attore mediatore, e in realtà ricordiamo che Islamabad aveva già firmato un accordo di difesa con Riyadh, quindi questo non è il primo episodio a cui assistiamo tra il Golfo e una potenza dell'Asia meridionale. Potrebbe essere un segnale d'inizio di un nuovo processo di riassestamento dell'architettura securitaria regionale, cioè i paesi del Golfo fino ad ora hanno comunque fatto affidamento sugli Stati Uniti, sui sistemi d'arma statunitensi, la promessa di Washington di rientrare al di sotto dell'ombrello americano, ma come abbiamo visto, diciamo, c'è stato un doppio standard, cioè nel momento in cui Israele fa richiesta o comunque si trova in pericolo c'è una prontazione da parte della Casa Bianca. Diversamente sembra essere stato per i paesi del Golfo, quindi è chiaro che Riyadh, come gli Emirati, come altri paesi, si stanno guardando intorno, stanno cercando eventualmente di muoversi per prepararsi ad altri scenari di questo tipo nel breve, così come nel medio e lungo termine. È molto interessante comunque anche l'inclusione della Turchia, che con l'attore israeliano non ha rapporti particolarmente amichevoli, però vediamo, dovremo un attimo capire come poi eventualmente nel concreto questo accordo sarà implementato, però è una lettura, è un segnale interessante.
1: Che può essere anche una contrapposizione a quello che è il blocco Stati Uniti-Israele, no? Per frammentare sempre di più quella che è la situazione nel Golfo, nell'area, comprendendo anche ovviamente anche l'Iran e gli Houthi.
0: Contro gli Stati Uniti forse non arriverei a questo diciamo livello, anche perché dobbiamo ricordare che il Pakistan ha sempre ricercato di costruire un rapporto positivo con Washington, cosa che è riuscito a fare negli ultimi mesi. Quindi ecco, non penso che il governo di Islamabad voglia per forza creare un'alternativa statunitense. Secondo me sta sfruttando quelle che possono essere dei dubbi, delle vulnerabilità di altri paesi, facendo forza anche di quella che è una condivisione culturale e religiosa, e ponendosi anche come un attore tra virgolette neutrale. Quindi nel momento in cui si creeranno ulteriori scenari di criticità, il Pakistan è molto probabile che sarà uno dei primi interlocutori a avere lo spazio per intervenire. Quindi ecco, forse più lo leggerei con cautela, ecco.
1: Sì. Ovviamente uno scenario in evoluzione che continueremo ad analizzare qui su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Per il momento Elisa Querini, analista geopolitica del CESI, grazie mille per insomma l'analisi di quest'oggi. Ci sentiamo presto sempre qui sulla nostra emittente. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E dunque, dopo questo approfondimento doveroso su quelle che sono le questioni medio orientali, dove ovviamente ogni giorno ci sono novità, no, che ci fanno capire, come ho detto in apertura di intervista, che ormai le guerre non sono più bombardamenti e insomma militari che vanno al fronte, ma sono soprattutto strategie geopolitiche che riguardano la geopolitica, pezzi di terra, controllo del traffico marittimo. Sono veramente guerre ibride ormai a tutti gli effetti. Spostando un po' il focus prima della nuova pausa pubblicitaria e tornando in Italia, c'è un interessante tema che ha tirato fuori l'onorevole di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, cioè le condizioni climatiche che riguardano un po' tutti quanti noi questa torrida estate. Siamo nel pieno della quarta ondata, per dirvi, a Napoli le temperature sono intorno ai 48 gradi, una vera e propria follia, e ovviamente il caldo porta con sé anche problemi relativi alla siccità, e il Po è in secca, in particolare il Delta. E tutto ciò cosa significa? Significa mancanza di approvvigionamento idrico per parecchi comuni, per parecchi centri abitati del nord Italia, vuoi anche per un'emergenza idrica nelle dighe per quanto riguarda il Lago Maggiore, il Lago di Como e gli altri bacini idrici del nord Italia. Noi ascoltiamo proprio la voce dell'onorevole Bonelli, che inizia il suo videomessaggio facendosi vedere in spiaggia. In realtà non è una spiaggia, ma è il Po in sé, che è il letto del fiume Po, il fiume peraltro più lungo che abbiamo in Italia, e ovviamente poi attacca il governo Meloni, che ignora, a suo dire, ignora l'emergenza. Sentiamo Bonelli.
2: Bella spiaggia, vero? Purtroppo questo è il letto del fiume Po. È un disastro e non dovrebbe essere così. Quando un fiume si prosciuga, non perdiamo solo l'acqua, diventiamo tutti più poveri. La biodiversità è compromessa, gli agricoltori perdono i raccolti. Meno raccolti significa frutta, verdura, pane che costano sempre di più. Volete sapere una cosa assurda e inaccettabile? Mentre i nostri fiumi si prosciugano, in Italia ogni secondo perdiamo 107.000 litri di acqua potabile a causa delle reti idriche che sono colabrodo. Potremmo dare da bere a 43 milioni di persone. La crisi climatica aumenta le diseguaglianze sociali e a pagarne le conseguenze sono cittadini, le famiglie più povere. Aumentano i prezzi sulle bollette, sulla spesa, e si perde il lavoro. La destra dice che occuparsi del clima è un lusso. La verità è il contrario. L'inazione è un lusso che non possiamo permetterci. Basta negazionismo climatico, è ora di agire.
1: E se da una parte questo messaggio del deputato di Angelo Bonelli d'Alleanza Verdi e Sinistra fa trasparire quella che è un'emergenza a tutti gli effetti, l'emergenza climatica, in questo caso l'emergenza siccità, dall'altro lancia anche una frecciatina al governo Meloni, che a sua detta sta facendo poco per questo tipo di emergenza, l'emergenza idrica. Ovviamente ditemi anche la vostra al 334 11 11 622, perché qui su Giornale Radio, anche quei tanti ascoltatori che sicuramente sono bloccati, spero per loro di no, ma nel traffico in questa giornata da bollino nero di Assoteste estivo, ovviamente questo è un tema che riguarda tutti quanti noi, così come i tanti temi che abbiamo trattato finora in questa prima ora di Summertime, Giornale Radio che non va mai in ferie, e vi informa anche da sotto l'ombrellone. Noi ci fermiamo per qualche altro minuto, qualche consiglio per gli acquisti, e poi torniamo qui sempre con Nicola Compagnone, sempre con Summertime su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare.
3: Giornale Radio. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Sono le 12 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, il messaggio di Mattarella. La crisi migratoria di Ceuta, arriva la ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia. I funerali di Guccini a Pavana, questa mattina la cerimonia privata a Bologna, a lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Calcio, prove generali con il derby d'Italia alle 13 aperte, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 130 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione. Motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
10: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
9: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
11: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
9: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Weekend da bollino nero oggi sulle strade italiane per il grande esodo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di veicoli in viaggio. L'AFA non darà tregua a chi parte e a chi resta. Le temperature si manterranno roventi almeno per un'altra decina di giorni. Si registrano però anche temporali al nord che fanno scendere a 19 le città da bollino rosso dopo le 26-27 dei giorni scorsi. Secondo Federalberghi, tuttavia, quasi un italiano su due, circa 24 milioni di persone, non andrà in vacanza e per le ferie resterà in città. Pesare di più la situazione economica familiare, indicata dal 52,8% degli intervistati come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. C'è infine un 6,6% che sposterà le vacanze in un altro periodo dell'anno. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
12: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, insomma, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
9: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina l'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio.
13: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
14: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è squadra da battere.
13: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. La Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: E torniamo nuovamente in studio, Nicola Compagnoni in voce, in regia l'ottimo Samuele Campochiaro, seconda ora che passiamo insieme nel flusso non stop di Giornale Radio Summertime, una seconda ora che sarà molto ricca di temi e di ospiti, perché tanti sono i temi in questa torrida estate, oggi anche da bollino nero per quanto riguarda il traffico sulle arterie per gli spostamenti estivi. Partiremo subito con Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, perché mentre noi siamo qui a ridere e scherzare, intanto si avvicina all'inizio di un nuovo anno scolastico e soprattutto si avvicinano anche quelle che sono le assunzioni, un periodo di assunzione, passaggi di ruolo per quanto riguarda il personale, quindi noi siamo attenti anche a queste tematiche per poi passare a quello che invece è il caro carburanti, taglio delle accise e tutto ciò che concerne i consumatori con Marco Maria Donzelli, presidente del Codacons, e poi ci spostiamo su un altro fronte di guerra e lo facciamo con un amico di questa radio, Ugo Poletti, direttore del Diodessa Journal, per poi chiudere con l'onorevole Fabrizio Benzone di Azione per parlare di un altro tema caldissimo, l'ex Silva, quale sarà il futuro. Noi ci ascoltiamo un brano musicale e poi siamo di nuovo qui con le nostre informazioni.

0: Nuovo anno scolastico, probabilmente nuove assunzioni ma vecchi problemi, no? Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale GIDE Insegnanti, buongiorno, potrebbe essere questo un titolo?
1: Buongiorno, sì, forse anche problemi peggiori rispetto al passato.
0: Ecco, appunto, non volevo essere troppo severo. Prego.
1: No, no, i problemi peggiori perché comunque diciamo che abbiamo avuto una riduzione sensibile di posti in organico, sia per il personale docente che per il personale ATA. E sì, quindi è diminuito l'organico di diritto, nessun passo è stato fatto per la questione dei docenti di sostegno, perché abbiamo oltre 200.000 cattedre ogni anno che sono in organico di fatto, cioè posti a tempo determinato che annualmente vengono creati, ma in realtà è così da 20 anni, e che invece dovrebbero diventare posti in organico di diritto, cioè i posti sui quali si possono fare le assunzioni a tempo indeterminato. Quindi la scuola continua a essere precaria, perché questa è la realtà. La scuola continua a essere precaria e con un'età media molto avanzata dei docenti. Assunzioni che arrivano poi, se andiamo a vedere l'età media dei docenti assunti, è molto alta, perché comunque ci sono tanti anni di precariato. Le uscite con l'avanzare dell'età, no, della legge Fornero, sì, di fatto sono in tarda età. Nella scuola poi c'è un fattore molto penalizzante, che è il fatto che non ci sono tante finestre di pensionamento durante l'anno, certo, ma ce n'è una sola, che è il 1° settembre. Quindi se anche io maturo i requisiti a gennaio, devo finire l'anno scolastico. Quindi certo, questa cosa di fatto che fa aumentare l'età media dei docenti, di fatto crea più precariato, con una marea di concorsi che si appastellano uno dietro l'altro e con una marea di graduatorie in vigore, non risolviamo, sì, il problema del precariato, andiamo a inseguire la situazione. E non, con il calo demografico che c'è, invece che cercare magari di migliorarla la situazione avendo classi più a misura di studente e cercare di investire nella scuola, siamo andati a tagliare.
0: E poi tra l'altro
1: poi professore, quest'anno.
0: Una cosa che mi fa sorridere, no? Noi ci sentiamo praticamente quasi ogni settimana qui su Giornale Radio per parlare, sì, dei problemi della scuola, abbiamo fatto anche nei mesi passati, e all'inizio di questa diretta abbiamo avuto qui come ospite Mattia Granata, che oltre ad essere docente universitario soprattutto è presidente del Centro Studi della Lega Coop, e ci sono state delle analisi che loro hanno fatto che hanno appunto mostrato come in questo momento l'Italia è frenata dal calo demografico, ma soprattutto da un invecchiamento complessivo della popolazione, e sentire mediante le sue parole la ripetizione degli stessi problemi che diceva il professor Granata è davvero simbolico di come il sistema Italia sia ormai ancorato dai problemi cronici che non riusciamo a lasciarci alle spalle, in questo caso anche nel settore della scuola.
1: Sì, ma guardi, allora c'è un altro problema ancora grosso, ancora più grosso. Noi abbiamo negli anni passati dimensionato le scuole, quindi abbiamo creato dei maxi istituti pure. Sì. Questo diventa un impoverimento anche del territorio, perché sono state ridotte, erano 8.500 le istituzioni scolastiche, sono diventate 7.500, abbiamo 1.000 istituzioni scolastiche in meno. Allora qualcuno mi dirà, sì, ma i plessi sono stati conservati, circa 40.000 plessi, ma soprattutto nei piccoli centri o nei centri in fase di spopolamento, levare la centrale dell'istituto scolastico, che poi è quella che di fatto sul territorio diventa presidio culturale anche, oltre che presidio di legalità, è un impoverimento. Quindi anche questo millantare di voler favorire la natalità, favorire comunque lo sviluppo demografico, certo, essere attenti a queste dinamiche, in realtà non è vero, perché nel momento in cui tu vai ad accorpare le istituzioni scolastiche, è vero che lasci il plesso, ma tu hai levato le segreterie, tu hai levato la dirigenza da quella scuola. Quella scuola dipende, certo, da una scuola che magari da un'altra scuola, quel plesso ormai dipende da una scuola che sta a 20 km di distanza. Di fatto hai tolto un presidio culturale in quel territorio.
0: Si va anche a delocalizzare.
1: Infatti, ma non solo, poi aggiungo la falcidie anche nel personale ATA, ci sono, sì, più di 2.000 posti in meno. Allora quest'anno in organico di diritto abbiamo 1.407 posti in meno di posti di potenziamento, okay, con un incremento quasi nullo di posti di sostegno, 134 in organico di diritto, a fronte di circa 200.000 posti in deroga che ogni anno vengono dati. Cioè, su 200.000 posti in deroga lo sforzo è stato di 134 posti in più, che però, voglio dire, con 1.407 posti in meno sui posti di potenziamento, di fatto è un enorme risparmio per lo Stato. E nel personale ATA stessa cosa, oltre 2.000 posti in meno per il personale ATA, certo, quest'anno. Italia.
0: Che poi il personale e che manda avanti la scuola, cioè sono quelle figure che la mattina aprono i plessi scolastici, che chiudono, allora, che fanno anche da supporto agli studenti.
1: Ma certo, ma se io non ho, allora, legalmente proprio lo dico, nel piccolo, nel plesso, se non c'è il collaboratore scolastico alla porta, il plesso non può essere aperto. E nei, esatto, piccoli plessi di periferia, se il collaboratore scolastico si ammala, bisogna sostituirlo, altrimenti quel plesso non potrebbe essere aperto.
0: Esatto.
1: Poi le solite cose all'italiana, la buona volontà da parte degli insegnanti di sopperire alle lacune dello Stato, il plesso si apre, ma non è così, perché lì ci sarebbero gli estremi di un'interruzione di pubblico servizio. Ma davvero, soprattutto in questo caso, chi ne paga le conseguenze sono i più piccoli, perché i plessi piccolini sono quelli della scuola dell'infanzia, sono quelli, no, dove ci sono le microsezioni dislocate o gli istituti onnicomprensivi che ci sono nelle zone di montagna, e rischiamo di chiudere questi territori, le scuole su questi territori, perché se non gli diamo il personale ATA, per giunta personale ATA 35.000 posti vacanti, 34.969 posti vacanti, e su questi le immissioni, certo, in ruolo sono appena 12.284, questo vuol dire, certo, che ci saranno 23.000 precari in più oltre a, certo, quelli che già c'erano. Quindi c'è veramente una miopia. Poi il problema annoso della scuola dell'infanzia: noi siamo scuola dell'infanzia in Italia, non è scuola dell'obbligo. Certo. Questo crea l'alibi alle amministrazioni locali per non attrezzarsi, avere e fornire e dare al territorio quello che è giusto che ci sia. Certo. Si parla di fascia 06, ma non si fa nulla per la fascia 06, certo, no? Sappiamo quello che avviene. E ripeto, con un
0: anche
1: personale,
0: supporto poi per i genitori.
1: È certo. Ma poi con un personale docente sempre più anziano. Cioè, certo, mi si deve spiegare come può una maestra a 67 anni stare dietro a dei bambini di 3 anni.
0: E avere, cioè, anche l'energia, certo.
1: Come si fa? Cioè, solo chi non ha avuto figli o chi non ha figli in famiglia può pensare minimamente a una cosa del genere. Questo per la scuola dell'infanzia, ma anche negli ordini più di scuola secondaria di primo e secondo grado o scuola primaria, il problema è lo stesso, perché poi, certo, il gap generazionale si traduce in altre situazioni,
0: sì,
1: perché è chiaro che anche il docente più anziano inizia a essere in certi casi anche più demotivato se non gli si danno, certo, stimoli, e comunque vede questo miraggio della pensione sempre più allontanarsi,
0: sempre più lontano,
1: ed è chiaro,
0: sì, facciamo,
1: poi, è chiaro,
0: facciamo così,
1: ed è chiaro poi,
0: noi, prego,
1: sì, mi dica.
0: No, dicevo, facciamo così, visto che ci avviciniamo, no, anche all'inizio dell'anno scolastico, se non sbaglio tra poco più di 20 giorni ci saranno anche i primi consigli di classe proprio per stabilire l'inizio delle lezioni, ci sentiamo più avanti per vedere se qualcosa si è risolto, quelle che sono le novità a poche ore dall'ingresso in classe. Poi
1: sì, diciamo
0: degli
1: che
0: alunni,
1: le scuole già fra una decina di giorni sono aperte,
0: esatto,
1: perché,
0: esatto,
1: in realtà si fanno le scuole secondarie di secondo grado, per esempio c'è il recupero dei debiti.
0: Dei debiti, sì, e anche in questo caso,
1: sì,
0: ritorno,
1: quindi,
0: attuale il personale ATA che dovrà garantire, insomma, la presenza degli studenti negli istituti. Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Gilda Insegnanti, grazie mille professore, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Noi qui ovviamente non lasciamo mai indietro nessuna notizia, nessun approfondimento. Avevo appena accennato al bollino nero oggi sulle autostrade italiane per l'esodo estivo, con i vacanzieri italiani che raggiungono i luoghi di villeggiatura. Vacanzieri, cittadini italiani sui quali però pesa il caro carburante. C'è stato il taglio delle accise, ma il Codacons tuona che non basta. Marco Maria Donzelli, presidente Codacons, è qui con noi per parlare di questo aspetto. Donzelli, questo taglio delle accise è insufficiente?
1: Sì, perché si parla di taglio delle accise, ma poi i benefici diretti che il consumatore si ritrova alla pompa di benzina sono invisibili, per cui c'è qualcosa che non funziona sia nel decremento del prezzo del petrolio a seconda degli scarti che il mercato determina, per cui c'è un forte e veloce aumento, ma non corrisponde mai una forte e una veloce diminuzione. E poi queste accise mobili di cui il governo ha posto nei provvedimenti alla pompa della benzina mostrano segni di inversione, cioè vuol dire che qualcuno nell'ambito dei punti di distribuzione non si comporta correttamente. Noi crediamo al Codacons che la bocciofila di Poggio Bustone sarebbe stata in grado di gestire questa situazione del caro benzina in modo più adeguato, perché questo era il governo che ci diceva basta alle accise sulla benzina, basta questi costi che poi ricadono pesantemente sulle aziende e sui lavoratori, controlliamo, diminuiamo le accise e facciamo pagare più coerentemente le tasse al popolo italiano. Queste enunciazioni purtroppo non si sono rivelate, come purtroppo capita spesso nel mondo della politica, un qualcosa di effettivo, perché in questo mondo della politica, ma in questo caso puntiamo il dito sull'attuale governo, ma sicuramente abbiamo avuto in passato casi emblematici di cattiva amministrazione, però penso che i soci della bocciofila di Poggio Bustone, di fronte a una situazione di questo tipo, sarebbero premurati nel controllare che effettivamente poi al consumatore l'accise fosse entrata nelle loro tasche e non nelle tasche dei distributori o dei raffinatori di benzina.
0: Dicevo che poi, Donzelli, c'è un tema, no? Questo tema ha una doppia lettura, perché sì, questo caro carburanti pesa su quei milioni di italiani che oggi si stanno muovendo, tant'è che a bollino nero sulla autostrada italiana e pesa già su un'inflazione delirante nel nostro paese, ma soprattutto è un cane che si morde la coda, perché questa inflazione, se aumenta, aumenta anche a causa di questo caro carburante e magari di una politica sulle accise che non è così efficace come le stava dicendo.
1: Ma sì, ma poi anche qual è il significato di una sproporzione di costo della benzina se sei in autostrada piuttosto che in una strada urbana? Cioè, è anche questo un elemento contraddittorio che solo recentemente si è sviluppato, perché in passato il costo della benzina in autostrada valeva più o meno quello che noi registravamo sulle strade urbane. Adesso nelle città, nelle grandi città, il costo della benzina è diventato altissimo, sulle tangenziali un pochino meno, ma comunque alto. Per fare la benzina dei costi calmierati bisogna andare nei centri commerciali, dove probabilmente c'è l'attrattiva di fare la spesa e anche il pieno di carburanti a dei prezzi interessanti. Però quello che a noi non convince come Codacons e su cui il governo, ripeto, il governo che aveva detto che avrebbe fatto una guerra alle accise, se giriamo per l'Europa noi possiamo verificare dalla Croazia alla Slovenia all'Austria alla Francia alla Spagna che il costo della benzina è comunque inferiore, talvolta significativamente inferiore. però non si capisce come alcuni paesi più piccoli del nostro non debbano fare ricorso a questo incremento del costo della benzina con delle tasse, sì, rispetto ad altri paesi che lo riescono a contenere.
0: Avvocato, nel salutarla le cito questi dati, un confronto tra i vari costi benzina e diesel. La benzina nell'agosto del 2025, parliamo del pieno, costava 85,50 euro, agosto 2026, cioè esattamente un anno dopo, 100,20 euro, quindi parliamo di un aumento di 15 euro. Il diesel agosto 2025 81,75 euro, agosto 2026 105,05. Qui, nonostante anche un leggero taglio delle accise, la differenza è ancora più marcata. Marco Maria Donzelli, presidente Codacons, grazie mille, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie a voi.
0: E noi come sempre ci avviciniamo a grandi falcate tra i tanti temi che approfondiamo qui durante Summertime, ci avviciniamo alla pubblicità, alla prossima pausa, perché noi non vi lasciamo mai neanche sotto l'ombrellone, siamo sempre accanto a voi, la vostra fedele radio che vi informa in qualsiasi luogo voi vi troviate. Qualche minuto di pausa e poi torniamo qui con Nicola Compagnoni con Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 e 31 minuti.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Sempre in diretta qui con Nicola Compagnone, Samuele Campochiaro regia per questa fascia di Summertime, l'informazione di Giornale Radio che non vi abbandona mai neanche sotto l'ombrellone, tanti temi ancora da affrontare, temi centrali come la guerra tra Russia e Ucraina che da anni seguiamo molto da vicino con i nostri ospiti, le nostre voci, i nostri approfondimenti, guerra tra Russia e Ucraina che ovviamente purtroppo aggiorna ogni giorno i bollettini dei morti, attacchi su Kiev da parte di Mosca, da parte del Cremlino. Morti due adulti e un bambino, poi colpite due nuovi cargo con armi a largo di Odessa e tu sullo sfondo comunque sempre delle tentativi di diplomazia per mettere d'accordo le due parti belligeranti. Questa è solo una piccola parte di un mosaico enorme che è la guerra tra Russia e Ucraina, una guerra che noi affronteremo tra pochissimo con Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal, subito dopo il brano musicale.

0: 334 11 11 622 è il numero per interagire con noi, con la famiglia di Giornali Radio. Potete ascoltarci anche, in approfitto per ricordarlo, ovviamente dalle nostre frequenze presenti praticamente su quasi tutto lo stivale, ma anche dal sito www.giornaleradio.fm, così come dalla nostra app. Insomma, nessuno può rimanere escluso dall'informazione di Giornale Radio, informazione di Giornale Radio che spesso passa anche mediante la voce, le analisi, gli approfondimenti di Ugo Poletti, direttore degli Odessa Journal. Ugo, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a voi, un saluto da Odessa.
0: Un saluto direttamente dal territorio ucraino, direttore, dove però si contano ancora i morti, soprattutto nella capitale Kiev, vittime anche purtroppo, si parla di bambini, dopo gli ultimi attacchi di Mosca.
1: Beh, questa è purtroppo una tragedia che non finisce mai, e dovuta al fatto che, come siamo ormai abituati noi da tempo, i russi attaccano le città e hanno come obiettivi, diciamo, l'uccisione dei civili. Non sono obiettivi militari, case dove abitano persone.
0: Anche se Mosca parla sempre di infrastrutture strategiche, quindi...
1: Sì, però allora, infrastrutture strategiche in una città cosa possono essere? Dei ministeri? Sì, allora se colpissero un ministero si potrebbe anche capire, anche se i ministeri probabilmente sono troppo ben protetti. Infrastrutture strategiche dovrebbero essere depositi militari, comandi, e poi certamente rientrano anche le infrastrutture energetiche, tutto quello che può alimentare l'economia di guerra, i trasporti, i ponti. Ma una città quando viene colpita, non conta Odessa quando vengono colpiti i porti, ecco, quella è un'infrastruttura strategica obiettivamente, ma Kiev, certo, è proprio un atto di rappresaglia.
0: Certo. Direttore, lei giustamente ci parla da Odessa. La scorsa settimana con Luca Telese, no, era in collegamento anche lei con noi.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato dell'intrecciarsi delle guerre, volendo, tra quella tra Russia e Ucraina e quella in Medio Oriente. E notizia delle ultime ore è questo bombardamento. Mosca ha colpito due navi cargo con armi a largo di Odessa. Ecco, Odessa può essere un po' la nuova Hormuz per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina?
1: Beh, lo è, nel senso che più che altro non blocchi uno stretto quando blocchi attacchi Odessa, ma cerchi di inibire il commercio dei porti.
0: Esatto.
1: Cioè il discorso è questo, questa è la ritorsione o la contromossa, se vogliamo, al fatto che ad oggi le forze armate ucraine, soprattutto le unità di droni, hanno colpito 218 navi che alimentano i rifornimenti russi, 218 navi, più di metà nel mare d'Azov, sono petroliere o trasporti merci, e altre nel Mar Nero. Questa campagna è iniziata nel 6 di luglio, quindi capite che è un numero enorme di navi, non affondate, gli ucraini colpiscono la zona motori o il timone, rendono quindi la nave praticamente inservibile. Cosa fa la Russia? La Russia prova a rifare quello che abbiamo già visto. Attacca i porti. Attaccare i porti non significa danneggiare direttamente, se vogliamo, i rifornimenti per le persone, nel senso che l'Ucraina ha dei confini, ha dei altri sistemi per approvvigionarsi, però certamente quando attacchi delle navi questo scoraggia gli armatori, questa è la leva, cioè per gli armatori e per chi ha proprietario di navi e per le aziende di trasporti internazionali è molto più pericoloso, e quindi si riduce il traffico marittimo. Questo dà dei danni, crea danni economici ai produttori,
0: certo.
1: Questo è il discorso.
0: Certo. Con tutto ciò che poi ne consegue anche per l'Europa.
1: Sì, diciamo che però l'Ucraina non esporta petrolio, quindi quello che esporta l'Ucraina sono commodities alimentari, cioè cibo. Parliamo di cereali, la famosa espressione il granaio d'Europa.
0: Esatto.
1: In verità la cosa che più esporta l'Ucraina sono mais, quindi è il gran turco, non il grano saraceno, e soprattutto semi di girasole. Questi elementi che ci sembrano abbastanza poco interessanti per la comunità italiana, in verità sono strategici e sfamano 400 milioni di persone. Teniamo presente che i più grossi importatori, per esempio, di mais, anche l'Italia importa il mais. Il mais viene usato, per esempio, nell'economia italiana per sfamare gli allevatori, per sfamare gli animali. ma i grossi importatori di queste due categorie sono proprio la Cina e l'India. Quindi anche lì questo diventa una cosa anche delicata, perché cosa fa il russo? Certo, metti in crisi i produttori di mais e di semi di girasole, limitando il traffico delle navi, non lo puoi completamente inibire, però viene limitato. E però questo danneggia anche gli importatori, questo significa che Cina e India non è che sono così contente. Quindi è una strategia che i russi possono utilizzare contro l'Ucraina, ma un po' con cura e dosandola, non possono essere chiudere completamente i traffici.
0: Direttore, prima di passare al capitolo Zelensky, c'è una notizia quasi dell'ultimo minuto, insomma uscita una mezz'oretta fa, non so se lei ne sa di più, no? La Bulgaria che denuncia un drone proveniente dalla Romania esploso vicino a un gasdotto che peraltro collega la Turchia all'Ucraina.
1: Beh,

0: russi sono arrivati oltre il confine, sono stati anche feriti alcuni polacchi.
1: Però parliamo di qualche tempo fa, ecco, non di quest'ultima
0: questo
1: notizia.
0: Quanto tempo fa? La Romania e la Bulgaria sono strategiche, si affacciano anche sul Mar Nero, dalla Romania arrivano anche molti rifornimenti, c'è molta logistica verso l'Ucraina, quindi, come dire, queste sono viste come anche delle mosse di assaggio. Perché? Perché è un po' è come quello che ti fa, diciamo, ti tira un sassolino, non ti dà fastidio, poi aumenti lo spessore del sasso, chiaro. A un certo punto ti arrivi con una pietra sulla testa e non hai detto no la prima volta quando era un sassolino che non ti dava fastidio. Quindi certamente questa cosa qui non va presa non va sottovalutata, e devono, però i comandi militari di NATO non hanno un protocollo per dire, per esempio, appena qualcosa che vola attraverso i nostri confini non riconosciamo, sparare subito. I russi lo fanno, i paesi NATO no, questa è una cosa che è materia di militari.
1: Ecco, direttore, questa settimana c'è stata anche la decisione, no? A quanto pare definitiva, anche se poi quando si parla di Donald Trump di definitivo c'è ben poco, di non concedere all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot, i famosi missili Patriot. Come Zelensky ha preso questa notizia, e soprattutto il presidente ucraino, che continua a ribadire Putin non vuole la fine della guerra, questo a margine dell'ultimo raid del quale parlavamo prima, che ha ucciso anche un bimbo di 3 anni a Kiev.
0: Certo, ma allora i Patriot sono in questo momento i missili più efficaci per abbattere altri missili, ed è questo è un collo di bottiglia. Anche in Europa noi abbiamo dei missili altrettanto, sono addirittura più efficaci, i SAMP, che sono prodotti italiani e francesi, ma le produzioni sono talmente piccole che non abbiamo scorte sufficienti da dare agli ucraini. I Patriot sono famosi perché poi li conosciamo da 20 anni, è un missile anche abbastanza anziano, nonostante gli ammodernamenti, è apparso per la prima volta in Israele per contrastare gli attacchi missilistici da Gaza. Il problema è che gli americani ne hanno pochi, li hanno sperperati. Questa licenza agli ucraini era molto interessante come mossa, perché poteva sembrare anche quasi un'esternalizzazione della produzione, con la possibilità magari che gli ucraini, come spesso fanno, le cose le producono più rapidamente. Tuttavia gli esperti dicono, io non sono tra questi esperti, che prima di realizzare una produzione interna può passare un intero anno, quindi questo non riesce a risolvere l'emergenza. Questo tira e molla, però certamente è fastidioso, nel senso che tu dici, ma sto parlando con una persona, ormai ci siamo abituati, che un giorno dice una cosa e il giorno dopo si smentisce. Credo che gli ucraini troveranno loro la soluzione, perché ormai stanno crescendo molto velocemente la loro produzione interna, e non mi meraviglierei se tra qualche mese saltassero fuori dei nuovi missili antiaerei ucraini. Questo lo vedremo, i tempi vanno molto rapidi in questo settore.
1: E nel salutarla, direttore, leggo anche il messaggio di Gabriele da Milano in merito a quanto dicevamo prima, questi droni, fabbriche di droni evoluti di profondità, insomma commentando anche questo drone che ha colpito il gasdotto. Direttore, grazie mille, ci sentiamo presto,
0: grazie,
1: sempre qui su Giornale Radio. Buona giornata.
0: A presto, buona giornata.
1: E noi con Ugo Poletti abbiamo doverosamente affrontato anche il tema dell'Ucraina, dove si continua a combattere, si continua a morire. Adesso ascoltiamo un altro brano musicale, l'ultimo di questa nostra diretta, perché poi c'è un altro tema importante, fronte interno, ex Silva, qual è il futuro?

0: Da quando sono finiti i Patriot sono diminuite le vittime delle conseguenze del mancato bersaglio. Questo che vi leggo è il messaggio sempre di Gabriele da Milano. Mio parere personale, caro Gabriele, che riguarda ovviamente Trump, perché poi è lui che decide o no se fornire all'Ucraina tutto ciò, non sta tanto a guardare Trump, quelle che potrebbero essere vittime civili, no, derivate dai missili, ma secondo me lui prende le sue decisioni, che sia l'Ucraina, che sia il Medio Oriente, semplicemente in base a quello che è il suo momento e quello che è il suo supporto interno elettorale, anche come dicevo prima, in vista delle elezioni di metà mandato. E quindi purtroppo i civili non rientrano nelle sue mire, ma parlando di un altro tema, sicuramente nelle mire delle istituzioni, parlo dell'ex Silva, c'è una situazione ancora molto precaria ed incerta per il futuro. Io do il buongiorno all'onorevole Fabrizio Benzoni, Azione, il titolo che ho dato al nostro collegamento. Onorevole, ex Silva, quale futuro? Un futuro che a questo momento sembra sempre più incerto.
1: Assolutamente sì, intanto grazie di questo invito. È un futuro che davvero è in una situazione di incertezza come mai prima. La Corte d'Appello di Milano ha deliberato la chiusura entro 90 giorni dell'area caldo. Per intenderci e per spiegarlo a tutti, l'area caldo è l'area dove c'è l'alto forno, quindi l'unico alto forno ancora in funzione all'Ilva, ma peraltro l'unico alto forno in Italia, che è quello dove si produce acciaio primario. Lo fa perché dice che ogni giorno che quell'alto forno va avanti a produrre emette diossine e c'è un inquinamento d'amianto e quindi impone lo spegnimento. Ovviamente con lo spegnimento però le prospettive iniziano a diventare sempre più complesse da un lato, dall'altro assumono anche dei contorni di novità, quindi si sono sfilati un po' quei grandi investitori che immaginavano e speravano di poter partire proprio dall'area caldo e far tornare Taranto il polo dell'acciaio europeo. Sì. Ricordiamo che l'Ilva è stata per tanti anni la più grande acciaieria d'Europa. Vedono qualche nuova speranza dai tanti stakeholder italiani che invece sull'area freddo, cioè quella che trasforma l'acciaio, per semplificare, con forno elettrico, quindi da rottame, certo, vorrebbero poter investire, quindi si intravede anche la prospettiva di una nuova cordata italiana che investa su Ilva.
0: Però ecco, onorevole, lei giustamente parla di nuova cordata italiana, ma comunque anche se ci dovesse essere un interesse, visto come procedono le cose nel nostro paese, ci potrebbero volere tanti anni prima di una soluzione vera e propria. Ci sono dei lavoratori in emergenza, delle famiglie che sono disperati. Io è da tempo, da mesi che mi occupo della questione, anche nella trasmissione Il Timone del direttore Biacchessi, ci occupiamo di questa tematica parlando, intervistando le varie sigle sindacali che poi siedono ai tavoli di governo. Ecco, quello che appare è una distanza istituzionale.
1: Guarda, su quello trova per me un appoggio, cioè il principale problema di questa vicenda è la mancanza del ministero, cioè la mancanza del ministro più che del ministero. Perché sono quattro anni che lo chiediamo.
0: Giustamente.
1: Sì, ovviamente sì. Sono quattro anni che io lo interrogo al Question Time e le risposte sono le medesime. Siamo sempre sul filo del rasoio per chiudere un grande accordo internazionale che riporti un piano industriale e investimenti ambientali. Dopo quattro anni gli investimenti ambientali non li abbiamo fatti e di piano industriale non se ne parla. E il tema è che noi continuiamo a dare prestiti ponte ad Acciaierie d'Italia, in realtà solo per prolungare quella che è la cassa integrazione e garantire il lavoro a tante persone, ma non abbiamo messo i soldi invece per la riconversione industriale e un vero piano industriale, non li stiamo mettendo sulle bonifiche ambientali, perché giustamente la magistratura non è che si è svegliata il 27 luglio, cioè vuol dire che ha semplicemente accertato che comunque anche in mano allo Stato gli investimenti ambientali sono stati fatti. E rimane un tema, cioè al di là di quanto tempo ci vorrà per un investitore che giovedì mattina trovatisi a Confindustria ha detto sono disponibile a valutare questa opportunità, ci sarà un piano industriale e poi c'è il famoso tema, io sono di Azione, per me è molto caro, della copertura legale, perché è ovvio che chiunque prende in mano quello stabilimento, pur mantenendo le promesse, gli investimenti sulla sostenibilità ambientale, le bonifiche, il giorno stesso in cui firma sta inquinando, e quindi se non c'è una copertura legale su questo, se rispetta i patti, non ci sarà mai nessun imprenditore al mondo che comprerà quell'area sapendo di poter essere indagato dal giorno dopo.
0: Beh, è chiaro che poi subentra anche un altro tema in quelle che potrebbero essere delle trattative, cioè la fine della legislatura, perché ci avviamo a quelle che saranno le prossime elezioni, si potrebbe entrare presto in campagna elettorale. Lei pensa che l'ex Ilva potrà essere un oggetto da insomma presentare agli italiani in sede di campagna elettorale, oppure si rischia addirittura di mettere da parte questo tema per favorire altro con dei lavoratori che ancora oggi cercano risposte?
1: Ma allora, io spero davvero che su un tema così importante la politica non si divida, quindi se ci sarà bisogno anche in corso di campagna elettorale di fare il nostro contributo per dare un significato a quello stabilimento, ai lavoratori, all'inquinamento ambientale che va fermato, da parte mia credo che le priorità siano altre che la campagna elettorale. Lo scontro lo faremo su altri temi. Mi piacerebbe che sia così, però purtroppo mi pare che dalle prospettive, visto che è 4 anni che sento le medesime parole, così come sentono i lavoratori, non ci sia più di quello che c'era fino all'altro giorno, e quindi non c'è l'idea di fare uno scudo penale. C'è un nuovo decreto con un prestito ponte che è semplicemente diciamo così dedicato a proseguire per altri 3 mesi a quello che sono le erogazioni degli stipendi e a poter dare un piano industriale, diciamo così, finto, che permetta di avere gli strumenti di cassa integrazione. Ma anche in quel prestito ponte non c'è nulla su quello che è la bonifica ambientale, quindi è evidente che lì servono dei privati. Il rischio è quello di rimanere con l'impianto vuoto, fermo, e con nessuno che si farà mai carico di queste bonifiche, perché le due cose vanno collegate. Cioè, o c'è un piano industriale che permette all'interno di quello stabilimento di ritornare a produrre acciaio, di fare produzione, di guadagnare soldi che in parte vengono man mano reinvestiti nel grande piano di bonifiche, oppure, se questo non lo farà, dobbiamo aspettare lo Stato. Le dico, io non sono di Taranto ma sono di Brescia, noi stiamo bonificando oggi un sito industriale inquinato dal 68, sono arrivati i soldi nel 2022, quindi non vorrei augurare questo a Taranto, ecco.
0: Eh sì, ne sono passati di anni. Poi, per ultimo, in ultimo, onorevole, c'è anche un'altra cosa da considerare, cioè quelle che sono le autonomie locali. La regione Puglia, con De Caro, che giustamente solleva delle problematiche su AIA e decarbonizzazione, che sono dei temi che lei stava giustamente spiegando, che comunque la regione Puglia vuole cercare di avere chiarezza in merito anche per le persone che vivono nell'area.
1: Io penso però che le istituzioni debbano anche riuscire a fare le istituzioni e non seguire solo il sentimento popolare. Io immagino e so che i lavoratori, ma la popolazione di Taranto, ha vissuto un incubo con l'Ilva, con l'inquinamento, ma oggi raccontargli che in quello stabilimento verrà prodotto acciaio green, che non vuol dire un tubo, che non esiste, con l'idrogeno verde, stiamo parlando di completamente di cavolate, perché se ci sarà un esperimento di idrogeno verde, di idrogeno green, lo si farà in un piccolo impianto, non di sicuro nel più grande impianto d'Europa. L'obiettivo lì è fare una riconversione industriale che metta nuovi impianti per produrre l'acciaio, così come facciamo in tutta Europa. Brescia è la capitale dell'acciaio, abbiamo decine di acciaierie che hanno fatto grandi investimenti ambientali e che permettono di non inquinare, ma con delle tecnologie attuali. Cioè, tutto il resto mi pare che sia molto cavalcare la paura e il sentiment delle persone, ma senza poter dargli la speranza di avere un futuro in una città più pulita, ma dove ci sarà ancora il lavoro.
0: Onorevole, grazie, ci aggiorniamo presto sempre su queste tematiche, come l'ex Ilva, che sarà al centro del dibattito pubblico e politico inevitabilmente anche a settembre, sempre qui su Giornale Radio. A presto, una buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E dunque, noi ci avviciniamo alla fine di queste 2 ore insieme di diretta, Summertime, con voi sempre Nicola Compagnone, in regia Samuele Campochiaro. Prima però di chiudere, abbiamo parlato oggi doverosamente, una parentesi anche ampia, su quella che fu la strage di Marcinella. Oggi ricadono i 70 anni, morti bianche, morti sul lavoro che sembrano infinite. Parlavo di un problema strutturale ancora presente nel nostro paese. Tra la giornata di ieri e quella di oggi hanno perso la vita 3 operai in Italia. Un elettricista di 40 anni è morto fulminato nel Reggino a Campi Bisenzio. Ha perso invece la vita un operaio di 60 anni che lavorava in una ditta di imballaggi, mentre nel Modenese un operaio, un altro uomo è morto rimanendo schiacciato da un muletto. Ecco, tre morti nel giro di praticamente poco più di 24 ore, che in un giorno come questo, dove si ricorda una strage come quella di Marcinelle, fanno ancora più rumore e ci fanno capire quanto c'è ancora e tanto da fare nel nostro paese per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Una giornata, questa, una mattinata che è segnata anche dai funerali di una persona che ha segnato invece un'epoca in Italia, un intellettuale, un musicista, Francesco Guccini. L'addio, la cerimonia privata, il funerale privato nella sua pavana, praticamente in quella che è la sua casa di famiglia a Pavana, con la figlia Teresa che prende la parola e dice: non sono mai riuscita a farti tutte le domande, ma mi ha insegnato dove cercare. Quindi l'Italia che oggi piange anche un suo intellettuale, una sua voce che se ha preso parte nella sua vita a una precisa fazione politica, quest'oggi viene rimpianto e viene celebrato anche all'unanimità per quanto riguarda la politica intera. Io mi fermo qui per quanto riguarda Summertime. Voi però non fermatevi nell'ascolto di Giornale Radio, perché dopo di me ci sono tante altre rubriche, tanti altri podcast, perché Giornale Radio ha tanti contenuti da presentarvi ogni giorno. Vi ricordo che potete ascoltarci sul sito www.giornaleradio.fm, sulle nostre frequenze, ma anche sull'app di Giornale Radio. Seguite i nostri social, la nostra pagina Instagram Giornale Radio, anche lì trovate tanti contenuti e le dichiarazioni delle persone che ogni giorno, gli ospiti che ogni giorno si seguono qui. Da Nicola Compagnone è tutto, ancora una volta grazie a Samuele Campochiaro che ha condotto magistralmente la regia di questa trasmissione anche quest'oggi. Vi auguro un buon sabato.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la Premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
5: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
4: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Si sono svolti questa mattina a Pava nei funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
2: E allora eccoci qua ancora una volta nel weekend di Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. Questo è il programma che vi permette di viaggiare per il pianeta, molto adatto direi per il fine settimana di agosto. E allora mettetevi comodi, io saluto Giorgio Berselli in regia, siamo pronti a partire per una storia che oggi riguarda in realtà quasi ognuno di noi, quasi ogni famiglia italiana, cioè la storia dell'emigrazione. Tra la fine dell'Ottocento e gli anni 70 del Novecento, tanto per fissare un parametro, oltre 25 milioni di italiani hanno lasciato il proprio paese. È come se in un secolo metà della popolazione attuale dell'Italia fosse partita in cerca di un'altra vita, e quindi è una delle più grandi migrazioni di massa della storia moderna, e ha lasciato ovviamente tracce indelebili nei cognomi di New York, nei ristoranti di Buenos Aires, nelle fabbriche del Belgio, da cui partiremo tra poco, nei quartieri di Zurigo. È un racconto tutto italiano, ma davvero in qualche modo in giro per il mondo intero. Nasce però da una giornata particolare e tragica in qualche modo, che ci porta in Belgio per l'appunto. Una tragedia, quella della miniera di Marcinelle in Belgio, da cui poi è nata la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, e quindi alle vittime di questo disastro dedichiamo la puntata. Nel 1956, è una storia terribile, ce la racconta nella sua copertina Roberto Frangipane.
3: Ciao Francesco, l'8 agosto 1956, poco dopo le 8 del mattino, un carrello si incastra contro una trave d'acciaio a più di 1000 metri sottoterra. In superficie nessuno lo sa ancora, ma da quell'istante la vita di 275 uomini sta per cambiare per sempre. Siamo nel Belgio del dopoguerra. L'industria carbonifera belga, uscita relativamente indenne dalla Seconda Guerra Mondiale, ha un disperato bisogno di manodopera. A seguito del protocollo italo-belga del 1946, l'Italia si impegna a inviare ogni settimana un contingente di giovani lavoratori, fino a 50.000, non oltre i 35 anni, in cambio di forniture di carbone per la ricostruzione italiana. Un vero e proprio scambio uomini contro carbone. Le condizioni di lavoro sono massacranti, turni durissimi, sicurezza carente, alloggi spesso fatiscenti, addirittura ex campi di prigionia riadattati, diffidenza e discriminazione verso gli immigrati italiani chiamati con termini dispregiativi, come i macaroni. I numeri della migrazione parlano di circa 140.000 italiani emigrati in Belgio nel dopoguerra in cerca di lavoro nelle miniere. Ma torniamo all'8 agosto. Alle ore 8:10 circa, nel pozzo della miniera di carbone Bois de Casier a Marcinelle, nella periferia operaia di Charleroi, un montacarichi viene azionato nel momento sbagliato a causa di un malinteso tra i minatori sul fondo e i manovratori in superficie. Il carrello urta una trave d'acciaio, tranciando contemporaneamente un cavo dell'alta tensione, una conduttura dell'olio e un tubo dell'aria compressa. La scintilla elettrica innesca la combustione dell'olio ad alta pressione. Nasce un incendio nel condotto principale d'entrata dell'aria. A questo punto il fumo si propaga rapidamente in tutta la rete di gallerie sotterranee, rendendo l'aria irrespirabile e disorientando i soccorritori. Le operazioni di soccorso sono lente e drammatiche. Si racconta della figura di Angelo Galvan, soprannominato la Volpe del Casier, uno dei soccorritori che si addentra ripetutamente nelle gallerie in cerca di superstiti. In superficie le famiglie attendono per giorni notizie, ma l'ultimo corpo viene recuperato solo a dicembre, mesi dopo la tragedia. Il bilancio finale è drammatico. Su 275 persone presenti in miniera, 262 morirono, di cui 136 erano italiani, provenienti soprattutto da Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Emilia-Romagna e altre regioni. Le altre vittime erano belghe e di altre nazionalità, tra cui polacchi, greci, tedeschi, ucraini. Una tragedia che accomunò lavoratori di origini diverse nello stesso destino. L'inchiesta giudiziaria deve essere infine raccontata. La sentenza finale assolse tutti i dirigenti della società. Un solo condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La causa civile si concluse solo nel 1964 con un accordo tra le parti. Appena un anno dopo il disastro, il Bois de Cazier riprese l'attività, proseguendo per altri 10 anni. Marcinelle segnò un punto di svolta nella percezione dei lavoratori migranti italiani in Belgio. Dopo la tragedia, il pregiudizio nei loro confronti iniziò lentamente a incrinarsi, perché italiani e belgi erano morti fianco a fianco. Oggi il sito minerario di Bois de Cazier è patrimonio storico riconosciuto dall'UNESCO. Dal 2001, l'8 agosto è la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. A te la linea, Francesco.
2: E grazie a Roberto Frangipane, che tornerà con noi più avanti per proseguire il nostro racconto dedicato appunto all'emigrazione italiana, partendo da una data così significativa come avete sentito. Ovviamente l'emigrazione italiana non è stata un fenomeno unico, ci sono state diverse ondate. Noi tra poco vi racconteremo quella più celebre, quella insomma a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto con la città simbolo di queste partenze degli italiani verso le Americhe, cioè Genova e il suo porto, ma poi andremo fino ai giorni nostri per capire ancora meglio cosa significa ancora oggi essere un emigrante italiano. Nel frattempo, tra poco ripartiamo con la nostra prima intervista, ma direi di ripartire anche dalla musica, che con noi non manca mai. Ci andiamo ad ascoltare Jake Bugg, questa è All Kinds of People.

0: E allora eccoci ancora insieme in questa puntata di Mappamondo. Siamo pronti a ripartire e ripartire in questo racconto delle migrazioni italiane, in questa puntata speciale che è anche ovviamente un grande viaggio nella storia. Gli italiani continuano a essere popolo di emigranti, ma dobbiamo andare a quel periodo, quello compreso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in cui tantissimi italiani partirono, soprattutto la volta delle Americhe, che promettevano speranze di una vita nuova, di una vita migliore, soprattutto dai due porti diventati poi simbolo anche di tanti libri, di tanti racconti, di tante canzoni. Napoli e Genova, città che si affacciano sul mare e che furono particolarmente vicine in quegli anni a New York, a Buenos Aires, a Montevideo, dove ancora nei cognomi, nei nomi delle strade, nelle ricette, nelle squadre di calcio è contenuto tanto della tradizione italiana e genovese. Da Genova noi partiamo perché in collegamento con noi abbiamo Carlotta Gualco, direttrice della Fondazione Casa America. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei insomma intanto da un tentativo di ricostruire storicamente quello che è stato un periodo complesso certamente per il nostro paese, poi il mito di quelli che ce la facevano, di chi riusciva a raggiungere l'America non solo da un punto di vista fisico ma quasi anche metaforico, rischia di consegnare alla leggenda, magari in maniera anche fin troppo, come dire, positiva, un racconto che ha fatto ristenti di fame, di viaggi della speranza che si andasse verso il sud o il nord dell'America. Genova è stata quasi centro, come dire, di gravità di tantissimi italiani, di tantissimi liguri che in quegli anni partivano, soprattutto verso dove? L'Argentina, l'Uruguay?
1: Sì, intanto parlando da Genova, nel senso che la Fondazione Casa America ETS è nata ormai un po' di decenni fa proprio a Genova e ha tra le sue missioni anche proprio quella di trattare, diciamo, il tema dell'immigrazione italiana, ma in particolare ligure nelle Americhe. Quindi, trovandomi a Genova, ecco, vorrei subito dire che oltre ad essere stato il porto, quello di Genova e in seconda battuta quello di Napoli, diciamo il porto più importante per l'emigrazione italiana, ma la storia dell'emigrazione ligure è molto, come dire, più antica e più da un certo punto di vista precoce di quella che è stata poi la grande emigrazione italiana, che sì, è passata dai porti di Genova e di Napoli. Ci sono due figure che ben evidenziano la precocità di questa emigrazione: una è quella di Cristoforo Colombo e l'altra è quella di Giuseppe Garibaldi. Possiamo andare addirittura prima di Cristoforo Colombo, nel senso che i genovesi già nel XII secolo venivano chiamati a, ad esempio, costruire navi nella penisola iberica. Le famiglie nobiliari genovesi e, diciamo, le loro maestranze, insomma, non solo i grandi nomi, erano presenti fuori da quella che oggi è l'Italia ed erano presenti non solo ad Oriente ma anche ad Occidente, ed è lì che poi, per farla breve, Cristoforo Colombo ha fatto, diciamo, ha spiccato il volo verso le Americhe, preceduto e seguito peraltro da altri navigatori, buona parte dei quali di carattere ligure. Ma veniamo un po' più, diciamo, ai tempi più recenti. L'emigrazione ligure è stata precoce anche nella misura in cui, a cominciare ad esempio dal 1700 e dal 1800, ha visto diversi liguri che si sono affermati non soltanto compiendo le attività che tradizionalmente hanno compiuto i liguri quando sono emigrati, cioè esercitare la marineria, il commercio, la finanza, ma anche già cominciare a compenetrarsi nelle società dove si sono recati. E quindi in anticipo rispetto alla grande emigrazione italiana, che si colloca grosso modo nell'ultimo quarto del 1800 e poi prosegue nel 1900, ecco, i liguri erano già presenti nelle Americhe. Ci sono tanti esempi che si possono fare, ad esempio c'è un figlio di Onegliesi, Emanuele Belgrano, che diventa un eroe della liberazione, dell'indipendenza dell'Argentina. Ci sono tanti liguri che quindi già nella prima metà dell'Ottocento collaborano con questi giovani stati, queste giovani repubbliche che volevano affermare la loro indipendenza oppure diciamo mantenerla e non essere acciuffati, per così dire, da imperi o da altri poteri. Poi è evidente che la figura emblematica, ma siamo ancora prima dell'ultimo quarto del 1800, è quella di Giuseppe Garibaldi. Garibaldi in Perversa, fatemelo dire, in quello che è oggi il Brasile, in Uruguay, ma sposa ad esempio una brasiliana, Anita Garibaldi, era una ragazza diciamo di Laguna, nel quello che è oggi lo stato di Santa Caterina. Quindi c'è stata una compenetrazione e un'attività di questi personaggi liguri che sono entrati a far parte della storia di questi paesi ancora prima che ci fosse poi l'ondata generale di emigrazione.
0: Ecco, le chiedo, insomma, lo studio è quello di viaggi, di storie, di vita, ma anche poi del rapporto con la patria che si lasciava. C'è, come dire, una delle canzoni, peraltro genovesi più celebri, che riflette proprio sul fatto che alcuni genovesi poi decidevano, dopo aver fatto fortuna in America, magari in America Latina, di tornare a casa per morire. Oggi è chiaro che parliamo anche di, sono trascorse, come dire, molte generazioni, c'è ancora il desiderio di chi ormai è in tutto e per tutto argentino, uruguaiano, brasiliano, americano, di recuperare il contatto con Genova, con la Liguria, con l'Italia. Come è stato il rapporto tra questi emigranti e il paese che lasciavano? Insomma, se ne scopre uno nuovo, ma è sempre difficile abbandonare il nido.
1: Sì, e questa è un'altra delle caratteristiche dell'emigrazione ligure, nel senso che c'è stata rapidamente una integrazione nelle società, per così dire, ospiti, che i liguri hanno contribuito, come dicevo, anche a forgiare, non solo in termini guerreschi, ma anche economici, politici, eccetera. E poi però mantenevano intanto un'attenzione ai loro corregionari, per così dire, creando in diverse occasioni delle associazioni, o come si chiamavano allora, delle società, che avevano il compito proprio di aiutare i nuovi, tra virgolette, liguri che raggiungevano i loro predecessori in queste terre, ma poi mantenendo anche un legame proprio con la terra di origine. Quindi abbiamo dei casi molto noti, diciamo, di emigranti che sono poi tornati in patria e hanno costruito, anche a dimostrazione della fortuna che erano riusciti a fare insomma nelle loro nuove patrie, dei palazzetti, insomma avevano costruito delle residenze per loro stessi. Ma ci sono anche dei casi in cui questa benevolenza, questo ricordo, diciamo, della patria, si era tradotto anche nella corrispondenza di denari, diciamo, ai paesi di provenienza. Quindi questo legame tra i liguri emigrati e le terre di origine è rimasto in certi casi veramente molto stretto.
0: E le chiedo per concludere, insomma, questo ci dimostra che anche un oceano sembra molto meno ampio, molto meno largo, quando poi sono legate le famiglie, le persone. Le capita, immagino, vi capiti, ecco, di sicuramente persone che vogliono riscoprire le proprie origini, visitare i paesi di provenienza dei propri antenati, ma forse vale anche il contrario, c'è una curiosità da parte dei genovesi, dei liguri, che si rivolgono magari a voi, di andare a scoprire invece se c'è un po' di loro in Argentina, in Uruguay? Sono viaggi che consiglierebbe quasi di fare, insomma, perché possono essere una sorpresa, siamo molto più vicini di quanto non sembri.
1: Ma diciamo che prima ancora che ci pensassimo noi, e se mi permette la battuta, ci ha pensato ad esempio lo Stato italiano, nel senso che il 2024, se non ricordo male, è stato proclamato come l'anno del turismo delle radici.
0: Sì, e, sì.
1: Il Brasile aveva dedicato un 150esimo, una data insomma non storicamente precisissima, ma a noi va bene lo stesso, all'immigrazione italiana in Brasile, e questo ha consentito di realizzare, nel caso dello Stato italiano, anche con dei programmi finanziati insomma dall'Italia, di organizzare proprio dei viaggi delle radici. Quindi faccio due esempi molto concreti: è venuto, ricordo, da un posto, non mi ricordo, forse in Cile o in Colombia, forse dalla Colombia, un discendente di Liguri che è venuto a ritrovare il suo paese che era nel ponente genovese. Un po' più in grande, insieme al Brasile, era stata organizzata una crociera delle radici che, partendo dal porto di Genova, era andata a Santos, e lì aveva portato sia liguri che brasiliani, o meglio anche discendenti di liguri ormai stabiliti in Brasile, a rivivere, diciamo, questo viaggio dal porto di Genova a quello di Santos, e celebrando, diciamo, ecco, questa storia ricchissima di aneddoti, di successi, anche di insuccessi, però estremamente viva e, a mio avviso, che necessita ancora di essere esplorata.
0: E allora, insomma, vi auguriamo di proseguire a raccontare storie che meritano di non essere perdute. Siamo davvero sospesi un po' tra il sogno e la nostalgia. Ringrazio molto Carlotta Gualco della Fondazione Casa America, direttrice della Fondazione Casa America, per essere stata con noi. Insomma, grazie, buon lavoro e a presto.
1: Buon lavoro anche a voi, grazie mille.
0: E allora noi adesso ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Tra poco il nostro viaggio prosegue, perché gli italiani non hanno mai smesso di viaggiare, tanti lo fanno anche adesso in cerca di una vita migliore altrove, e scopriremo, faremo un po' il punto della situazione, rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 30 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Sole caldo in ulteriore aumento, purtroppo in questo inizio di weekend, il secondo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità su Alpi e Appennini, dove scoppieranno dei temporali, in rara estensione verso le prealpi e i vicini fondi valle. Poche variazioni altrove, in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, bel tempo ma molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
4: E allora eccoci ancora insieme su Giornale Radio. Ancora un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Questo è Mappamondo, siete appunto sulle frequenze di Giornale Radio e pronti a viaggiare, a continuare il nostro viaggio, una puntata dedicata agli italiani in giro per il mondo, all'emigrazione italiana nella giornata appunto dedicata al sacrificio del lavoro italiano nel mondo, perché tantissimi italiani partono ogni giorno e sono partiti nel corso della storia per andare a lavorare altrove in cerca di miglior fortuna, ed è un'eredità immensa quella dell'emigrazione italiana, non sempre così visibile. Pensate che si stima che oltre 80 milioni di persone nel mondo abbiano origine italiana, tra discendenti diretti e comunità di cosiddetti oriundi, che sono, pensate, molte di più del numero di abitanti dell'Italia stessa. E poi ci sono i nomi delle strade, delle Little Italy di tutto il mondo, e poi la cucina italo-americana, spesso diverse, per noi un po' strana rispetto a quella originale, perché è adattata con ingredienti diversi e con nuove abitudini. Forse il grande simbolo, le polpette gigantesche o la pizza con dei toppings, ecco, mai visti in Italia. Poi ci sono le associazioni di emigrati che ancora oggi in tante città del mondo mantengono viva la lingua, i dialetti, le feste patronali dei paesi d'origine. E poi più recentemente è tornata anche una nuova emigrazione, quella dei giovani laureati italiani che dagli anni 2000 in avanti lasciano il paese in cerca di opportunità professionali in altri paesi, soprattutto europei. Una storia diversa nelle forme, oggi è molto più facile rimanere collegati a casa sia da un punto di vista fisico che digitale, ma con radici che parlano ancora la stessa lingua di partenza e la stessa storia, sacrificio e ricerca di un futuro migliore. Noi tra poco quindi ci caliamo nel presente dell'emigrazione italiana, ma ripartiamo dalla musica. Dean Lewis su Giornale Radio. I Hate That It's True. I'm

0: It's true. I'm still in love with you.
1: E allora eccoci qua con Mappamondo che riparte in questo viaggio dedicato alla storia e all'attualità dell'emigrazione italiana, perché abbiamo ripercorso e ripercorreremo anche più avanti alcuni momenti salienti storici dell'emigrazione. Però poi c'è la realtà di oggi, insomma, che ci parla di un paese che è diventato paese di immigrazione, ma che continua a essere paese di emigrazione, soprattutto tanti giovani qualificati, come si suol dire oggi, che vanno a cercare miglior fortuna all'estero. Ci sono ovviamente oggi rispetto al passato tanti modi per continuare a rimanere in contatto in maniera più facile, diciamo così, con la madrepatria, però poi ci sono anche delle associazioni che fanno di questo una vera e propria mission, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi come nuovo ospite Massimo Di Pietro, che è responsabile del Dipartimento Internazionale della UIL, della UIM, cioè l'Unione Italiani nel Mondo, creata proprio, fondata nel 95 dal sindacato, dalla UIL e dal suo patronato ITAL come associazione no profit, che ha proprio, insomma, questo compito di tutelare, ma in qualche modo anche di fare gruppo, diciamo, con i tanti italiani all'estero. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
2: Grazie a voi.
1: Ecco, ci può anche descrivere un po' la vostra realtà? Può essere anche l'occasione, magari qualcuno ci sta ascoltando, si trova all'estero oppure ha parenti, figli, fratelli, sorelle che si trovano, ecco, all'estero. Siete estesi in diverse zone del mondo con una missione comune, però.
2: Sì, siamo presenti in 20 paesi e ogni anno abbiamo la capacità, la fortuna e la possibilità di ampliare la lista dei paesi in cui siamo presenti. 20 paesi, oltre 110 uffici. Mi preme sottolineare come preambolo una cosa: l'Unione Italiani nel Mondo è promossa dalla UIL, dal patronato Italo, come lei ha ricordato, ma anche dal CAF, il Centro Assistenza Fiscale, certo, della UIL. Nei nostri uffici noi offriamo ai quasi 21.000 laureati, visto che lei faceva riferimento a un dato anche di ragazzi che lasciano il nostro paese qualificati, solo nel 2024 21.000 laureati tra i 25 e i 34 anni ha lasciato il nostro paese. Sono oltre 6 milioni gli italiani di prima, seconda e terza generazione registrati all'AIRE, e a quella, ma non solo, ma a quella platea noi facciamo riferimento nei nostri uffici, prestando principalmente un'assistenza fattiva alla loro presenza nei paesi in cui lavorano o sono presenti. Lo facciamo attraverso i nostri operatori di patronato, attraverso l'assistenza fiscale, ma anche attraverso una serie di attività culturali e di rappresentanza, nonché, come dicevo, con azioni fattive, pragmatiche. Spesso i ragazzi e le ragazze si spostano nei paesi in cui siamo presenti, chiedono di essere assistiti per la lingua, chiedono di essere assistiti per la casa, chiedono di essere orientati in un ambito sociale, fiscale, legale, previdenziale che non è quello di loro provenienza, e allora a noi fanno riferimento e noi siamo contenti, felici e orgogliosi di aiutarli.
1: Ecco, ci può fare anche magari una panoramica dei paesi in cui siete attivi? Sono, immagino, poi paesi dove effettivamente il numero di italiani è, credo, anche in forte crescita, mi corregga se sbaglio.
2: No, non sbaglia, noi stiamo ampliando anche il numero delle nostre sedi proprio in ragione di quello a cui lei faceva riferimento, la migrazione dei ragazzi e ragazze italiani, come dire, si concentra tutt'oggi nei paesi più prossimi e più che offrono maggiore tutela, soprattutto da un punto di vista lavorativo. Penso a Germania, UK, Belgio, moltissimo, ovviamente con la presenza delle istituzioni europee, certo. Francia. Però ci sono anche orizzonti nuovi. Noi stiamo, ad esempio, aprendo in Marocco, stiamo aprendo nelle Filippine, perché la WIM non solo, attraverso ovviamente il patronato e il CAF, non solo opera a favore dei cittadini e cittadine italiane residenti all'estero, ma anche di quelle comunità migranti verso il nostro paese, che magari ritornano nel loro di provenienza per vivere e godere magari una pensione maturata in Italia. Ecco, anche a loro noi prestiamo assistenza, e non solo ai cittadini italiani. Lo facciamo, mi permetta di dire, anche in coordinamento, sempre in coordinamento e spesso anche fungendo da assistenza ai consolati. Sappiamo che l'Italia mantiene una forte tradizione di presenza consolare e diplomatica in quasi tutti i paesi del mondo, e noi con quegli uffici lavoriamo, collaboriamo, e spesso siamo, come dire, una sorta di ufficio di pre-screening, mi permetta di utilizzare questo termine.

0: un sindacato, però insomma nessuno proibisce, credo, al sindacato di fare anche cultura in Italia e all'estero. Che tipo di iniziative avete in mente? Vi trovate anche forse paradossalmente con il ruolo di attrarre giovani che magari appunto appena arrivati non conoscono le opportunità che ci sono di incontrare insomma con cittadini. Poi il passaparola da questo punto di vista continua a essere uno straordinario mezzo di comunicazione.
1: Sì, ha ragione. Noi siamo anche, mi permetta di dire, un presidio diciamo culturale, ma anche sì, un presidio insomma democratico in molti paesi in cui siamo presenti, perché ad esempio siamo presenti anche in Venezuela per rimanere nell'attualità della drammatica attualità di questi mesi. Noi nei nostri uffici sviluppiamo attività culturali che favoriscono l'aggregazione, il legame dei nostri connazionali con il proprio paese, e questo è anche legato, questo approccio è anche legato alla forma, diciamo, di rappresentanza degli italiani all'estero, che l'attuale legge in vigore prevede, come lei sa, i comites, che sono insomma i comitati di rappresentanza degli italiani all'estero, ma anche il CGE, che è il Consiglio Generale Italiani all'Estero, che è un'istituzione come dire consultiva del Parlamento e del governo italiano. Questi sono luoghi di rappresentanza importanti, in primis perché come dire, fanno sentire, sono un pezzo del nostro paese all'estero, in secondo luogo anche perché c'è l'elezione dei parlamentari all'estero, quindi all'interno dei comites, che sono, ripeto, istituzioni che operano nei paesi in cui siamo presenti, si svolge e si mantiene un legame culturale, politico, istituzionale, che è un riferimento per i nostri connazionali, questo senza ombra di dubbio.
0: E andrei a chiudere su un tema che fa anche un po', credo, da morale a questa nostra puntata. Prima o poi nel corso della storia siamo tutti stati dei migranti, ed è un termine che oggi assume dei connotati politici che spesso prestano, come dire, il fianco anche a una lettura ideologica che ci sentiamo di rifiutare. Voi, come dire, aiutate gli italiani migranti, ma anche i migranti stranieri in Italia, create punti di contatto, forse anche tra generazioni. Non so se siete attivi in alcuni dei paesi, Stati Uniti immagino, ma anche del Sud America, dove magari addirittura arrivano degli italiani che sono migrati ormai da qualche generazione, quindi non sono più italiani, ma che si richiamano a voi per ricordare e magari storie di parenti, perché insomma la UIL e i sindacati esistono da un bel po' ormai, insomma è un racconto anche che credo trascenda un po' dall'aspetto comunque importante burocratico e vada un po' più sull'umano. Le capita di sentire storie che poi racconta la sera, ecco, magari a cena?
1: Guardi, i nostri operatori, le nostre operatrici hanno un rapporto con le comunità italiane in quei luoghi viscerale. Mi fa piacere ricordare che noi siamo presenti dall'Asia, passando per ovviamente molti paesi europei, fino all'America Latina e il Nord America, e il Nord Africa incluso. Ascoltiamo storie e essendo noi, considerandoci un presidio, appunto, come dicevamo prima, di democrazia, di partecipazione, sentiamo e ascoltiamo storie, condividiamo storie con persone che spesso non ricordano più neanche bene il proprio, certo, proprio idioma, la propria lingua. Mi tocca il cuore quando recentemente un collega che lavora in Brasile mi ricordava che attraverso un podcast che la nostra sede lì aveva sviluppato una giornalista brasiliana, nipote di siciliani emigrati all'inizio del Novecento, ha voluto imparare l'italiano per recuperare una parte insomma di quella tradizione della propria famiglia. Ecco, questo legame affettivo, emotivo, come lei diceva, è un legame che ovviamente motiva la nostra azione, che però ovviamente poi è legata anche, come dicevamo prima, a una necessità di offrire servizi pragmatici e, e,

0: e che possono aiutare e migliorare la vita delle persone che vivono lì, così come il sindacato, il patronato e il CAF, il centro assistenza fiscale, fanno in Italia, sia con cittadini italiani che anche emigrati che tornano poi nei loro paesi.
1: Eh sì, è così, erano proprio il tipo di storie che immaginavamo. Io ringrazio molto Massimo Di Pietro per essere stato con noi. Insomma, buon lavoro in tutto il mondo, dovunque voi siate. Grazie ancora.
0: La ringrazio per l'attenzione. A presto.
1: E allora noi tra poco chiudiamo con qualche altra storia da raccontarvi, ma ripartiamo dalla musica e dall'ultimo pezzo da ascoltare all'interno di questa puntata di Mappamondo, Carly Rae Jepsen, da ascoltare insieme. Questa è Call Me Maybe.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa bella puntata di Mappa Mondo dedicata all'emigrazione italiana. Abbiamo insomma anche raccontato pagine tragiche legate all'emigrazione, la strage, il disastro di Marcinelle in Belgio, che è stato un po', come dire, il motivo per cui abbiamo scelto questo weekend per parlare di questo tema, ma in realtà la storia dell'emigrazione italiana è anche una storia di grandi vittorie, di grande successo, di quella capacità che hanno, noi lo diciamo con un po' di orgoglio campanilistico, però davvero gli italiani, di emergere anche quando partiamo con le scarpe di cartone, davvero. E allora una specie di piccolo recap di italiani che ce l'hanno fatta, che partendo da situazioni di emigrazione e di umiltà sono diventati famosissimi in altri paesi, soprattutto in America, ce la racconta ancora una volta per noi il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. Per ogni Marcinelle, per ogni tragedia rimasta nella memoria collettiva come simbolo del sacrificio dell'emigrazione italiana, ci sono anche storie che sono andate diversamente. Non meno dure all'inizio, la nave, la povertà lasciata alle spalle, la lingua da imparare, ma che a un certo punto hanno preso una piega diversa. Uomini e donne partiti quasi sempre da condizioni modeste, a volte poverissime, che sono finiti per cambiare il paese che li aveva accolti o addirittura la storia stessa. Amedeo Peter Giannini nacque in California nel 1870, figlio di due genitori liguri emigrati dall'entroterra di Chiavari. Non era lui l'emigrante in senso stretto, era un figlio di immigrati, ma la sua storia è comunque quella della seconda generazione che raccoglie il testimone. Cresciuto osservando il mondo della finanza riservato solo ai ricchi, ebbe un'idea che allora sembrava quasi sovversiva. Le banche dovevano servire anche i contadini, gli operai, i piccoli commercianti, non solo l'elite. Fondò la Bank of Italy, pensata apposta per la comunità di immigrati italiani di San Francisco. Quella banca negli anni sarebbe diventata la Bank of America, oggi una delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. Un dettaglio che vale la pena raccontare. Dopo il terremoto di San Francisco del 1906, mentre le altre banche esitavano, Giannini prestò denaro alla gente comune usando solo una stretta di mano come garanzia per aiutare la città a ricostruirsi. È un aneddoto perfetto per restituire lo spirito del personaggio. Oppure madre Francesca Saverio Cabrini, nata in Lombardia, arrivata a New York nel 1889 a 39 anni, mandata da Papa Leone XIII proprio per occuparsi degli immigrati italiani. Trovò una comunità stremata, ammassata in quartieri poverissimi come i famigerati Five Points. Da lì costruì, contro ogni previsione e con mezzi quasi inesistenti all'inizio, una rete di orfanotrofi, scuole e ospedali aperti anche a chi non aveva un soldo. Diventò, dopo la morte, la prima cittadina statunitense naturalizzata ad essere proclamata santa. E come non ricordare Fiorello La Guardia, figlio di un padre emigrato dall'Abruzzo, musicista militare, e di una madre ebrea triestina. La Guardia diventò una delle figure politiche più amate della storia di New York, sindaco della città per 3 mandati consecutivi, dal 1934 al 1945. Parlava correttamente diverse lingue, il che gli permetteva di rivolgersi direttamente, senza interpreti, alle decine di comunità di immigrati che popolavano la città. È diventato il simbolo di un'integrazione che passa dalla politica. Non l'italiano che ce l'ha fatta restando ai margini, ma quello che finisce per guidare la città che lo aveva accolto. O ancora Gio Di Maggio, figlio di un pescatore siciliano emigrato in California, uno dei più grandi giocatori nella storia del baseball americano, colonna dei New York Yankees. La sua storia racconta un altro tipo di riscatto, quello che passa dallo sport, in un'epoca in cui gli immigrati italiani venivano spesso guardati con sospetto e in cui affermarsi in un campo popolare come il baseball significava anche indirettamente guadagnare rispetto per un'intera comunità. Insomma, quante di queste storie sarebbero state possibili se quelle persone fossero rimaste in Italia? E quante storie simili oggi stanno succedendo altrove, con protagonisti che ancora non conosciamo? A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per il suo contributo e insomma abbiamo esaminato questo grande percorso storico, ma in qualche modo la puntata la vogliamo dedicare ai nuovi emigranti italiani, perché sappiamo che certo molti lo fanno trascinati anche dalla voglia di esplorare il mondo e dal coraggio, ma c'è anche chi magari lascia l'Italia senza essere davvero convinto, in cerca di migliori opportunità. Peraltro vi do anche qualche dato per chiudere questa puntata. questo che sto dicendo è in qualche modo dimostrato dal fatto che, secondo l'ultimo rapporto Istat, la maggior parte degli italiani che emigrano scelgono mete più vicine, spesso raggiungibili con voli low cost. Secondo i dati più recenti, è la Spagna oggi la principale destinazione degli espatri italiani, il 12,2% del totale. Insomma, lingua fine, clima simile, costo della vita più contenuto, è anche il simbolo degli italiani che vogliono andarsene, ma fino a un certo punto. Se poi guardiamo a un orizzonte più ampio, certamente altre due città che stanno diventando delle piccole Italie, Londra e Berlino. Pensate che Londra è la quinta città con più italiani al mondo e Berlino segue poco dopo. Dietro di loro la Svizzera con 166.000 arrivi, la Francia e poi appunto la Spagna per le top 5 destinazioni più gettonate. E poi quindi dedichiamo questa puntata a tutti loro e anche alle grandi comunità storiche, quelle del Nord e del Sud America. Siamo in fondo, da parte di Francesco Massardo è tutto, appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Mappamondo. Ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e Roberto Frangipane per i suoi contributi. Vi ricordo che c'è un weekend straordinario da ascoltare con il palinsesto estivo di Giornale Radio, con Cosmo 2050, in cui ci risentiremo tra poco, ma anche con tantissimi altri programmi che dalla cultura alla politica all'economia vi tengono compagnia anche nel corso di agosto. Da Francesco Massardo è tutto, passate soprattutto un buon weekend.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
5: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola.
6: Ora la cronaca sulle autostrade italiane. L'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Sul posto sono giunte 3 ambulanze, l'automedica del 118 e vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale.
5: Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della sua casa a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore, che non ha voluto esequie pubbliche. Una volontà rispettata anche dal sindaco di San Bica Pistoiese, di cui Pavana è frazione, che non ha indetto il lutto cittadino né messo bandiere a mezz'asta per ricordare il cittadino più famoso.
6: Malore per Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, condannata in via definitiva come mandante dell'omicidio dell'imprenditore dell'alta moda assassinato a Milano il 27 marzo 1995. La donna è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Infermi di Rimini. Quando si è sentita male si trovava in vacanza a Riccione. Il malore sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso.
5: Lo sport. Arriva un'altra medaglia negli Europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobona, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti l'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri, che ha commentato così la sua gara.
7: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, me ne vado con qualche rammarico. Sì, 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi. E quella staffetta di oggi, secondo me, è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi per alcune cose sono contento e oggi una di queste.
5: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia finora in questi europei.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
9: La potremmo definire l'anima in tempesta, Mia Martini, ma andiamo a raccontare la sua storia. Domenica Rita Adriana Bertè, un nome lungo e solenne per una ragazzina che si sentiva già un'anima irrequieta. Nata a Bagnara Calabra, una delle quattro sorelle, con una famiglia che si spostava spesso per via del lavoro del padre, un professore severo e autoritario. L'infanzia di Domenica è un mosaico di paesaggi calabresi e contrasti familiari. L'amore per la madre, affettuosa ma sottomessa, e un rapporto difficile con il padre, un uomo di cultura ma anche rigido e violento, che lascerà un segno indelebile in tutte le sorelle. Fin da giovanissima, Domenica ha un'indole ribelle, un desiderio di evadere da quelle mura domestiche e da un'educazione che le sta stretta. E la sua via di fuga sarà la musica. Non quella che si sente alla radio, ma le voci ruvide, quelle che sanno di fumo e di blues. Assorbe la potenza di personaggi come Etta James e la malinconia di Billie Holiday. A soli 15 anni, nel 1962, il suo destino si fa chiaro. Scappa di casa, va a Roma con la sorella Loredana, già intraprendente con la testa piena di sogni. Le due ragazze, spensierate e piene di speranza, iniziano a cantare nei piccoli club della capitale. È in questo ambiente notturno e bohemien che nasce la sua identità artistica. Il nome d'arte, Mia Martini, non è una scelta casuale. Mia perché voleva essere un nome corto, diretto, che suonasse suo. Martini per un tributo al famoso liquore internazionale, ma anche per quel cognome che aveva un'eco così italiana. È in questo periodo che conosce il produttore discografico Carlo Alberto Rossi e incide i primi singoli come Mimì per te. Ma la svolta non arriva subito. Anzi, il destino sembra metterla alla prova. Nel 1969 un evento drammatico segna la sua vita. Viene arrestata in un locale di Roma con alcuni amici. Con loro c'è una piccola quantità di hashish. La condanna, per un reato che oggi sarebbe considerato minore, è di 4 mesi di reclusione. Per Domenica è uno shock profondo. In carcere si trova a condividere la cella con donne in condizioni disperate e l'esperienza la segnerà per sempre. Le lascia un senso di vulnerabilità e un forte senso di ingiustizia. È da questo dolore che nascerà l'urgenza espressiva che la renderà unica. Dopo quell'esperienza abbandona il cognome Bertè per non intaccare la reputazione della famiglia. È il momento di nascere di nuovo come Mia Martini. E nel 1972 una canzone le cambia la vita.
0: Ora che sono mezza inguaiata,

0: Stiamo raccontando la storia di Mia Martini qui all'interno di Pillole, e quella che abbiamo ascoltato era Padre Davvero, il suo singolo pubblicato nel 1972. Dopo anni di gavette e delusioni, appunto in quell'anno, Mia Martini finalmente sfonda. Piccolo Uomo è il vero successo clamoroso. La sua interpretazione intensa, quasi straziante, colpisce il pubblico. Non è solo una canzone, è una dichiarazione di intenti. E l'anno dopo il trionfo arriva con Minuetto. Il brano, scritto da Franco Califano, diventa una pietra miliare della sua carriera, un'altra testimonianza del suo talento nel trasformare le parole in emozioni pure. È l'inizio del suo periodo d'oro. I più grandi cantautori italiani la cercano, vogliono che sia lei a dare voce alle loro opere. Il rapporto con Ivano Fossati è uno dei più importanti della sua vita, sia dal punto di vista artistico che sentimentale. Tra i due c'è una profonda sintonia intellettuale e artistica. Fossati descrive alcuni dei suoi capolavori più belli e malinconici, come E non finisce mica il cielo, che nel 1982 lei presenta a Sanremo. È un brano che sembra scolpito sulla sua voce, sulla sua anima. Ma il rapporto è tormentato e passionale, e la loro storia d'amore, tra alti e bassi, segna profondamente entrambi. C'è un altro aneddoto divertente invece legato al suo rapporto con i cantautori. Una sera, dopo un concerto, Lucio Dalla le si avvicinò e le disse: «Mimì, tu hai una voce che fa paura, non riesco a scrivere per te perché ogni cosa che ti darei tu la faresti diventare più bella di quello che è». Era un complimento enorme che testimoniava il timore reverenziale che molti provavano di fronte al suo talento. Non era una semplice interprete, era una co-creatrice. La sua amicizia con Fabrizio De André era altrettanto speciale. Lui l'ammirava profondamente e il loro legame era basato sulla stima reciproca e sulla condivisione di una certa sensibilità artistica. Spesso si trovavano a parlare di musica, di poesia, di vita, in lunghe notti fumose che rimangono un tesoro per chi li ha conosciuti.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a una cosa.

0: Quella che abbiamo appena ascoltato era Minuetto di Mia Martini, che abbiamo citato prima. E proseguiamo con la storia di quest'artista all'interno di Pillole. Arriva la metà degli anni 70 e il successo di Mia Martini sembra inarrestabile. Ma proprio quando è all'apice della sua carriera, un'ombra si allunga su di lei. Una voce infame, assurda, comincia a circolare nel mondo della musica. Si dice che Mia porti sfortuna, che sia iettatrice. Non si sa chi abbia messo in giro questa diceria, ma è una macchia d'olio che si spande velocemente. Le motivazioni? Le più varie e pretestuose. Si dice che chiunque le si avvicini professionalmente o personalmente vada incontro a eventi negativi. Gli aneddoti si moltiplicano, surreali e crudeli. C'è il discografico che si rifiuta di entrare in ascensore con lei, un musicista che vedendola in un corridoio fa il gesto delle corna in maniera plateale. C'è chi la evoca per scherzo prima di un evento negativo. Questa superstizione si insinua in ogni angolo del mondo dello spettacolo. Il suo telefono smette di squillare, le collaborazioni sfumano. Molti artisti, per paura di essere associati a lei, la evitano. Anche se pubblicamente nessuno ammetterà mai questa cosa, i fatti parlano da soli. I suoi album non vendono più come prima, le radio la ignorano e i produttori le voltano le spalle. Il suo manager di allora, Tony Ruggero, in un'intervista ha raccontato con dolore come avesse cercato di combattere questa assurda maledizione, ma come fosse una battaglia contro i mulini a vento. Era diventato un incubo, le dicevano «non si può fare, il concerto non si fa» e lei piangeva disperata senza capire perché. L'isolamento e il dolore sono insopportabili. Mia Martini, che ha sempre cantato la sua anima, si ritrova a non avere più una voce. In una delle sue ultime interviste ha raccontato che la cosa più dolorosa era la solitudine. Ha detto: «A volte mi sentivo come una lebbrosa. Vedevo le persone cambiare strada quando mi vedevano». Negli anni Ottanta, esasperata e profondamente ferita, decide di ritirarsi dalle scene. Si rifugia in una casa in Calabria, lontano da tutto e da tutti, tentando di ritrovare un equilibrio che sembra aver perso per sempre. È un silenzio assordante, ma a un certo punto ritornerà e alla domanda «Chi è Mia Martini adesso?» risponderà in un'intervista televisiva.
1: È una persona più forte, più decisa, più sicura, perché mi conosco meglio. Effettivamente tanti anni fa quello che di me vedeva il mio pubblico, quello che... personaggio nel quale io ero disegnata e imprigionata in qualche modo, mi era estraneo in tantissimi aspetti, per cui questa confusione ha creato poi questo bisogno enorme di chiarire. Io sono Mia Martini, sono io, sono Mimì, sono Domenica e sono me stessa. Io sono proprio calabrese, mia madre è di Bagnara Calabra, mio padre è di Villa San Giovanni, io sono nata a Bagnara, cioè più calabrese di così. Sono la Calabria, scusate per la presunzione a tutti gli altri calabresi naturalmente, ma io mi sento la Calabria. La mia terra è la terra dalla quale io sono spuntata fuori, e quindi cosa lega un albero a una terra? Le sue radici, il suo nutrimento, il suo ossigeno, la sua acqua, la sua aria, la sua musica, i suoi odori. Le carte dei calabresi a me piace moltissimo, per molta gente posso capire che possiamo sembrare anche un po' testardi, un po' duri, un po' troppo decisi. Nella realtà noi siamo delle rocce, siamo decisi fino in fondo, abbiamo una grande dignità, una grande voglia di lavorare, di vivere.

0: Questo era Inno di Mia Martini, che abbiamo ascoltato all'interno di questa storia che stiamo raccontando di questa grande artista qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Quelli che raccontavamo sono stati sicuramente anni di buio e isolamento, ma siamo nel 1989 e Mia Martini torna a Sanremo. Ma prima di andare a vedere che cosa succede nel 1989, andiamo un attimo indietro nel tempo, al 1985, a un altro Sanremo dove lei non fu sul palcoscenico. E ci furono vari motivi, soprattutto quelli che abbiamo raccontato prima, ma c'è chi ci dà qualche particolare in più. Sentite Red Ronnie cosa raccontò qualche tempo fa.
1: Hotel Hilton, salgo in camera. Sul cuscino trovo un foglio fotocopiato con scritto: queste secondo noi sono le canzoni meritevoli per andare al festival. E c'erano 22 canzoni. E dico: ma scusa, ma dobbiamo sceglierle ancora? Perché c'è già un foglio che ci dice quali sono le canzoni che dovrebbero andare al festival di Sanremo? Inizia la scelta delle canzoni del festival di Sanremo. Allora c'erano le cassettine, no? Quell'anno, tra le canzoni, ce n'era una che è Spaccami il cuore, di Mia Martini. Io prendo la cassetta e dico: adesso dobbiamo ascoltare, perché la cosa strana è che per quanto io facessi di tutto per eliminare qualche canzone, perché era in quell'elenco dei 22, miracolosamente passava. Più andava avanti, più quell'elenco scritto su quella pagina anonima si stava materializzando. E io ero incazzato, perché è come quando si trovi in quei film dove dici: ma qual è la spia qui dentro? Chi sono i complici? Dopodiché cosa succede? Che Mia Martini c'è la cassetta con Spaccami il cuore. Io prendo e Gianni Ravera, lo posso dire, non c'è più, ma lo posso dire perché era lì con me, mi dice: ma no, quando prendo in mano la cassetta di Mia Martini vedo che in tanti si stanno toccando le palle, perché è chiaro, tutti dicevano che portava sfighe, queste cose qui, no? Io dico: ma cosa facciamo? La eliminiamo senza neanche ascoltarla questa canzone? E Gianni Rivera disse: poi Spaccami il cuore, insomma. Io la misi su e l'ho fatta ascoltare e votarono la sua esclusione. Gianni Rivera l'avrebbe poi presa al Festival dell'Estate. Inutile dirvi che passarono le 22 canzoni che erano nell'elenco, che io non ci potetti fare niente. Da allora è nata la leggenda che io avrei escluso Mia Martini, quando invece sono stato l'unico nella giuria a difenderla.
0: Certo, a sentire queste storie ci viene in mente di quanto possano essere assurde, però sono state così e è successo così. Ma torniamo al 1989, ancora a Sanremo. Il suo ritorno è un evento atteso e accolto con un'enorme emozione. L'occasione è la presentazione di una canzone che le è stata donata 10 anni prima da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, un brano tenuto nel cassetto per troppo tempo. Il pezzo è Almeno tu nell'universo. Non è una semplice canzone, è un testamento, un atto di accusa, una richiesta di amore incondizionato e soprattutto il manifesto della sua resilienza. Quando inizia a cantare, la sua voce, più graffiata e sofferente di prima, arriva dritta al cuore. Le lacrime degli spettatori in sala e a casa sono la testimonianza di una ferita profonda che si sta lentamente rimarginando. Mia non vince Sanremo, ma trionfa. Il brano diventa un'icona e lei, la femmina fragile, ritrova il suo posto nel mondo della musica. Il suo ultimo Sanremo nel 1995 è un altro momento toccante. Canta un altro capolavoro, Gli uomini non cambiano. È una canzone che parla di un amore disilluso, una canzone che sembra ripercorrere tutte le sue delusioni sentimentali. Il suo rapporto con la sorella Loredana, tra alti e bassi, è un'altra parte fondamentale della sua storia. Due anime artistiche, due caratteri così diversi ma legati da un affetto profondo e incondizionato. Nonostante i litigi, le incomprensioni e la lontananza, le due sorelle non smetteranno mai di amarsi, ognuna a proprio modo. La morte di Mia Martini, avvenuta nel 1995, in circostanze mai del tutto chiarite, lascia il mondo della musica in lutto. Si spegne la voce, ma non l'eco della sua arte. La sua eredità è immensa. Non è stata solo una cantante, è stata un'interprete viscerale. Lei non cantava le canzoni, le viveva. Ha saputo dare voce alla fragilità, alle ingiustizie, ai dolori che affliggono l'animo umano. Ha dimostrato che la vera arte non ha bisogno di perfezione, ma di onestà e di cuore. Mia Martini è l'eterno simbolo del cigno nero della musica italiana. Un uccello raro, elegante, che ha saputo volare alto nonostante

0: E con Almeno tu nell'universo abbiamo chiuso questo racconto a tratti toccante su questa grandiosa cantante e interprete che è stata Mia Martini.
1: Il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
3: Una piccola città inglese, Bath. È qui che si incontrano due ragazzi, Roland Orzabal e Kurt Smith, destinati a formare una delle coppie creative più complesse e di successo della musica, Tears for Fears. Roland e Kurt erano amici fin dall'adolescenza. Prima di formare il duo, hanno fatto parte di una band mood revival chiamata Graduate. Ma i due ovviamente non erano soddisfatti di replicare suoni altrui. Erano animati da una profonda inquietudine e da un desiderio di esplorazione che li portò a scontrarsi con la semplicità del pop dell'epoca. Il loro vero punto di svolta arriva quando scoprono il lavoro di uno psicoterapeuta americano, Arthur Yanov. Yanov era il padre della terapia del grido primario, Primal Scream Therapy, una teoria che sosteneva che i traumi infantili repressi potessero essere curati facendoli rivivere e gridare letteralmente. Questa strana teoria divenne la pietra angolare dei futuri Tears for Fears. Il nome stesso, Tears for Fears, che in italiano potremmo tradurre come lacrime per paure, è un riferimento diretto alla terapia di Yanov. Non volevano scrivere semplici canzoni d'amore, ma esplorare i drammi psicologici, le nevrosi e le paure che plasmano l'identità umana. Nel 1983 esce il loro album di debutto, The Hurting. Ascoltandolo oggi si percepisce immediatamente la sua matrice intellettuale. Nonostante la produzione new wave molto curata, i testi sono carichi di riferimenti alla teoria del grido primario, all'infanzia negata e al dolore emotivo. È un disco che parla di disfunzioni e vulnerabilità, un argomento molto inusuale per il pop da classifica. Eppure ha funzionato. Il primo singolo di successo, Mad World, è la perfetta sintesi di questa formula. Un suono elettronico malinconico, un ritmo cadenzato e un testo che parla di alienazione e solitudine. Il pubblico si ritrova in quella malinconia intelligente, trasformando il brano in un inaspettato successo planetario. Era chiaro, i Tears for Fears avevano trovato un modo per vestire la filosofia con l'abito scintillante della New Wave. E allora, l'abbiamo appena accennato, ascoltiamoci Mad World, da The Hurting, per il suo sound malinconico che definisce la loro prima fase e per il testo profondamente radicato nella psicologia. Eccolo.

Abbiamo appena ascoltato Mad World, stiamo raccontando la storia di questi due ragazzi inglesi, ovvero i Tears for Fears. Il successo di The Hurting metteva il gruppo di fronte a una sfida. Come mantenere la loro profondità intellettuale mentre si trasformavano in star globali? La risposta arriva nel 1985 con il loro secondo album, Songs for the Big Chair. Questo disco non è solo un album, è decisamente un fenomeno culturale. Mantiene la complessità tematica dei loro esordi, ma la veste con una produzione più ricca, più espansiva e soprattutto più adatta alle arene. Il titolo è un omaggio a Sibyl, un film televisivo del 1976 sulla schizofrenia, un altro riferimento alla psicoterapia. Infatti, la Big Chair è il luogo sicuro dove un paziente si ritira per affrontare i suoi demoni interiori. L'album sforna una serie di hit che definiscono l'epoca, ma che sono molto più di semplici canzoni pop. C'è Everybody Wants to Rule the World, un brano con un groove irresistibile, che però nasconde una critica caustica al desiderio di potere e alla politica dell'epoca. Roland Orzabal in seguito ha rivelato che la canzone era un commento sulla guerra fredda e sull'avidità in generale. Poi c'è Shout. Se Mad World sussurrava, Shout tuonava. Era un inno potente, quasi un comando, che invitava a urlare, urlare e liberare tutto. La canzone, pur essendo interpretata da molti come un inno da discoteca, in realtà era un appello a non ignorare le ingiustizie sociali e i problemi personali, ma ad affrontarli di petto, proprio come raccomandava la terapia del grido primario. E non possiamo dimenticare Head Over Heels, un brano più romantico e meditativo che dimostra la loro versatilità. L'album vende milioni di copie in tutto il mondo, catapultando Roland e Kurt in una dimensione di fama planetaria. I loro video, che mescolavano ambientazioni surreali e immagini potenti, erano un elemento fisso su MTV. Hanno dimostrato che si poteva essere intellettuali, complessi e profondi pur dominando le classifiche pop. Hanno fatto della malinconia una merce di successo, ma come spesso accade, il successo espone le fratture interne. E tra i brani citati è il momento di ascoltarci Everybody Wants to Rule the World.

All'interno di Pillole in questo weekend stiamo raccontando la storia dei Tears for Fears. Allora, dopo il trionfo di Songs for the Big Chair, di cui parlavamo prima, l'attesa per il terzo album era ovviamente enorme. I Tears for Fears impiegarono 4 anni per realizzare il loro successivo progetto, un periodo lunghissimo nell'epoca d'oro del pop. Questo lasso di tempo era dovuto a 2 fattori, un'ossessiva ricerca della perfezione sonora da parte di Roland Orzabal e un crescente logoramento nel rapporto tra i 2 membri fondatori. L'album The Seeds of Love, 1989, è un'opera colossale, costosa e ambiziosa. Roland era ormai il motore creativo dominante, spingendo la band verso un suono che incorporava jazz, pop orchestrale e influenze dei Beatles, in particolare l'era Sgt. Pepper's. Il titolo principale, Sowing the Seeds of Love, è un capolavoro di produzione. Era una dichiarazione politica esplicita, un inno colorato e complesso che denunciava l'avidità politica e la mediocrità del periodo, in particolare criticando l'era Thatcher. Il brano, con i suoi cambi di tempo e le sue stratificazioni sonore, suonava come una vera e propria sinfonia pop. Nonostante l'enorme qualità e l'impatto critico, l'album non replicò il successo commerciale massiccio di Songs for the Big Chair. La sua complessità forse lo rendeva meno immediato per le masse, ma la vera conseguenza fu l'esaurimento. Le sessioni di registrazione furono estenuanti, con produttori che andavano e venivano e un budget che sfiorò cifre astronomiche. L'attrito tra Roland Orzabal e Kurt Smith raggiunse il punto di non ritorno. Se Roland era l'idealista e il visionario ossessivo, Kurt era il più pragmatico, stanco del processo di registrazione infinito e della crescente dinamica di potere all'interno del duo. Nel 1991 Kurt Smith lasciò i Tears for Fears. Fu la fine di un'era. Kurt si trasferì a New York per intraprendere una carriera solista e Roland continuò a usare il nome Tears for Fears, pubblicando album come Elemental e Raoul and the Kings of Spain, che sebbene validi mancavano della magia unica che solo l'alchimia tra i due poteva generare. La band che aveva fatto della vulnerabilità la sua bandiera si era spezzata a causa delle sue stesse dinamiche interne. E ascoltiamoci a questo punto Sowing the Seeds of Love.

Siamo nell'ultima parte del racconto di questo gruppo qui all'interno di Pillole, ovvero i Tears for Fears. Il mondo della musica sembrava aver accettato che fossero finiti, relegati a icone degli anni Ottanta. Ma il destino, forse la nostalgia, aveva altri piani. Per un decennio i due rimasero in contatto minimo. Poi, all'inizio degli anni 2000, un evento casuale ruppe il ghiaccio. Un cambio di management costrisse Roland a contattare Kurt per discutere alcune questioni legali. Iniziarono a parlare, a ricordare e, sorprendentemente, a scherzare. Si accorsero che, nonostante i litigi e la separazione, il loro legame era ancora forte. La riconciliazione avvenne in modo maturo, superando le vecchie liti creative e personali. Decisero di lavorare di nuovo insieme, non per la fama, ma per il piacere di creare. Il risultato fu l'album del 2004 Everybody Loves an Happy Ending. Il titolo era una chiara e autoironica allusione alla loro ritrovata armonia. L'album ricevette ottime recensioni, celebrando il ritorno del loro caratteristico mix di pop orchestrale e complessità psicologica. Ma l'impatto più grande di Tears for Fears era quello sulla cultura pop. La loro musica è stata campionata e reinterpretata da generazioni di artisti. La cover di Mad World, realizzata da Gary Jules per il film Donnie Darko del 2003, ad esempio, ha fatto riscoprire la loro malinconia a una nuova generazione. Artisti contemporanei, dall'indie pop all'elettronica, citano il duo come un'influenza fondamentale per la loro capacità di unire pop catchy a testi profondi e insoliti. Roland Orzabal e Kurt Smith non hanno mai smesso di essere rilevanti. Dopo anni di lavoro, nel 2022, hanno pubblicato The Tipping Point, un album che ha affrontato temi personali come il lutto e la salute mentale con la stessa onestà brutale dei loro primi lavori. È stato un trionfo critico e commerciale che ha dimostrato una verità fondamentale. I Tears for Fears non sono solo una band degli anni Ottanta, sono una band che si è evoluta, che ha affrontato i propri traumi creativi e personali e ne è uscita più forte. La loro storia è la testimonianza di come l'amicizia, la psicologia e la musica possono mescolarsi per creare qualcosa di duraturo. Hanno insegnato al mondo che dietro il ritmo più ballabile può nascondersi la critica più acuta e che urlare per liberarsi dalle proprie paure può suonare sorprendentemente come la melodia più bella. La loro musica è un invito costante a guardare oltre la superficie e a non aver paura di affrontare il proprio grido primario.

0: E con The Tipping Point, il brano che dà il titolo all'album di cui parlavamo prima, abbiamo così raccontato anche la storia dei Tears for Fears.
1: Il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il Ministero dell'Interno ha assicurato di essere pronto ad affrontare eventuali nuovi incidenti, mentre il Ministero della Difesa ha precisato che i militari schierati a Ceuta resteranno sul posto fino a nuova decisione.
3: Il governo di Pedro Sanchez inoltre ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
4: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizia l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti WAM, citata dai media panarabi, fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
3: Intanto il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione Mokhebi ha dichiarato: quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Poi ha aggiunto che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti.
4: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle in Belgio, alle 8:10 dell'8 agosto del 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
3: Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi dalle grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Halbisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukavinska, medaglia d'oro in 324.70.
4: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno. Immaginate innanzitutto un paesaggio dove l'aria è intrisa di zolfo, la terra trema sotto i piedi, la luce del sole danza su ghiacciai e vulcani. Siamo a Reykjavik, in Islanda, un luogo di contrasti violenti e bellezza primordiale. È qui che nel 1965 nasce Björk. Il cognome ve lo risparmio perché è quasi impronunciabile. Fin dalla sua infanzia era chiaro che l'energia vulcanica dell'Islanda scorreva anche nelle sue vene. Björk cresce in un ambiente bohemien molto stimolante. I suoi genitori si separano presto e lei va a vivere con la madre, una fervente attivista e una figura molto presente nella scena artistica locale. La casa è quindi un crocevia di musicisti, poeti, filosofi, un calderone di idee radicali e sperimentazione. Questo ovviamente non è un ambiente convenzionale ed è il terreno perfetto per una mente curiosa e anticonformista. A soli 5 anni Björk inizia a studiare pianoforte classico, ma la sua vera svolta arriva a 11 anni. Durante una recita scolastica canta I Love to Love di Tina Charles con una voce così potente e singolare da lasciare il segno. Uno dei suoi insegnanti è talmente colpito che invia una registrazione a una stazione radio locale. La radio la trasmette e un produttore discografico la nota. Il risultato? A 12 anni Björk pubblica il suo album di debutto, un disco omonimo che è un mix di cover in islandese e alcune canzoni scritte da lei. È un successo immediato in Islanda, ottenendo il disco di platino. Ma se pensate che questo l'abbia incanalata nella carriera pop, vi sbagliate di grosso. L'album la fa sentire soffocata, troppo addomesticata. Vende tutto il ricavato in un batter d'occhio e si immerge nell'onda montante del punk rock e della musica d'avanguardia. È in questo periodo adolescenziale che Björk inizia la sua vera esplorazione artistica. Abbandona gli studi classici per abbracciare l'energia grezza del punk e la libertà del jazz. Frequenta la scena underground di Reykjavik, passando di band in band, affinando quella che diventerà poi la sua cifra stilistica. Una voce capace di spaziare da un sussurro etereo a un ruggito primordiale e un gusto per l'ignoto musicale. È la gioventù ribelle che forgia l'artista che conosciamo. Ma le esperienze musicali di Björk non correranno su una via soltanto. Fra poco parleremo delle sue esperienze nei gruppi. E a proposito di gruppi, ci ascoltiamo The Sugar Cubes, che rappresenta un po' la sua fase pre-solista, un ponte tra l'underground e la fama internazionale. Questa che ci ascoltiamo è Birthday.

Era Birthday dei Sugar Cubes, che ci serve qui all'interno di Pillole per raccontare la storia di Björk. Infatti, dopo le prime esperienze punk in Kulk, un gruppo gotico e sperimentale, Björk trova la sua prima vera piattaforma di risonanza internazionale, appunto, guarda caso, The Sugar Cubes. Il gruppo si forma un po' per caso nel 1986, dopo la nascita del figlio di Björk. L'obiettivo iniziale non è tanto la fama, quanto la creazione di un'etichetta discografica indipendente, la Smekleisa, in inglese Bad Taste, per pubblicare poesie, dischi e produrre le loro strampalate idee. Ma The Sugar Cubes diventa molto di più. Con la sua miscela di pop alternativo, bizzarro e inebriante, la band cattura subito l'attenzione della stampa musicale britannica e americana. L'arrivo del loro singolo d'esordio, Birthday, che abbiamo ascoltato prima, è come una scossa elettrica. Improvvisamente l'Islanda non è più solo terra di geyser e saghe, ma è anche fucina di una band con una cantante unica al mondo. Björk, con la sua immagine di fata islandese un po' naif e la sua voce decisamente inconfondibile, diventa la calamita del gruppo. Ma dietro l'apparente eccentricità c'è un artista che sente ancora i suoi limiti non esplorati. Nonostante il successo, Björk avverte che la struttura di una band la contiene troppo. Lei vuole di più, vuole esplorare l'elettronica, la club culture e la libertà di comporre in completa autonomia, un desiderio che la porta a scontrarsi sempre più spesso con la direzione più orientata al rock della band. La svolta arriva quindi nel 1992, quando The Sugar Cubes si sciolgono e Björk prende la decisione più coraggiosa: trasferirsi a Londra. L'Inghilterra è in pieno fermento per la musica dance e house, l'ambiente perfetto per le sue pulsioni sperimentali. Lascia quindi l'Islanda, la sua zona di comfort, e si immerge in una nuova vita. Nonostante avesse già una certa fama, Björk si dedica con umiltà a forgiare il suo sound solista. Inizia a frequentare i club, ad assorbire i ritmi della scena techno e a collaborare con i produttori che stavano ridefinendo l'elettronica, primo fra tutti Nelly Hooper. Da questa unione di forze e idee nasce il suo primo vero album solista internazionale, Debut, 1993. È un lavoro rivoluzionario che fonde pop, jazz, house music e le sue bizzarre, quasi infantili vocalizzazioni. È comunque un suono fresco, emotivo e completamente nuovo. Il mondo non era pronto per quel misto di drum and bass e arpeggi classici, eppure lo abbracciò con entusiasmo. E proprio da questo album ci ascoltiamo uno dei brani, ovvero Human Behavior.

Ed era Human Behavior dall'album debut di Björk che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole, un brano che l'ha lanciato come icona solista mondiale e che ben rappresenta il suo nuovo sound. Il successo dell'album non è un caso, ma l'inizio di una parabola ascendente. Con il suo secondo album Post del 1995, Björk solidifica la sua posizione come artista di rottura, un'icona che non accetta etichette. L'album è essenzialmente una lettera aperta al mondo che racconta le sue esperienze, le sue emozioni da quando si è trasferita a Londra, ecco perché il titolo Post. Post è ancora più eclettico del suo predecessore, va dal jazz di The Modern Things alla musica industriale di Army of Me, dal trip-hop di Enjoy all'euforia pop di Hyper Ballad. Quest'ultima in particolare è un capolavoro di onestà emotiva. Parla della necessità di allontanarsi di notte per sfogare le proprie tensioni, in modo da poter tornare a casa e mantenere l'armonia di coppia. È una metafora potentissima della sua capacità di rendere universale il suo vissuto personale. Ma questa intensa esposizione pubblica ha il suo prezzo. La crescente fama porta con sé una pressione enorme e un'attenzione mediatica spesso invasiva. Björk, che è un artista estremamente sensibile, comincia a sentirsi soffocata da quello che lei percepisce come il rumore del mondo esterno. La risposta artistica a questo stress è l'album che molti considerano il suo capolavoro, Homogenic, 1997. Se Post era una dispersione di generi, Homogenic è un ritorno alle sue radici islandesi e una ricerca di coerenza. L'artista stessa lo definisce un tentativo di creare un paesaggio sonoro che rifletta la natura dell'Islanda. Ritmi elettronici taglienti come lava che si solidifica, archi potenti che evocano l'immensità dei ghiacciai. È un album di contrasti drammatici, il calore delle emozioni umane contro la freddezza della tecnologia. Brani come Yoga fondono gli archi classici con beat elettronici spezzati, un'unione che crea una musica sia vulnerabile che monumentale. È l'album che la consacra definitivamente non solo come musicista, ma come una visionaria, capace di creare mondi sonori a sé stanti. Non c'è più distinzione tra pop ed elettronica d'avanguardia, c'è solo l'arte di Björk.

Ci siamo ascoltati il brano di cui parlavamo prima, proprio Yoga, per il suo sound drammatico e per la fusione perfetta tra archi e beat elettronici. Dopo l'introspezione di Homogenic, la carriera di Björk, che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole, prende una svolta inaspettata. Nel 2000 accetta la sfida di recitare nel film Dancer in the Dark del regista danese Lars von Trier. Il ruolo è quello di Selma, un'immigrata quasi cieca che lavora in una fabbrica e sogna di numeri musicali da film. La sua performance è così viscerale e toccante che le vale il Prix d'Interprétation Féminine al Festival di Cannes. E non solo, Björk realizza anche la colonna sonora del film, Selma's Songs, che include il brano toccante I've Seen It All con Tom York dei Radiohead. Ma l'esperienza cinematografica si rivela anche traumatica a causa del difficile rapporto con il regista. Björk giura di non recitare mai più, ma porta con sé la potente fusione di musica e immagine che ha imparato. Da qui in poi la sua carriera è un susseguirsi di esplorazioni sempre più audaci, sia sonore che visive. Se il suo look è sempre stato iconico, pensate al celebre abito a cigno indossato agli Oscar del 2001, anche la sua musica si spinge oltre. Con album come Vespertine del 2001, Björk crea un universo di micro beat delicati, arpe, musica intima, quasi sussurrata. Poi, con Medulla del 2004, si avventura in album quasi interamente a cappella, costruito solo con voci umane e beatboxing. Più recentemente, dischi come Vulnicura del 2015 l'hanno vista affrontare in modo straziante la fine di un rapporto, trasformando il dolore in arte. L'impatto di Björk va ben oltre le classifiche. È stata una pioniera nel fondere l'elettronica d'avanguardia con la sensibilità pop, aprendo la strada a innumerevoli artisti. È stata anche una delle prime a integrare l'arte visiva e la tecnologia nei suoi concerti, rendendogli esperienze immersive e teatrali. Björk, quindi, non è solo una musicista. È una forza della natura che ha usato la sua voce per costruire un ponte tra il mondo interiore delle emozioni e la cruda bellezza del mondo naturale islandese. Ogni suo album è un'esplorazione, una nuova isola scoperta sulla mappa della sua vastissima creatività. La sua eredità non è soltanto una raccolta di canzoni, ma un invito a rifiutare la normalità, a non avere paura della propria unicità e a trovare la propria personale armonia nel caos. E in un mondo sempre più omogeneo, l'unicità vulcanica di Björk resta una delle voci più vitali e necessarie della musica moderna.

0: E dopo aver raccontato la storia di un'artista veramente eclettica e fuori dal comune come Björk, il nostro best prosegue.
1: Il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
3: Parliamo di Céline Dion, definita una voce che ha conquistato il mondo. Siamo nella piccola Charlemagne, un paesino del Quebec bagnato dal maestoso fiume San Lorenzo, dove viveva una famiglia numerosa e vivace, i Dion. Adelard e Thérèse, i genitori, erano musicisti amatoriali e il loro amore per le note era un elemento centrale della vita familiare. La più piccola di 14 figli era una bambina gracile ma con un'anima già grande, Céline Marie Claudette Dion, nata il 30 marzo 1968. La casa dei Dion non era grande, ma era sempre piena di musica. Non c'erano capricci, non c'erano lussi, ma la gioia di stare insieme a cantare. Fin da piccolissima, Céline aveva un'affinità quasi soprannaturale con il canto. Non imitava gli altri, ma usava la sua voce come uno strumento, con una potenza e un'emozione che lasciavano tutti a bocca aperta. A soli 5 anni si esibiva nel piano bar dei genitori, il Vieux Baril, una vera e propria palestra per il suo talento. Ogni sera si sedeva sul palco, prendeva il microfono e incantava gli avventori con la sua voce da usignolo. A 12 anni la sua vita prende una svolta inaspettata. Sua madre, innamorata della sua voce, registrò una demo di un brano scritto da lei stessa e da un fratello di Céline. La demo finì nelle mani di un manager discografico che, dopo averla ascoltata, rimase talmente folgorato da ipotecare la sua stessa casa per finanziare il primo album di Céline. Quel manager era René Angelil, un uomo di 26 anni più grande di lei che sarebbe diventato la sua guida, il suo mentore e, più tardi, l'amore della sua vita. La loro relazione all'inizio fu un segreto per il pubblico, ma il loro legame era indissolubile. René vide in quella ragazzina non solo una voce, ma una stella. Il successo in Quebec fu immediato. Il suo primo album, La Voix du Bon Dieu, La Voce del Buon Dio, la trasformò in una celebrità locale. Ma la vera sfida era l'Europa. Per conquistare quel mercato, Céline decise di imparare il francese classico e di perfezionare la sua immagine. Nel 1988 rappresentò la Svizzera all'Eurovision Song Contest a Dublino con il brano Ne partez pas sans moi. Con un abito bianco da principessa e un'emozione palpabile sul viso, conquistò l'Europa con la sua voce potente e la sua interpretazione sentita. La sua vittoria fu un trionfo inaspettato e segnò l'inizio della sua ascesa internazionale. E ascoltiamoci proprio quella canzone che presentò all'Eurovision.

Stiamo raccontando la storia di Céline Dion qui all'interno di Pillole su Giornale Radio e dopo il successo dell'Eurovision, abbiamo appena ascoltato la canzone che la fece vincere, il passo successivo per Céline era il mercato americano. Nel 1990 pubblicò il suo primo album in lingua inglese, Unison. Il disco con il singolo Where Does My Heart Beat Now fece conoscere il suo nome a livello internazionale. Ma il vero boom arrivò l'anno dopo. Disney le chiese di registrare il duetto per il film d'animazione La Bella e la Bestia. Quella canzone, Beauty and the Beast, cantata con Peebo Bryson, divenne un successo planetario, vincendo un Oscar e un Grammy. All'improvviso la voce di Céline Dion risuonava in ogni angolo del mondo. La sua ascesa fu rapidissima e inarrestabile. Gli anni 90 furono il decennio di Céline Dion. Pubblicò una serie di album in inglese che vendettero milioni di copie, cementando la sua fama di regina della ballata. Brani come The Power of Love, Because You Love Me e My Heart Will Go On non erano solo canzoni, erano inni all'amore, alla speranza e alla resilienza. La sua voce potente e cristallina era perfetta per quei brani. Non aveva bisogno di effetti speciali, la sua sola presenza scenica e l'intensità della sua voce erano sufficienti. I suoi concerti erano eventi e ogni nota sembrava raccontare una storia. Dietro questo successo però c'era un duro lavoro. Céline aveva un'etica lavorativa quasi maniacale, non lasciava nulla al caso, lavorava instancabilmente sulla sua voce, sulla sua presenza scenica e sulle sue performance. René Angélil, oltre che suo marito, ovviamente come abbiamo raccontato, soprattutto il suo manager, era sempre al suo fianco a proteggerla e a spingerla oltre i suoi limiti. Si sposarono nel 1994 per l'esattezza, in una cerimonia sfarzosa ed a fiaba trasmessa in diretta televisiva, che dimostrava non solo il loro amore, ma anche quanto la loro relazione fosse ormai un tutt'uno con la carriera di Céline. Il loro legame, fondato su un rispetto profondo e una fiducia totale, era la roccia su cui poggiava il suo impero musicale.

Era The Power of Love di Céline Dion che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo alla fine degli anni 90. Céline era, come dicevamo, all'apice del successo. Dopo aver registrato la colonna sonora del film Titanic, il brano My Heart Will Go On diventò un fenomeno culturale. Non era solo una canzone, era un'emozione collettiva. Vincendo un altro Oscar e un altro Grammy, la canzone le aprì le porte della storia della musica. Ma proprio in questo momento di trionfo, la vita le presentò una sfida inaspettata. Nel 1999 suo marito René Angélil ricevette una diagnosi di cancro alla gola. Fu un colpo durissimo. Per la prima volta la regina della ballata si sentì fragile. Decise di prendersi una pausa indefinita dalla musica per stare accanto a René. Questa pausa, che durò quasi 2 anni, servì a Céline non solo a prendersi cura del marito, ma anche a riflettere sulla sua vita e sulla sua carriera. E il suo ritorno nel 2002 fu in grande stile. Non tornò con un tour mondiale, ma con qualcosa di nuovo e di coraggioso. Una residenza fissa a Las Vegas, al Caesars Palace. Lo show, intitolato A New Day, fu una scommessa enorme. Nessun artista di quel calibro aveva mai tentato un'operazione del genere. Ma Céline si rivelò ancora una volta una visionaria. Lo show fu un successo colossale, vendendo milioni di biglietti e stabilendo un nuovo standard per gli spettacoli a Las Vegas. Per lei la residenza aveva anche un significato personale. Le permetteva di conciliare la carriera con la vita familiare, potendo stare vicina al marito e ai figli. La sua presenza a Las Vegas non era solo un successo commerciale, ma un'evoluzione artistica. Gli spettacoli erano grandiosi, con coreografie complesse, ballerini e scenografie mozzafiato. Il suo stile vocale si era evoluto, pur mantenendo la sua caratteristica potenza e il suo vibrato inconfondibile. E mentre continuava a vendere milioni di album, la sua storia d'amore con René Angélil diventava un faro per il pubblico, un esempio di forza e dedizione. Thank you.

Andiamo avanti con la storia che stiamo raccontando di Céline Dion. Intanto, come avete sentito, abbiamo ascoltato My Heart Will Go On, il brano dalla colonna sonora del film Titanic. Gli anni successivi a Las Vegas furono un susseguirsi di gioie e dolori. Céline e René ebbero 3 figli, tra cui 2 gemelli nati dopo anni di cure per la fertilità. La maternità la rese ancora più forte, ma la salute di René continuava a peggiorare. Nel 2014 Céline annunciò un'altra pausa per stare vicina al marito malato. La morte di René nel 2016 fu un momento di dolore inimmaginabile per lei. Non era solo il marito, ma il suo mentore, la sua ancora di salvezza. Fu un lutto che la segnò profondamente, ma come sempre la sua forza interiore emerse. Al suo ritorno sul palco parlò al pubblico con una voce rotta, ma con il cuore pieno di gratitudine. L'eredità di Céline Dion è immensa. Non è solo la cantante con il maggior numero di dischi venduti nella storia della musica canadese, ma è un'icona di resilienza, di talento e di passione. Ha venduto comunque oltre 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo stile, la sua voce, la sua presenza scenica l'hanno resa una delle artiste più amate e rispettate al mondo. Ha sempre mantenuto un'immagine umile, legata alle sue radici canadesi e una vicinanza con il suo pubblico che va oltre la semplice ammirazione. I suoi fan, che la chiamano affettuosamente Queen Céline, la considerano una di famiglia. Negli ultimi anni, Céline ha dovuto affrontare una nuova, difficile battaglia. Una malattia neurologica rara, la sindrome della persona rigida, che ha compromesso la sua capacità di cantare e muoversi. Dopo un'altra pausa forzata, la sua voce, che ha incantato il mondo per decenni, è rimasta temporaneamente in silenzio. Ma la sua storia ci insegna che non è solo la voce a definire un artista, è la forza, la determinazione, l'amore e la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Céline Dion è la prova vivente che il potere di una canzone può trasformare una vita e il potere di un'anima può resistere a qualsiasi tempesta.

0: E per questa puntata è tutto, ovviamente vi ringrazio per avermi seguito, ma vi aspetto il prossimo weekend ancora con Pillole, il best dell'estate 2026 delle nostre storie musicali. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Sono le 16:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo flusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
3: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione data è protesta antifascista.
4: Un 19enne all'interno di un parco pubblico di Arese in provincia di Milano sarebbe stato minacciato con un machete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia, un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17, arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estorsivi, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni.
3: È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'episodio avvenuto questa mattina a Lanzo Torinese, dove un gruppo di ciclisti è stato travolto da un'automobile che poi è tornata indietro per investirli nuovamente. Secondo le prime informazioni raccolte, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 9:45 al termine di una lite nata per motivi apparentemente futili. Gli investigatori stanno verificando in particolare l'ipotesi che l'investimento non sia stato accidentale.
4: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
3: Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Helen Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15 con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukavinska, medaglia d'oro in 324.70. Un altro argento è arrivato nella staffetta mista 4 per 1,5 km. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Cosmo 2050.
8: As one small step for man, one giant leap for mankind.
9: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
7: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
10: Eccoci qua ancora insieme, ben ritrovati, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro appuntamento con Cosmo 2050, ogni fine settimana su Giornale Radio, la possibilità di tenersi al fresco, e ci vuole davvero in questi giorni questa opportunità, almeno facendo lavorare il cervello, tenendo al fresco il cervello. Come sempre il nostro viaggio di due ore all'interno dei meandri della scienza e della tecnologia. Ad agosto tante puntate speciali, monotematiche, tra poco vi descrivo meglio il tema di questa puntata, che sarà molto dal sapore astrofisico, quindi insomma uno degli aspetti più affascinanti direi che i nostri ascoltatori apprezzano di più. Saluto Elisa Cabrini in regia, e allora direi che intanto noi ci prepariamo anche ripartendo dalla nostra musica. Il primo pezzo di oggi è dei Rolling Stones, si chiama Mr. Charm.

Ed eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo e dunque pronti a ripartire con una puntata un po' speciale, una puntata che ci farà parlare molto di astrofisica. Perché? Perché si è tenuta, o meglio si sta esaurendo proprio in queste ore il COSPAR 2026, l'assemblea scientifica organizzata a Firenze dal nostro Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha portato a Firenze scienziati di tutto il mondo, ma anche ovviamente tantissimi italiani, per raccontare e divulgare i principali obiettivi raggiunti sui grandi temi dell'osservazione dello spazio. Ebbene, il tema è che noi durante tutta la settimana, nel corso di Summertime, vi invito a continuare a seguirci ovviamente perché vi facciamo compagnia ogni giorno su queste frequenze in diretta, abbiamo intervistato diversi autori, diversi scienziati, diversi divulgatori, e oggi in qualche modo facciamo una sorta di mega recap di questo che è uno degli eventi scientifici più interessanti dell'anno, facendovi ascoltare tantissime interviste. Vi ricordo anche, prima di lanciare il prossimo pezzo, che la settimana prossima, il 12 di agosto, ci sarà una straordinaria eclissi solare, sarà visibile in maniera parziale ma molto rinforzata, diciamo così, anche dall'Italia. In particolare, diciamo che la Liguria, l'estremo ponente della Liguria, sarà la regione più interessata, ma sarà visibile, cielo permettendo, anche dal Piemonte, dalla Lombardia e da gran parte d'Italia, ma sarà ad esempio totale in Spagna, nelle isole Baleari, dove peraltro Giornale Radio ha le frequenze, dunque ci potete ascoltare anche se vi siete recati alle Baleari per le vostre feste. E seguiremo la diretta dell'eclissi con una puntata speciale, ci sarò io in conduzione proprio appunto la giornata del 12, dalle 20 alle 21 nell'orario di punta di questa osservazione, e vi ricordo anche che c'è uno speciale straordinario di Cosmo 2050, la nostra rivista, dedicato proprio all'eclissi, dal titolo Spettacolo nel cielo, un'estate con le eclissi, perché ce ne sarà poi un'altra il 28, lo trovate in edicola in tutta Italia e è in abbinata con tantissimi quotidiani locali, quindi se ve lo siete perso andatelo immediatamente a recuperare. Siamo pronti a partire, tra poco vi portiamo dentro il COSPAR 2026. Ripartiamo anche dalla nostra musica e ripartiamo dal secondo brano di questa puntata, These Walls di Dua Lipa, e poi rientriamo.

0: Ed eccoci qua. Allora, dunque, come detto, come promesso, andiamo a riscoprire le interviste che abbiamo realizzato all'interno del COSPAR 2026 e lo faremo attraverso un percorso, appunto, che ci riporterà a sentire il meglio di questa edizione, che peraltro non è ancora terminata. Una presentazione però di cosa è stato l'evento, di quali sono i temi principali legati all'astrofisica in questa fase storica, ce l'ha fornita direttamente ai nostri microfoni il presidente dell'INAF, Roberto Ragazzoni, che ovviamente è stato anche protagonista di questa edizione, che noi abbiamo sentito proprio nelle prime giornate del COSPAR per farci dire un po' il meglio, quello che ci dovevamo aspettare, ma anche quelli che sono un po' i temi di maggior dibattito in questo momento nella comunità scientifica. Lo ascoltiamo. Mi fa piacere insomma commentare il COSPAR 2026, questa assemblea scientifica giunta alla sua 46esima edizione, organizzata dall'INAF, il nostro Istituto Nazionale di Astrofisica, a Firenze, appunto, cominciata nel fine settimana e durerà fino al prossimo. E davvero con grande piacere abbiamo con noi, per una sorta di presentazione, perché comunque oggi si inizia a fare sul serio, il presidente dell'INAF, Roberto Ragazzoni, ai nostri microfoni. Intanto buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Ecco, non vi siete scampati il bollino rosso, ma credo l'aveste messo, diciamo, un po' nelle aspettative, ecco, visto il periodo, però, di un evento che, a prescindere dal mese che uno si aspetta, anche gli scienziati vadano in vacanza, è davvero straordinario anche nei numeri. Forse partirei un po' da qui. Gli argomenti sono tantissimi, ma gli scienziati che sono già arrivati e saranno in arrivo a Firenze nei prossimi giorni per parlare di un sacco di temi, peraltro anche socialmente molto interessanti per il grande pubblico, rende l'idea di questo super evento internazionale?
1: Ma sono circa 4.000 gli scienziati, gli ingegneri, tecnici che si raduneranno qui, sostanzialmente da tutte le agenzie spaziali del mondo. Ovviamente COSPAR è Committee for Space Research, quindi è l'attività per la ricerca nello spazio e dello spazio, che oggi oramai già da tempo, diciamo, significa andare nello spazio per osservare diciamo l'intorno, ma osservare anche a distanza, oppure andare in situ, oramai dentro il sistema solare. Se io voglio osservare qualcosa su una luna di Giove, non costruisco un telescopio per guardare la luna di Giove, ma costruisco una macchina, un drone, oggi si dice più di moda dire, e vado su quella luna per andarla a vedere, o addirittura per atterrarci, o addirittura abbiamo telecamere, per esempio, che sono sulla punta del trapano, che è il trapano che, diciamo, perfora Marte, quindi io riesco a vedere anche il sottosuolo. Quindi il dominio nel sistema solare è quello di andarci anche non di persona, ma virtualmente, diciamo, con delle macchine, mentre l'universo, che è ovviamente molto più esteso, diciamo, viene osservato o da satelliti in orbita bassa o da satelliti in un'orbita, diciamo, che è molto più lontana dalla Terra, ma, diciamo, attorno al Sole, in modo che possano osservare scevri dal disturbo della Terra stessa.
0: Ecco, è una giornata, quella di oggi in particolare, particolarmente intensa. Intanto leggo nel pomeriggio di una tavola rotonda con i vertici di tantissime agenzie spaziali. Insomma, è un periodo in cui ai tavoli ci si siede normalmente per dirimere questioni molto molto spinose. Il fatto che nello spazio si cerchi comunque di trovare una forma di collaborazione internazionale già di per sé mi sembra una notizia. E poi questa sera sarà, diciamo, protagonista lei stesso di una conferenza pubblica su alcuni temi che già ci accennava: astrofisica dallo spazio, la sfida globale per il futuro, dalle 21 al Teatro Nicolini a Firenze. Insomma, si va dai grandi temi politici a temi, chiamiamoli, un po' più nazional popolare. Mi sembra veramente un'edizione un po' per tutti, veramente su tanti piani.
1: Sì, allora facciamo un attimo ordine, perché questa mattina ci saranno una serie di discussioni e tavole rotonde anche sulla questione delle megacostellazioni. Adesso c'è, diciamo, l'accesso allo spazio. Abbiamo tanto sperato che l'accesso allo spazio fosse facile ed economico, adesso che lo è diventato relativamente, ovviamente, si accende il problema di un numero molto grande di costellazioni, nel senso di satelliti in orbita terrestre, e questo pone una serie di problemi nuovi. Sono per gli astrofisici è un problema dovuto al fatto che questi oggetti diciamo luccicano nel cielo e quindi disturbano le osservazioni. Un problema più grave, secondo me, è quello che tutti questi satelliti bordo, hanno l'elettronica, hanno dei computer di bordo per farlo funzionare, quindi questi emettono della radiazione elettromagnetica che disturba i radiotelescopi più sensibili che stiamo costruendo. Quindi è una questione, siccome è un problema nuovo, è una questione di trovare una regolamentazione che permetta di consentire lo sviluppo, ma in modo sostenibile. Poi nel pomeriggio, come detto, ci saranno le agenzie. Ora qui la situazione è molto variegata, cioè, c'è un satellite Hirosita russo-tedesco che a seguito delle note vicende è stato spento e messo in stand-by, cioè il telescopio in orbita virtualmente funziona, ma è stato deliberatamente tenuto spento per via diciamo, del conflitto sostanzialmente. Sì. E ovviamente sulla stazione spaziale continuano ad andare a bordo e continuano a collaborare russi, americani ed europei. Quindi c'è questa situazione, diciamo, variegata. Lo spazio non ha confini, e contemporaneamente però lo spazio sta diventando a poco a poco anche un dominio, diciamo, in cui, diciamo, la gente, le forze nazionali per ora mostrano solo i muscoli in un modo diverso da come in un certo senso fu fatto durante la guerra fredda per la corsa alla luna, no? Tutti vorremmo una competizione di questo tipo, diciamo, più per il prestigio che per la forza reale. Questa situazione sta mutando, è cambiato l'accesso allo spazio, quindi c'è questa discussione. Nel pomeriggio ci saranno agenzie spaziali del mondo, non è più una situazione bipolare come era fino a un paio di decenni fa, ma ci sono agenzie spaziali da tutto il mondo. L'India è andata su Marte, sulla Luna, la Cina ha una stazione spaziale, è atterrata sulla faccia nascosta della Luna, cioè non c'è più una situazione semplificata con due blocchi contrapposti, ma è una situazione multipolare, più complicata, e che finché la gente ne discute, direi che è la situazione migliore. Quello di oggi è un forum in cui i presidenti delle agenzie spaziali o i loro rappresentanti, diciamo, si incontreranno attorno a un tavolo per discutere. Qui ovviamente l'egida è la ricerca spaziale sostenibile. Ricordo che oramai da tempo tutti i lanci, poco prima del Covid, abbiamo lanciato un satellite, abbiamo costruito per la ricerca di esopianeti, e il razzo, tipicamente un razzo non lancia mai un solo satellite, la lancia più di uno, magari uno principale e altri più piccoli, e il profilo di missione del lanciatore è che il lancio, diciamo, sale una certa quota, sgancia la copertura, e la copertura finisce in una zona prevista di un oceano, poi lancia il satellite, poi scende di quota, sgancia la flangia di interfaccia fra il primo e il secondo satellite, e così via. L'ultimo razzo si autolancia in un oceano, in modo da non lasciare in orbita niente tranne quello che assolutamente era necessario, mentre una volta questo non si faceva e rimanevano in orbita tutta una serie di detriti.
0: E questo era il presidente dell'INAF, Roberto Ragazzoni, che ringraziamo ancora. Ascolteremo tanti approfondimenti nel corso di questa puntata, che inframmezziamo ovviamente con il racconto di tutto ciò che succede all'interno del mondo scientifico. E allora noi ci prendiamo una breve pausa, la prima di questa puntata, ma rimanete con noi, c'è ancora tanto, tantissimo da raccontarvi qui su Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 16 e 29 minuti.
9: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qui ancora insieme sulle frequenze di Giornale Radio, questa è Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, poco fa abbiamo sentito le parole del presidente dell'INAF, Ragazzoni, che ha illustrato, ci aveva illustrato insomma l'edizione 2026 del COSPAR, ma adesso vogliamo entrare davvero nel vivo. È stata veramente una serie di panel, di incontri, di conferenze, di lezioni molto intrigante. Noi l'abbiamo seguita a modo nostro, cioè raccontandovela in diretta in radio nel corso di tutta la settimana. Ricordo che il COSPAR termina proprio questo fine settimana, il 9 di agosto, e quindi vi riproporremo gli highlights, potremmo dire così, i momenti più interessanti. Spazieremo dall'osservazione del cielo agli strumenti che ci permettono di osservare il cielo, fino alle grandi missioni europee che sono state in qualche modo svelate o presentate nel corso del COSPAR. Approfitto ancora una volta, lo farò di nuovo nel corso di questa puntata, per ricordarvi il nostro speciale Eclisse, una diretta radiofonica anche accompagnata da bei momenti musicali per entrare in clima, per osservare insieme l'eclisse di sole del 12 agosto dalle 20 alle 21 qui su Giornale Radio. Ci sarò io, ci saranno ospiti, ci sarà insomma l'opportunità davvero di fare un po' di divulgazione, ma anche di trascorrere un momento storico in compagnia, soprattutto per coloro che si trovassero in viaggio, e quindi richiamo ancora una volta questo appuntamento, ma per chi se lo fosse perso lo rispiego anche più avanti. Noi ripartiamo dalle nostre interviste, tra poco vi facciamo ascoltare l'intervista con l'astrofisico Ernesto Palomba, che ci ha illustrato uno dei temi più affascinanti che sono stati trattati al COSPAR da un punto di vista tecnologico, ma anche della straordinaria attenzione che c'è rispetto ai temi della pulizia dei telescopi. Tra poco vi spieghiamo perché. Intanto la musica ci porta da Morcheeba, questa è Rome Wasn't Built in a Day.

0: E allora eccoci qui ancora sulle frequenze di Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Proseguiamo il nostro racconto di quanto accaduto al COSPAR a Firenze. Insomma, ricordiamo che sono di fatto gli ultimi giorni, ecco, di questa straordinaria assemblea scientifica. Noi abbiamo raccolto nel corso della settimana diverse interviste, anche nel corso di Summertime, il nostro programma del cuore dell'estate di Giornale Radio. Vi proponiamo adesso l'intervista realizzata con Ernesto Palomba dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, con cui abbiamo parlato di CamLab, un nuovo sistema per pulire i telescopi in orbita e mantenerne così efficace l'osservazione dei cieli. Sentite qui. Vogliamo andare su un argomento particolarmente interessante che è stato affrontato ieri, cioè una sorta di sensore che può aiutare a prevenire la contaminazione dei satelliti. Il tema di mantenere pulite, ecco, le navicelle spaziali può sembrare un aspetto in secondo piano, invece è assolutamente fondamentale per mantenere elevata la qualità delle nostre osservazioni, ovviamente a latitudini che impediscono, ecco, di mandare le agenzie di pulizia, ecco, ad operare. In collegamento con noi abbiamo Ernesto Palomba dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ecco, il tema è tra i più interessanti della giornata di ieri, ma ci sono veramente tantissime conferenze, convegni, anche spettacoli all'interno del COSPAR 2026. Diciamo che i telescopi spaziali, magari ce li descrive più nei dettagli, sono degli strumenti straordinari, piuttosto costosi, diciamo così, e non possiamo correre, diciamo, il rischio che vengano sporcati, soprattutto nelle lenti, per quelli che sono poi osservazioni da cui nascono tanti degli studi condotti anche appunto dall'INAF. C'è però una novità in tal senso che lei ha presentato proprio al COSPAR, che si chiama CamLab, una microbilancia cristalli di quarzo di nuova generazione che al grande pubblico dirà poco, ma che mi sembra uno strumento particolarmente utile. Di cosa si tratta e se ci può illustrare anche la tematica, diciamo, di questi telescopi che si trovano molto lontani da noi e che hanno bisogno di una manutenzione che sfida anche la tecnologia?
1: Allora, il nostro strumento CamLab è una microbilancia, come dice il nome, è in grado di misurare quantità infinitesime di massa che si depositano sulle navicelle spaziali, ma anche sui telescopi, come dicevamo prima, ma anche su altri strumenti spaziali, perché nello spazio non ci sono soltanto telescopi ma anche altri strumenti spaziali. Bene, la nostra CamLab è un progetto che è nato sotto l'egida dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha cominciato a credere in questo progetto già circa 10 anni fa, poco più, nel 2014 circa, e ci ha finanziato con una prima tranche di finanziamento. Poi noi siamo andati avanti e siamo arrivati a quello che adesso siamo riusciti a produrre in INAF, questa CamLab, che per farvi capire è in grado di andare a misurare il miliardesimo di grammo, ovvero sia, se voi prendete un cucchiaino di zucchero, praticamente è un miliardesimo di quella quantità, tanto per farvi capire che quantità minime riusciamo a misurare. Questo perché? Perché nello spazio, che sembra un ambiente, no, freddo, ma diciamo glaciale, ma inerte, non è così, perché poi c'è appunto l'interazione con le particelle che vengono dal Sole, ogni tanto appunto i telescopi sono comunque esposti al Sole. Bene, queste interazioni vanno a in qualche modo a far fuoriuscire da questi materiali con cui sono prodotti questi telescopi e questi payload, e si ridepositano poi questi materiali in zone che non vogliamo, tipo lo specchio del telescopio, per esempio. Quindi ovviamente quello che non vogliamo vedere è queste piccole pellicole di materiale che si ridepositano e va a inquinare, a contaminare l'informazione. Quindi noi andiamo a con CamLab, ovviamente non è attualmente presente in volo, ma lo sarà presto, perché insomma quello, il nostro scopo è quello di andare praticamente a far sì che questo microbilancia possa essere presente nello spazio su varie missioni spaziali, e quello appunto di andare a fare un monitoraggio di questa contaminazione.
0: Ecco, è affascinante il tema, perché è un ambiente estremamente ostile, lo spazio, anche per i macchinari, mi verrebbe da dire, al di là degli esseri umani, le temperature, immagino la difficoltà magari anche nel trovare poi una comunicazione, anche se da questo punto di vista la tecnologia ci permette davvero di fare cose straordinarie. E anche da un punto di vista dell'impatto energetico, questa microbilancia in realtà è particolarmente sostenibile, per usare un aggettivo che va di moda oggi, è così?
1: Sì, esatto, è un sensore miniaturizzato, quindi che pesa solamente 90 grammi, e questo è importante, perché quando si lancia qualcosa nello spazio il costo del lancio è un costo enorme, quindi più piccoli sono gli strumenti, minore sarà l'impatto sul carico, proprio sia del budget finanziario sia delle carico utili che si può portare nello spazio. Quindi nel nostro caso abbiamo concepito questo sensore come un sensore miniaturizzato in grado di magari poter essere montato in diverse unità, tipo 4-5 microbilance attorno, in posizioni diverse della navicella spaziale, per andare a monitorare posizioni diverse. Per esempio adesso ne stiamo studiando un modello che dovrà andare a funzionare sulla Luna, perché sulla Luna, per esempio, vi faccio questo esempio, uno non lo sa, ma sulla Luna c'è la polvere che si solleva, rimane sollevata, si va a praticamente incastrare sulle tute degli astronauti e viene riportata all'interno dei veicoli. Quindi è un problema anche di sicurezza poi degli ambienti lunari, e ovviamente ne stiamo, diciamo, sviluppando adesso un modello proprio questo con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, con un progetto ad hoc.
0: Ecco, noi ci stiamo divertendo, diciamo, in questi giorni a cercare di portare quelle che ovviamente per gli addetti al settore sono notizie tecniche, che però hanno, come dire, credo, un interesse anche per il grande pubblico. È anche un po' uno degli obiettivi poi di questi grandi assemblee, ci sono scienziati, come dire, internazionali, e i temi sono evidentemente molto molto specifici, però c'è anche dietro un grande lavoro, devo dire, di coordinamento, ecco, con l'informazione, con il territorio. Chiuderei, per andare su temi un po' più umani, diciamo, tra virgolette, se ci vuoi fornire anche una tua opinione su questa assemblea. L'Italia e l'INAF giocano un ruolo da ospiti, da host, si direbbe, da protagonisti, però vedevo dal calendario, che è densissimo, che ci sono veramente astrofisici, ingegneri, tecnici, scienziati da tutta Europa e non solo. È insomma un appuntamento un po' come le Olimpiadi, non capita proprio tutti gli anni.
1: Esatto, è proprio come le Olimpiadi. Io qui ho incontrato giusto ieri dei miei colleghi giapponesi con quali stiamo collaborando, ce ne sono diversi, anche ho parlato con uno scienziato indiano con il quale stiamo collaborando, un altro americano, insomma. Praticamente c'è tutto il mondo rappresentato. Noi di INAF ovviamente siamo di casa, siamo ovviamente più coinvolti anche nell'organizzazione, infatti io ed altri colleghi abbiamo organizzato proprio delle sessioni scientifiche di discussione, siamo tra l'altro presenti anche nella struttura del COSPAR, che è un comitato importante per lo sviluppo e soprattutto per la diffusione della ricerca spaziale nel mondo, e soprattutto questo nei paesi, diciamo, che si stanno in qualche modo evolvendo, quindi che non sono ancora a livello, diciamo, dei paesi occidentali, ma oramai non possiamo più parlare di India e Cina che si stanno evolvendo. India e Cina stanno anche molto più avanti, la Cina molto più avanti di tutti, tra l'altro.

altri microfoni, tra poco una nuova intervista, un nuovo approfondimento a tema astrofisica, intanto ancora la musica, Hands Up, Jelly Roll.

0: E dunque proseguiamo il nostro viaggio all'interno del COSPAR 2026 qui sulle frequenze di Cosmo 2050 su Giornale Radio, e vi proponiamo un'ulteriore intervista realizzata con Antonella Vallenari, sempre dell'INAF, che ha presentato gli ultimi straordinari risultati della missione Gaia dell'ESA. Ascoltiamo l'intervista. Oggi iniziamo anche a entrare in qualche modo in clima 10 agosto, perché parliamo di stelle, ma di tantissime stelle, oltre un miliardo sono quelle che sono state mappate da Gaia. Gaia non è una persona che è in collegamento con noi, ma uno strumento straordinario e una missione straordinaria dell'ESA, la nostra agenzia spaziale europea. In collegamento con noi abbiamo Antonella Vallenari, proprio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, che ieri ha presentato gli ultimi risultati della missione Gaia dell'ESA, che è una delle più straordinarie ma anche ambiziose. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ci può fare, come dire, la presentazione della missione Gaia, che magari tanti del grande pubblico non conoscono, e che ha un obiettivo che, da un punto di vista così puramente tecnologico e scientifico, credo sia particolarmente ambizioso, e poi ha un aspetto romantico comunque direi da non trascurare.
1: Sì, beh, Gaia è una missione, come ha detto lei giustamente, interamente europea, dell'Agenzia Spaziale Europea. È stata lanciata nel 2013 e ha osservato la nostra galassia fino al 2025, prendendo una quantità impressionante di dati. Lo scopo principale di questa missione è di misurare le distanze delle stelle, ma misurare non solo le distanze ma anche le posizioni, quindi avere una mappa tridimensionale della nostra galassia. A questo poi si aggiunge una misurazione delle velocità delle stelle, sempre tridimensionale, e altre informazioni che ci dà riguardano i parametri delle stelle, cioè la loro temperatura, la loro età, la loro composizione chimica, e tutto questo ci permette di ricostruire la storia della formazione della nostra galassia. Gaia ha smesso di prendere dati nel 2025 perché ha finito il carburante, quindi non abbiamo più potuto osservare, però la comunità scientifica finora è riuscita ad analizzare soltanto quasi la metà dei dati, e quindi lavorerà per i prossimi 4-5 anni per analizzare la

0: metà successiva dei dati che abbiamo.
1: Ecco, è straordinaria l'idea, no? Anche solo di provare a immaginare cosa possa essere una mappa 3D così dettagliata della nostra galassia. Peraltro davvero le tre dimensioni, in questo caso anche la profondità, credo sia straordinaria in questo tipo di percorso. Ce l'ha già in parte, come dire, annunciato, ma al di là dell'aspetto che è veramente una sfida, perché credo sia, mi corregga se sbaglio, una missione unica nel suo genere nel tentativo di creare una mappatura così ampia e così dettagliata. Per gli scienziati, per la comunità scientifica, cosa significa disporre di uno strumento del genere? Come cambia, diciamo, il vostro lavoro di tutti i giorni?
0: Allora, Gaia ha già avuto un impatto travolgente su tutta l'astrofisica, non soltanto, allora, chiaramente sull'astrofisica, sulla nostra comprensione di come è fatta la Via Lattea, come si è formata e come si sta evolvendo, ma anche su altri campi dell'astrofisica, per esempio la ricerca di buchi neri, la formazione e l'evoluzione delle stelle della nostra galassia, la ricerca di pianeti intorno ad altre stelle, quindi ha veramente cambiato il modo con cui noi vediamo l'astrofisica, e lo ha fatto perché ha delle misure, ci ha dato delle misure di altissima precisione su tutte queste quantità che ho menzionato, quindi ha veramente rivoluzionato la nostra comprensione della Via Lattea. La nostra galassia, diciamo, è fatta di un alone, quindi una struttura molto diffusa esterna, che possiamo supporre così in prima approssimazione quasi circolare, poi un disco dove ci sono le stelle più giovani e dove c'è il Sole, e una parte centrale che invece è allungata e si chiama barra. Bene, Gaia ci ha fatto vedere i dettagli di tutte queste popolazioni. Per esempio nell'alone ci ha fatto trovare tutte le parecchie galassie che sono cadute sulla nostra galassia e hanno contribuito a formarla. Infatti quello che i modelli pensano è che la Via Lattea si sia formata mettendo insieme delle galassie più piccole. Ora, i resti di parecchie di queste galassie sono state trovate da Gaia nell'alone della nostra galassia. Un altro risultato veramente interessante.
1: È un'opera quasi di ricognizione, diciamo, di pezzi,
0: certo,
1: di galassie, straordinario,
0: certo,
1: anche solo immaginare.
0: Una ricognizione di pezzi di galassie che ci ha permesso di ricostruire quello che è l'albero genealogico della Via Lattea, quindi vedendo quando sono avvenuti questi incontri fra galassie, quando, a che epoca, quali erano le masse, quindi tutta una serie di dettagli che ci hanno permesso veramente di vedere nei dettagli la nostra galassia. E per quanto riguarda il disco della galassia, ci siamo resi conto che non è una struttura perfettamente in equilibrio, ma è attraversata da onde, da perturbazioni, quindi viviamo in una galassia che è molto attiva e molto viva e che si sta continuamente evolvendo, e questa è stata una scoperta veramente eccezionale.
1: Sento che ne parla anche con passione, questo comunque aggiunge tanto al tema. Anzi, chiuderei se vuole proprio su un aspetto più personale, però un evento come il COSPAR 2026, noi ne raccontiamo alcuni dei momenti più interessanti, però è straordinario per la presenza, Firenze aiuta certamente con il suo fascino, però di scienziati che arrivano da tutto il mondo. Ieri, insomma, anche un appuntamento molto interessante su come rendere verde lo spazio e sopravvivere in ambienti estremi, con la partecipazione di scienziati dalla Louisiana, quindi tanti americani, tantissimi europei. Ecco, Gaia è una missione europea, insomma, che clima si respira? Anche perché lo spazio, mi verrebbe da dire, è quasi uno degli unici settori rimasti dove si ragiona molto più in termini europei che italiani o nazionalisti, diciamo, in generale. Questo è ovvio per il tema che si tratta, ma non così scontato comunque.
0: Sì, beh, lo spazio è ancora un settore in cui si ragiona in termini di collaborazioni internazionali. Allora, a livello europeo, chiaramente tutte le agenzie fanno capo all'Agenzia Spaziale Europea, tutte le agenzie locali, ma l'Agenzia Spaziale Europea collabora con tutte le altre agenzie spaziali, con la NASA, con l'Agenzia Spaziale giapponese, con l'Agenzia Spaziale cinese, con quella canadese, con quella coreana. Cioè lo spazio è veramente un settore in cui si collabora tantissimo. Vedere il COSPAR ha un aspetto estremamente interessante, che mette insieme scienziati che lavorano sullo spazio, ma anche in settori molto diversi, dalla ricerca della struttura della galassia, come può essere Gaia, al monitoraggio della Terra, allo studio del Sole, quindi all'esplorazione dei pianeti del sistema solare. Quindi questa interdisciplinarità è veramente estremamente interessante e offre una prospettiva estremamente nuova.
1: E questa era dunque Antonella Vallenari ai nostri microfoni qui su Cosmo 2050. Noi adesso ci prendiamo una breve sosta e poi ripartiamo con la seconda ora, altre interviste, altri approfondimenti all'interno del COSPAR 2026 sul giornale radio. Rimanete con noi.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 17.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
9: Botta e risposta fra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alcune ore dopo, però, è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
8: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommosse e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
9: Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. I corpi sono stati rinvenuti nella regione di Rowling. Lo ha riferito un funzionario del governo locale citato dalla AFP. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'altoatesino Marcus Kirschler e il tedesco Jacob Schreiber, insieme a due guide nepalesi.
8: Maltempo con temporali e una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con un'allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali che domani riguarda settori di 4 regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise.
9: Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
8: Lo sport: Jorge Martin si prende la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il leader del mondiale MotoGP partirà dalla prima casella in una prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Ayugura. Lo spagnolo allo scadere fa segnare il record della pista in 1:56.160, anticipando le due tre caos rispettivamente di 21 e 189 millesimi. Quinto Marco Bezzecchi davanti a Marquez e dietro a Di Gian Antonio. Disastro Bagnaia. Calcio estivo: prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nell'amichevole di Giacarta contro il Chelsea. Aperti invece l'Inter vince 2-1 contro la Juventus.
9: Ed è tutta, più tardi.
10: Giornale Radio.
1: La radio libera di informare.
10: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
11: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 nel fine settimana di Giornale Radio. Iniziamo la seconda ora insieme e dunque approfitto come sempre tanto per salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando nel corso delle repliche nel weekend, ma per ricordarvi che se vi siete collegati solo ora, vi siete persi la prima ora di trasmissione, potete andare sul nostro sito giornaleradio.fm e da lì recuperare e trovare tutte le nostre puntate in formato podcast. C'è anche un'altra soluzione che è assolutamente graditissima: andate sul sito cosmo2050.com, lì trovate peraltro tutte le ultimissime sul mondo spaziale, ma nella sezione podcast potrete trovare anche tutte le puntate appunto della nostra trasmissione. Approfitto anche per concludere, diciamo, le informazioni di servizio, per ribadire quanto ho detto anche in precedenza nella prima ora. Si appresta a cominciare una settimana straordinaria da un punto di vista dell'osservazione dei cieli. Si comincerà, già si sta cominciando ovviamente in queste notti, ma si comincerà dal 10 agosto, che è, ecco, storicamente la notte delle stelle cadenti. Peraltro sappiamo che in realtà, da un punto di vista puramente statistico, le nottate migliori per provare a intercettare quelle che noi peraltro erroneamente chiamiamo le stelle cadenti è più spostata verso l'11, il 12 di agosto, ma il 12 di agosto ci sarà un altro evento straordinario, cioè l'eclissi solare, che sarà totale e visibile totalmente dall'Europa occidentale, in una scia che arriva anche a lambire le isole Baleari, che si stanno infatti preparando a questo maxi evento, ma sarà visibile in maniera parziale ma piuttosto concreta anche dall'Italia, occhi puntati ovviamente sull'orizzonte, su un sole che andrà verso il tramonto. Noi seguiremo in diretta l'eclissi dalle 8 alle 9, ci sarò io in conduzione per uno speciale, dunque vi aspetto ovviamente mercoledì sera qui su Giornale Radio, con ospiti, approfondimenti e anche un po' di buona musica, ecco, per entrare nel vivo. Noi tra poco ripartiamo con un po' di rassegna stampa, ma proseguiremo poi con i nostri approfondimenti dedicati al COSPAR 2026, assemblea scientifica organizzata dall'INAF a Firenze, che termina il 9 agosto, che ci ha già dato tantissimi spunti di discussione. La musica ci porta invece dalle parti di Toxic Till the End, questo è l'ultimo pezzo di Rosé.

E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta con Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora ripartiamo anche da un po' di rassegna stampa. Intanto la notizia spaziale della settimana è quanto accaduto a un razzo di SpaceX, un'azienda di cui è proprietario Elon Musk, che si è schiantato sulla Luna alla comoda velocità di 8700 km all'ora insomma causando addirittura danni tali, non umani ovviamente, da creare un nuovo cratere. Un razzo Falcon 9 lungo 12 metri e pesante 4500 kg che appunto si è schiantato sul nostro satellite. Gli scienziati hanno calcolato la velocità del razzo al momento dell'impatto, circa 8700 km all'ora, e appunto un impatto di tale violenza da aver creato un nuovo cratere di circa 27 metri vicino ai bordi illuminati della Luna. La forza della collisione, è molto difficile anche solo da immaginare, è stata equivalente all'energia rilasciata dall'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. Questo insomma spiega anche quali sono i rischi quando le cose non vanno come dovrebbero andare nello spazio. SpaceX ha sottolineato, per chi non l'avesse capito, che si è trattato di un impatto involontario. La BBC in particolare ha riferito immediatamente che gli scienziati hanno confermato che il razzo ha colpito la Luna, ma erano ancora in attesa di conferme definitive dai dati provenienti dai telescopi della NASA per comprendere al meglio diciamo i danni che sono stati fatti. Un fuori programma che direi non deve passare inosservato. Sottolinea la necessità di definire regolamenti internazionali che possano evitare queste situazioni potenzialmente pericolose, non oggi ma in un domani molto vicino. Sappiamo che l'obiettivo dell'umanità in generale, dei governi, è quello di andare sulla Luna, di tornare sulla Luna per restarci, costruirci delle basi permanenti, e il rischio appunto di danni del genere è totalmente inaccettabile. L'impatto di questo oggetto, che aveva peraltro portato già due missioni verso la Luna, è il risultato di una combinazione di fattori, ha spiegato all'ANSA Alessandra Celletti dell'Università di Roma Tor Vergata, che peraltro abbiamo avuto ospite più di una volta qui su Cosmo 2050. La causa principale, l'abbandono da parte di SpaceX dello stadio del razzo usato per inviare verso la superficie lunare i lander Blue Ghost e Resilience, entrambi due lander privati che ricorderete erano stati lanciati in quel mese straordinario da questo punto di vista, il gennaio del 2025, il 15 gennaio per la precisione. È un lancio che ha sfruttato dunque tutto il carburante presente sul razzo, una scelta che ha portato a sacrificare la possibilità di un'ultima riaccensione dei motori per spostare il razzo in un'orbita di rientro verso la Terra e fare come si fa di solito, cioè farlo bruciare nell'atmosfera. A determinare poi la traiettoria del modulo che è andata a colpire la Luna fuori controllo è stata la complessa interazione tra i campi gravitazionali della Terra e del nostro satellite, ma anche l'intensa attività solare di questi ultimi anni. È un argomento di cui vi abbiamo parlato più volte, che non va altrettanto sottovalutato. Insomma, c'è un vuoto legislativo, esiste in realtà un trattato spaziale di fine anni 60, non c'è una legge che però disciplini la responsabilità della caduta, come in questo caso di pezzi di un satellite sul suolo lunare, che è un suolo che ovviamente non appartiene a un paese in particolare, ma appartiene all'umanità, anche perché l'impatto ha sollevato una grande quantità di polveri e detriti monitorata anche dai telescopi. Insomma, non è successo niente di grave, fortunatamente, per ovvi motivi, ma potrebbe essere davvero l'occasione per lanciare anche nuovi progetti di legislazione dello spazio, diciamo così. Sappiamo bene che è un tema di cui si discute con molta difficoltà, ma è anche vero che diversamente dalla Terra, la Luna ha un campo gravitazionale molto poco uniforme, un fenomeno dovuto a grandi disomogeneità presenti nel sottosuolo, e quindi studiare come si muovono i detriti, come si muovono le polveri potrebbe insomma permetterci di conoscere meglio l'interno del nostro satellite. Alcuni di questi detriti rischiano di restare in orbita anche per secoli o per millenni, quindi si tratta di ragionare davvero sul lunghissimo termine. Allora noi tra poco ripartiamo con nuovi approfondimenti che abbiamo realizzato all'interno del Cospar a Firenze. Avremo anche ospiti ovviamente in diretta,
diretta per parlare di temi legati appunto allo spazio in questa puntata molto speciale nell'estate di Giornale Radio, e ripartiamo anche dalla musica e dal prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme di Malcolm Todd, si chiama Difficult Love. Break.

0: allora eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050 con questa puntata speciale in cui abbiamo scoperto già diversi segreti che sono stati in qualche modo svelati al Cospar 2026, diversi approfondimenti ne affronteremo ancora di qui al termine della puntata e non poteva mancare anche un approfondimento dedicato al cosiddetto universo estremo, diciamo le onde gravitazionali. È un tema affascinante perché è ancora piuttosto misterioso ed è un po' la frontiera, possiamo così dire, dell'osservazione dell'universo. E c'è stata una conferenza pubblica che si è tenuta al COSPAR in cui appunto al pubblico un dialogo e un approfondimento su questo tema lo ha tenuto la professoressa Marika Branchesi del Gran Sasso Science Institute, che ci fa il piacere di essere con noi oggi insomma per commentare i COSPAR e soprattutto questo approfondimento scientifico. Intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora insomma il tema è importante per vari motivi. Intanto è appunto quello che dicevamo, una sorta di frontiera. Ora poi ci racconterai quanto già sappiamo sulle onde gravitazionali, ma soprattutto quello che ancora speriamo di riuscire a scoprire. Poi ci sono tutta una serie di progetti, di luoghi diciamo da scoprire anche all'interno del nostro paese, che potrebbero aiutare molto a scoprire di più sulle onde gravitazionali. Insomma l'Italia è davvero in prima linea. Partirei però da un aspetto più teorico. Cosa sono le onde gravitazionali e soprattutto cosa ci potrebbero dire del nostro passato?
1: Dunque, le onde gravitazionali sono proprio delle perturbazioni dello spazio-tempo e ci permettono di vedere quello che è irraggiungibile attraverso la luce e i telescopi tradizionali. È un'astronomia completamente nuova. La prima osservazione l'abbiamo fatta nel 2015, 10 anni di scoperte incredibili, la prima fusione di due buchi neri che abbiamo osservato appunto nel 2015, l'evento multimessaggero in cui abbiamo messo insieme onde gravitazionali e tutti i colori della luce nel 2017, stiamo scoprendo i buchi neri di massa stellare e le stelle di neutroni. È un'astronomia che ha una potenzialità incredibile, appunto perché ci permette di vedere quello che non riusciamo a vedere con altri strumenti e di appunto capire la fisica di questi fenomeni estremi in cui viene emessa un'energia incredibile. Nella fusione del 2015 la potenza emessa dalla fusione di questi due buchi neri di massa di circa 30 soli lune è stata una potenza maggiore della potenza di tutte le stelle dell'universo osservabile. E nel 2017 ecco questo evento incredibile in cui mettere insieme onde gravitazionali e luce ti dà questa visione completa delle sorgenti astrofisiche. Oggi di segnali ne vediamo tanti perché abbiamo avuto un aumento della sensibilità di LIGO, Virgo, che è il rivelatore che abbiamo in Italia, il rivelatore europeo che abbiamo in Italia, e Cagra. E vediamo tantissime fusioni di buchi neri e siamo a circa 300 eventi in questo momento. Di fusione di stelle di neutroni ne abbiamo viste solo due, soltanto una fantastica con anche la luce. E è un'astronomia veramente incredibile ed è una frontiera dell'esplorazione dell'universo. E abbiamo però chiaramente degli strumenti che in un certo senso sono limitati a livello di potenzialità di universo che riusciamo a vedere e anche di precisione che hanno. È un po' come, io faccio sempre l'esempio, un po' come quando Galileo ha puntato il cannocchiale per la prima volta. Quindi stiamo iniziando questa astronomia e le prospettive future sono veramente incredibili.
0: Augurandovi che vada a finire meglio di Galileo, diciamo, questo vi facciamo gli auguri in tal senso. Però effettivamente l'aspetto tecnologico forse. No, certo, io ho intuito quale fosse la fase diciamo embrionale ancora di questo tipo di ricerca. Sull'aspetto della tecnologia credo sia necessario prendersi qualche minuto in più, perché effettivamente abbiamo adesso degli strumenti straordinari, come ci stavi raccontando. Manca anche a volte la possibilità di fare un'osservazione su ampio raggio, insomma è anche una questione banalmente di fortuna a volte riuscire a osservare questi fenomeni.
1: No, cioè, allora noi abbiamo questi osservatori che guardano giorno e notte, che osservano e sostanzialmente abbiamo una sensibilità che è limitata dal rumore, sono strumenti estremamente precisi, però risentono di ogni rumore, quindi questo rumore va abbattuto ed è la cosa più complicata. Certo. E poi registriamo queste variazioni di distanza degli specchi che sono dovute al passaggio delle onde gravitazionali, che sono più piccole del nucleo di un atomo, e quindi diciamo che la sensibilità è limitata da dove sono costruiti adesso gli interferometri, anche dalla loro lunghezza. E quindi chiaramente abbiamo anche degli upgrade dei rivelatori attuali che ci permetteranno di vedere un universo più grande, ci permetteranno di massimizzare la precisione, però dobbiamo fare il salto grande per arrivare a strumenti di prossima generazione. Questo a terra, però ci saranno anche strumenti nello spazio, quindi è un po' come lo spettro elettromagnetico. L'uomo è riuscito ad aprire le diverse bande dello spettro elettromagnetico, noi abbiamo aperto una finestra e piano piano apriremo finestre su frequenze diverse, quindi vedremo anche sorgenti astrofisiche diverse.
0: Ecco, visto che hai citato giustamente il tema del silenzio, che è spesso apprezzabile, ma lo è particolarmente in questo tipo di situazioni, un luogo particolarmente silenzioso è ad esempio la Sardegna, silenzioso anche da un punto di vista sismico, diciamo così, che è un tema non banale. Questo per introdurci anche al tema dell'Einstein Telescope, che è un'infrastruttura del futuro, diciamo così, che potrebbe diventare il più grande rivelatore di onde gravitazionali in Europa. E anche qui, insomma, l'Italia si sta giocando peraltro le sue carte. È un tema di cui avete parlato, insomma, negli ultimi giorni. Queste sono anche grandi occasioni per trarre un po' qualche conclusione con la comunità scientifica sulla futuribilità di un progetto che vede comunque anche un indirizzo politico importante.
1: Assolutamente. Allora, l'Einstein Telescope è l'infrastruttura di prossima generazione che è stata scelta dall'Europa come priorità e che farà sì che l'Europa diventi il centro di esplorazione dell'universo con le onde gravitazionali. Le prospettive sono incredibili, ci sono stati diversi talk che hanno fatto vedere proprio la scienza che riusciremo a fare con l'Einstein Telescope ed è incredibile, perché riusciremo a vedere le onde gravitazionali da tutto l'universo, riusciremo ad avere la precisione tale da capire la natura per esempio delle stelle di neutroni, dove abbiamo densità estreme, non sappiamo come sopravvive la materia a queste densità. E veramente prospettive incredibili di eventi come l'evento multimessaggero del 2017, ne vedremo centinaia all'anno, quindi delle prospettive scientifiche incredibili. E abbiamo la Sardegna, che ha una qualità incredibile per poter osservare queste onde gravitazionali e raggiungere gli obiettivi scientifici che noi vogliamo. La qualità del sito è incredibile, abbiamo ormai anni di dati presi nel territorio che ci dimostrano che è il sito veramente più adatto per ospitare l'Einstein Telescope e quindi speriamo proprio di portarlo in Italia, perché è lì che riusciremo a raggiungere gli obiettivi scientifici che abbiamo. È uno strumento che ha un grandissimo sviluppo tecnologico, quindi questo significa anche attrarre chiaramente l'industria, perché abbiamo delle sfide tecnologiche molto grandi e questo interferometro questa infrastruttura sarà sottoterra. Avremo bisogno della criogenia, avremo bisogno di raggiungere frequenze più basse rispetto a quelle che raggiungiamo oggi, quindi è veramente una sfida scientifica e tecnologica, e quando facciamo le simulazioni scientifiche per capire cosa ci farà vedere, veramente incredibile. E questi strumenti poi, quando cominciano a osservare, ti fanno vedere anche quello che non ti aspetti, ed è lì che poi si cambia la fisica.
0: Infatti volevo andare perché il nome Einstein Telescope non è ovviamente banale, perché si tratta veramente di un viaggio che va alla ricerca forse della conferma di alcune teorie che nascono addirittura, insomma, da Einstein. Però credo che si vada soprattutto forse alla ricerca della negazione di tante teorie, perché è un mondo, come dire, che ci apre a tutta una serie di ipotesi che forse non abbiamo neppure considerato. Forse questa è la parte più critica, ma anche più affascinante di chi fa il suo mestiere, insomma, sperare di trovare delle risposte a domande che non ci eravamo posti.
1: Assolutamente, ogni volta che abbiamo aperto nuove finestre nell'universo abbiamo confermato delle teorie, ma poi le abbiamo messe in discussione, da lì sono nate nuove idee, nuova fisica, quindi veramente ci spingiamo con l'Einstein Telescope ad una precisione tale che ci permetterà veramente di andare a cercare non solo rispondere a quesiti, ma aprirne di nuovi e andare a testare veramente nuova fisica.
0: E allora io le chiedo veramente per concludere, ringraziandola intanto per questa mini lezione in qualche modo che ci ha concesso, qualche Sensazione su questa edizione del COSPAR, forse più in generale, perché è un evento che abbiamo seguito molto volentieri nel suo evolversi, diciamo così, sta giungendo alla conclusione. Non è semplice, ecco, radunare di questi tempi scienziati da ogni parte del mondo, sicuramente aiutati dal fascino di Firenze, però il fatto che l'Italia abbia tenuto le redini e i numeri di questo COSPAR sono straordinari da questo punto di vista. Che atmosfera si respira quando magari insomma si pensa agli scienziati come esseri al limite dell'umano che trascorrono l'intera vita in un laboratorio, ecco, in silenzio e in solitaria? In realtà non è così, poi.
1: Non è assolutamente così, anzi queste nuove scoperte ci dimostrano come sono scoperte collettive. L'osservazione stessa delle onde gravitazionali sono scoperte di migliaia di scienziati che lavorano insieme, che mettono insieme la loro diversità, quindi non c'è più lo scienziato isolato che lavora, ma si lavora insieme adesso. E l'organizzazione di questo congresso, diciamo che è stata perfetta, e devo dire che devo fare tanti complimenti. E bellissima l'atmosfera, bellissime le sessioni, i talk scientifici, e poi legati al talk scientifici sono anche questi momenti in cui si sta insieme anche diciamo durante un pranzo, durante una cena, in cui si discute, in cui vengono fuori nuove idee, quindi l'aspetto anche collettivo di parlare insieme, di pensare a scoperte attuali ma anche a quello che vogliamo per il futuro.
0: Credo sia anche lo scopo di questo tipo di eventi, non solo i talk e le lezioni, ma anche evidentemente quei momenti tra virgolette di convivialità da cui spesso nascono poi grandi intuizioni. Ringrazio molto Marika Branchesi del Gran Sasso Science Institute per essere stata con noi. Insomma, buon lavoro e a presto.
1: Grazie mille.
0: E allora noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Tra poco il finale di Cosmo 2050, ancora tanto di cui parlare, tanti approfondimenti ancora legati anche a questa straordinaria assemblea. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità della area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme qui su Cosmo 2050. Entriamo nella parte finale della nostra trasmissione, abbiamo ancora però parecchi approfondimenti da farvi ascoltare e allora tra poco di nuovo con il COSPAR e quello che ci ha regalato anche in termini di approfondimenti. Sono stati trattati, immaginate, con il giro veramente di pochi giorni, tantissimi dei temi che trattiamo praticamente in ogni puntata, quindi ci ha fatto molto piacere essere dietro e all'interno di questa grande manifestazione scientifica. Un piccolo passaggio veloce lo voglio fare anche però sul tema del grande caldo di questi giorni, che è un tema anche politico, anche sociale, ma soprattutto scientifico. E soprattutto avrete visto un video abbastanza particolare su Instagram da parte del noto meteorologo Mario Giuliacci, forse uno dei più noti in Italia, che ha chiesto scusa, che è già una pratica piuttosto rara nel nostro paese, ammettendo di essersi sbagliato sull'allentamento della quarta ondata che diversi siti di previsione avevano collocato già in settimana tra il 7 e il 10 di agosto. E Giuliacci dice: ce l'abbiamo messa tutta, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Che cos'è quel qualcosa che impedisce anche agli esperti di prevedere quando finirà questa ondata di calore? Premesso che qualcuno giustamente mi dirà: a me sembra che da maggio giugno ce n'è stata solo una gigantesca di ondata di calore. Quel qualcosa è un mix di ondate di calore sempre più frequenti, ma anche il ruolo della superficie del suolo e dei mari che non si raffreddano, e una particolare conformazione di questo blocco di alta pressione. Innanzitutto è chiaro, no? I modelli previsionali sono basati sulla fisica dell'atmosfera, producono una serie di scenari che noi cerchiamo di leggere per trovare le modifiche delle condizioni iniziali, che sono costituite dall'enorme mole di dati e misurazioni effettuate più volte al giorno da centinaia di stazioni meteo. Il risultato è un insieme che si chiama, proprio in termine tecnico, ensemble, per dirla alla francese che sta sempre meglio. Semplificando di più, gli scenari convergono tra loro e sarà probabile che si verifichi dunque quella previsione. Così lavora ad esempio il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, che è uno dei più autorevoli al mondo. Ma le previsioni, appunto, sono complicate perché hanno tantissimi fattori che ne aumentano l'incertezza. L'atmosfera ovviamente è caotica. Il problema principale è che il promontorio di alta pressione è molto esteso, parte in Nord Africa e si dirige verso l'Europa dell'Est, coinvolge tutta l'area mediterranea occidentale, compreso ovviamente l'Italia. E poi se guardate le immagini troverete una conformazione molto particolare: le correnti a getto, i fiumi d'aria che si muovono per intenderci ad alta quota da ovest verso est e che sono tipiche delle nostre latitudini, sono bloccate dall'alta pressione. Ne deriva un cosiddetto blocco a omega, si chiama così, la cui forma in effetti ricorda quella della lettera greca dell'Omega che magari avete visto in qualche tatuaggio alla spiaggia in questi giorni. La caratteristica è quella di avere un robusto anticiclone al centro, affiancato da due depressioni a circolazione chiusa sui due fianchi dell'anticiclone. Non è semplicissimo descriverlo a parole, ma si capisce bene dalle immagini, ed è un tema evidentemente complicato, ecco, diciamo così. Questo era per fare anche il punto, diciamo, sul meteo, perché giustamente da questa trasmissione ci si aspetta e un po' di rigore scientifico. Noi adesso ripartiamo dalla musica, poi rientriamo con nuovi approfondimenti. Twilight Zone è il pezzo di Ariana Grande che andiamo a ascoltare adesso insieme.

0: Ed eccoci ancora insieme qui su Giornale Radio Cosmo 2050. Proseguiamo il nostro viaggio. Oggi una puntata monotematica come tutte quelle di questo mese di agosto, dedicata quasi totalmente al racconto dell'astrofisica nelle sue tante sfaccettature, soprattutto approfittando dei collegamenti con il COSPAR di Firenze, che termina appunto in questo fine settimana e che dal 1 agosto ha portato tantissimi scienziati a discutere, a trattare, a tenere delle vere proprie lezioni. Non poteva mancare un approfondimento dedicato al telescopio spaziale James Webb, argomento di un evento speciale tenuto da Roberto Maiolino dell'Università di Cambridge, che andiamo ad ascoltare nell'intervista che abbiamo realizzato nel corso di Summertime. Sentite qui. Credo sia doveroso un minimo di background su questo strumento, che è uno strumento che, insomma, lo diciamo, è costato molto molto caro, che è partito un po' in ritardo rispetto a quanto doveva, però poi molto romanticamente nel giorno di Natale, insomma, mi sembra del 2023, e che però ha rivoluzionato l'osservazione dello spazio, è così?
1: Sì, assolutamente, sì, effettivamente è stata una missione spaziale estremamente costosa, e il motivo è che è una missione estremamente ambiziosa, probabilmente la più ambiziosa nella storia dell'astrofisica, e però ne valsa la pena perché sta effettivamente rivoluzionando diversi settori dell'astrofisica, con un impatto notevole in quasi tutti i campi dell'astronomia. E il telescopio spaziale Webb essenzialmente è il più grande telescopio in orbita, ottimizzato per osservazione nel medio infrarosso e ha applicazioni sul studio del sistema solare, pianeti in altri sistemi solari e soprattutto nello studio dell'universo primordiale, la formazione delle prime galassie, prime stelle e primi buchi neri. In tutti questi settori ha fornito nuove scoperte e risposte a problemi che avevamo, ma anche ha aperto completamente nuovi problemi e questioni enigmatiche di cui non avevamo la più pallida idea che potessero emergere.
0: Ecco, in quale modo questo strumento è rivoluzionario? Non è soltanto una questione tecnologica, ovviamente è soprattutto questo, però è anche il tipo di osservazioni che riesce a fare. Questo perché non tutti i telescopi funzionano allo stesso modo. Vedere nell'infrarosso, insomma, sono termini un po' tecnici, però cosa significa? E poi perché quando si parla di orizzonti cosmici non si intende soltanto un orizzonte, diciamo, geografico, ma in realtà temporale? I telescopi guardano più in là e quindi guardano indietro nel tempo, è così?
1: Esattamente, diciamo, una delle caratteristiche principali del telescopio James Webb è che ha consentito un aumento della sensibilità nelle sue osservazioni gigantesca, di oltre un fattore 1000 rispetto alle precedenti missioni spaziali e telescopi da terra. Un fattore 1000 in sensibilità non è quasi mai successo in astronomia, tantomeno più generalmente nel settore della scienza più in generale. E questo essenzialmente ha consentito di vedere galassie estremamente distanti, e a causa del fatto che la velocità della luce è finita significa automaticamente vedere sempre più indietro nel tempo, quindi si è potuti vedere come si sono formate le primissime galassie nell'universo primordiale, come pure i primissimi buchi neri. E il motivo per cui è stato ottimizzato per l'infrarosso in questo settore è perché, a causa dell'espansione dell'universo, la luce viene, la lunghezza d'onda della luce viene anche dilatata, strecciata e diventa sempre più rossa quando si osserva nell'universo lontano, fino al punto di diventare infrarossa. Per questo è stato il motivo dell'ottimizzazione nell'infrarosso. C'è anche altri motivi, come ad esempio lo studio delle atmosfere degli esopianeti, pianeti in altri sistemi solari, altri studi del zone di formazione stellare che sono estremamente oscurate e che diventano visibili nell'infrarosso. Quindi ci sono molti motivi per cui è stato ottimizzato per l'infrarosso questa nuova missione spaziale.
0: Ecco, le chiedo, visto che ha citato i buchi neri, qualche mese fa, ormai un po' di tempo fa, era stata diffusa una delle prime immagini in realtà del James Webb. Poi io parlo di immagini per semplificare, si tratta di un'elaborazione delle osservazioni di James Webb, che ritraeva per la prima volta, insomma, un buco nero, e l'immagine fece il giro del mondo anche da un punto di vista estetico, ma anche per lo straordinario risultato tecnologico. È quello al momento l'highlight, diciamo, principale di James Webb? Dobbiamo aspettarci però che superi se stesso nei prossimi mesi? È tutto un operativo, insomma.
1: Quello è stato uno degli highlights, certamente. Ce ne sono diversi altri, sempre nel settore dei buchi neri, in cui si è potuto identificare alcuni canali con cui si sono formati e sono cresciuti buchi neri nell'universo primordiale. Ma direi che adesso ulteriori highlights sono anche nel settore della ricerca delle primissime stelle, le primissime generazioni di stelle e la produzione.

0: Le faccio un'ultima domanda che insomma ripercorre anche un po' la sua carriera, se vogliamo. Lei insomma vive e lavora a Cambridge, lì insomma si associa molto, se si parla di spazio, la figura di Stephen Hawking. Abbiamo parlato appunto adesso di buchi neri. Questo perché insomma queste immagini, al di là di essere spettacolari, di essere un prodigio della tecnologia, quanto ci possono aiutare a provare davvero a rispondere a quella che, insomma, mi corregga se sbaglio, è una, diciamo, delle top tre domande scientifiche di sempre, perché poi attraverso lo studio dei buchi neri siamo forse in grado di dare risposte anche sullo spazio-tempo.
1: Dunque, sì, Webb è uno degli strumenti che consente di fornire alcune delle risposte, non tutte, perché ci sono altri strumenti come le onde, quelli dedicati allo studio gravitazionale, che pure consentono di ottenere dettagli sulle teorie di Hawking. Diciamo che il settore in particolare nell'area dei buchi neri, in cui ci si sta avvicinando alle previsioni di Hawking, è quello della formazione dei buchi neri, per cui alcuni dei buchi neri che stiamo trovando nell'universo primordiale sono estremamente massicci, in galassie estremamente piccole, e questo sembra puntare nella direzione della teoria dei buchi neri primordiali postulata da Hawking all'inizio degli anni 70, per cui secondo Hawking i buchi neri potrebbero essere formati nelle primissime fluttuazioni dell'universo immediatamente dopo il Big Bang. E questo sarebbe ovviamente un risultato rivoluzionario. Ovviamente i risultati ancora non sono definitivi e conclusivi, c'è bisogno di altre osservazioni, ma effettivamente questo è un settore in cui sì, la vicinanza, come dire, spirituale a dove Hawking ha lavorato in qualche modo ha fornito ispirazione per l'interpretazione di questi risultati.
0: E questo era Roberto Maiolino, Università di Cambridge, ai nostri microfoni. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo di questa puntata è di James Bay e si chiama Hold Back the River.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: E allora eccoci ancora insieme, andiamo verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. C'è un ultimo approfondimento di cui vogliamo parlare, perché uno dei grandi protagonisti di questa edizione del COSPAR è stato l'astronauta Andrea Patassa, uno dei più giovani astronauti europei, è riservista, così si dice in gergo, dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, uno degli ultimi entrati, anche se insomma ha già costruito una certa esperienza. Ha avuto occasione di parlare con il pubblico in uno degli appuntamenti del COSPAR e poi ha risposto anche a un Q&A curato proprio dall'INAF. Io in tal senso devo ringraziare Marco Galliani dell'ufficio stampa dell'INAF che gentilmente si è offerto insomma di registrare con lui una brevissima ma interessante intervista, perché parlare con un astronauta è sempre una bella emozione, quindi lo facciamo anche all'interno di questa puntata. E insomma arriva peraltro in un momento abbastanza complicato per l'Agenzia Spaziale Italiana, che è all'interno dell'ESA, ne parleremo meglio nel finale, ma direi di non indugiare troppo e farvi ascoltare dunque Andrea Patassa, astronauta dell'ESA, ai microfoni di Marco Galliani qui su Cosmo 2050 in esclusiva. Sentite cosa, come ha risposto alle nostre domande.
1: Essere il presente e il futuro dell'astronautica italiana è elettrizzante in questo momento storico?
2: Far parte dell'astronautica in questo momento storico è sicuramente elettrizzante, perché a differenza di anni passati si sta aprendo un ventaglio sempre maggiore di possibilità e di tipi di missioni nello spazio. Negli ultimi anni l'obiettivo è sempre stato, l'unica destinazione è sempre stata la Stazione Spaziale Internazionale. In questo momento rimane la Stazione Spaziale Internazionale, che è una piattaforma incredibile, ma si avvicineranno a breve altre stazioni commerciali e c'è tutta la parte di esplorazione della Luna che si sta aprendo da adesso al prossimo decennio e oltre. Quindi c'è un ventaglio molto ampio, nuovo e assolutamente elettrizzante, perché si andrà appunto ad esplorare qualcosa che fino adesso non esiste.
1: Come sta evolvendo la presenza umana nello spazio tra turismo spaziale e voli commerciali?
2: Proprio per quello che abbiamo detto adesso, la presenza umana nello spazio sta aumentando tantissimo in forme anche diverse. La parte commerciale affiancherà la parte quella puramente di agenzia, ma andranno a braccetto, perché comunque le stazioni saranno prodotte da società private, ma verranno utilizzate principalmente anche dalle agenzie per continuare l'esplorazione e la ricerca scientifica, soprattutto in orbita bassa, e parteciperanno tramite dei servizi anche all'esplorazione della Luna. Questo io credo sia positivo, portare la società civile, portare l'aspetto commerciale e privato che offrono dei servizi per aiutare le agenzie nell'esplorazione. Per quanto riguarda il turismo spaziale, per me è un termine fuorviante, perché non dobbiamo immaginare a persone che voleranno lo spazio come succede magari per gli aerei, andando al gate, presentando il biglietto e godendosi il volo. È sostanzialmente un tipo diverso di esplorazione spaziale, fatto da persone che non sono professioniste, non sono addestrate specificatamente per quello, hanno magari non necessariamente, ma magari sì, obiettivi di ricerca scientifica, ma comunque devono andare incontro ad una preparazione specifica per la missione, e una missione soprattutto orbitale, non parlo ovviamente di voli suborbitali, una missione orbitale ha degli impatti importanti anche sul corpo umano. Quindi è positivo per me, secondo me, ampliare la platea di persone che possono accedere alla missione nello spazio, ma bisogna fare attenzione anche ai termini che vengono usati.
0: E allora questo era il nostro Andrea Patassa, il nostro astronauta italiano ai microfoni di Marco Galliani, che abbiamo sfruttato, diciamo, come inviato direttamente al COSPAR, appuntamento appunto davvero importante, che abbiamo provato a raccontarvi con quelli che per noi erano alcuni degli spunti più interessanti. Chiudo con una nota importante questa puntata per gli amanti dello spazio, anche sul fronte tra virgolette politico, perché in questa settimana la vicepresidente vicaria dell'Agenzia Spaziale Italiana, della nostra ASI, Elda Turco Bulgherini, che peraltro abbiamo avuto ospite in passato qui su Cosmo 2050, insieme ai consiglieri Stefano Gualandris e Stefano Arcifa, ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione, un annuncio è arrivato appunto qualche giorno fa in nota stampa. La decadenza del CDA apre adesso la strada al commissariamento dell'ASI, di cui, lo sappiamo, era prematuramente scomparso qualche settimana fa il presidente Teodoro Valente. I tre membri rimettono dunque il mandato per consentire all'ASI di tornare a operare al più presto nel pieno delle proprie funzioni. Insomma, certamente la scomparsa improvvisa di Valente aveva necessità di essere in qualche modo affrontata. La situazione e i conseguenti sviluppi istituzionali sono stati oggetto di questa informativa arrivata nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri dal Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in qualità di autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali. Con questa nota termina anche questa puntata di Cosmo 2050, una puntata sostanzialmente monotematica che abbiamo dedicato ai grandi temi dell'astrofisica. Io, prima di salutarvi, devo ricordarvi alcune cose. La prima è che ci sarà già il 12 di agosto, quindi insomma preparatevi, mercoledì sera, una puntata speciale qui su Giornale Radio dalle 20 alle 21. Con il sottoscritto ci sarà la possibilità di seguire in diretta l'eclissi di sole che ricordo essere totale nell'Europa occidentale, soprattutto in Spagna, ma visibile parzialmente con una buona percentuale anche dall'Italia, e dunque ci divertiremo insomma a raccontarvi anche la preparazione a questo momento collettivo straordinario. Vi ricordo anche che noi ci risentiamo fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. In questo agosto ci divertiamo a realizzare delle puntate, diciamo, monotematiche. Il prossimo weekend affronteremo insieme i grandi temi legati alla robotica, è un tema che ci lascia un po' di spazio per il tech, quello fatto bene. Siamo in chiusura, ringrazio Elisa Cabrini in regia e vi do appuntamento fra 7 giorni. Da parte di Francesco Massardo chiudiamo come al solito con l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Il Ministero degli Esteri invita i cittadini in Spagna o in partenza a consultare il sito Viaggiare Sicuri per aggiornamenti. Restano validi i requisiti d'ingresso, passaporto o carta di identità validi per l'espatrio.
6: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
7: Ora la cronaca: un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite, accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo, l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Verrà sottoposto ad accertamenti tossicologici.
6: Non ce l'ha fatta Alessandro Giannetti. Il carabiniere è rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco, che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte trascorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Giannetti ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un muro. Poi la sua moto ha preso fuoco.
7: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizie l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti UAM, citata dai media panarabi. Fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
6: Lo sport: 2 medaglie in 2 gare per l'Italia dei tuffi delle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dopo Elisa Cosetti, seconda nel femminile, Andrea Barnaba vince l'argento nella categoria maschile dalla piattaforma 20 metri. L'azzurro chiude a quota 386 punti, dietro solo a Romano Preda, autore di un ultimo tuffo perfetto. Chiude terzo Gary Hunt, anche lui abile a rimontare nella rotazione conclusiva.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
9: Rieccoci, bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen. Inizia subito con il raspino in gola. Sarà anche il momento storico di guerre e di quant'altro. Mi incide anche nella mia voce. Bentrovati, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche oggi con un tema oggi che dobbiamo affrontare. Non l'abbiamo ancora fatto, non l'avevamo ancora fatto, speravamo di non avere il pretesto, ma stavolta ce l'abbiamo, ahi noi, perché andiamo ad affrontare un tema legato ai film di guerra, perché i film di guerra sono stati affrontati nella storia del cinema con veri e autentici capolavori, e noi oggi andremo a rivisitarne alcuni di questi in un momento storico in cui, almeno negli ultimi 70 anni, non avevamo mai avuto uno scenario di guerra così vasto, così ampio, nel senso che non è che siano mancati i conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, ci mancherebbe, però erano più collegati a scenari dove le nazioni coinvolte erano due, massimo tre. Qui invece stiamo parlando di uno scenario allargato che coinvolge il Medio Oriente, che coinvolge indirettamente e direttamente l'Europa, il mondo tutto. È uno, diciamo, è diverso come tipo di composizione rispetto alla seconda guerra mondiale e anche alla prima, ma non meno grave, e con tra l'altro il terrore che rispetto alla prima e alla seconda guerra mondiale qui in ballo ci sono ancora le armi nucleari, e quindi ad oggi ci sono tre paesi che sono la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, che oggi rappresentano i tre paesi con lo status di, diciamo, stati con il maggior numero di armi, e quindi anche quelli che hanno delle rivendicazioni che sono poi si sono trasformate anche in atteggiamenti che si sono avuti nel campo, sul campo, e quindi è molto diverso rispetto agli altri scenari che vengono raccontati dalla storia del cinema e anche dalla letteratura. Oggi andremo a rivisitare alcuni di questi film, e io partirei da un film del 1957 che è il film in assoluto, che è Orizzonti di Gloria. Attenzione, perché anche se lo scenario è totalmente diverso rispetto al passato, non è meno attuale quello che viene raccontato da molti dei personaggi, anche perché la struttura mentale di chi aspira alla guerra e ogni volta in qualche modo sottintende che il pretesto è legittimo, beh, in qualche modo è un mantra ed è, se vogliamo, un denominatore comune di tutti i conflitti e anche di tutti i film che hanno raccontato questi conflitti. Orizzonti di Gloria è un film di Stanley Kubrick, che tra l'altro è ispirato ad un romanzo di Humphrey Cobb che si svolge nella Prima Guerra Mondiale. Siamo nel 1916 al fronte occidentale con il generale Brulard, che Adolphe Menjou, che ordina l'attacco alla posizione strategica tedesca nota come Formicaio. Il generale Miro, che è interpretato da George MacReady al comando delle truppe francesi, intravede l'opportunità di una promozione e quindi, nonostante l'operazione sia estremamente critica, decide di tentare l'offensiva e va personalmente alle trincee per motivare i soldati e infondere il coraggio necessario. Ma, e tra poco sentiremo proprio questa sequenza, il colonnello Dax, che è interpretato da Kirk Douglas a capo dell'offensiva, non nasconde la sua contrarietà, giudicando la possibilità di successo praticamente nulla. E nonostante questo deve obbedire agli ordini ricevuti e, come previsto, l'attacco è fallimentale. Però Miro attribuisce l'insuccesso all'incapacità e alla codardia dei soldati, tanto che ordina all'artiglieria di punire le trincee aprendo il fuoco sulle proprie linee. Fortunatamente l'attacco non si concretizza, perché tutta l'operazione si conclude prima che possa arrivare l'ordine scritto richiesto dal comandante dell'artiglieria, rimasto perplesso e contrario a questa folle azione. Questa è un po' la genesi del film, e allora noi andiamo a sentire proprio una sequenza dove c'è un dialogo tra il colonnello Dax, quindi Kirk Douglas, e il generale Miro. Sentiamo.
10: È sempre un piacere vederla, colonnello.
11: Sì, al generale.
10: Ed è un raro privilegio.
11: Colonnello.
10: Bene. Ha un piccolo angolo tranquillo qui, eh?
11: Mi riservo ogni commento sulla sua tranquillità, però è piccolo. E sono piuttosto a corto di sedie, purtroppo.
10: Più che sufficiente per me. Non ho l'abitudine di sedermi, mi piace stare in piedi, pronto a muovere.
11: Posso garantirglielo, colonnello. Raramente riesco a far sedere il generale ad un tavolo il tempo di firmare un ordine.
10: Che vuole, Dax? Sono fatto così. Non posso capire quegli ufficiali da poltrona, gente che cerca di combattere una guerra da dietro una scrivania, sventolando scartoffi al nemico, preoccupati soltanto se una mosca gli ronza nelle orecchie.
11: Ah, non lo so, generale, se io avessi la scelta tra le mosche e i moschetti, preferirei preoccuparmi delle mosche.
10: Di questo non potrà mai convincermi. Seriamente, però, se un uomo è un debole, si metta le sottane e si nasconda sotto il letto. Ma se vuole essere un soldato, allora per Diana deve esserlo, deve combattere. E non può farlo se non dove si svolge il combattimento. Questo è il mio credo.
11: Devo darle ragione, visto che presenta le cose in modo così convincente.
10: Lei non ha mai mancato di darne le prove,
11: colonnello. Immagino che vorrà fare un giro di ispezione.
10: Sì, colonnello.
11: Da qui c'è una splendida vista. Il formicaio, impossibile vederlo meglio senza andarci di persona.
10: Beh, non sarà questione di molto, vero? Uh-huh. In fondo ho visto obiettivi molto più formidabili, molto più imprendibili. Non è da scherzarci eccessivamente, ma è abbordabile.
11: Una strana definizione, non crede?
10: Perché?
11: Si direbbe una donna di facili costumi.
10: Sì, certo. Lei è davvero brillante questa mattina. Ancora più arguto del solito. Ma non dimentichiamo che il colonnello era forse il più eccelso penalista di tutta la Francia.
12: Naturalmente.
10: Ma signori, siete entrambi troppo gentili.
9: Questo dunque è poi un immenso Kirk Douglas che ha dato veramente vita ad un personaggio rimasto immortale come il colonnello Dax in Orizzonti di Gloria. Veniamo adesso a 30 anni dopo, siamo nel 1986 e il film di cui vi sto per parlare è Platoon, che è stato considerato per tanto tempo il film di guerra per antonomasia, con sequenze rallentatore, momenti lirici, una certa drammaturgia messa in scena da parte del regista Oliver Stone, è ispirato tra l'altro a delle esperienze vissute dallo stesso regista in Vietnam nel periodo tra il 67 e il 68, e la vicenda è quella di Chris Taylor, interpretato da Charlie Sheen, che è un americano giovane ovviamente, che abbandona la sua vita anche comoda, rinuncia al college e si offre volontario come soldato operativo, e il suo idealismo lo spinge a questa scelta estrema e non può sopportare che siano soltanto i poveri con gli uomini di colore a partire per il Vietnam, e quindi parte. È il settembre del 67 e al suo arrivo a Da Nang troverà come primo impatto soldati americani morti e allineati in sacchi per cadaveri. Chris è assegnato alla Bravo Company, che è poi la 25esima divisione di fanteria che opera al confine con la Cambogia. Il suo plotone pattuglia la giungla, una giungla tra l'altro ovviamente inospitale, presa piena di fango, di fatto inaccessibile per tutti questi cespugli, serpenti, gli insetti, insomma inospitale. E la difficoltà maggiore la troverà nel constatare che questa guerra, davvero sempre più sporca, lo sta trasformando in una macchina da guerra, una macchina da distruzione. Il plotone è spaccato dalla contrapposizione dei due sergenti sempre in disaccordo, Bob Barnes e Dallas Grudin, che sono Tom Berenger da una parte e Willem Dafoe, sta trasformando in una macchina da guerra, una macchina da distruzione. Il plotone è spaccato dalla contrapposizione dei due sergenti sempre in disaccordo, Bob Barnes e Dallas Grudin, che sono Tom Berenger da una parte e Willem Dafoe dall'altra. Da una parte, insomma, Tom Berenger è freddo e spietato e Willem Dafoe è umano e comprensivo. E quindi questa contrapposizione crea un ulteriore solco. Chris combatte per far prevalere la sua umanità in quell'inferno dove poi il vero nemico è quello che si annida, se vogliamo, questo è un po' la morale, nel profondo della coscienza delle persone, persone che sono di fatto impreparatissime a gestire sia la vita civile, figuriamoci una guerra.

0: quando hai 18, 19, 20 anni, buttato lì come carne da macello da governanti che hanno interesse soltanto chiaramente a fare le loro linee politiche. Ed è questo un po' il senso di Platoon. Andiamo a sentire proprio un estratto di questo film.
1: Cercano sempre di fregarci. Non c'è tregua.
2: È la politica, amico. La politica del cazzo. Però Neil ha il naso così dentro il culo del sergente che deve essere Pinocchio.
1: Altri 39 giorni e questa volta andate tutti a fanculo, tutti a fanculo. Rientro nel mondo.
2: Non male, amico. A me ne mancano quasi 100.
1: Scherzerai.
2: 92 per l'esattezza. 17 aprile. L'ho chiuso col servizio in Vietnam. Torno a casa, in California. Me ne starò fuori tutto il giorno a rimorchiare sulla spiaggia. Non vedo l'ora di riandare in surf, cazzo.
1: A marzo, amico, in Tennessee. Senti l'odore dei pini e poi senti l'odore della passerina giù vicino al fiume. Che goduria! Ehi, Taylor, a te quanto ti manca? 300 e quanti?
2: 32. 332 da oggi.
1: Silloi, caro mio.
2: Io, se ci penso, non me lo ricordo neanche quando ero un 332. Sai che devi fare? Devi contare il tempo all'indietro. Sai, per esempio, dire che hai già fatto 40 giorni. Insomma, pensa in modo positivo, ragazzo.
1: Ehi, Taylor, come cazzo ci sei capitato tu qui? Hai un'aria istruita.
2: Sono volontario.
1: Tu sei cosa?
2: Sono volontario. Ho mollato il college. Gli ho detto che volevo fanteria, combattimento e Vietnam.
3: E ti sei arruolato volontario per questa merda?
2: Roba da matti, eh?
1: Sei stato stronzo, ragazzo. Mollare il college.
2: Ma non aveva molto senso, non imparavo niente. Mi sono detto, perché solo i ragazzi poveri vanno in guerra e quelli ricchi se la svignano sempre?
1: Ah, ho capito. Signori, abbiamo un crociato.
2: Sembra proprio così.
1: Cacchio! Uno deve essere proprio ricco per ragionare così. Lo sanno tutti. Che i poveri sono sempre stati fottuti dai ricchi. È sempre stato così e sempre sarà.
0: Wow. E direi che questa è la scena emblematica che un po' svela, no? L'arcano del film, l'incipit del film stesso. Veniamo adesso ad una canzone tratta da un film di guerra famosissimo che, insomma, credo che tutti conoscano anche se non l'hanno visto. Good Morning Vietnam. E il film aveva una colonna sonora strepitosa, poi ne sentiremo anche un'altra. Beh, questa è quella di Louis Armstrong, What a World.

0: E allora di nuovo insieme a voi, dopo questo pezzo memorabile di Louis Armstrong, rimanendo sui film di guerra in questa settimana che di fatto ci ha ricatapultato in un'epoca che speravamo di non vivere più e che coinvolge il mondo intero con scenari sinistri e un futuro incerto. Ora noi andiamo ad ascoltare e riascoltare alcuni dei film di guerra che hanno raccontato anche in modo umano quello che è stata la storia di molti personaggi. Sto parlando per esempio di Salvate il soldato Ryan. Ecco, Salvate il soldato Ryan è un film diventato celeberrimo, famosissimo, che rimarrà forse anche per un altro secolo nella memoria collettiva, perché è un film del 1998, quindi di fatto sono passati quasi 30 anni da quando è uscito. Steven Spielberg ne è il regista, il cast è spaventoso, Tom Hanks, Matt Damon su tutti. E il film inizia appunto nel 1998 stesso con un uomo commosso di fronte ad una tomba del cimitero militare americano in Normandia. Un flashback che ci riporta al 6 giugno del 44, che poi, come sapete, è il giorno dello sbarco in Normandia, e che vede la compagnia del capitano Miller, cioè Tom Hanks, partecipare a questa battaglia con i tedeschi ad Omaha Beach. E quando Washington, il maggiore Marshall, viene a sapere nella guerra in Europa sono già morti 3 dei 4 figli della famiglia Ryan, decide di organizzare un'operazione di salvataggio del soldato sopravvissuto per riportarlo a casa. Affida la missione proprio il capitano Miller, che con una compagnia di 7 uomini partirà alla ricerca di Ryan. E il gruppo è formato da questi uomini che poi sono attori molto noti: Vin Diesel, che era molto giovane, non era ancora corpulento come poi è diventato, Adam Goldberg, Barry Pepper, Tom Sizemore, Edwin Barnes, sono tutti attori molto noti. E ovviamente poi c'è anche l'interprete Timothy Upton, che sarebbe Jeremy Davis, e Giovanni Ribisi, che è invece il sergente. Ora gli 8 andranno tra borghi devastati, assalti tedeschi, a cercare Ryan, e qui c'è la sequenza in cui trovano il soldato Ryan, solo che trovano quello sbagliato, ed è tra l'altro un giovanissimo Nathan Fillion. È un attore, io trovo, magnifico, un attore estremamente comico, se vogliamo il corrispettivo americano del nostro Fabio De Luigi sotto molti punti di vista, perché hanno un tipo di approccio e di viso semiserio, comunque sempre ironico anche quando sono seri. E qui Nathan Fillion viene ritrovato. Tanto Nathan Fillion ve lo ricordate perché faceva Castle, la serie Castle, che è stata fortunatissima e che tantissime hanno visto e l'hanno anche fatta vedere sulla Rai per tanti anni. Allora qui lo trovano e vedete cosa succede.
1: Signore, soldato Ryan a rapporto.
2: Riposo. Il capitano Miller del secondo Rangers vuole parlarti.
1: Soldato, temo di avere brutte notizie per te. Beh, non esiste un modo facile per dirlo, perciò lo dico e basta. I tuoi fratelli sono morti. Abbiamo l'ordine di venire a prenderti. Perché torni a casa?

Oh mio Dio, i miei fratelli sono morti. Volevo portarli a pescare quando tornavo.

0: Ci dispiace, James. Non so dirti quanto.
1: Come? Come sono morti?
2: Sono stati uccisi in azione.
1: No, non può essere. Non può essere. I fratelli vanno ancora alle elementari.
2: Sei James Ryan?
1: Sì.
2: James Francis Ryan dell'Iowa.
1: James Frederick Ryan del Minnesota. Questo vuol dire che i miei fratelli stanno bene?
2: Sì, sono sicuro che stanno benissimo.
1: È sicuro che stanno bene?
2: Sì. No, io... Stiamo cercando un altro soldato Ryan. Si è trattato di un grosso abbaglio.
1: Come lo sa? Come può esserne sicuro? Come sa che l'abbaglio non è che i suoi fratelli stanno bene?
3: Tenente?
2: Scusate il disturbo.
4: Beh, è una sequenza memorabile e che poi solleva il morale evidentemente del giovane Nathan Fillion. Andiamo adesso invece a un altro capolavoro, solo capolavori praticamente. Il cacciatore, film di Michael Cimino, diviso in tre atti. La storia infatti inizia con il racconto della vita di una comunità ucraina, ancora pensate, ante litteram, in particolare un gruppo di amici, Mike, Nick e Steven, che sono Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage. E i tre sono degli operai in un'acciaieria in Pennsylvania. La loro vita scorre tranquilla tra il lavoro, le bevute al pub, la caccia al cervo. E come prospettiva inquietante comune hanno l'arrivo della chiamata alle armi al Vietnam. Sono giovani, naturalmente. Steven riuscirà a sposarsi prima di essere, diciamo, catapultato insieme a Mike e Nick nell'inferno della guerra. Il secondo atto del film invece è fulminante. Gli orrori della guerra, gli assalti ai villaggi, la prigionia dei tre torturati e costretti al supplizio della roulette russa, lo ricorderete certamente. La fuga che li disperde, il ricovero di Nick in ospedale per disturbi psichici. Nella terza parte vengono raccontate le conseguenze di questo viaggio all'inferno. Mike viene rimpatriato ma presenta gravi problemi di reinserimento nella vita civile. Steven subisce l'amputazione di una gamba e si isola dalla famiglia. Nick non torna mai dall'inferno, rimane infatti a Saigon prigioniero della sua follia come disertore. Linda, che nel film è Meryl Streep, fidanzata di Nick, informerà Mike che cercherà di recuperare il suo amico ritornando in Vietnam. Lo trova in una bisca clandestina e prova a ricordargli la caccia al cervo che tanto amavano, di quel colpo solo che lascia la speranza di scappare dalla morte, che è certamente molto lontano dal colpo solo della pistola puntata alla tempia di quel gioco macabro della roulette russa. Qui ascoltiamo l'inizio del film in cui i protagonisti sono al matrimonio con una vita diversa prima di scoprire gli orrori della guerra.
5: È impazzito.
6: Cosa è successo?
5: È tutto matto.
6: Che è successo?
5: Un berretto verde.
6: Ehi! Ma non scherziamo. Jerry, dai da bere al sergente. Dagli da bere, dai.
5: Signore.
6: Signore.
7: Signore.
6: La sdrovie.
5: La sdrovie.
7: La sdrovie.
5: Non creare problemi.
6: Ma io voglio parlare con questo signore. Voglio parlargli, scusa. Signore, Mike Broski. Nick, questo è lo sposo, Steve.
7: Io sono il testimone.
6: E siamo paracadutisti anche
7: noi.
6: Spero
7: che si mandino dove fischiano le pallottole.
5: Sì, proprio.
7: Combattere deve essere tremendo.
6: È giusto.
8: In culo.
6: In culo? Che ha detto?
7: In culo.
6: Ah, in culo.
7: Sì, capito? Ha detto in culo.
6: Come va laggiù, Può dirci qualcosa?
8: In culo.
7: In culo.
6: Questo dice solo in culo. Vaffanculo.
7: Sì.
6: Ma guarda. No, ma aspetta.
5: Michael,
6: chi è che deve andare a fanculo? In culo a chi?
9: Che cavolo è?
6: Che cazzo ne so?
9: A me sembra un povero burino intronato.
6: Dagli da bere, Jerry, dagli da bere lo stesso. Ehi, vaffanculo! Vaffanculo!
4: E qui naturalmente c'era la voce di Ferruccio Amendola che dava come sempre la voce a Robert De Niro. Adesso noi ci separiamo da voi per pochi istanti, tra poco torniamo con la seconda parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra.
10: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Rieccoci in diretta con Soul Kitchen, Lapo De Carlo. Elisa Cabrini con voi, come d'altro canto ogni fine settimana, a raccontare i film, il cinema che è stato, che è e che sarà. Oggi, dopo quello che è accaduto, abbiamo deciso di andare a puntare sui film di guerra, visto lo stato generale delle cose e la situazione politica che stiamo vivendo in questo periodo. E ripartiamo da un film, anzi da un doppio film, che è stato girato uno nel 79, poi rigirato sotto un'altra luce e che ha vinto anche degli Oscar recentemente. Sto parlando di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è un film che, se vogliamo, aveva avuto un buon successo anni prima, ma non paragonabile magari a quello di altri, anche perché è un film interessante, forse magari un po' più lento, anche un po' più ricercato, un po' più raffinato, ma è un film che quindi si rifà ad un libro che racconta il trauma psicologico dei soldati tedeschi durante il conflitto, e anche il fatto che comunque vedesse il punto di vista dei soldati tedeschi in qualche modo lo aveva messo, l'aveva sistemato in un angolo del remoto della cinematografia mondiale, anche perché stiamo parlando del 79 quando è uscito, quindi praticamente 35 anni dopo la fine del conflitto mondiale, della seconda guerra mondiale, quindi capisco ancora che ci potesse essere un certo tipo di riserva e di distanza. La vicenda è quella di sei giovani studenti austriaci che partono volontari per la grande guerra. Questo è quello del 79 con Ernest Borgnine che era il protagonista, e passano attraverso delle esperienze terrificanti, esercitazioni brutali, al contatto con la morte violenta, la ricerca del cibo per sopravvivere, lo spettacolo della distruzione, e quindi diventano dei soldati che quasi di ruolo, nonostante vengano dalla vita totalmente diversa. Via via il gruppo però si assottiglia e rimane solo Paul, che muore quasi alla fine del conflitto in un giorno di sole, quando il comando generale dirama il comunicato: niente di nuovo sul fronte occidentale. Era questo il comunicato. E qui c'è Ernest Borgnine che insegna ad un giovane soldato ad usare la baionetta. Andiamo a sentire proprio l'estratto di questo film.
3: Quanti anni hai?
4: 16.
3: Tra un po' li prenderanno dalla culla. Le hai fatte tu queste intacche?
4: Sì, signore.
3: Chi te l'ha insegnato?
4: Al campo di addestramento.
3: Al campo di addestramento? Figliolo, se il nemico ti becca con questa roba non ti uccide, sai? Ti cava le palle degli occhi e te le riempie di segatura. Questi aggeggi non li usa più nessuno, lo capisci? È stato fatto un patto su tutti e due i fronti.
4: Non lo sapevo.
3: È la prima volta che vieni al fronte?
4: Sì, signore.
3: Non mi chiamare, signore. Io sono un soldato semplice.
4: Mi scusi, pensavo...
3: Non pensare. Ascolta e basta.
4: Sì, signore.
3: È molto meglio con la vanga. Se becchi un uomo con questa qui sotto il mento, gli stacchi la testa di netto. Fa anche da bastone, poi, perché è pesante. Se colpisci un uomo fra il collo e la spalla, in questo punto, lo spacchi in due parti.
4: Madonna santa.
3: Ed è un'arma permessa. Se la baionetta resta infilata in mezzo alle console, devi prenderlo a calci per tirarla fuori. E col tempo che perdi, ci puoi rimanere secco. Hai capito?
2: Questa dunque è una sequenza, ma anche da sole le parole ti fa venire davvero, ti inorridisce inevitabilmente. E Niente di nuovo sul fronte occidentale è anche un film uscito recentemente, prodotto da Netflix, film di Edward Berger, che segue la storia appunto anche qui dei sei adolescenti, e qui siamo appunto nella primavera del 1917, con la prima guerra mondiale che va avanti già da 3 anni, e con i ragazzi che vengono ispirati dai discorsi, ideologie patriottiche, che appunto decidono di arruolarsi volontariamente nell'esercito tedesco. È un film silenzioso, almeno con le parole, ma contraddistinto dai rumori della trincea, delle bombe, dell'ansia, di tutto quello che naturalmente caratterizza delle persone che vivono una vita e che sono costrette ad andare al fronte, e in qualche modo vengono anche indotte in un'epoca storica, quella degli anni, primi anni del Novecento, nella quale servire per il proprio paese, la propria patria, era considerato un valore fondamentale, almeno all'inizio, prima di scoprire che invece si era appunto carne da cannone. E quindi naturalmente la disillusione che c'è nella prima, così come ci sarà anche nella seconda guerra mondiale, passa attraverso proprio l'ingenuità. Non a caso avete sentito, i ragazzi hanno anche 16 anni e vengono mandati al fronte a morire. Detto questo, andiamo ad un altro film, che è La Croce di Ferro, uno dei film più cruenti che io abbia mai visto sulla guerra, in assoluto. Il film è un film difficile perché certamente mostra delle sequenze che tutto sommato sono inedite per essere un film degli anni 70, un film del 1977 per l'esattezza, ed è diretto, e qui dovrebbe farvi già capire qualcosa, da Sam Peckinpah, che ha sempre caratterizzato la sua cinematografia con film particolarmente cruenti nel modo in cui vengono mostrate le sequenze, specialmente nei film western. Lui non ha fatto tantissimi film, però i film che ha fatto sono rimasti, insomma, nello scenario assolutamente generale, nella memoria collettiva. Penso a Getaway, Pat Garrett e Billy Kidd, Convoy, Cane di Paglia, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Quindi Osterman Weekend, altro film importantissimo, e quindi sono tutti film, Il mucchio selvaggio, ecco, così almeno avete un po' l'idea di chi era Sam Peckinpah, un regista straordinario, non sempre amato da tutti. E quindi lui ha cosa fatto? Questo film, La Croce di Ferro, tratto da un romanzo di 20 anni prima, Das Gedruige Fleisch, di Will Heinrich, che è un autore che appunto ha raccontato la guerra da un altro punto di vista. E La Croce di Ferro racconta di come nel 1943, nella penisola di Talman in Russia, un battaglione della Wehrmacht agli ordini del colonnello Brandt tenta una resistenza impossibile all'avanzata dei sovietici. Tra gli uomini che più si distinguono nella lotta, evidentemente impari, è il sergente maggiore Rolf Steiner. E prima di finire in ospedale per una grave ferita alla testa, Steiner si inimica, rifiutando di avvalorare una sua menzogna che gli consentirebbe di guadagnarsi la Croce di Ferro, il capitano Stransky, un aristocratico prussiano che si è fatto trasferire a Talman proprio per conquistare quella decorazione così ambita. E qui c'è proprio un dialogo tra il colonnello Brandt che dice: ma cosa faremo quando avremo perso la guerra? E il capitano Kiesel risponde: ci prepareremo per la prossima. E questo è un dialogo che c'è tra i due protagonisti, Maximilian Schell e James Coburn. Subito dopo, appunto, c'è anche una clip che segue, che sentirete, con l'altro protagonista del film, James Mason. Sentiamo.
5: È solo un pezzo di metallo senza valore. Guardi. Per me ha grande importanza.
6: Perché così importante per lei? Mi dica, capitano, perché?
5: Sergente, se mi presento a casa senza la Croce di Ferro, sarò disprezzato dalla mia famiglia. Ma cosa faremo quando avremo perso la guerra? Ci prepareremo per la prossima. Avanzano sui due fianchi. È il caos.
7: La cosa non la riguarda più. Deve presentarsi al comando al più presto. Sarà evacuato.
5: Ma non posso andarmene adesso, signore.
7: Finché sarò in condizioni di emanare ordini, questi ordini dovranno essere eseguiti, capitano.
5: Sono disposto a disobbedire a quest'ordine, signore.
7: Non conosco difetti in lei, escluso il fatto che fuma troppo. Lei è un uomo di valore, più coraggioso di quanto creda. Un giorno o l'altro ci sarà bisogno di buoni cittadini. Ci ha pensato? Nella nuova Germania, ammesso che essa possa risorgere, lei si metterà in contatto con coloro che ritiene i migliori. Questo è il suo compito. E tutti insieme vi assumerete la responsabilità della sopravvivenza del nostro popolo.
2: Questo dunque era La Croce di Ferro. E veniamo adesso invece a Dove osano le aquile, il film di Brian J. Hutton con Richard Burton, Clint Eastwood e Mary Ure. E il film che tra l'altro ho anche visto recentemente, e non so se vi è capitato, ma è sempre interessante andare a vedere film di una cinquantina d'anni fa, perché Dove osano le aquile, insomma, è un film del 1968, sono passati 57 anni da questo, dall'uscita di questo film. Ed è una storia che appunto anche qui è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, con un aereo britannico che viene colpito e cade in una regione del sud della Germania. I nazisti catturano l'unico superstite, il generale Carnaby, dell'alto comando delle forze armate statunitensi, e lo portano al castello Adler, che poi è il quartier generale delle SS, questo per poterlo interrogare in quanto fonte più che preziosa di informazioni sulle strategie di guerra degli alleati. E viene scartata l'ipotesi di bombardare il castello per impedire che il generale riveli qualcosa, perché la sua vita è più preziosa di quanto le SS stiano immaginando, e nessun aereo può arrivare vicino al castello senza prima essere abbattuto. L'unica soluzione è mandare una squadra per infiltrarsi nel castello e liberare il generale. E qui il comando viene capitanato con giochi e doppio giochi proprio da Richard Burton e Clint Eastwood, che anche tra di loro non sono molto confidenti, nel senso che non si fidano l'un dell'altro, perché il doppio gioco deve riuscire talmente bene che nessuno deve sapere bene qual è l'intenzione dell'altro. E qui riescono a prendere invece il possesso proprio della situazione, riuscendo a catturare tutti i gerarchi nazisti che sono presenti nel castello. Sentiamo la sequenza.
8: Non vi muovete, signori. Fermi voi altri.
9: Così sarei un pagliaccio,
8: È la prima cosa che mi è venuta in mente.
9: Grazie, peggio mi suona.
8: Scusi. Beh, fra tutti e tre avrò una lista completa.
10: Lei voleva solo quei taccuini, eh?
8: Con tanti bei nomi e indirizzi.
10: Questi uomini sono dei nostri, effettivamente.
8: Ormai è ovvio. Sospettavamo di loro da tempo. Sparivano documenti riservati e giungevano informazioni irrilevanti. Ci vollero mesi per localizzare il marcio nel loro reparto. Ma non avevamo prove, e anche avendole ci premevano i nomi dei loro addentellati. Questi nomi e indirizzi. E varammo questo piano.
11: E il maggiore Wilner, del servizio segreto di Kesserling?
8: È in buona fede, mi crede uno dei suoi migliori agenti in Italia. Gli ho fornito per un paio d'anni informazioni false e superate. Su, generale,
11: andiamo. Non vi muovete! Vi consiglio di restare immobili dove siete. La pistola, maggiore. Anche lei, tenente. Contro il caminetto.
10: Grazie al cielo è arrivato. Stavamo quasi per...
11: Resti seduto, colonnello. Rimanete tutti ai vostri posti. Finché non avrò chiarito quello che sta succedendo qui.
10: Come sarebbe? Non è chiaro abbastanza quello che succede?
11: Ho detto sieda, colonnello.
8: È semplicissimo, maggiore. Il tenente e io abbiamo scoperto un complotto per assassinare il Führer.
12: Ma questo è inconcepibile.
11: Stia zitto e sieda.
2: E qui c'è il famoso doppio gioco, no? Dove arriva il tenente tedesco e non capisce bene cosa stia capitando. Chi sono gli americani? Esistono o sono tutti tedeschi? E cosa sta succedendo? È un film anche molto divertente, tra l'altro suggestivo per l'epoca, tra l'altro. Dove osano le aquile? Veniamo adesso invece a un altro capolavoro, e qui torniamo ancora dalle parti di Stanley Kubrick, che abbiamo comunque introdotto, perché è lui che ha avuto l'onore di introdurre la puntata con Orizzonti di Gloria. Adesso invece veniamo da Full Metal Jacket, che è un film del 1987, incredibilmente attuale, ed è appunto di un Stanley Kubrick ispiratissimo. La storia è una storia davvero diversa dal solito, perché si svolge nel campo di addestramento, almeno la prima parte, il campo di addestramento Marines di Parris Island, dove un plotone di americani si prepara alla partenza per il Vietnam. Per rendere i soldati delle macchine mortali, il sergente maggiore Hartman, che è stato uno straordinario Ronald Lee Emery, è un uomo duro, severo, marziale, e li sottopone ad estenuanti prove fisiche e mentali. Il sergente Hartman, che ormai è diventato un'icona anche pop, ispirato anche delle catene di abbigliamento, per farvi capire, ma diciamo che non conosce la pietà, è esaltato dalla lotta al comunismo e dalla violenza verbale e psicologica, e nel clima di frustrazione che viene creato dal sergente e anche dalla prospettiva della morte sul fronte vietnamita, c'è un uomo anche piuttosto brillante, Joker, che nel film è Matthew Modine, che tiene testa alle angherie, mentre c'è invece Vincent D'Onofrio, che poi nella storia del cinema rivedremo Lui è un uomo altissimo, tra l'altro. Fare anche delle parti, se vogliamo, semiserie e altre anche in cui ha fatto persino il tenente della polizia. Insomma, lui ha avuto tanti ruoli, però in questo film era un uomo, un omone buono e molto delicato sotto ogni punto di vista. Un contadino che viene chiamato Palla di Lardo per tutto il film. Ed è il bersaglio degli insulti e delle vessazioni di

0: Eccezionale, palla di lardo! Forse abbiamo trovato qualche cosa che sa fare veramente bene!
1: Signor, sì, signore!
2: Che dice la consegna numero 6?
3: Signore, la consegna numero 6 dice ricevere, obbedire e passare alla sentinella che rileva il cambio e... tutti gli ordini... Signore, la consegna numero 6... Signore, questo soldato l'ha sentita, ma non ricorda, signore!
2: Brutto sacco di merda, subito faccia a terra e fa di 25 flessioni!
3: Signor, sì, certo, signore!
2: Quante battute conti nell'esercizio che stai facendo?
1: Signore, 4, signore!
2: E perché cavolo guardi dentro la canna?
1: Signore, per essere sicuro di non passare all'ufficiale di ispezione un'arma carica, signore!
2: E qual è la quinta consegna?
1: Signore, la quinta dice di abbandonare il posto solo dopo essere stati rilevati, signore!
2: Che nome hai dato al tuo fucile, palla di lardo?
1: Signore, il nome del fucile di palla di lardo è Charlie, signore!
2: Palla di lardo, vedo con piacere che finalmente stai diventando un duro. È probabile che potrò fare di te un fuciliere del nostro beniamato corpo.
1: Signor, sì, signore!
4: Ma palla di lardo poi, come evento viene chiamato, in modo terribile, e poi diciamo che farà un gesto inaspettato prima della partenza per il fronte. E questa era la prima parte di Full Metal Jacket. Diciamo che Stanley Kubrick decise di ricostruire il Vietnam in un set poi vicino a Londra, in questa seconda parte del film, importando circa 300 palme dalla Spagna. E c'è una scena finale del film della battaglia di Hue, che è stata girata nel Sussex, nella centrale del gas in demolizione del quartiere di Beckton. Il budget per fare Full Metal Jacket è stato di 30 milioni di dollari. Tutti i personaggi asiatici sono interpretati da caratteristi inglesi di origine vietnamita. Il sergente Hartman, e abbiamo detto interpretato da un Ronald Lee Emerick, è stato istruttore dei Marines e si è congedato nei primi anni 70 per motivi di salute e quindi si è stabilito nelle Filippine. Hermey, che è stato anche pilota di elicotteri, attore a tempo perso, venne inizialmente scritturato da Kubrick come consulente militare per poi essere scelto come interprete per le sue grandi capacità oratorie. In precedenza aveva già preso parte alla scena dell'assalto elicotteristico nel film Apocalypse Now e le riprese durarono circa un anno, dal 27 agosto dell'85 all'anno dopo, esattamente agosto dell'86, e l'incasso superò i 46 milioni di dollari nel mercato nordamericano. E inizialmente il primo blocco di riprese di fatto fu quello delle scene di guerra e l'offensiva del Tet, per dare tempo a Vincent D'Onofrio, l'attore, di ingrassare e fare appunto la parte di palla di lardo, in modo tale appunto da impersonare meglio il ruolo del soldato goffo. Cioè hanno fatto addirittura in modo di far ingrassare un personaggio, l'attore, di 30 kg. Non voglio immaginare cosa abbia mangiato in quell'anno e cosa abbia fatto. Ad ogni modo, adesso è arrivato il momento di ascoltare proprio una canzone da Full Metal Jacket, e che è quella di Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking.

0: Noi insieme a voi, allora, come ultimo, credo, vediamo se ce la facciamo a mettere due, ma credo ultimo film del blocco di oggi, mettiamo un altro capolavoro. Il ponte sul fiume Kwai, The Bridge on the River Kwai, era il titolo originale, il film del 57 di David Lean, basato sul romanzo del 52, scritto da Pierre Boulle, libro e film. Tra l'altro sono quasi del tutto finti, ma usano la costruzione della Burma Railway avvenuta tra il 42 e il 43 come ambientazione storica. E la trama è ispirata alla costruzione di questo ponte ferroviario sul fiume Mekong nel 43 in Thailandia, lungo la famosa ferrovia della morte. E quindi diciamo che tanto tra gli attori protagonisti ci sono William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Seshu Awakaya e... Ed è un film importantissimo che ha avuto una grande accoglienza, estremamente positiva anche della critica, ha vinto 7 premi Oscar, incluso quello per il miglior film, e è stato ritenuto culturalmente, storicamente o esteticamente significativo e selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Tra l'altro gli incidenti mostrati nel film sono per la maggior parte opera di fantasia, le condizioni erano peggiori di come sono state raffigurate e sarebbero state ritenute troppo spaventose per gli spettatori. Qui sentiamo proprio una sequenza.
1: È bello. Sì, è bello. Molto bello. Non credevo che venisse così.
2: Ah. Sì. È una bella opera.
1: Stavo pensando. Domani saranno 28 anni esatti che sono nell'esercito. 28 anni in pace e in guerra. In Inghilterra ci sarò stato un anno, tutto sommato. Eppure non mi lamento. Amo l'India. E non ho mai desiderato altra vita. Ma purtroppo, a un certo punto ci si accorge d'essere più vicini alla fine che al principio. E allora... uno si chiede a che cosa è servita la propria vita, quale traccia resterà sulla terra della propria esistenza e se ne resterà traccia, specie pensando a quello che hanno raggiunto gli altri. Certo, non sono pensieri molto allegri, ma a volte mi vengono e non riesco più a scacciarli da un po' di tempo.
0: Questa dunque è la sequenza del film. Vi faccio sentire al volo anche Flags of Our Father, film di Clint Eastwood con Ryan Phillips e Jesse Bradford, che è la storia di una enorme battaglia combattuta tra le truppe americane e giapponesi sulla isola di Iwo Jima verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo.
3: Signori, signor Presidente,
4: eccoli qua.
3: Ah, salve. Piacere di vedervi.
4: Signor Presidente.
3: È davvero un gran piacere, ragazzi. So che vi siete battuti da leoni su quell'isola. Grande battaglia.
4: Sì, signore.
3: Aira, tu vieni dalla riserva Gila River in Arizona, dico bene?
5: Sì, signor Presidente.
3: Essendo indiano, tu sei un americano più vero di tutti noi. La tua gente sarà fiera di vederti con quell'uniforme.
5: Molto fiera, signore.
3: Ed è giusto. Beh, grazie di essere venuti a Washington a darci una mano. Vi siete battuti per un monte nel Pacifico, ora dovete battervi per un monte di contanti. Sono certo che non ci deluderete.
4: No, signore.
5: No, signore.
3: Bene.
4: No, signore.
3: Al lavoro. È fine della cerimonia. Qui c'è la famosa foto, vediamo se riesco a riconoscervi. Ma certo. Eccovi qua.
0: E questo era Flags of Our Father, il film, dicevo, del 2006, diretto da Clint Eastwood, che scelse di girare due film. Uno dalla prospettiva americana e l'altro da quella giapponese. E questi due film hanno fatto centro, hanno mostrato in modo nitido quanto sia folle la guerra, anche perché non si può davvero pensare che i nemici siano tutti cattivi e che la parte da cui si combatte sia rappresentata da solo buoni. E questa rappresentazione vista da entrambe le parti ne era un perfetto esempio. Flags of Our Father, con il quale noi chiudiamo adesso la seconda parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra. Tra poco la terza, rimanete con me, Lapo De Carlo, e con Elisa Cabrini su Giornale Radio.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Sono le 18 e 59 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato, precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
6: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
7: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
6: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia: un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
7: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
6: Le due ruote: Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
7: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
6: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
9: E allora, ben ritrovati ancora una volta, terza parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra, con Lapo De Carlo e di Elisa Cabrini, con voi qui su Giornale Radio e con un tema inevitabilmente attuale, che è quello collegato appunto a ciò che sta accadendo nel mondo e in Medio Oriente in modo particolare. Il film di cui andiamo a parlare adesso è un gioiello, è considerato, insomma, ci sono tanti film che sono considerati i migliori in assoluto, ognuno può scegliere quello che vuole, ma un cult assoluto del genere è Apocalypse Now. Ed è un film, tanto se avete notato, la maggior parte dei grandi film sono stati girati nel 1900, tra gli anni 70 e gli anni 80. È il periodo storico più florido, tra virgolette, per chi, insomma, anche per un periodo in cui si parlava molto della guerra, c'era anche la guerra fredda oltretutto che era tornata. Ed è un film di Francis Ford Coppola che è liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad, Heart of Darkness, che Cuore di Tenebra. Il film è ambientato nel 69, nell'apogeo della guerra del Vietnam, e c'è il capitano Benjamin Wheeler, che nel film è Martin Sheen. Tra l'altro Martin Sheen è il papà di Charlie Sheen, che poi farà invece Platoon. E il capitano Benjamin Willard svolge delle missioni delicate, segrete per la CIA, e portate a termine al prezzo della sua però stabilità mentale. Poco dopo aver fatto rientro a Saigon, Willard viene convocato alla presenza del generale Corman e del colonnello Lucas, cioè Harrison Ford, tra l'altro un giovane Harrison Ford, diverso da quello che poi vedremo nel cinema, e che gli assegnano una nuova missione, cioè scovare e uccidere un americano, Walter E. Kurtz, il colonnello Kurtz per esattezza, cioè Marlon Brando. E nel cuore della Cambogia, che all'epoca è neutrale, il colonnello Kurtz si autoproclama capo di un manipolo di sbandati, di indigeni della montagna, e Willard deve infiltrarsi tra i suoi accoliti per porre fine al regime del disertore, che diventa anche pericoloso. Stando alle informazioni ricevute, Kurtz è anche un abile soldato e ha il potere di plagiare chiunque graviti intorno alla sua persona, che è molto carismatica. E qui c'è questa sequenza, ormai c'è celeberrima, è una di quelle frasi cult, e cioè: adoro l'odore del napalm la mattina presto. Sentiamo.
10: Ehi, Les, sta a guardare! Senti? Lo senti l'odore?
11: Cosa? Andiamo!
10: Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così!
11: Muoveteli! Muoveteli! Muoveteli!
10: Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria. Prima o poi questa guerra finirà.
9: E questa è dunque la sequenza memorabile. Ma adesso sentiremo ancora qualcosa. Vale la pena raccontare qualcosa di Apocalypse Now, perché Francis Ford Coppola assegnò a John Milius $15,000 per sviluppare l'idea, con l'impegno per altri 10,000 in caso di via libera alla realizzazione. John Milius scrisse una sceneggiatura nel 69 chiamata The Psychedelic Soldier, no? Soldato psichedelico, nella quale il testo di Conrad era utilizzato in chiave allegorica, perché Milius ritenne semplicistico seguire la trama così com'era. Le riprese vennero effettuate sul fiume Pasajnian, nelle Filippine. I rapporti tra il governo filippino, che era presieduto dal dittatore Ferdinando Marcos, e la troupe furono difficili, perché il dittatore voleva anche qualcosa. E nonostante molti mezzi aerei statunitensi che si vedono nel film vennero affittati proprio dall'aviazione filippina, che nella realtà li utilizzava negli attacchi contro i ribelli musulmani durante la guerra civile in corso ai tempi delle riprese. Anche questo è uno scenario interessante. L'attacco degli elicotteri e il bombardamento sulla spiaggia vennero invece girati nel villaggio e nella baia di Baylor, nell'isola di Luzon. Tra i piloti, Lee Amy, divenuto celebre con Full Metal Jacket, cioè stiamo parlando del sergente, no, Hartman, che avete appena sentito. Ebbene, lui era uno dei piloti di Apocalypse Now, e dove, insomma, diciamo che in questo film anche qui ha un ruolo. Ed era stato utilizzato anche come caratterista per le produzioni cinematografiche locali. Coppola era convinto invece che per raccontare bene il colonnello Kurtz fosse necessaria per lui una grande immedesimazione nella coscienza lacerata del personaggio. Il celebre regista, cioè, cosa fece? Cominciò un lavoro anche su se stesso, dedicandosi, diciamo, anche in modo ossessivo alla lettura di Cuore di Tenebra, portata sempre con sé e infarcito sempre di appunti, di annotazioni. Nonostante questa maniacale cura dei dettagli tipica poi di Francis Ford Coppola, furono commessi alcuni errori sul piano della ricostruzione storica, per esempio l'uso dei caricatori da 30 colpi per i fucili M16, mentre nel conflitto in Vietnam erano impiegati solo quelli da 20 proiettili, ma qui proprio è, se vogliamo, un particolare. Per creare, diciamo, un richiamo al titolo del film, il regista fece dipingere su un muro una scritta: Our motto, Apocalypse Now. Il nostro motto è Apocalypse Now. Nella scena in cui Willard, Chef e Lance, unici sopravvissuti del gruppo, arrivano al capolinea accolti dal fotoreporter statunitense. Nel 76, tra l'altro, nel bel mezzo delle riprese, un tifone distrusse tutti i set allestiti, quindi si dovette ricominciare da zero. E questo avvenne anche a causa della decisione di Francis Ford Coppola di girare nella stagione delle piogge, in cui i tifoni chiaramente sono molto frequenti, e quindi potete immaginare. In seguito l'attore protagonista Martin Sheen venne colpito da infarto, e questo, insomma, portò durante la sua convalescenza ad usare una controfigura inquadrata di spalle. Tra l'altro, sempre Martin Sheen, durante le riprese della scena iniziale nella camera d'albergo in cui il capitano appare decisamente fuori controllo, si ferì realmente ad una mano. Martin Sheen, ubriaco, finì con l'infrangere involontariamente uno specchio, ma fece cenno di non interrompere la ripresa, che così riuscì in modo molto realistico, pensate. E qui c'è il famoso monologo che vi faccio ascoltare del colonnello Kurtz Marlon Brando.
12: Quando ero nelle forze speciali, sembra migliaia di secoli fa, andammo in un campo per vaccinare dei bambini. Lasciammo il campo dopo aver vaccinato i bambini contro la polio. Più tardi venne un vecchio correndo a richiamarci, piangeva, era cieco. Tornammo al campo. Erano venuti i Vietcong e avevano tagliato ogni braccio vaccinato. Erano là in un mucchio. Un mucchio di piccole braccia. E mi ricordo che ho pianto come una madre. Volevo strapparmi i denti di bocca, non sapevo quel che volevo fare. E voglio ricordarlo, non voglio mai dimenticarlo. Non voglio mai dimenticarlo. Poi mi sono reso conto come fossi stato colpito da un diamante, una pallottola di diamante in piena fronte. E ho pensato, mio Dio, che genio c'è in questo, che genio, che volontà per far questo. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. E così mi resi conto che loro erano più forti di noi, perché loro la sopportavano. Questi non erano mostri, erano uomini, quadri addestrati, uomini che combattevano col cuore, che hanno famiglia, che fanno figli, che sono pieni d'amore, ma che avevano la forza di far questo.
9: Questo dunque è il pezzo memorabile, ne ho fatto sentire un estratto, era un po' più lungo. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone che è celeberrima dei Doors, This is the End, che lo stesso Jim Morrison, che ho ritrovato una sua dichiarazione alla rivista Rolling Stone, che su questa canzone che stiamo per ascoltare ha detto: ogni volta che sento This is the End significa qualcos'altro per me. È iniziato come una semplice canzone di addio, probabilmente solo per una ragazza, ma vedo come potrebbe essere anche un addio a una specie di infanzia. Non lo so davvero, penso che sia sufficientemente complesso e universale nelle sue immagini da poter essere quasi qualsiasi cosa tu voglia che sia. Questo è This is the End, e non a caso il film 10 anni dopo venne riutilizzato, questa canzone venne riutilizzata nel film This is the End, perché era perfetta per il tipo di scenario che viene raccontato da Francis Ford Coppola. Ascoltiamo proprio la canzone dei Doors.

0: Kitchen, speciale film di guerra, dopo questa canzone lacerante, questa canzone così malinconica e che poi però rivela nella cupezza anche una dimensione che può essere quella di un addio, come diceva lo stesso Jim Morrison, a un amore, a una vita, all'infanzia, all'ingenuità, alla purezza. E da questo film andiamo ad un altro capolavoro, almeno personalmente io l'ho visto su grande schermo e credo che non si possa vedere questo film, sto per raccontarvi, su piccolo schermo. Dovreste vederlo almeno con, come dire, un monitor, uno schermo molto più grande di quello che avete, se avete uno schermo medio. Sto parlando di 1917, perché è veramente un capolavoro, ma io mi sono accorto che quando ho dato un'occhiata rivedendolo su uno schermo, diciamo un 40 pollici, ha una dimensione. Se lo si vede sul grande schermo cambia totalmente. 1917 è un film di Sam Mendes che è uscito pochi anni fa e che racconta proprio un anno cruciale della Prima Guerra Mondiale, per l'appunto il 1917. Dal punto di vista però di due caporali britannici, Schofield e Blake, e i quali entrambi appartengono all'ottavo battaglione e prima di essere camerati sono però soprattutto amici. Non stupisce quindi che vengano scelti proprio loro due per portare a termine una missione, e cioè attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio ad un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph, e così facendo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale che viene tesa dai nemici tedeschi. L'impresa è al limite del possibile perché il tempo per svolgerla è pochissimo, il territorio da attraversare è pericolosissimo e quindi la loro rotta è sud-est e diciamo che hanno un equipaggiamento base fornito di nulla, cioè hanno delle mappe, hanno delle torce, hanno pochissimo. I due soldati dovranno raggiungere il battaglione accampato nei pressi di Ecoust e devono consegnare questo avvertimento del generale Erinmore, che nel film è Colin Firth, al colonnello Mackenzie, che nel film è Benedict Cumberbatch. I due si imbarcano in quello che sembra una missione suicida nella quale i tedeschi e il tempo sono i loro nemici giurati. Nonostante la loro amicizia venga messa a dura prova dalle difficoltà incontrate lungo il cammino, Blake e Schofield riusciranno a consegnare il messaggio prima che sia troppo tardi? Beh, andate a vedere il film naturalmente. E qui ascoltiamo una sequenza.
1: Hai mai sentito quella storia su Wilco? Su come ha perso l'orecchio?
2: Ora non mi va. Tieni gli occhi sugli alberi, in cima al parapetto.
1: È stata una granata, diceva.
2: Invece cos'era?
1: Beh, sai che la ragazza fa la parrucchiera? Quando le scriveva, lui si lamentava sempre della mancanza di bagni decenti. Ti ricordi quei bagni ranci di Adarras?
2: Sì.
1: Insomma, lei gli manda quest'olio per i capelli. Un buon odore, simile alla melassa. Wilco adora quel profumo, ma non se lo vuole portare in giro nello zaino. Così se lo spalma tutto quanto in una volta sui capelli. Va a dormire e poi in piena notte si sveglia e un topo gigante se ne sta lì sulla sua spalla a leccargli tutto l'olio sulla testa. Wilco dà di matto, salta in piedi dal letto e quando lo fa il topo gli dà un bel morso e gli stacca tutto l'orecchio e se lo porta via.
0: Questo dunque era 1917. Veniamo adesso a un altro film, altro gioiello, Dunkirk, che racconta la reale, vera, e quindi c'è una ricostruzione storica perfetta di quello che è accaduto a Dunkirk, che di fatto nel tempo ha permesso di vincere la guerra. E dobbiamo dire grazie ad un gesto che è stato fatto dalla società civile. Film diretto da Christopher Nolan, che appunto racconta questa drammatica evacuazione alleata, l'operazione Dynamo, da Dunkirk nel maggio del 1940. L'evacuazione di migliaia di soldati belgi, francesi, britannici, bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco durante la cosiddetta battaglia di Francia. Le truppe britanniche alleate si trovano circondate da un lato dalle forze nemiche, dall'altra dal mare, con il canale della Manica come unica via di fuga possibile. Le operazioni di imbarco richiedono più tempo del previsto e vengono ulteriormente rallentate da un violento bombardamento nemico che getta i soldati nel panico e nella disperazione più totale. L'intera cittadina portuale viene coinvolta nei preparativi della spedizione di salvataggio e molti civili cosa fanno? Decidono spontaneamente di mobilitarsi per partecipare. E quindi dopo giorni di attesa gli uomini vengono tratti in salvo, ma da una flotta improvvisata di imbarcazioni di vario genere, navi da pesca, da diporto, addirittura scialuppe di salvataggio. E nel cast troviamo Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy e tanti altri attori. E anche il cantante dei One Direction, Harry Styles, tu pensi. Il film è veramente incredibile, quello che è accaduto è davvero sorprendente ed è vero che ha permesso poi di avere delle chance in più di vincere la Seconda Guerra Mondiale, cosa che puntualmente è avvenuta. Ascoltiamo un estratto del film.
3: Le guerre non si vincono con le evacuazioni.
1: Non posso guardare.
3: Ma c'è una vittoria in questo salvataggio che andrebbe considerata. La gratitudine per la liberazione dell'esercito non deve renderci ciechi di fronte al fatto che ciò che è accaduto in Francia e in Belgio è una colossale disfatta militare.

andremo avanti fino in fondo. Combatteremo in Francia. Combatteremo sui mari e sugli oceani.

0: Combatteremo con crescente fiducia e crescente forza nell'aria. Difenderemo la nostra isola a qualunque prezzo.
1: Cosa?
0: Difenderemo la nostra isola a qualunque prezzo. Combatteremo sulle spiagge. Combatteremo nei luoghi di sbarco. Combatteremo nei campi e nelle strade. Combatteremo sulle colline. Non ci arrenderemo mai.

0: E persino se quest'isola, una gran parte di essa, fosse soggiogata o affamata, il nostro impero d'oltremare, armato e difeso dalla flotta britannica, condurrà avanti la lotta. Finché, a Dio piacendo, il nuovo mondo con le sue risorse e la potenza non giungerà al salvataggio e alla liberazione del vecchio mondo.
1: Questo dunque era The Outlaw, il film di Dunkirk, dico di Outlaw perché poi dopo lo sentiremo dopo. Dunkirk è una vicenda veramente sorprendente e credo che valga la pena veramente andare a rivedere, perché è uno dei pochi film che racconta quasi pedissequamente quello che è accaduto quel giorno, è quasi un docufilm, per cui anche i tempi sono veramente impressionanti, le sequenze che arrivano, è anche memorabile quello che hanno fatto i britannici che andarono a salvare i civili britannici. Vediamo adesso l'ultimo film di questo blocco e sto parlando di U-Boat 96, è un film del 1981 di Wolfgang Petersen. Io ricordo molto bene perché sono andato dentro questo sottomarino, ai Bavaria Studios, è un film tedesco infatti, prodotto da Günther Rohrbach, interpretato da Jürgen Prochnow e poi Herbert Grönemeyer e Klaus Winnemann. E diciamo che nel tempo sono state diffuse diverse edizioni del film, ognuna di diversa lunghezza, a partire dalla prima versione cinematografica fino ad arrivare a essere una miniserie televisiva, passando per varie edizioni a un video di varia durata. Il film è ispirato ad un romanzo di Lothar Günther Buchheim del 1973, come quest'ultimo, ed è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta la vicenda immaginaria dell'U-Boat U-96 e del suo equipaggio, e descrive questa frenesia delle battaglie, anche la noia dei lunghi periodi di questa caccia infruttuosa, e con i marinai che vengono un po' ritratti come individui normali animati dal desiderio di svolgere al meglio il proprio dovere verso gli altri soldati e il loro paese. E la produzione del film cominciò nel 79, dopo che 3 anni prima diversi registi americani erano stati vagliati e poi scartati. Il film, questo sottomarino straordinario, ripeto, io ci sono entrato dentro. Sono andato negli anni 80 con i miei genitori e potevamo entrare, era il periodo in cui era uscito La Storia Infinita e c'era anche appunto la possibilità di entrare dentro sottomarino, per cui io veramente questo film è rimasto nel cuore per vari motivi, e vi faccio ascoltare il trailer dell'epoca di questo gioiello che era per l'appunto U-Boat 96.
2: Nell'autunno del 1941 l'U-Boat 96 lasciò la Francia occupata con un equipaggio di 43 uomini. U-Boat 96. In 40.000 si imbarcarono sui sommergibili tedeschi. Solo 10.000 tornarono. In 43 erano su questo sommergibile. Nessun sommergibile era mai sceso a tali profondità per combattere la sua guerra silenziosa.

0: Questo dunque è U-Boat 96, con il quale chiudiamo la terza parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra, tra poco l'ultima.
1: Giornale radio.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 19 e 28 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi in esaurimento, stabile ma caldo ed afoso altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia con cielo azzurro e o velato, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata consueti temporali di calore in montagna, poche variazioni altrove con picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 300 al chilometro 45 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
5: Il cinema di guerra è raccontato da noi a Soul Kitchen, qui a Giornale Radio, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche in questo fine settimana. Tanti film che raccontano tante storie, anche se poi naturalmente per lo più quelle che abbiamo seguito sono più legate a guerra in Vietnam e alla Seconda Guerra Mondiale e la Prima Guerra Mondiale. Poi però ci sono anche altri film che si svolgono in periodi storici diversi. Ovviamente ce ne sono milioni di film di guerra, però abbiamo scelto alcuni di quelli più rappresentativi, naturalmente. Tra questo non possiamo non annoverare questo gioiello di Catherine Bigelow, di Art Locker, di cui prima stavo quasi per già iniziare a parlarvi. Devo dire, mi è rimasto impresso anche il fatto che, avendo conosciuto da poco una persona che fa parte dell'esercito italiano, che ha lavorato anche ad alcuni, cioè, è stato presente in alcuni conflitti, ci ha raccontato delle storie strazianti, ma lui ha raccontato proprio il primo film che ha citato è questo, The Art Locker, proprio per la dimensione umana e anche la dimensione, senza che diventi fin troppo, come dire, zuccherosa, l'ha raccontata in modo impietoso, ed è un film che racconta bene anche alcuni processi mentali che fanno alcuni soldati e anche la natura delle operazioni che Catherine Bigelow gira in modo così straordinario. Il film del 2008 aveva protagonista soprattutto Jeremy Renner, che tra poco sentiremo in un minimo monologo, in casa, in famiglia. Quando lui è rientrato in casa, invece di godersi la famiglia, parla prima con la moglie e poi con la figlia, raccontando, la figlia è di fatto a pochi mesi, però le parla come se fosse adulta, per spiegare quello che fa il padre, no? La storia è quella di un plotone dell'esercito americano in missione in una città irachena che è sconvolta dalla guerra e nella quale potrebbe esserci un potenziale nemico e qualsiasi oggetto potrebbe rivelarsi una bomba. E lui fa questo, disinnesca bombe, quindi potete immaginare il limite nel quale è vile, è un crinale tra vita e morte, nella quale però lui non rifugge dalla morte, anzi viene considerato quasi un pazzo dai suoi stessi commilitoni, nonostante abbia una famiglia. E qui è una sequenza dove lui, mentre sciacqua i piatti, parla con la moglie e le dice questo, sentiamo.
6: Sai, hanno bisogno di più artificieri.
7: Le tagli, per favore.
8: Boing, boing, boing.
6: Sì. Ti piace giocare con questo? Ami giocare con tutti i tuoi animaletti? Ami la tua mamma, il tuo papà, i tuoi pigiamini colorati. Ami tutto, non è vero?
7: Sì.
6: Sai una cosa, tesoro? Quando diventerai grande, alcune delle cose che ami potrebbero non sembrare più così speciali. E già, come la tua scatola sorpresa. Magari ti rendi conto che è solo un pezzo di latta con un pupazzetto imbottito. E poi dimentichi le poche cose che ami davvero. E quando sarai arrivato alla mia età rimarranno solo una o due cose.
7: Papà!
6: Per me penso sia una sola.
5: Questo dunque il pezzo di Ad Locker, insomma è un film estremamente realistico, anche impressionante per la messa in scena, con un veramente formidabile Jeremy Renner. Veniamo adesso invece a un film del 2008 diretto da Bryan Singer, con un cast eccezionale che vede protagonisti Tom Cruise e Kenneth Branagh. Operazione Valkyria è un film che si svolge nella Seconda Guerra Mondiale e racconta anche qui un fatto realmente accaduto. Ed è tratto appunto da una storia che era quella legata al tentativo di uccidere Hitler, Adolf Hitler. E il colonnello Klaus von Stauffenberg progettò di assassinare Adolf Hitler insieme ad altri cospiratori nell'esercito tedesco, con lo scopo di anticipare la conclusione della guerra e mettere fine alle atrocità perpetrate dal Führer. I cospiratori però falliranno e le conseguenze chiaramente saranno terribili, anche se poi la fine sarà rimandata solo di un anno. Ad ogni modo, Operazione Valkyria è girato chiaramente da una parte con un tratto romanzesco e dall'altro invece basandosi sulla ricostruzione fedele di ciò che è successo davvero in quel periodo storico. Quindi andiamo ad ascoltare proprio un estratto di questa parte in cui i cospiratori si trovano e realizzano che cosa bisogna fare per eliminare il Führer. Sentiamo.
8: Abbiamo già considerato Valkyria, non è idonea.
9: Non come redatta adesso, ma il colonnello ha un'idea che dovremmo considerare.
10: Scusatemi, cos'è Valkyria?
11: Operazione Valkyria. La riserva a migliaia di uomini in tutta Berlino. Valkyria è un piano strategico di Hitler per mobilitare quegli uomini in caso di rivolta popolare.
9: Il suo scopo è proteggere il regime nazista se Hitler venisse spodestato o ucciso.
10: E che utilità ha per noi?
11: Valkyria è studiata per contenere le insurrezioni antinaziste. Ma se sono le SS a organizzare un colpo di Stato? Il corpo speciale posto a protezione di Hitler tenta di rovesciarlo. L'alto comando come reagisce?
12: Non avremo altra scelta che dichiarare lo stato di emergenza militare.
9: Esatto, e dare inizio a Valkyria.
11: La riserva di Hitler applicherebbe l'operazione. Non avrebbe altra scelta che prendere il potere a Berlino per impedire alle SS di rovesciare il Reich. Penserebbero di combattere per il Reich e non contro di esso.
9: Mentre noi, senza clamore, istituiremmo un nuovo governo.
10: Ma solo se lui sarà morto. È questo che sta dicendo, giusto? Se no, come convincerà il popolo che le SS tentano di prendere il potere?
11: Dobbiamo uccidere Hitler.
10: Lei mi delude, colonnello. Credevo che un uomo del suo stampo suggerisse un approccio più onorevole.
12: Il suo piano ha qualche piccolo difetto, colonnello. Valkyria dovrebbe essere prima riscritta per escludere le SS.
11: E dovrà aiutarmi ad averne una copia. Riscrivere un ordine è una cosa. Impartirlo è un'altra. In questo caso, noi faremmo deliberatamente circolare una prova scritta di alto tradimento.
12: Una prova che richiede la firma di Hitler.
11: Potremmo tirare a sorte per quel compito.
12: E che mi dite di Fromm?
10: Fromm? Chi è Fromm?
11: È il comandante della riserva.
12: Io posso allertare le truppe, ma solo Fromm può dare inizio a Valkyria.
5: Questo dunque era la sequenza di Operazione Valkyria che, insomma, è una sequenza che ti fa capire fondamentalmente come c'era stato sviluppato il piano. Poi purtroppo le circostanze porteranno al fallimento, anche se era più facile che fallisse di quanto non fosse possibile che invece venisse realizzato, ma la buonissima intenzione che mostra anche come non tutti i tedeschi fossero dalla stessa parte, evidentemente, ma questo dovrebbe essere oggi ancora più comprensibile. Veniamo adesso invece ad un altro film, un altro gioiello con un cast spaventoso. Sto parlando di La sottile linea rossa, film del 98, diretto da Terrence Malick, che abbiamo già affrontato la scorsa settimana. Terrence Malick ha girato pochissimi film nella sua vita, però sono tutti film cult. L'Arabia Giovane l'abbiamo affrontato per esempio la scorsa settimana, questa volta andiamo alla Sottile Linea Rossa, che è un film che ha una serie di elementi che lo hanno portato ad essere un cult movie, un gioiello assoluto, anche per la presenza, dicevo prima, di straordinari attori. Pensate che per fare questo film, La Sottile Linea Rossa, c'è stato veramente la coda, ci sono stati una centinaia di attori che ha detto: piuttosto mi abbasso io il cachet, non mi date quasi nulla, ma voglio fare il film con Terrence Malick. Questo per farvi capire a che livello eravamo. Quindi vi do la lista degli attori: Sean Penn, Adrian Brody, Jim Caviezel, John Savage, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Elias Coteas, Nick Nolte, John C. Reilly, John Travolta, Jared Leto e Thomas Jane. Cioè, uno più importante dell'altro, per farvi capire. Sembrava una gara, ogni volta che c'era una sequenza dicevi: ma questo è l'attore, ma quest'altro è famosissimo. Ecco, per farvi capire. Il film uscì nel 98 e la storia è quella della Sea Company, una compagnia di fucilieri del 27esimo reggimento di fanteria dell'esercito americano, impegnata sul fronte del Pacifico, sempre durante la Seconda Guerra Mondiale, a Guadalcanal, nelle isole Salomone. E lì ha il compito di conquistare il campo di aviazione giapponese che è sulla sommità di una collina, in quella che diventerà nota come la battaglia del Monte Austen. E il racconto si apre sul soldato semplice Whit, che sarebbe Jim Caviezel, che ha abbandonato senza permesso la propria unità per unirsi alla vita semplice dei nativi malesiani. E lì viene ritrovato e messo in arresto su una nave per il trasporto delle truppe dal sergente maggiore Welsh, cioè Sean Penn. Sull'imbarcazione gli uomini sono in attesa dell'ordine di servizio per l'invasione dell'isola, che avverrà senza alcuna opposizione da parte dei nativi. La Sea Company penetra facilmente senza spargimento di sangue fino ai piedi della collina che deve conquistare. Però qui i giapponesi hanno costruito i loro bunker che difendono dall'alto e l'accesso è invalicabile. E a seguito di alcuni tentativi senza successo, il tenente colonnello Tal, cioè Nick Nolte, ordina al capitano Staros, cioè Elias Coteas, di prendere il bunker con un assalto frontale, ma senza tenere conto delle possibili perdite. E andiamo a sentire proprio un estratto di questo film. Sentiamo.
13: Lei dov'è adesso?
14: A casa.

0: Perché dovrei aver paura di morire? Io appartengo a te. Se me ne vado prima di te, ti aspetterò lì, dall'altra parte delle acque oscure.
1: Bene, mettiti le mani.
0: Non mi abbandonare adesso.
2: Questa dunque è la sequenza della sottile linea rossa. Veniamo adesso invece a un altro film che abbiamo citato all'inizio della nostra puntata di oggi, Good Morning Vietnam, il film di Barry Levinson del 1987, con uno straordinario Robin Williams nelle parti di Adrian Cronauer, che è un DJ dell'aviazione che nel 1965 viene spedito nella città di Saigon, appunto in Vietnam. Ora, Adrian dimostra fin dall'inizio di avere una personalità eclettica, ironica, riesce a incantare chiunque gli stia vicino. Dopo essere condotto, insomma, essere stato condotto alla base da Edward Garlick, che nel film è Forest Whitaker, Cronauer sconvolge la stazione radio con la sua musica rock, con dei siparietti politicamente scorretti e tra l'altro con questo sonoro inconfondibile che è Good Morning Vietnam. E nonostante la sua allegria davvero contagiosa dia a lui fama e ovviamente prestigio, c'è un tenente, il tenente Stephen Oak, che nel film è Bruno Lirby, e anche il sergente maggiore Philip Dickerson, che nel film è J.T. Walsh, che si mostrano incredibilmente ostili verso di lui. A differenza della maggior parte dei suoi compatrioti, Adrian non è del tutto diffidente nei confronti dei vietnamiti. Il soldato, infatti, prima si innamora a prima vista della giovane Trinity, che insomma è una ragazza del posto, e per conquistarla stringerà un rapporto d'amicizia con il fratello di lei, Tuan. Poi questa allegria, questa positività di Cronauer spariscono improvvisamente dopo che l'uomo scampa miracolosamente a un attentato dei Vietcong grazie all'avvertimento proprio di Tuan. Scosso dall'accaduto, lui si rifiuta di censurare informazioni importanti che arrivano dal fronte e Taylor è costretto a sollevarlo dal suo incarico. Ma ci sono altre sorprese. Andiamo qui ad ascoltare la prima trasmissione di Cronauer.
3: Good morning Vietnam! Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Da Nang al Meme Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh, viva Da Nang! Da Nang me, why don't
4: you... Get a rope and hang me!
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino! Ahi, m'è scappata! Sono le 6 antimeridiane, che vorrà dire quest'anti? Anticristo come presto! Parlando di anti, che ne dite di quel DJ antidiluviano Marty da infarti? Grazie per il tuo sangue vellutato, ma io non sono Peggy Lee.
5: Allora che ne dite?
3: Good morning Vietnam, ma che diamine dovrebbe significare?
6: Non lo so, tenente, secondo me significa good morning Vietnam.
3: E chi ha dato il permesso di mandare in onda musica moderna?
5: Freddy and the Dreamers.
7: Velocità sbagliata, per quelli che si stanno riprendendo da una sbornia può anche sembrare l'ideale.
3: Adesso lo rimettiamo come si deve, anzi sapete che vi dico, lo mandiamo più fretta, così magari vi dà una caricatina, ok? Mettiamolo a 78 giri. I piloti lo stanno dicendo, bella questa musica, bella questa musica, bella questa musica, bella questa... No, niente, brutta lo stesso, ehi, un momento, proviamo a fare così, mandiamola a rovescio e vediamo se migliora un po'. Olovai è un Wider, Freddy è un diavolo. Olovai è un Wider, Freddy è un diavolo. Oh! Immaginate un uomo che durante un viaggio a Prodi ai confini della realtà ha lasciato Creta, è entrato nella zona smilitarizzata. Boom! Ehi, un momento, cos'è questa zona smilitarizzata e che significa operazione di polizia?
8: Forse due sbirri a Brooklyn che dicono carina quella, un'operazione gira gliela farei. Comunque sia, mi piace perché ti tiene sveglio più di un bel cappuccino coi fianchi.
2: Insomma, questa è la Good Morning Vietnam, da cui andiamo ad ascoltare proprio una canzone di Martha Reeves e Vandellas, Nowhere to Run.

0: E allora insieme a voi, dopo questo pezzo memorabile di Good Morning Vietnam, un'altra canzone tratta da quel film, adesso veniamo invece a un film drammatico di Brian De Palma, Vittime di guerra, con Michael J. Fox e Sean Penn. Direi un cast anomalo, forse anche sorprendente. Racconta la storia di un gruppo di soldati americani che durante una missione perde uno dei suoi uomini nell'area di Thai Nguyen, nel villaggio alleato dei Viet Cong, e per vendicarsi decidono di sequestrare una giovane vietnamita che stuprano tutti a turno più volte. Soltanto il soldato Sven Erickson, cioè Michael J. Fox, si rifiuta di partecipare a questi atti barbari, mostrandosi contrario agli atteggiamenti violenti, volgari del sergente Tony Meserve, interpretato da Sean Penn. Un giorno, nel mezzo di una sparatoria, i soldati uccidono brutalmente la ragazza per nascondere quanto accaduto ai superiori. Finito lo scontro a fuoco, la squadra cerca di insabbiare l'assassino, ma Erickson, cioè Michael J. Fox, non ce la fa a coprire i suoi compagni e decide di confessare tutto sull'omicidio. Questo mette in serio pericolo la sua vita e la sua carriera, specie perché i superiori non vorrebbero mai aprire un'inchiesta in merito. L'uomo però non sente ragione e va avanti e fa avviare un'indagine e inizia anche un lungo processo che vedrà sotto accusa ed esame, insomma, dalla corte marziale i quattro militari accusati dello stupro e dell'omicidio ai danni della ragazza vietnamita. Che cosa deciderà la giuria? Beh, qui intanto andiamo ad ascoltare una sequenza del processo con Sean Penn in tribunale.
1: Ed è prassi comune del personale degli Stati Uniti avere rapporti sessuali con i prigionieri e poi eliminarli?
2: Obiezione! Respinta.
3: La prigioniera ha cercato di comunicare la posizione della squadra, signore.
1: Stava male e tossiva a causa dei maltrattamenti inflitti lì da lei e dai suoi uomini. Non avrebbe neanche dovuto essere là per mettere in pericolo la vostra posizione. L'avete trascinata là e l'avete violentata. E poi vi lamentate perché tossisce. E quindi la uccidete. È questo più o meno il riassunto?
2: Obiezione. Respinta.
3: Ah, vede, signore. Ne ho vista uccidere di gente. E questo è anche il nostro dovere. Perché o uccidi o vieni ucciso. E ti capita di odiare il nemico in modo così feroce? Ma due operazioni fa, l'operazione Turner, abbiamo trovato una capanna che era stata bruciata. Dei vietnamiti stavano tirando fuori dei bambini da un bunker all'interno. Erano ormai quasi asfissiati dal fumo. Ho fatto la respirazione bocca a bocca per salvarli. Per dimostrare che non pensiamo solo a combattere laggiù.
0: Questa dunque è una delle sequenze di Vittime di guerra, un film che va riscoperto e rivisto. Veniamo adesso invece a quella Sporca dozzina, film famosissimo del 67 di Robert Aldrich con Lee Marvin ed Ernest Borgnine, già visto in Niente di nuovo sul fronte occidentale. E quella Sporca dozzina racconta di come durante l'ultima guerra una fortezza imprendibile è in mano ai nazisti. Maggiore arruola un gruppo di condannati a morte e li sottopone a delle esercitazioni estenuanti per prepararli all'attacco. Questa esperienza, insomma, porta il gruppo a diventare affiatato e anche a portare a successo la missione, ma soltanto uno di loro riuscirà a salvare.

0: salvarli. Qui sentiamo un dialogo tra Lee Marvin e Charles Bronson. Sentiamo.
1: Com'è che parli tedesco?
2: Perché il mio vecchio era minatore svedese. Se non parlava tedesco non lavorava. Se non lavorava non mangiava.
1: Era la lingua che parlava quando venne in America?
2: Sì.
1: Brutta a quei tempi la miniera, eh?
2: Lo è anche adesso. Io detesto gli ufficiali. Neanche uno si salva nel mazzo.
1: Ma anche tu sei stato ufficiale?
2: Ah, sì, per 3 sporchi giorni.
1: Beh, qualcuno avrà pensato che c'era stoffa in te.
2: Ed ha sbagliato di grosso, vero?
1: Al processo hai detto che quello disertava.
2: Sicuro, l'ho detto allora e lo ripeto. E come se disertava. Il mio reparto era inchiodato da un fuoco incrociato che lo decimava, una vera carneficina. E quel disgraziato si squagliò come il vento. Con il pronto soccorso ancora sulle spalle, non c'era che sparargli per fermarlo. E se lo meritò, maggiore.
1: Sì, ma facesti un grosso sbaglio. Guardia. Ci furono dei testimoni.
0: Questa dunque è una sequenza di quella sporca dozzina. Il film aveva un cast anche qui impressionante: Nick Adams, Sidney Poitier, George Chalkiris, Burt Lancaster, Jack Palance, sono tutti attori importantissimi. E a Jack Palance venne offerto il ruolo di Archer Maggot, andato poi a Telly Savalas, famosissimo Telly Savalas, Kojak, così almeno vi ricordate chi è. E che però l'attore rifiutò perché disapprovava i toni razzisti del personaggio nei confronti dell'unico detenuto nero del gruppo, che era Robert Jefferson, e che era interpretato da Jim Brown. All'epoca, tra l'altro, era difensore del Cleveland Browns ed era già apparso in Rio Conscious di Gordon Douglas. Brown stava considerando l'idea di abbandonare il football professionistico per intraprendere la carriera di attore, e con la sua partecipazione a quella sporca dozzina, questo insomma gli impedì di partecipare al ritiro estivo della squadra, e quindi portandogli alla fine la chiusura della carriera. E il ruolo del maggiore Reisman invece venne inizialmente offerto a John Wayne, che rifiutò perché disapprovava invece il fatto che nella prima versione della sceneggiatura il personaggio avesse una relazione con una donna sposata il cui marito stava combattendo all'estero. Cioè, quella questione moralistica, diciamo, John Wayne rifiutò. Il suo posto venne preso da Lee Marvin, che definì quello di Reisman il miglior ruolo che gli fosse mai stato chiesto di interpretare. Veniamo adesso all'ultimo film della giornata, che è Fury, che è un film del 2014 diretto da David Oyer con Brad Pitt, Shia LaBeouf, Michael Peña, John Brandbar e Logan Lerman. E la vicenda di quello di un carro armato chiamato Fury, dove ci sono appunto i vari personaggi che lo caratterizzano, il cannoniere, il pilota e il tenente, insomma, e che attraversano, fanno un viaggio per scampare miracolosamente all'attacco dei tedeschi, mentre appunto gli alleati cercano di arrivare a destinazione. Ma andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film dove un giovane insomma caporale che raggiunge il plotone ma viene trattato malissimo per un motivo che poi si capirà nel film. Sentiamo.
3: Ciao, sono Norman. Da che parte è il fronte?
4: Da che parte è il fronte?
3: Tutto intorno a noi, siamo in Germania, siamo circondati dai crocchi. Vero, Grady?
5: Esatto.
3: Dai, ridammelo, per favore.
6: Dove tieni le sigarette?
3: Io non fumo.
6: Sei un bastardo.
7: Hai fatto la scuola Carristi?
3: La scuola Carristi? No. Non ho nemmeno mai visto l'interno di un carro armato. Io sono un dattilografo. Ero destinato al quartier generale del quinto. Ma mi hanno scaricato qui. Deve esserci stato uno sbaglio.
6: Uno sbaglio? L'esercito non si sbaglia mai. Non è possibile.
7: Sei del Missouri?
3: No.
6: Sei di Chicago?
5: Allora sei dell'Arkansas.
3: No, io sono
5: Sta
3: di Pittsburgh.
5: Sta zitto, bello, non ce ne frega un cazzo di dove sei.
0: insomma, davvero pesantissimi nei confronti di questo giovane, ma poi appunto si capirà anche perché. Noi, detto questo, naturalmente vogliamo congedarci, letteralmente, visto che il termine è perfetto per il tipo di scelta che abbiamo fatto con Soul Kitchen di questa settimana, cioè quello di dedicarsi purtroppo ai film di guerra. E allora io ringrazio Elisa Cabrini, ringrazio naturalmente tutta la redazione, dalla Po De Carlo saluto, appuntamento come sempre qui su Giornale Radio, l'appuntamento con il cinema. Ciao a tutti, a prestissimo.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
3: Sono le 20 ed un minuto.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. Bentornate e bentornati al meglio del Punto G, la selezione delle migliori interviste della stagione 2025-2026 della trasmissione di approfondimento Il Domenicale di Giornale Radio. Al microfono a salutarvi c'è sempre Giuliano Guidabardi, che ora vi propone altre due bellissime interviste, quella con il professor Barbero e con Clemente Mastella. E rieccoci tornati in studio, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio, la radio libera di informare, con l'approfondimento domenicale del Punto G, e al microfono, come sempre, per vostra disgrazia, c'è Giuliano Guidabardi. Ora parliamo di storia, lo facciamo con un grande storico medievista notissimo al grande pubblico per le sue lezioni divulgative e appassionate sui temi più avvincenti, non a caso è uno dei più amati e apprezzati anche sui social. Non si contano i meme ormai a lui dedicati. Indimenticabile la sua presenza su Per Quark e nel suo seguitissimo podcast Lezioni e conferenze di storia, in cui racconta in modo avvincente le curiosità e i lati meno noti della storia dal Medioevo all'età contemporanea. È anche superfluo davvero che lo presenti, perché basta dire il suo nome perché tutti sappiano chi è, ed è arrivato il professor Alessandro Barbero.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, professore, grazie di essere qui con noi. Parliamo di tanti temi e parliamo del suo ultimo libro, che è intitolato A San Francesco, di cui ci sarà un importante anniversario, gli 800 anni, nel prossimo anno, nel 2026. Sono tanti gli argomenti di cui vorrei parlare, ma parliamone alla luce di San Francesco. Proviamo a leggere l'Italia del 2025, anzi del 2026 oramai, alla luce dell'esperienza di San Francesco, che non è quel santicello che parlava con gli uccellini, rappresentato da una strana storiografia succeduta alla sua morte.
2: Beh, diciamo, Francesco ha parlato agli uccelli, quello sì, questo è vero, ha parlato agli uccellini. C'è una versione secondo cui in realtà era andato alla discarica e parlava ai corvi e alle altre bestiacce che si aggirano sulle discariche, quindi non propriamente ai graziosi uccellini, diciamo. No, però comunque certo, Francesco è un personaggio che è stato costruito e in un certo senso inventato dopo la sua morte, non perché non fosse un personaggio grandioso lui, è stato sicuramente un personaggio di una stazza colossale, di un carisma colossale, tant'è vero che noi 800 anni dopo stiamo ancora qua a parlare di lui.
1: Però appunto,
2: non era precisamente così dolce, arrendevole e sempre lieto e felice, amico di tutti, come invece poi si è voluto un po' disegnarlo.
1: Ma questo mi porta ad un'altra domanda, non propriamente su Francesco, ma sulla storia e sulla capacità della storia di rileggere sempre a proprio vantaggio, a vantaggio degli storici e di chi la propala in quel momento, le altre vicende, le vicende che sono narrate. Abbiamo ancora questa passione per i racconti bidimensionali?
2: Guardi, direi che intanto, a parte il fatto che Francesco è stato reinventato non propriamente non dalla storiografia moderna, è stato reinventato da quelli che l'avevano conosciuto e che si sono incaricati di scrivere per i posteri chi era stato.
1: Ah, il vizio è antico, non lo attribuivo all'età moderna, il vizio è antico.
2: Sì, però diciamo, loro non facevano neanche gli storici, ecco, facevano gli agiografi, dovevano raccontare perché era stato un modello quell'uomo, solo che su perché era stato un modello hanno cominciato subito a litigare. A qualcuno non faceva piacere ricordare che secondo lui i frati avrebbero dovuto lavorare con le mani per mantenersi anziché chiedere l'elemosina o cose del genere. Dopodiché, come dire, la realtà esiste, ma noi la percepiamo sempre attraverso, se non ci siamo personalmente, la percepiamo sempre attraverso il racconto di qualcuno. E il mestiere di noi storici si basa proprio sul fatto che noi abbiamo in mano le testimonianze. Siamo un po' come i magistrati, no? Abbiamo dei testimoni che ci raccontano delle cose e da un lato sappiamo benissimo che mentono e non gli dobbiamo credere, ma d'altra parte alla verità ci possiamo arrivare solo attraverso queste testimonianze.
1: Senta, c'è una definizione che a me piace poco, perché intanto non riesco mai a comprendere se è stata pronunciata veramente e se è veramente stata pronunciata da chi, quella che porta Francesco ad essere il più santo degli italiani, il più italiano dei santi. A parte la ricostruzione sulla definizione, è vera?
2: Ma sa, ai suoi tempi non si parlava neanche ancora tanto di italiani. Un secolo dopo, al tempo di Dante, poi di Petrarca e Boccaccio, d'accordo, esiste l'Italia, ma esistono anche gli italiani. Un secolo prima, al tempo di non era mica, lui era uno di Assisi, fondamentalmente. E quando manda i primi Italia del Nord per diffondere la sua iniziativa e trovare nuove adesioni, manda che sappia le lingue straniere, perché l'artico gli sembra altrettanto straniero teutonico. Quindi lui si sarebbe molto stupito di essere definito fondamentalmente un italiano. Però diciamo anche questo, che un conto è il Francesco storico e un conto è il Francesco, che è un personaggio, appunto, vero. Perché l'immaginario è vero, anche quello che noi ci immaginiamo è vero, diciamo così, no? E quindi in questo senso, indubbiamente, l'Italia ha adottato Francesco con un entusiasmo straordinario, anche se poi mi pare che in tutto il mondo la figura di Francesco sia una figura abbastanza potente nell'immaginario dei cattolici.
1: Potente anche perché a Francesco è legata l'immagine, anche qui non voglio utilizzare in maniera impropria un termine, del pacifismo, cioè della pace comunque e a tutti i costi. Cosa avrebbe fatto, e adesso mi perdonerà se io la tiro in maniera brutale per la giacchetta, cosa avrebbe fatto Francesco in quest'epoca, non so se di guerre maggiori rispetto a quelle della storia di Francesco, di quella che l'hanno succiuto, ma comunque di guerre?
2: Guardi, Francesco in realtà è contraddittorio da questo punto di vista, o almeno sembra contraddittorio a noi. Noi ci vediamo appunto il precursore del pacifismo, ed è vero che lui ha insegnato ai suoi primi frati: andate in giro e quando incontrate la gente salutateli dicendo che la pace sia con voi. E questa cosa che a noi sembra innocua, in realtà invece i testimoni ci dicono, la gente si metteva a ridere, non avevano mai sentito un saluto del genere, tanto che i frati si vergognavano di dire alla gente la pace sia con voi, e hanno chiesto a Francesco, ma non potremmo salutare in un altro modo? No, l'ha detto Francesco, dovete dire proprio così. Dopodiché noi ci vediamo il precursore del pacifismo, soprattutto per quella grande cosa che è stato il suo incontro col sultano, cioè è in corso una crociata, Francesco raggiunge il campo dei crociati.
1: Il precursore del dialogo ecumenico, sì, no, le dicevo corroboravo.
2: Ora, naturalmente, è proprio un caso in cui noi prendiamo spunto autentico, però poi ce lo riformuliamo. Che Francesco vada dal sultano è una cosa bellissima, lui è bellissimo, è un straordinario, i contemporanei già se ne rendono conto. Come pure è bellissimo il fatto che il sultano lo accoglie con grande piacere e sta a sentire entusiasmo a raccontare di Cristo e cristiana, poi vuole coprirlo di regali. Francesco dice: no, non posso prendere niente. Dopodiché, Francesco non va dal sultano a dialogare, però, questa è la differenza rispetto alla nostra logica moderna, che in teoria privilegia il dialogo, anche se poi vediamo tutti i giorni. Ma ci siamo. Francesco non va dal sultano a dialogare, va a dirgli: guarda, che noi cristiani abbiamo ragione e voi avete torto.
1: E così continuiamo probabilmente a fare anche noi adesso, caro professore. Tutte le biografie scritte dai contemporanei di Francesco vennero distrutte fino a chiedere al generale dell'ordine a San Bonaventura la creazione di una nuova definitiva creazione, quella, diciamo, vogliamo chiamarla ufficiale, la leggenda Maior. Cosa abbiamo cancellato, e che se si è riuscito a recuperare qualcosa o qualche testimonianza sulle biografie distrutte di Francesco?
2: Ma in realtà si è recuperato molto. Ho quasi di dire, beh, alla fine abbiamo recuperato tutto. In realtà chissà, non sappiamo, sarà andato perduto di sicuro molto. Però molte di quelle biografie che si era deciso di eliminare in realtà sono ricomparse. Perché per fortuna, come dire, Bulgakov nel Maestro e Margherita scrive: i manoscritti non bruciano, e c'è qualcosa di vero in questo alla fine. Sono stati ritrovati poi nel corso dei secoli molti manoscritti di quelle biografie che l'ordine francescano aveva ordinato di distruggere, però lei capisce, questa circolare dei francescani, quando arrivava in un convento francescano magari obbedivano, ma se arrivava in un monastero benedettino, quelli se ne fregavano, non cestinavano.
1: Chi se ne frega, dicevano, certo.
2: E quindi sono sopravvissute, ecco.
1: Bene, una figura davvero da approfondire, da vedere negli 800 anni dalla sua morte, quindi consiglio vivamente a tutti la lettura del libro San Francesco, scritto dal professor Alessandro Barbero, che è stato qui con noi, e di questo lo ringraziamo. Grazie professore.
2: Grazie mille a voi.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio e con il punto G, l'approfondimento della domenica di questa radio. E adesso continuiamo a parlare di attualità italiana e anche di giustizia. Lo facciamo con il sindaco di Benevento, che è stato, come tutti sanno, a lungo deputato, senatore, europarlamentare, sottosegretario di Stato alla difesa, poi ministro del lavoro e per l'appunto ministro della giustizia nel governo Prodi. E proprio di questo parliamo con lui. Buongiorno e bentornato all'onorevole Clemente Mastella.
1: Buona domenica a tutti, buongiorno.
0: Allora, gli argomenti sono tanti, dalle elezioni in Campania, di cui vorrei parlare, anche se non sono proprio il tema che abbiamo scelto per oggi, però è troppo gustoso avere lei qui su questa vicenda, visto che ha vinto l'ennesima scommessa elettorale. Ma cominciamo per l'appunto dalla giustizia, onorevole Mastella. Leggo che lei non è appassionato dal referendum che ci sarà sul disegno di legge costituzionale, perché non affronta le difficoltà reali, la durata e l'organizzazione giudiziaria, però non è un passo in avanti?
1: Sì, da un certo punto di vista sì, dall'altro invece rimane fermo, diciamo è una sorta di dinamismo immobile, scusi se mi concede lo simolo, c'è un finto camminare segnando il passo, cioè nel senso che sì, si disciplina, molti ne hanno parlato, molti erano per la divisione delle carriere, eccetera, separazione diciamo che sarebbe anche formalmente giusta, ma il dato questo tocca soprattutto diciamo coloro i quali sono all'interno di questo pianeta, ma non all'esterno del pianeta, che sono vittime a volte del pianeta, giustizia. Pensi a me, ho impiegato 11 anni per risolvere le mie questioni. Esatto. Pensi ad altri che arrivano a 15 anni, cioè il problema della giustizia rimane fondamentalmente quello della durata, i tempi del percorso giudiziario. Che sono infamanti.
0: Dei tempi, del fatto, Presidente Mastella, che si coinvolgano 1000 cittadini ogni anno che invece non c'entravano niente con le vicende loro contestate.
1: Questo capita in ogni
0: dei risarcimenti, allora, eccetera, eccetera. Esatto, però dopo esatto, la sua lunga, cioè, dire, lunga
1: io
0: ed ingiusta.
1: Sì. Mi sono dovuto dimettere da ministro per una infamità che mi è stata determinata da un gruppetto di magistrati che ha deciso così, cioè senza avere una valenza sul piano delle cose a prendere a pretesto. Pensi che il mio partito è stato considerato associazione a delinquere, non si è verificato neppure con i dati di chi si erano fottuti i soldi sui progetti dei partiti all'epoca di Mani Pulite. Pensi un po', quindi è stata una cosa veramente sgraziata. Ma sul piano della grammatica costituzionale, istituzionale, giuridica,
0: è proprio per questo le faccio una domanda.
1: Sì.
0: E proprio per questo le faccio una domanda. Adesso lei non sarebbe infastidito se gli stessi magistrati che non hanno pagato, perché come lei sa il Parlamento affossò i risultati del referendum della responsabilità civile dei magistrati, non sarebbe infastidito se gli stessi magistrati che ingiustamente e politicamente l'hanno perseguitata avessero degli avanzamenti di carriera e dei traguardi professionali da CSM che sono eletti con la logica delle correnti, onorevole Mastella?
1: Ma io sono contro le correnti all'interno del magistrato, sia chiaro.
0: Il sorteggio in qualche modo le neutralizza o no?
1: Io non ho detto che alcune cose non vanno all'interno della riforma, sia chiaro. Ho detto che complessivamente il dato vero è quello, la centralità è quello del cittadino come tale, che purtroppo entra in un labirinto a cui esce dopo anni e anni e anni tormentati. No, questa è la cosa. Quindi su questo, secondo me, io ho proposto 5 anni, 2 anni in primo grado, 2 anni in secondo e 1 eventualmente in Cassazione, per chi arrivava e poteva arrivare in Cassazione. Questa è la mia formula, abbastanza semplice come l'uovo di Colombo. Il dato qual è? Che il rischio che ci sarà un accapigliarsi tra PM, l'ho rilevato anche Violante, l'ho detto in tante circostanze, Violante con maggiore autorezza di me, forse da questo punto di vista l'ha detto anche lui recentemente, cioè nel senso PM e magistrati era in contrasto, i PM saranno più violenti probabilmente e i magistrati saranno più contro i PM, cioè nel senso dell'assolvimento. La soluzione che fanno tante volte, sono stati assolti i magistrati, non sono stato assolto dal PM, che anzi mi hanno messo in cattiva luce, mi hanno fatto dimettere la ministra della giustizia, hanno messo in galera mia moglie, cioè per dire tante cose. Però temo che sarà una lotta tra poteri all'interno, tra PM e magistrati. Spero che non sia così, se non è così allora va bene, ma se è così purtroppo te va molto molto molto male.
0: Speriamo che non sia così. Intanto facevamo riferimento agli errori giudiziari, alla situazione delle carceri. Lì ebbe il coraggio, una ventina di anni fa, non ricordo precisamente la data, di promulgare un indulto e con questo svuotando le carceri. Sì. Ah, perfetto, quindi quasi 20 anni fa. Ora ci sono stati alcuni rumors che hanno portato a dire che fosse possibile probabilmente un altro provvedimento di clemenza prima di Natale per gestire la situazione, come sempre insostenibile, delle carceri italiane, ma il governo risponde ancora una volta con il panpenalismo e con nuova edilizia carceraria.
1: No, panpenalismo è proprio una cosa assurda, cioè non si può fare tutto. Insomma, da un tempo si aveva la mela, era stata per una mela a cose diverse, no, assolutamente no. Bisogna svuotare le carceri, bisogna avere il coraggio, come bio, quella circostanza, e portare tutto il Parlamento a votare questa norma, che peraltro non creò manco problemi di recidiva, come qualcuno pensa agiva o deve succedere, assolutamente no. La recidiva stava molto al di sotto delle aspettative, e di quelli che maliziosamente dicevano che sarebbe stato un problema di tipo un po' diverso. E io sarei per l'indulto, visto che però tra dico anche agli stessi partiti, la Russia ha proposto un indulto per Natale, il risposto un altro anno di no, insomma su questo diventa una leziosità che fa soltanto male a chi è investito di questo tipo di difficoltà. Le carceri italiane scoppiano ancora, sono diciamo carceri dove danni non si costruiscono di nuove carceri, quelli sono diciamo che hanno presenze in cui la coabitazione è complicata, complicatissima, infatti tante persone. Durante l'estate mi ricordo che stetti a Milano, a San Vittore, fossi stato là, avevi fatto la rivoluzione, tale il caldo che c'è all'interno del carcere, la stessa cosa analogamente in altre carceri italiane. Però voglio dire, su questo è ancora la mentalità che chi ha sbagliato è pagare in eterno, cosa che non è né sul piano costituzionale né dal mio punto di vista sul piano cristiano.
0: E neanche dal punto di vista umano. Cambiamo argomento perché abbiamo poco tempo, ma io ho una domanda sulle elezioni in Campania, gliela voglio fare. Lei ha centrato nuovamente, come dicevo, l'obiettivo, suo figlio è stato eletto con serenità quando sono stati bocciati dalle urne, o a qualcuno ci è riuscito proprio per il roto della cuffia. La Campania è un laboratorio politico, è la riedizione dell'Ulivo che dovrà riaffermarsi, o una situazione solo locale?
1: Così come si avvia non sarà una formula diciamo che va avanti. Cioè, secondo me ci sono molte perplessità, visto anche dal modo con il quale si faranno gli assessori, tutti quelli eletti, tutti quelli
0: sono esclusi, no?
1: Non possono fare gli assessori, sono tutti quanti esclusi. Cioè, noi abbiamo messo in piedi una banda di persone diciamo incapaci, senza essere premi Nobel, quindi faremo una giunta di premi Nobel probabilmente, spero, mi auguro la campagna che sia così. Ma uno prima, questa è la mia opinione, lo dice prima, ecco. Diceva io tutti i consiglieri non faranno gli assessori, benissimo, era una logica, ma diversamente non mi pare che sia giusto. Ecco, io ho espresso la mia opinione, sarò leale rispetto alla mia maggioranza, però diciamo al di là di questo francamente non me la sento.
0: Mi dica la verità, non le sembra che fosse un grillismo assolutamente comprensibile? Guardi, addirittura si poteva prevedere.
1: Io ho detto che Fico era un grillino democristiano, oggi devo dire che lui rimane un grillino e tolgo il democristiano.
0: Mentre lei rimane democristiano, quanto peserà Vincenzo De Luca negli equilibri della giunta regionale prossima Ventura?
1: Ma sa, non ha avuto un grandissimo risultato, quindi peserà per quello che ha preso, e quindi se è una personalità importante, evidentemente quello che dice è giusto ascoltarlo per quello che dice, per quello che fa. Però insomma, Zai è andato fortissimo nel Veneto, in Campania ha preso 4 consiglieri, io 2, cioè io senza potere, senza nulla, nulla di nulla. Nessuno pensi che io ho litigato fino anche con il sondaggista di Sky, dicendo cambiate il sondaggista che mi dava la notte elezione da 0 a 2, quindi pensi un po'. L'intelligenza artificiale interpellata da alcuni dei miei amici diceva ma se non vedo mai interpretazione, quindi diffidate l'intelligenza artificiale e utilizzate l'intelligenza artigianale, quella umana,
0: intelligenza esatto. Popolare, va bene, okay, va okay, bene, grazie all'onorevole Clemente Mastella,
1: grazie.
0: Ora ci fermiamo solo per qualche secondo, un po' di pubblicità e torniamo qui al punto G, altre 2 interviste.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi in esaurimento, stabile ma caldo ed afoso altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia con cielo azzurro e o velato, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata consueti temporali di calore in montagna, poche variazioni altrove con picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Rieccoci tornati qui al Punto G con Giuliano Guidabardi al microfono, solo per introdurre altre due belle chiacchierate, una fatta con Massimo D'Alema e l'altra con Luca Zaia. Cerchiamo di capire qualcosa in più della situazione geopolitica internazionale. Lo facciamo con il presidente della Fondazione di Cultura Politica Italiani Europei, da lui fondata nel 1998. È stato presidente del Consiglio dal 98 al 2000, vicepresidente e ministro degli esteri nel governo Prodi. Nel 2007 è fra i protagonisti della fondazione del PD e nel 2017 di Articolo 1. È autore di tante opere, l'ultima si intitola A Mosca l'ultima volta, in viaggio con Enrico Berlinguer, che è proprio qui al Punto G abbiamo presentato. Buongiorno e bentornato al presidente Massimo D'Alema.
1: Buongiorno, grazie per il vostro invito.
0: Grazie a lei per darci una mano, presidente, ad orientarci nella complessa situazione internazionale. La prima domanda che le vorrei fare è, senza avere l'emozione che è stata suscitata nella settimana scorsa dalla lettura del piano strategico degli Stati Uniti, che inquadra l'Europa come una società in pieno decadimento e da mollare sostanzialmente, le vorrei chiedere qual è stata il suo pensiero e qual è la sua valutazione su quel documento, ammesso e non concesso che si possano guardare con attenzione i documenti che vengono da Trump.
1: Beh, si devono guardare con attenzione i documenti che esprimono le analisi e le prospettive dell'amministrazione americana, ci mancherebbe altro. E un documento rivelatore, secondo me, di una posizione americana che riflette una crisi degli Stati Uniti d'America, una crisi anche di quella funzione di guida del mondo occidentale che gli Stati Uniti hanno esercitato e rispetto alla quale oggi mi sembra l'America di Trump ripiega su una posizione nazionalista di tutela, io credo miope, dei propri interessi a discapito di quella comunanza di valori del mondo occidentale che è stato per molti anni la bussola della politica americana. Quindi questa è una novità di cui tenere, l'Europa dovrebbe tenere seriamente conto.
0: Presidente D'Alema, tenerne conto come? Cioè, nel senso, certo, intanto assumere la notizia e interiorizzarla, dopodiché reagire come? Reagire con quella modalità che pare sia più diffusa nel governo italiano e da queste parti, cioè chiedere a Trump che non faccia così, che insomma ci voglia ancora un po' di bene, o fare come stanno facendo un paese che ormai fuori dall'Europa come la Gran Bretagna, insieme alla Francia, con una richiesta di riscatto dell'Europa?
1: No, ma guardi, io penso che l'Europa dovrebbe guardare ai propri interessi in modo più attento e senza subalternità rispetto alla posizione americana. Innanzitutto dovrebbe essere più unita, perché è chiaro che in un mondo in cui torna la logica delle grandi potenze, solo un'Europa unita è una grande potenza. E è chiaro che l'Europa è indebolita da posizioni che sono posizioni subalterne a Trump e ostili alla integrazione europea. Queste posizioni andrebbero isolate. E poi l'Europa dovrebbe cercare di esercitare un ruolo più attivo nei grandi conflitti che sono in corso, più autonomo e secondo me anche più coerente con i suoi valori, con i suoi principi.
0: Ha gli strumenti economici e politici per farlo l'Europa? Cioè siamo in grado di sostenere integralmente lo sforzo per l'Ucraina?
1: L'Europa è in grado di fare ciò che corrisponde alle necessità di questa epoca? Io penso proprio di sì. E non si tratta soltanto dell'Ucraina, dove io credo che l'Europa debba, sostenendo le ragioni dell'Ucraina, anche dare un suo contributo alla ricerca di una pace. Non possiamo dare l'impressione che noi vogliamo la prosecuzione della guerra, perché è un atteggiamento sbagliato e anche ingiusto verso l'Ucraina.
0: E il presidente D'Alema, però la guerra
1: però
0: continua a farla la Russia.
1: Non c'è soltanto l'Ucraina. Sì, sì, certo che continua a farlo la Russia, ma anche per questo bisogna cercare, come dire, di dare un contributo ad una pace sostenibile. Vede, la cosa che colpisce nella vicenda dell'Ucraina è che mentre si capisce l'agenda americana, cioè gli americani in definitiva sono alla ricerca di un appeasement con la Russia, con Putin, e lo fanno, Trump lo fa nella convinzione, secondo me sbagliata, però con questa convinzione, che in questo modo lui determinerà un certo distacco tra la Russia e la Cina, che viene considerata invece come il nemico principale. Cioè l'agenda americana, se vuole, secondo me, nella sua anche rozzezza, è abbastanza chiara. Ma che cosa voglia l'Europa non è chiarissimo. Cioè, che tipo di pace noi vogliamo ottenere? Che tipo di sicurezza vogliamo ottenere? A me, io penso che in questa circostanza, per esempio, sarebbe giusto che l'Europa rivendicasse che da questo conflitto si esce anche con una conferenza per la sicurezza in Europa che garantisca la sicurezza del nostro continente, non soltanto, diciamo, al di là del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Cioè, ho l'impressione che a volte non ci sia una chiarezza strategica in ciò che l'Europa vuole e anche non ci sia una necessaria coerenza, perché a mio giudizio, mentre noi ci impegniamo per difendere il diritto internazionale nel caso dell'Ucraina e contro una pace ingiusta, noi non facciamo nulla di fronte alla tragedia di Gaza, dove il diritto internazionale è calpestato e i palestinesi soffrono di una oppressione indegna. Ancora in queste ore, flagellata dal maltempo, Gaza vede morire, ora vedo le agenzie, è morta una bambina nella tendopoli travolta, anche perché Israele impedisce l'afflusso degli aiuti e mantiene un inumano assedio nei confronti di una popolazione civile stremata.
0: E l'Europa probabilmente sì.
1: Allora, capisci?
0: E anche su questo
1: l'Europa, prego, per essere credibile, deve essere coerente. L'Europa, per essere credibile nel sostenere i suoi valori, come facciamo? Giustamente, secondo me, nel rapporto con l'Ucraina e con la Russia, deve però avere la coerenza di sostenerli sempre, questi valori, e non soltanto in modo intermittente, altrimenti perdono di significato.
0: Non so cosa ne pensi, però anche sulla vicenda di Gaza, in cui ovviamente il giudizio non può essere diverso da nessuna parte politica, da nessuna sensibilità, nel senso che quelli continuano a morire in maniera indegna ed essere trattati come delle bestie, cosa che tutto il mondo può vedere molto facilmente. Anche in questo c'è la presenza degli Stati Uniti, perché anche in quel caso la visione distopica degli Stati Uniti ha portato ad affermare questa cosiddetta pace, che pace non è, questa specie di tregua armata.
1: Sono coerenti,
0: sono coerenti in una politica folle.
1: Trump nasconde la sua simpatia per Netanyahu e la sua simpatia per Putin, ma sia Netanyahu che Putin, che sono simpatici a Trump, sono perseguiti come criminali di guerra da quella Corte Penale Internazionale che l'Europa istituì. Vede come siamo diversi. Cioè, noi siamo quelli che hanno voluto una corte penale per punire i crimini di guerra. Trump manifesta la sua simpatia verso quelli che i crimini di guerra li compiono. Si può parlare di Occidente ancora? È un interrogativo serio, primo. Secondo, l'Europa vorrà essere coerente con i suoi valori, con i suoi principi, sempre, non in modo intermittente. Questi mi sembrano i problemi.
0: Dibattito molto interessante, soprattutto per comprendere come dal punto poi di vista pratico si faccia superare il voto all'unanimità, l'architettura istituzionale evidentemente non adeguata a gestire una fase così nuova,
1: ma
0: così complessa.
1: Anche qui io apprezzo le coerenze, cioè il governo italiano, che è legato a Trump più che all'Europa, si oppone, si è coerentemente opposto al superamento del voto a maggioranza e del voto all'unanimità. In questo modo contribuisce a indebolire l'Europa a favore del Presidente degli Stati Uniti. Certo, è un esito un po' paradossale del cosiddetto sovranismo, diventare la quinta colonna del sovranismo altrui, diciamo, però evidentemente questo è il problema del sovranismo, che poi
0: è un nazionalismo internazionalista, diciamo così, probabilmente.
1: No, diciamo che il sovranismo più grande si mangia quello piccolo, diciamo, e quello più grande indubbiamente è quello del Presidente degli Stati Uniti d'America.
0: E su
1: però
0: questo davvero non c'è dubbio.
1: Una maggiore coerenza, e mi domando dov'è la Germania, diciamo, che la Francia vedo attraversare un momento di difficoltà. Cioè, credo che l'Europa abbia bisogno di ritrovare le sue potenze in grado di dare forza ad una Europa potenza, potenza democratica, ma potenza.
0: E questo è quello che ci auguriamo, e soprattutto lo facciamo insieme al presidente della fondazione, che non a caso si chiama Italiani Europei. Grazie presidente D'Alema.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

0: E torniamo qui in onda Giornale Radio, liberi di informare al punto G per il nostro approfondimento della domenica. E ora un ospite molto interessante, è stato per 15 anni l'indiscusso doge di Venezia, presidente della Regione Veneto dal 2010, ministro prima delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Berlusconi 4 dal 2008 al 2010, e adesso è un leader politico a tutto tondo che fa un po' paura e molta speranza per i suoi tanti sostenitori. Buongiorno e benvenuto a Luca Zaia.
1: Buongiorno e grazie per l'ospitalità, buona domenica a tutti.
0: Allora, presidente Zaia, lei ha una eredità importante e anche una quota di notevole consenso. I suoi voti di preferenza alle ultime regionali in Veneto hanno fatto davvero un'impressione un po' a tutti, anche invidia agli altri candidati, agli altri presidenti che si sono ricandidati dopo lungo mandato, penso ovviamente al presidente Di Luca. Però con lei non voglio parlare di beghe della politica nazionale attuale, di piccole cose, ne approfittiamo perché vorrei parlare di una idea politica che è quella che lei porta avanti da tanti anni all'interno del suo movimento, cioè quella dell'affermazione dei regionalismi, o meglio delle regioni. L'Europa sta cambiando, o meglio si spera che cambia al più presto in maniera forte per reagire alle sfide alle quali evidentemente questa architettura attuale non consente di dare risposte. Che cosa pensa lei dell'Europa che verrà? È da abolire? È da riformare? Se in che senso?
1: Ma guardi, io sono un europeista incallito, convinto. Certo è che questo modello di Europa non ci rappresenta fino in fondo, è un'Europa, me lo lasci dire, che comunque non ha una dimensione politica tale per cui noi ci sentiamo rappresentati. È un'Europa che davanti, diciamo, alle grandi sfide internazionali molto spesso soccombe o arriva, diciamo, sempre da buona seconda, terza o anche ultima. È un'Europa, ad esempio, è quella stessa Europa che immagina che i confini di Lampedusa siano i confini italiani e non quelli europei, cioè è un'Europa che deve ancora farne di percorso per diventare gli Stati Uniti d'Europa. Dopodiché, come diceva George Lukács, che è stato un profugo ungherese, storiografo e quindi anche, fra l'altro, scrisse la biografia di Churchill, un americano naturalizzato, e diceva che l'Europa del futuro sarà l'Europa dei cantoni, no? Quando si dice cantoni si intende

0: che siete riusciti a fare in Veneto, ma che purtroppo non riusciamo a fare a livello nazionale, cioè poter votare, poter esprimere una preferenza per i rappresentanti, per le persone che si ritengono capaci, utili o adeguate in quel momento a rappresentare gli interessi di chi li esprime. Invece, come sa, andiamo a votare sempre, come dire, a pacchetto chiuso.
1: Ma guardi, che causa anche a se stesso, io direi che dovremmo finirla questo piagnisteo della scarsa affluenza alle urne, dovremmo guardare in faccia la realtà e capire che i cittadini debbono essere coinvolti con due modalità. Prima, fissare una volta per tutte una election day all'americana, che si dica a tutto il paese che seconda di maggio, la prima di giugno, insomma una domenica scelta, tutti gli anni diventa la giornata dell'election day. La seconda sfida è che più coinvolge il cittadino nella votazione, più ci presenta a votare. E guardi che nel 2020, con le elezioni regionali mie in pieno Covid, vi ricordo che io ho fatto un'affluenza del 62%, cioè il cittadino quando viene chiamato a scrivere il nome del candidato che presceglie, cioè che lui desidera che venga eletto, viene coinvolto. E quindi
0: era proprio questa la domanda. Infatti no, io non mi stupisco dell'astensione, che ritengo che sia uno dei modi per esprimere la propria posizione politica. Mi stupisco del fatto che, ad esempio, se io volessi candidarmi non potrei farlo se non andando ad avere dei rapporti di familiarità o di confidenza con qualche leader di partito, oppure mettendomi da solo, avendo degli adempimenti che sono superiori alle forze di un singolo cittadino o anche di un piccolo gruppo politico.
1: Ma sì, guardi, mi occupo della nuova legge elettorale, me ne guardo bene di parlare di cose che non so. Dico semplicemente che osservatorio, modelli nei quali i cittadini finiscono di essere delle comparse e diventano attori protagonisti nella scelta della classe dirigente, sono fondamentali. Pensi ai comuni. Nei comuni comunque la sfida è una sfida che si vive da vicino, perché comunque tu scegli il sindaco, perché comunque tu scegli il consigliere comunale, perché comunque
0: anche
1: partecipi. E quindi penso che la partecipazione sia fondamentale, soprattutto anche per andare a solleticare l'attenzione dei ragazzi, che non sono degli scappati di casa, dei lazzaroni disattenti, ma sono sono le nostre generazioni che comunque scriveranno una pagina di storia nel nostro futuro, che devono essere coinvolti su queste partite. Cioè la politica, la scelta della classe dirigente di un paese non può essere roba da vecchi. E questa è roba scandalosa, deve essere roba da giovani, come l'abbiamo sempre vissuta in passato, no?
0: Presidente Zaia, è preoccupato dell'avanzata delle destre nazionaliste in Europa? Sono di qualche giorno fa i dati che danno stabilmente FD in Germania come primo partito nei sondaggi, i lepinisti si riaffacciano prepotentemente per le elezioni del 27 in Francia, e un po' dappertutto avanzano le destre nazionaliste. La Lega oscilla tra un profilo, se mi consente, non in maniera costruttiva, più democristiano, e uno invece più vannacciano.
1: Ma guardi, le dico questo, questa è una domanda ricorrente, no? L'avanzare delle destre qualche anno fa era l'avanzare delle sinistre. La verità è che dobbiamo sempre chiederci perché accadono queste cose. Allora, se avanzano le destre sovraniste a livello europeo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Domanda che mi faccio, la faccio a me stesso, la faccio e la propongo a tutti i tantissimi ascoltatori che avete: ma se non avessimo problemi di ordine pubblico, non avessimo problemi fatto che i cittadini e le signore in particolar modo dopo una certa ora in alcuni luoghi di alcune città non riescono neanche a farsi una passeggiata, se ci fosse una certezza della pena, se quando commetti un reato, ad esempio in Italia, fino a 4 anni di condanna e non vai in galera, se ormai qualcuno definisce la microcriminalità qualcosa di fisiologico, ecco, se non ci fossero tutti questi se, le destre non esistono, questa avanzata non ci sarebbe. Quindi i cittadini scelgano questa nuova opzione politica per dare un segnale che è fondamentale, che vogliono che le cose si mettano a posto, visto e considerato che fino adesso non ci sono messe a posto. È uscita un'indagine sulla popolazione carceraria, tu non puoi vedere percentuali di immigrati nella popolazione carceraria che non corrispondono statisticamente alla percentuale di cittadini immigrati che sono per bene, fra l'altro, presenti nel nostro territorio. Allora, se c'è un eccesso di immigrati in carcere rispetto alla loro percentuale di presenza nei nostri territori, perché probabilmente non sono venuti tutti quelli bravi qui in Italia, allora bisogna attrezzarsi perché questo non accada, nell'interesse, me lo lasci dire, anche nell'interesse soprattutto dei tanti immigranti che sono qui, che hanno scelto un progetto di vita in Italia, nel mio Veneto, e che si comportano bene e sono i primi a chiedersi chiarezza rispetto a dei connazionali che si comportano male.
0: Sempre guardando quelle statistiche carcerarie

0: Ferrari, me lo faccia dire, appare anche che la gran parte degli ospiti delle carceri non sono stati processati, quando saranno processati saranno il più delle volte rilevati innocenti o prescritti, o in ogni caso non erano degni delle galere, e 1000 persone ogni anno saranno invece persone totalmente estranee alla vicenda delle carceri, quindi magari il carcere non è proprio lo specchio ideale per comprendere che cosa succede, ma è altro discorso, è molto lunga. Le volevo invece chiedere, perché fra qualche giorno ci sarà l'inaugurazione di una importante iniziativa, di una bellissima iniziativa per l'Italia, cioè le Olimpiadi invernali che si svolgono a Milano Cortina, le volevo chiedere quale sia la sua idea, visto che so che anche lei ha, come dire, ha contribuito a questa iniziativa, quale sia la sua idea su queste grandi manifestazioni che, come sempre, da noi trovano un fronte opposto, cioè chi dice che siano delle gran belle cose, altri che dicono che sono soldi sprecati che poi lasciano delle grandi cattedrali nel deserto.
1: Guardi, intanto questo lo dicono quelli che non hanno neanche una dimensione che un evento come questo da vita a un nuovo rinascimento. Vorrei ricordarle che sei talmente un'iniziativa da firma che noi abbiamo fatto una battaglia contro gli stati che le volevano queste Olimpiadi. Cioè, non so se qualcuno si è perso qualche puntata, è bene ricordarlo che noi abbiamo partecipato a un concorso internazionale, una roadshow internazionale dove c'erano 7 stati che volevano le Olimpiadi. E detto questo, sto parlando degli Stati Uniti, sto parlando dell'Austria, sto parlando di altri paesi, la Svezia, che è arrivata in finale con noi, peraltro tentava per l'ottava volta di avere per la prima volta le Olimpiadi. Si figuri quanto da sfigati, mi passi sto termine, è candidarsi alle Olimpiadi. Detto questo, porteranno una visibilità di 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo che ci vedranno, i cittadini. L'ultima indagine di Banca IFIS dice che avremo un PIL aumentato di 5 miliardi e 3. A me non sembrano noccioline queste robe. Dopo mi lasci, me lo dico una nota di modestia, dire, lei ha detto, lei ha avuto parte, no, io ho avuto, cioè io sono quello che ha portato le Olimpiadi in Veneto, visto e considerato che io ho dato vita a un dossier tutto Veneto. Il dossier Veneto prevedeva a Cortina, Trento, Bolzano, cioè nelle due province autonome, Basega di Pinea, Anterselva, eccetera. Dopodiché il mio dossier, in virtù di una grande mediazione che è stata fatta, si è trasformato in questo accordo Milano-Cortina, perché ricordo che il dossier nazionale per il quale è nata questa candidatura si chiamava Milano 2026, non si chiamava Milano-Cortina. Quindi abbiamo fatto un bel accordo con i Lombardi e oggi, per la prima volta nella storia, le Olimpiadi diffuse sul territorio, per la prima volta nella storia, le Olimpiadi che portano di due città. E penso che questo sarà un modello che poi il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, riprende.
0: Speriamo. Presidente Zaia, lei adesso cosa fa? Va a fare, a parte il Presidente del Consiglio regionale subito, ma poi va a fare il Ministro o il Sindaco di Venezia?
1: Ma guardi, io le leggo queste robe, dove le dico, per fare il Ministro bisogna...
0: Anch'io, per quello che gliele chiedo.
1: Per fare il Ministro bisogna che ci sia qualcuno che ti nomina, quindi a tutt'oggi non le leggo solo sul giornale. Per andare a fare il Sindaco di Venezia bisogna decidere di candidarsi e poi che ci sia qualcuno che ti elegga. Lo dico perché ci vuole massimo rispetto, diciamo, per, come si può dire, per coloro che devono decidere se questo accadrà.
0: Vabbè, però non eluda la domanda, ancora... così lei è sempre molto simpatico, no, ma vorrebbe fare il Ministro, gliela riformulo, vorrebbe fare il Ministro o vorrebbe fare il Sindaco di Venezia?
1: Ma guardi, se mi si presentassero tutte e due le opportunità, valuterò al momento quale potrà essere, diciamo, l'attività, diciamo, più che si profila di più rispetto al momento anche che sto vivendo. Sinceramente in questo momento voglio restare in Consiglio regionale e occuparmi in questa prima fase di dare la mano ad Alberto Stefani. Dopodiché, cioè, non voglio neanche fare Grande Fratello, quindi il fatto che io in Consiglio regionale come consigliere più eletto e anche, me lo lasci dire, più profondo conoscitore della regione, visto considerato che ci ho fatto 15 anni e 7 mesi da presidente, quindi penso che qualcosa forse di più di tutti gli altri consiglieri che magari sono appena arrivati. Dopodiché
0: non me lo vuole dire, è evidente che in lei prevale quell'anima di cui parlavamo, della Lega più democristiana. Grazie davvero allora, Presidente Zaia.
1: Grazie a lei, buon lavoro e buona domenica.
0: Ora ci fermiamo, è il momento del giornale radio, ma noi torniamo subito dopo, non andate via.
2: Il punto G torna tra poco. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E rieccoci, siamo qui, sempre collegati dallo studio 1 di Giornale Radio in questa domenica 9 agosto per ascoltare adesso Sabino Cassese e Augusto Minzolini. E con noi una colonna della tradizione, della grande tradizione del diritto italiano, giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa. Insegna alla School of Government della LUIS e alla Cattolica Global School of Law di Lisbona. Editorialista del Corriere della Sera, già ministro per la funzione pubblica nel governo Ciampi dal 93 al 94, ha presieduto la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione e le sue opere sono davvero innumerevoli. Vi ricordo solo l'ultima: Amministrare la nazione, la crisi della burocrazia e i suoi rimedi. Buongiorno e bentornato al professor Sabino Cassese.
1: Buongiorno.
0: Professore, tanti i temi che vorremmo affrontare con lei, ma cominciamo nelle questioni dell'ordinamento dello Stato dal suo pezzo pubblicato qualche giorno fa sul rifiuto delle urne, il voto regionale e la fuga dei cittadini dalle urne, che è diventato un fenomeno, come lei dice, strutturale, e si è formato un fossato tra la società e la politica. Ma professore, davvero non andare a votare è un dramma così grande?
1: È molto grave, sì, infatti, perché in tutti i paesi civilizzati e democratici vi è stato un processo che è durato tra uno e due secoli per far corrispondere quello che si chiamava nell'Ottocento in Francia il paese reale al paese legale, cioè in altre parole per dare la voce al popolo perché andasse a votare e quindi facesse conoscere le sue scelte ai governanti. Ora, una volta riempito questo fossato e quindi dato a tutti i cittadini il diritto di parlare attraverso il voto e di esprimere la loro opinione, si sta riaprendo questo fossato, perché se la metà dei votanti o quasi la metà dei votanti, a seconda del tipo di votazione, non si reca alle urne, e c'è di nuovo una differenza tra il paese legale e il paese reale. Sono due espressioni che risalgono a un grande storico e uomo politico francese della prima metà dell'Ottocento. Il paese legale è, diciamo, lo Stato, il paese reale, certo, è la società. Sì. Ecco,
0: professore, però mi perdoni, ma non è anche il non voto, lo scegliere di non andare a votare, una modalità di espressione della propria idea politica e della propria volontà? Cioè, io non sono ad esempio d'accordo con l'attuale legge elettorale, ritengo che non mi piacciono i candidati che mi vengano ammanniti senza che io abbia avuto nessuna possibilità di concorrere alla loro individuazione, e dunque decido di dire fate un po' quello che volete, perché io tra questi due che non mi piacciono non vengo a votare. Non è anche quella un'espressione di volontà politica?
1: È un'espressione, ma è una volontà a contenuto zero, perché il significato del non voto potrebbe essere: le cose vanno tutte bene, io non ho bisogno di interferire perché sono contento di come vanno le cose. Oppure sono totalmente insoddisfatto e io non accetto tutto il sistema. Oppure non sono d'accordo su quella e quell'altra decisione che secondo me sono tanto rilevanti da non farmi andare a votare. Oppure quel giorno voglio andare al mare, per ripetere una famosa battuta che qualcuno
0: non
1: disse
0: troppo fortunata,
1: nella storia,
0: sì.
1: Non troppo fortunata, che disse qualche tempo fa, ormai 40 anni fa, in Italia. Ecco, quindi capisce, è una manifestazione di una volontà senza un significato, e noi dobbiamo dare un'interpretazione al significato, dobbiamo dare un'interpretazione, cioè un significato a questa volontà, e quindi è necessario che i cittadini, ecco, vadano alle urne, e questo non è che un aspetto della questione.
0: Le posso proporre una possibile interpretazione, cioè io non gradisco una legge elettorale nella quale non posso esprimere il mio rappresentante. Il fenomeno della rappresentanza, io ormai me ne occupo in maniera quasi ossessiva, penso che fra un po' mi prenderanno per uno sciamannato, ma è un problema secondo me centrale in tutte le questioni che riguardano il paese. Noi non abbiamo più il rappresentante al Parlamento, che dipende, mi perdonerà se uso un verbo un po' volgare, ma che dipende dal
2: dal cittadino, in realtà dipende dal capo partito, dalle relazioni, dal sistema di relazioni che ha con le ocolocrazie dei partiti. Si parla adesso nuovamente di cambiare per la miliardesima volta in prossimità delle elezioni la legge elettorale, ma trovare un sistema che arrivi a quello che a me piacerebbe, ma non, ovviamente non sono io il metro di niente, cioè un doppio turno di collegio, la possibilità per tutti i cittadini di candidarsi e per tutti i cittadini di scegliere tra tante opzioni, non è configurabile, non è possibile, non ci si può arrivare.
1: Beh, lei ha perfettamente ragione, ma per fare questo bisogna modificare delle leggi, e per modificare le leggi bisogna andare a votare, perché ci vengono scelte delle persone che abbiano voglia di modificare le leggi, e quindi questo è un buon motivo per andare a votare. Circa le modalità che lei dice, questo è certamente giusto, ma si riferisce ad un altro aspetto che era quello al quale mi stavo dirigendo un minuto fa, e cioè che lo sciopero delle urne, se chiamiamo la fuga dalle urne, diciamo, come è stata chiamata, si accompagna con un altro fenomeno, che è quello della fortissima diminuzione del numero degli iscritti ai partiti. Che cosa accade, cioè? Che mentre la nostra Costituzione sottolineava nell'articolo 49 che i partiti sono associazioni e che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere alla formazione della politica nazionale, oggi i partiti sono diventati delle oligarchie che fanno quello che lei diceva, e cioè praticamente nominano dei cosiddetti rappresentanti del popolo. Ora, questo è un fenomeno strettamente collegato alla scarsa partecipazione al voto, e cioè se i partiti sono lo strumento di legame tra la società e lo Stato, se le persone non si iscrivono ai partiti e non vivono la vita democratica dei partiti, se i partiti sono quindi lo strumento della democrazia ma non sono al loro interno democratici a loro volta, quello che accade appunto è che vi siano sostanzialmente delle piccole oligarchie che chiamiamo, per così dire, forze politiche, in realtà sono debolezze politiche, che decidono chi sono i candidati, decidono quali sono i candidati che debbono essere eletti, e che poi quindi hanno sostanzialmente delle cosiddette rappresentanze parlamentari, che sono più rappresentanze del vertice del partito che della popolazione italiana. Quindi c'è un fenomeno generale, diciamo, che coinvolge l'uno e l'altro aspetto.
2: Sappia che debolezze politiche è un'espressione così efficace che io la ruberò anche citandola, ma gliela rubo. Noi andremo a votare presumibilmente tra qualche mese, non sappiamo ancora la data, ma dovrebbe essere fine marzo, per ratificare la modifica costituzionale in merito all'ordinamento giudiziario. Prima di venire al merito della questione, su cui la sua posizione, professor Cassese, è nota, le chiedo, ma proprio in funzione della qualità del voto, è giusto che il popolo italiano possa andare a votare una questione così tecnica? I referendum non erano stati pensati e prodotti per i grandi temi, non per questioni delle quali la gran parte dei cittadini oggettivamente sa pochissimo?
1: Ma guardi, non c'è un limite normativo, diciamo, al referendum, in questo caso confermativo, perché è un referendum costituzionale, e certamente se riguarda la Costituzione è un problema sì tecnico, ma è un problema di grande respiro, perché proprio per il fatto che riguarda la Costituzione tocca la carta fondamentale, diciamo, che regge il nostro ordinamento giuridico. Quindi non si può dire che questo referendum sia un referendum minore da questo punto di vista. È auspicabile che i referendum siano su problemi di grande portata, ed è auspicabile che vi sia un dibattito. Secondo me è auspicabile anche una terza cosa, che si voti per il referendum senza pensare a chi ha proposto il referendum, ma sì, il referendum è una domanda e bisogna dare una risposta a quella domanda che viene posta.
2: Professore, sì, si immagini. Ovviamente questo non succederà, non succederà. Nel merito invece della questione, è una riforma di sicuro importante, di sicuro una riforma che dà una curvatura all'ordinamento, ma in merito ai problemi atavici della giustizia, la lunghezza dei processi, il grande, enorme numero di cittadini innocenti che ogni anno vengono incarcerati, la mancanza di responsabilità civile della magistratura, questo referendum fa abbastanza poco perché, come dice un illustre collega, suo collega, il professor Franco Coppi, alla fine non interessa granché ai cittadini se il giudicante e il requirente, anziché essere fratelli, diventano cugini.
1: Ma guardi, secondo me è giusto dire che questo referendum non risolve i problemi della giustizia, perché tocca solo un aspetto, e certamente, io l'ho detto e l'ho scritto, certamente i temi fondamentali della giustizia sono in Italia due. Il primo è quello dei tempi della giustizia, e quindi connesso a questo è quello dell'arretrato, e l'altro è quello che chiamo, con un'espressione che ho adoperato più volte, di politicizzazione endogena, cioè che parte dall'interno del corpo della giustizia e non dall'esterno dell'ordine giudiziario. Tuttavia, pur non toccando questi che sono i problemi capitali della giustizia, questo è un aspetto importante, quello che va sotto il nome della separazione delle carriere, perché consente di avere appunto quel dialogo che si svolge tra tre poli, tripolare, accusa, difesa, giudizio, di confidati a tre mani interamente diverse, separate l'uno dall'altro.
2: Tema che davvero sarà da approfondire, e noi profiteremo ancora della cortesia del professor Cassese in futuro. Intanto lo ringraziamo moltissimo per essere stato nostro ospite. Grazie professor Cassese.
1: Arrivederci.

0: Ed eccoci qui, torniamo in onda e ora parliamo con un editorialista del giornale, ma in realtà un direttore che ha diretto tra il 2021 e il 2023 il giornale ed è stato anche direttore del TG1 dal 2009 al 2011. Oggi si occupa di vicende di politica nazionale e internazionale da grande analista. Ha scritto su Panorama, ha condotto Stasera Italia Weekend su Rete 4 ed è stato senatore della Repubblica dal 2013 al 2017. Buongiorno e bentornato ad Augusto Minzolini.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ci troviamo in un periodo di, come dire, enorme e grande confusione in cui tutto cambia con estrema rapidità. Qualche giorno fa ti sei occupato giornale di parlare di una questione che a noi interessa molto, cioè del linguaggio della politica. Parlando del dibattito in Parlamento, ho detto che sia la maggioranza che l'opposizione si ispirano ad un vocabolario più oscuro del vecchio politichese.
1: Sì, beh, sai, basta che vedi i documenti che sono stati approvati nell'ultimo dibattito parlamentare, mi sembra che c'è molta fantasia nel trovare termini lessicali che permettano a tutte le diverse componenti, sia della maggioranza che dell'opposizione, di poter accettare, diciamo, una possibile mediazione, o meglio, mentre nella maggioranza, ecco, si usa questo tipo di schema, questo tipo di lessico, nell'opposizione invece c'è un meccanismo diverso. Non avendo responsabilità di governo si fanno 5 mozioni. La cosa che un po' ti fa pensare, sai, è che una volta, nei tempi andati, la politica estera era l'elemento su cui caratterizzante delle possibili maggioranze di governo, ma anche rispetto, diciamo, a possibili alternative di governo. Si facevano dei vertici in cui si tirava, diciamo, l'ancoraggio, si diceva così all'epoca, sì, di politica internazionale su cui facevi e costruivi le maggioranze. Purtroppo è diventata, probabilmente nasce dalla difficoltà, dal fatto che, come dicevi prima, i tempi corrono troppo veloci e si guarda spesso più alle vicende interne quando si parla di politica internazionale che non ai nodi
0: sul tappeto della geopolitica.
1: Quindi che cosa capita? Capita che tu fai parli, ma poi ti accorgi che non riesci a mettere insieme, a quadrare l'intero l'intera piattaforma su cui dovrebbero nascere sia il governo che l'alternativa di governo.
0: Due riflessioni. La prima, ne accennavi tu, ma quando nella prima Repubblica così tanto vituperata c'era anche solo una lieve distonia tra i partiti che formavano la maggioranza di governo sulla politica estera, immediatamente si saliva, il Presidente del Consiglio saliva al Quirinale per quella fase che si chiamava, con una parola che ormai è entrata nel vocabolario del terrore, la verifica, e cominciava una lunghissima attività di rimpasto, dove poi ovviamente non c'era solo la vicenda di cui si parlava sul piatto, ma anche le vendette personali, ricollocazioni tra le varie correnti dei partiti e le varie aree. Non rimpiango questa, però sulla politica estera è necessaria una chiarezza, anche perché mi sembra di vedere, e giungo alla seconda riflessione per poi lasciarti la parola, vedo che il Partito Democratico, non solo all'interno dello scenario nazionale ma anche nel riferimento europeo, è sempre più in accordo sulle questioni importanti con Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre la Lega è sempre più in accordo con i 5 Stelle. Allora, io attendo un rimescolamento europeo da tempo, continuo a sbagliarmi?
1: Ma sai, il punto è che purtroppo una volta erano le classi dirigenti che avevano una sorta di orizzonte lungo, prevedevano. Ora invece, se mi sembra, tu lo vedi anche nei dibattiti che ci sono stati nelle ultime settimane, anche quelle che i dibattiti preparatori dell'ultimo Consiglio europeo, quello che si è svolto poi mercoledì scorso, non mi ricordo, invece è la realtà che va avanti, cioè nel senso che tu ti trovi, ti faccio un esempio. I partiti erano molto attenti alla politica estera quando tu avevi una situazione di fatto di, non dico di semplice, ma sicuramente più chiara, perché avevi due fronti, avevi il patto atlantico e dall'altra parte avevi l'Unione Sovietica e i paesi satelliti, quindi dovevi stare di qua o di là, e lì non c'era, nel senso, la chiarezza era necessaria. Ti ricordi, ci fu anche il cosiddetto fattore K per per tenere fuori dal governo il PC perché non aveva reciso i legami con l'Unione Sovietica. Ora invece che noi abbiamo due guerre, ma soprattutto abbiamo due guerre di cui una proprio qui ai confini,
0: sì, confini di casa
1: della nostra Europa, cioè invece questi argomenti vengono marginalizzati. Cioè tu fai i governi, poi ti ritrovi quando devi decidere, non so, sugli asset russi o se diciamo devi puntare a un riarmo dell'Europa, a dividerti all'interno di quelli che dovrebbero essere i soggetti che dovrebbero guidare semmai processi di questo tipo. E purtroppo, sai, è un po' il limite della politica nostrana, in cui in un momento del genere, lo vedi anche dal livello del dibattito, tu parlavi del linguaggio, ma se tu vai a vedere nel dibattito di qualche giorno fa, cioè alla fine si è finiti con la Schlein che dava diceva della Meloni fai cabaret, quell'altro che diciamo Conte che gli dava degli ipocriti al centrodestra, dall'altra parte si è parlato di lobbisti prestati alla politica e di politici prestati al lobbismo. Rispetto alla tragedia,
0: sì,
1: ormai siamo ai milioni di morti che diciamo tu leggi tutti i giorni, si parla di 25.000 morti al giorno in Ucraina, capisci che c'è una distanza siderale. E a me questo preoccupa, perché non ci rendiamo conto del mondo dove stiamo andando.
0: Un altro argomento per il quale chiedo il tuo aiuto, perché a me, dico francamente, manca completamente il file di lettura, non riesco a comprendere, le interpretazioni che riesco a dare mi sembrano eccessivamente semplicistiche per poter dare una risposta approfondita al problema, è il fenomeno Trump. Cominciamo dal linguaggio, che è un linguaggio del tutto inedito, che forse ogni tanto ci fa sorridere quando chiama maialina una collega, o tu non puoi parlare perché sei troppo stupido, che accento hai, non riesco a capire.
1: Ho visto che anche Putin
0: l'inglese.
1: Ha preso lo stesso.
0: Sì, i porcellini sono un altro elemento che unisce evidentemente la vocazione al suinismo li accomuna. Però la vicenda di Trump per noi cambia profondamente, perché se tutto quello che Trump dicesse fosse vero, a parte che insomma Aristotele dovrebbe essere cancellato dalla storia della filosofia per il principio di non contraddizione, perché va avanti e indietro, la chiamo sempre sindrome abajur, acceso spento. Ma come Trump, la prima cosa che mi interessa è comprendere se Trump rappresenta una minoranza di squilibrati che nella società abbiamo sempre conosciuto e con i quali in fondo ci siamo abituati a convivere, che per un accidente della storia ha preso il potere, o se Trump rappresenta la maggioranza senziente del popolo americano, cioè di quella società alla quale noi abbiamo guardato negli ultimi 100 anni come un faro di libertà, democrazia, pluralismo, multiculturalismo, bla bla bla. Trump chi è?
1: Ma lui è arrivato interpretando gli umori e l'insoddisfazione dell'America profonda. Ora però, sai, come al solito, perché un miliardario, un presidente che ha il pallino del business e li mette davanti a tutto, l'abbiamo visto con i dazi, lo stiamo vedendo anche sulla vicenda ucraina e sul resto, non so fino a che punto può interpretare quell'America. Quindi c'è poi la possibilità, che ti posso dire, fra 7-8 mesi, quando ci saranno le elezioni di mezzo termine, quegli equilibri possono cambiare. Noi fenomeni del genere, nel senso che rispondono non tanto, diciamo, più che al momento, all'umore del momento del nostro dell'opinione pubblica, li abbiamo già avuti. Non so se i grillini sono
0: esatto.
1: I grillini, cioè, sì, hai notato, sono partiti, sono alzati e poi adesso sono tornati al 10%.
0: Sì, senza poi comandare l'esercito più potente della Terra, però ecco.
1: Questo è il punto, infatti, questo fenomeno, se però tu lo proietti rispetto al ruolo degli Stati Uniti e all'esercito, che di fatto è la potenza che riescono ad esprimere, è chiaro, è preoccupante, perché noi siamo una parte, diciamo, di quello che era l'equilibrio globale. Gli Stati Uniti erano il perno, e gli Stati Uniti con Trump hanno messo in discussione tutto il sistema di alleanze e la logica su cui di fatto si è riusciti a dare al pianeta 70 anni di pace, cioè non abbiamo avuto conflitti, abbiamo avuto tanti conflitti piccoli, regionali. Qui invece stiamo sempre sull'orlo di una possibile guerra mondiale.
0: Guerra nucleare.
1: E allora da quel punto di vista ti preoccupi, perché purtroppo, cioè, ecco, noi siamo, balliamo sul Titanic, cioè può essere che forse non lo becchiamo l'iceberg
0: ma forse sì. Abbiamo finito il tempo, ma ti faccio una domanda rapidissima e ti cerco di trasformarti nel mago Telma. Dopo Trump, il trumpismo vivrà?
1: Secondo me una parte sì, perché di fatto ha messo radici. Non so se avrà la stessa influenza, anche perché tieni conto che il problema del trumpismo è che non sta neanche a una parte di quel mondo conservatore che è rappresentato dai repubblicani. Se tu vedi anche nelle ultime vicende, a cominciare dall'Ucraina, lì monta un po' di insoddisfazione, sì. Quindi bisogna vedere poi alla fine come si trasformerà tutto questo, in che maniera.
0: O basta leggere le dichiarazioni di George W. Bush o della figlia di Dick Cheney, Liz Cheney, con molta forza, come nessun punto, democratico ha mai detto, insomma, diciamo.
1: Cioè, infatti, va bene.
0: Grazie mille ad Augusto Mizzolini, sempre prezioso averte con noi, davvero grazie, a prestissimo.
1: Grazie a te, ciao.
0: E sono volate come un lampo, come era ovviamente prevedibile. Ora noi ci fermiamo, abbiamo un po' di pubblicità, ma torniamo subito dopo per il rush finale del meglio del punto G del 9 agosto, fra poco.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore locali addensamenti sulle Alpi, sarà stabile altrove ma con caldo e afa. Nella mattinata di domani ancora alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso ovunque. In giornata sono previsti i consueti temporali di calore in montagna e localmente nei vicini fondivalle, poche variazioni altrove con tanto sole, picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, rieccoci, siamo nuovamente in linea con lo studio 1 di Giornale Radio, Giuliano Guidabardi al microfono per introdurre le ultime due interviste della puntata di oggi. Andiamo a riascoltare il cardinal Gianfranco Ravasi e il presidente Pier Ferdinando Casini. E torniamo in studio per l'ultimo miglio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, con il punto G, l'approfondimento della domenica di questa libera radio. E ora parliamo di argomenti molto interessanti e molto importanti, lo facciamo con un uomo che è davvero un piacere riospitare al punto G. È presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, arcivescovo dal 2007, cardinale creato da Benedetto XVI nel 2010. Ha partecipato al conclave del 2013, oltre che all'ultimo, fondatore del Cortile dei Gentili, la fondazione istituita e guidata proprio dal cardinale Ravasi per promuovere il dialogo tra credenti e non credenti sui grandi temi e le sfide che interessano la società contemporanea. Le sue opere sono davvero innumerevoli, ha pubblicato più di 150 volumi e oggi esce con il suo ultimo interessantissimo libro che si intitola Custodire la luce, un breviario quotidiano, edito da Mondadori e scritto per l'appunto da Sua Eminenza il cardinale Gianfranco Ravasi, che ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno cardinale.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'incontro.
0: Sempre un piacere per noi. Ascolti, cantidare, un breviario quotidiano sono, come dire, delle riflessioni che ci accompagneranno nei prossimi 365 giorni.
1: Sì, la parola che viene usata, breviario, è tipicamente una parola di origine, di matrice ecclesiastica, scandisce in pratica la preghiera del giorno ufficiale della Chiesa, secondo le varie scansioni, dall'alba alla notte, alla sera. Ma naturalmente questo è un breviario laico, perché si tratta di presenze, di citazioni, di figure che appartengono a tutto l'orizzonte immaginabile possibile, che partono dall'antichità greco-classica, poniamo, orientale, arrivano fino ai autori, cantautori dei nostri giorni, a persone che forse non avrebbero mai pensato di essere citati da un cardinale. Io penso per esempio anche a Fabrizio De André, a Mengoni, a Iannacci, quelli più classici, ma poi andando fino a Cristicchi, Anastasio, che ho avuto un rapper che ho avuto occasione di incontrare, tra l'altro, Dalla naturalmente, poi grandi come Dalla, Bob Dylan, eccetera. Cioè veramente un orizzonte molto ampio, tenendo presente sempre un motto che era caratteristico di una delle figure laiche del Cinquecento, un pensatore straordinario come Michel de Montaigne. Io proprio me la faccio suo questa sua dichiarazione, che lessi tanti anni fa nei suoi saggi, più o meno scriveva così: faccio dire agli altri quello che non so dire bene, talvolta perché c'è la debolezza del mio linguaggio, altre volte invece per la debolezza della mia intelligenza. E io scopro sempre con questi personaggi che farò sfilare nei vari giorni di questo breviario laico, scoprirò tante verità che anch'io conosco, ma che non saprei dire con questa intensità, con questa capacità incisiva e decisiva.
0: E mi viene in mente, mentre l'ascolto, cardinale, il settimo dei principi del Tractatus Logicus Philosophicus di Wittgenstein, di quello di cui non si sa parlare, è meglio tacere.
1: Beh, questa è una delle citazioni che non ho in questo testo, in questa sequenza delle 366 meditazioni, ma che avevo usato effettivamente in un altro dei miei breviari laici, perché ne ho scritti parecchi ormai nella mia storia, come citava lei, nella mia bibliografia piuttosto bulimica, ed è veramente un'affermazione che ha in sé un elemento apparentemente critico: bisogna tacere se non conosci, ma anche ha una dimensione positiva, perché il silenzio su tante cose, ma il silenzio anche in generale, è oggetto di, credo, almeno una ventina forse di queste mie riflessioni con personaggi sempre più diversi, i quali riconoscono che nell'interno del silenzio, che vuol dire la riflessione, tu puoi lentamente scoprire orizzonti inediti. In pratica ci sono due silenzi. Da un lato c'è il silenzio nero, assenza di suoni, bieca, che è quella che impaurisce certe volte. Pensiamo questa tensione, io credo, dei giovani verso la discoteca, con questo suono così alto, al punto tale da quasi da modificare la capsula acustica, e che è il modo per riempire forse un silenzio che è vuoto. Mentre dall'altra parte pensiamo che c'è il silenzio non soltanto del pensatore, di chi ricerca, di chi si interroga, prima di poter scrivere pensa a lungo, a differenza di certi talk show dove è facile invece prima parlare e poi pensare. Ebbene, io
0: sempre
1: penso
0: che lo si
1: che...
0: faccia dopo, che almeno dopo lo si faccia
1: dopo.
0: E mi verrebbe da dire, invece, Eminenza, che c'è anche il terzo silenzio, che è quello che si desidera quando si sentono per l'appunto certe cose in giro. Ma la posso portare ad una riflessione invece su quello che sta succedendo, perché mi pare che purtroppo uno dei nostri problemi, i problemi della società contemporanea, sia la presbiopia, l'incapacità di saper leggere quello che sta avvenendo. Forse è un problema più antico, non solo di questa società, e l'essere troppo vicini ai fatti non consente di giudicarli con la necessaria distanza e con quella freddezza speculativa che consente di comprendere come stanno andando le cose. Certo è che mi sembra di poter dire, a memoria mia, non ricordo un tempo nella nostra epoca così difficile, così intenso, così pieno di notizie negative. Le guerre hanno rioccupato pesantemente tutta la nostra attenzione alla quotidianità, e così anche il problema della convivenza tra esseri umani, che sembra ormai una cosa che pensavamo acquisita, invece non è acquisita per niente. Bisogna nuovamente rimettere gli assi cartesiani di una convivenza civile. Che cosa sta succedendo? C'è un peggioramento o è la solita umanità di sempre?
1: Beh, da un lato forse si potrebbe dire che l'umanità, soprattutto nella concezione tradizionale classica, è una sorta di ciclo che si ripete, per cui abbiamo adesso questa visione veramente così scardinata nell'interno non soltanto dei valori ma delle strutture capitali del nostro pianeta. Ma dall'altra parte però forse in questo momento ne abbiamo più coscienza, perché la comunicazione è diventata così immediata e diretta che ci permette di più, e quindi siamo più colpevoli, di vedere e di queste storture e tendenzialmente di accettarle. Adesso a me veniva in mente, a proposito di uno dei temi che sarebbero da mettere nell'interno di questo orizzonte che lei ha sollevato, che è immenso dal punto di vista dell'analisi, una citazione che io ho messo nell'interno di questa raccolta di pensieri, di riflessioni, ed è niente meno che di Sallustio. Siamo nel primo secolo avanti Cristo, perciò il famoso Bellum Iugurtinum, che dovevamo tradurre un bim passato nei licei. Lui dice: soltanto pochi preferiscono la libertà, i più non cercano che buoni padroni. E questa cosa era un'idea che aveva anche Dostoevsky, grande, offri, diceva, la libertà all'uomo debole ed egli stesso si legherà e te la riporterà. Ecco, c'è purtroppo questo, non c'è più la capacità di sdegno, di indignarsi, c'è un po', si sente sempre di più questa deriva, e questi potenti che sono sopra, che organizzano le strutture, possono agire indisturbati.
0: Il nuovo pontificato di Leone XIV ha cominciato a mettere i suoi tasselli, a prendere anche, come dire, ovviamente, non dico le distanze, ma ad avere la personalità di questo nuovo Papa. E le parlo non per le questioni teologiche, ma per le questioni eminentemente politiche e diplomatiche. La Chiesa ha ritrovato un po' di quel silenzio di cui parlavamo prima, e una nuova centralità nelle vicende diplomatiche, e anche una serie di principi che il Papa ha affermato anche nella sua recente visita in Turchia ed in Libano. La pace deve essere giusta, altrimenti non si tratta di pace.
1: Sì, è vero, d'altronde sono anche due volti della stessa realtà. Da un lato è stato fondamentale, io penso, irrompere gli schemi da parte di Papa Francesco. C'è stato fino all'ultimo respiro, si può dire, della sua vita, era una delle figure capitali nell'interno dell'intero pianeta rispetto a figure o sconcertanti oppure molto minori, grigie, insignificanti, flebili. Dall'altra parte adesso c'è l'altro volto, non basta soltanto il Battista, ecco, che dice che non ti è lecito, ma è necessario anche riuscire a ricordare, anche come faceva Cristo stesso, che era spesso in cattiva compagnia, e la diplomazia, pensiamo a pubblicani, peccatori, prostitute, eccetera, sono spesso l'orizzonte di Gesù. È necessario anche attraverso, appunto, la via, chiamiamola adesso più nobile, della diplomazia, cercare in qualche modo anche di tessere delle relazioni che permettano piano piano di raggiungere lo stesso risultato, perché il risultato che viene desiderato non soltanto, io direi, dagli uomini di chiesa, ma dovrebbe essere da tutta la cultura, anche la società, è proprio questa parola che è ripetuta ormai, non ha più quasi contenuto, non ha più la parola pace, cioè riuscire a cancellare le pietre striate di sangue sempre, le vittime che vediamo e a cui purtroppo tendenzialmente ci abituiamo.
0: E allora, Eminenza, mi sa che sarà il caso che destini una certa quantità del suo ultimo libro ai potenti del mondo, magari sarà il caso di mandarlo, che so, al Cremlino, dalle parti dell'Ucraina, o ancora qualche copia in più alla Casa Bianca. Allora vi ricordo nuovamente questo bellissimo libro, Custodire la Luce, un breviario quotidiano, edito da Mondadori e scritto dal Cardinal Gianfranco Ravasi, che ringraziamo davvero per essere stato con noi.
1: Ringrazio anch'io per questo dialogo così vivo.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare col punto G, la caravella della domenica che approfondisce e capisce, o perlomeno cerca di capire. Al microfono c'è sempre Giuliano Guidabardi per cominciare le nostre interviste con i protagonisti della vita pubblica italiana. E oggi cominciamo proprio con un maestro, profondo conoscitore della politica estera, senatore di lunghissimo corso, in Parlamento da 10 legislature, da 40 anni, di cui 30 da deputato e 10 da senatore, ed è presidente del gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare. È stato presidente della Camera dei Deputati e della Commissione Affari Esteri del Senato, oltre che europarlamentare. Buongiorno e bentornato a Per Ferdinando Casini.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Presidente, lei, come dicevo, è un profondo conoscitore dei meccanismi parlamentari e della politica, eppure credo che anche lei abbia, come dire, un po' di incertezza nell'interpretare questa nuova fase della politica mondiale. La stupisce il cambio di linguaggio di Trump e di quello che ne sta susseguendo?
1: Mi stupisce, ma credo che noi tutti dobbiamo incominciare a regolarci con una sorta di autocontrollo. È inutile che viviamo sulle illusioni di esserci sbagliati, di non aver capito bene. Abbiamo capito benissimo, è cambiato il linguaggio della politica internazionale, purtroppo concetti che per me sono fondamentali per la democrazia liberale, come il rispetto dello Stato di diritto e il multilateralismo, ormai non vanno più di moda, almeno negli altri continenti. Spero che continuino ad andare di moda in Europa. Comunque attrezziamoci, evitiamo solamente le solite litanie, le lamentele, perché in politica le lamentele non servono assolutamente a nulla. In politica bisogna assolvere i propri compiti con responsabilità, con onore e soprattutto sapendo dove si vuole andare. Se noi non creiamo l'Europa unita, e lo facciamo rapidamente, noi siamo semplicemente desaparecidos, siamo scomparsi sullo scenario internazionale, perché in un mondo in cui la regola diventa la forza, che è un mondo che non mi piace, ma che è il mondo che ci è dato da vivere, o noi ci attrezziamo perché abbiamo una forza come europei se ci mettiamo assieme, oppure scompariamo.
0: Quando lei dice forza, ovviamente intende parlare di una forza militare, cioè intende parlare della necessità di un armamento completo e di una costituzione dell'esercito europeo?
1: Intendo parlare di una politica estera comune, di una politica di difesa comune, di una politica economica comune, di piattaforme che consentano ai risparmiatori europei di non investire solo negli Stati Uniti d'America, ma avere un mercato unico dei capitali europei, cosa che è fondamentale, lo hanno chiesto Draghi ed Enrico Letta nei loro rapporti e non sono stati ascoltati. E ultimo,

0: security, significa mettere al riparo le nostre reti ferroviarie o marittime di comunicazione, significa attrezzarci a vivere un'epoca di modernizzazione con cui probabilmente non abbiamo ancora capito alcune cose fondamentali.
1: Ho visto, Presidente, che anche i carri armati comunque continuano a servire, a essere utilizzati, e soprattutto anche gli aerei da guerra,
0: sì.
1: Mi pare che siano anche quelli abbastanza utili. Senta, che idea si è fatto del golpe in Venezuela e dell'arresto / sequestro di Maduro? Crede che ci sia stata una talpa all'interno del Venezuela? È curioso adesso che come dire, si vada d'amore d'accordo immediatamente con la nuova presidente, che non è nient'altro che la vicepresidente di Maduro.
0: Bah, dunque, io conosco abbastanza sia Maduro che Delcy Rodríguez, che oggi è presidente ad interim del Venezuela, e posso dire che c'è qualcosa che non mi torna. Mi sembra una gigantesca fiction, le dico la verità. Non credo, gli Stati Uniti sono capacissimi di cose straordinarie dal punto di vista militare, per cui non voglio mettere in dubbio la loro efficienza, però qui c'è qualcosa che non torna, anche perché vorrei far notare che quando Trump è apparso e ha spiegato la vicenda di Maduro, io mi sarei aspettato, da conservatore come sono del XX secolo, che poi dicesse che Maduro non era un presidente legittimo, e questo è vero, che il suo regime era pessimo, e questo è vero,
1: ed è vero,
0: e che pertanto Corina Machado e coloro che avevano legittimamente vinto le elezioni e che ne erano stati espropriati sarebbero stati riportati in Venezuela. Invece ha parlato della vicepresidente. Allora mi viene il dubbio che questa sia un po' una cosa concordata e che magari tra qualche anno ci vedremo Maduro o in Turchia o a Mosca o da qualche parte, come abbiamo visto l'ex dittatore centroamericano che è stato graziato dopo aver avuto 40 anni per traffico di droga.
1: Approfitto della sua presenza per altre due questioni. La prima è quella ovviamente di cui parliamo quotidianamente in questi giorni, ne parlano tutti gli organi di stampa, ed è la preoccupazione per la Groenlandia. Ritiene che sia possibile, o meglio probabile, un'azione militare?
0: Non ritengo probabile un'azione militare in Groenlandia. Ritengo possibile che gli americani agiscono per staccare la Groenlandia dalla Danimarca e poi per comprarsi la Groenlandia. Come? La Groenlandia ha 50.000 abitanti, credo che non sia difficile per una grande potenza come gli Stati Uniti convincere quei 50.000 persone che già hanno sentimenti antidanesi, non dimentichiamocelo, e che non vivono in condizione straordinaria, perché a fronte delle grandi ricchezze di cui tutti parlano della Groenlandia, i abitanti della Groenlandia sono in uno stato di povertà, bene, e probabilmente potrebbero essere spinti a fare una scelta. Però vede, sul tema della Groenlandia bisogna che noi ci facciamo capire che gli Stati Uniti abbiano dei privilegi nel controllo dei traffici marittimi della Groenlandia non è utile solo per gli Stati Uniti, è utile anche per noi, perché la penetrazione cinese e russa è molto forte lì e chi può contenerla sono in particolare gli Stati Uniti, per cui non è questo in discussione, questo è sacrosanto. Il problema è il metodo. La Groenlandia è nella NATO, gli Stati Uniti sono i principali partner della NATO e si può raggiungere tranquillamente un accordo senza bisogno di minacciare annessioni che sono contro ogni regola dello Stato di diritto e del diritto internazionale.
1: L'altra domanda, Presidente, gliela faccio sulla situazione in Iran. Io, a me continua a sembrare il prossimo luogo di intervento del duo Trump-Netanyahu. Mi sembra che sia ormai il paese in condizioni di tale debolezza e di tale crisi e difficoltà che sia il momento migliore per i suoi nemici, e Netanyahu, ovviamente Israele lo sono più di tutti e da più tempo, per intervenire e dare il colpo di grazia. Pensa che sia una lettura distopica o c'è qualche grado di probabilità che questo avvenga?
0: No, c'è qualche grado di probabilità che questo avvenga, non da parte degli Stati Uniti, perché i proxy degli Stati Uniti sul tema Iran sono, come lei ha detto, Israele, che credo, non dico temo, perché non potrei dire temo, perché il regime iraniano francamente non credo che meriti dei grandi rimpianti.

0: questi giorni in cui cadrà, anzi, perché è un regime profondamente illiberale che ha umiliato un popolo, credo che siamo all'implosione qui, perché gli iraniani sono un popolo molto evoluto, la gioventù iraniana è una popolazione molto acculturata, molto curiosa, che vuole conoscere e conosce il mondo, che ha studiato la storia. Penso che l'implosione del regime sia vicino, le modalità francamente non so ipotizzarle.
1: Grazie davvero allora al presidente Pierferdinando Casini, grazie di essere stato con noi, buona giornata. E anche per questa domenica 9 agosto abbiamo completato il nostro menù. È ora di indossare il costume, prendere l'ombrellone e andare a fare un bagno, ovviamente sempre ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
1: Sono le 22 e 2 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti sulle Alpi. Sarà stabile altrove ma con caldo e afa. Nella mattinata di domani ancora alta pressione. Cielo sereno poco nuvoloso ovunque. In giornata sono previsti i consueti temporali di calore in montagna e localmente nei vicini fondivalle. Poche variazioni altrove con tanto sole e picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti sulle Alpi. Sarà stabile altrove ma con caldo e afa. Nella mattinata di domani ancora alta pressione. Cielo sereno poco nuvoloso ovunque. In giornata sono previsti i consueti temporali di calore in montagna e localmente nei vicini fondivalle. Poche variazioni altrove con tanto sole, picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo sereno o poco nuvoloso, ma ancora caldo e afa anche nella notte. Nella mattinata di domani, alta pressione e cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. In giornata sono previsti i consueti temporali di calore in montagna e localmente nei vicini fondi valle, poche variazioni altrove con tanto sole e picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia. Prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23:34. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cielo sereno o poco nuvoloso, ma ancora caldo e afa anche nella notte. Nella mattinata di domani, alta pressione e cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. In giornata sono previsti i consueti temporali di calore in montagna e localmente nei vicini fondi valle, poche variazioni altrove con tanto sole e picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia. Prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora solleone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È 1:59. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana.